0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Legend con Alex Parolfi.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
1: Italia Starter Pack,
0: Dito nella piaga,
2: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
0: Pinguini Tattici Nucleari,
3: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: Non proprio, però questa canzone ci serve per cominciare a entrare, diciamo, nell'argomento di oggi, cioè nel mood di oggi. Cioè oggi è venerdì, ragazzi, ed è la giornata consacrata ad Aldo Rock.
1: Certo.
0: Che tutti quanti vi siete collegati già da adesso perché volete un posto in prima fila per non perdere il momento.
1: Sì, ma poi a chi chiedi, venerdì cosa ti viene in mente? Nessuno può dire weekend, domani dormo un po' di più.
2: Magari. Soltanto pochissimi venerdì pesce.
0: Secondo me qualcuno anche smart working.
1: Smart working.
2: Venerdì e lunedì.
1: La stragrande maggioranza risponde.
0: Risponde a Aldo Rock. Risponde ad Aldo Rock. Chi è?
1: Cosa sono queste trombe qua? Che verso è questo?
0: No, allora, per giustificare tutto l'entusiasmo che avete sentito nelle voci mia e di Nicola, ok? Quello che avete appena sentito era il canto del cigno.
1: Sì,
0: il nostro che Madonna, questo. Ragazzi. Questo è il canto del cigno.
1: Cosa può succedere oggi in onda?
2: Aldo danzerà sul vostro cadavere.
1: Madonna, ragazzi.
0: Mi sa che oggi ci controlla bene.
1: Oggi ci controlla molto anche bene, anche perché ce ne andiamo, quindi rimane qua da solo.
0: No, sai cosa pensavo di fare alle 11:30? Io e Nicola andiamo a riposare. Rimanete voi due sotto.
1: Certo. Beh,
0: tu gestisci un pochino la situazione.
1: Oppure, come mi disse una volta nel 1989 Danny Stucchi, all'apice del regime che vigeva qua in radio, terrorizzati da tutto, diceva: oh, io mi sono rotto le palle, adesso mettiamo un cartello con scritto siamo in piscina.
3: Però adesso
1: siamo in piscina,
3: ce lo dovete far fare alle 11:30, ve ne andate.
0: Ma guarda, andiamo, che lo farei con tantissimo
3: entusiasmo. Adesso dovete farlo, Matteo ha tutte le possibilità per
0: a costo di stare nella stanza di fianco qua a sentirvi pronto a intervenire.
3: Matteo è in grado di portare avanti l'ultima mezz'ora.
1: Ma non c'è dubbio.
0: Mettiamo la sigla, una cosa alla volta.

0: terrorizzati dai pavoni e da gente che dà loro da mangiare. È ora di smetterla!
1: Basta!
2: Sì, ma questi non sono pavoni. Quello che avete sentito era il verso del cigno.
3: Quello che state però sentendo è il verso del pavone, cioè Linus che si pavoneggia.
2: Non mi sto pavoneggiando, sto mettendo le mani avanti perché potrei cadere. Le mani avanti si mettono quando stai per ruzzolare, come... ma magari anche no.
3: Perché questo? Perché
2: ho trovato il tempo anche di riposare un
3: po'. A che ora ti sei svegliato tu?
2: 4:10.
3: 4:10
2: perché avevo anche da pensare al pupo.
3: Perché
2: oggi con grandissimo orgoglio di papà è venuto a correre anche mio figlio. Quando ho finito la corsetta, è una cosa che facciamo ogni anno, quindi sarete abituati a sentircela raccontare, c'è una simpatica organizzazione modenese, mi pare, che organizza in giro per l'Italia una decina di queste corse che si chiamano 5:30 perché si corre 5 km e mezzo circa alle 5:30 del mattino. Stamattina sono riuscito a convincere ieri sera mio figlio a venire a correre con me. Quando abbiamo finito, siamo arrivati insieme praticamente io, Nicola e tutti gli altri, dico vabbè, comincio ad andare piano piano verso la Vespa e lo aspetto lì. Arrivo lì ed era lì già da un quarto d'ora.
3: Pensa,
2: vedi la gioventù?
3: No, è da un quarto d'ora. Che
2: allora no,
3: l'ho fatta in scooter.
2: Almeno 2 o 3 minuti meno di noi ce li ha impiegati. Sei stanco tu?
3: No, sono ebro, diciamo. Ebro perché
2: dei tuoi gas.
3: Dei miei gas. No, nel senso, ebro perché io non sono tornato a letto come te. Io me la prendo comoda, faccio altri 5-6 km a piedi camminando.
2: Quindi ti addormenti qua tra poco.
3: Credo di sì, anche perché c'è un picco insulinico. Ho mangiato una brioche e mezzo al cioccolato, insomma.
2: Io so cosa succede. Sai cosa succede, Alex? Che alle 11, quando c'è la pubblicità, dice: oh, è un problema se alle 11 e mezzo vado a casa e ti lascio con Aldo.
3: No.
2: Come se non fosse mai successo.
3: Mai.
2: Volevo salutare uno dei personaggi clou del runninghismo milanese, meneghino, e cioè il nostro amico Silvio Modeo.
4: Eccoci qua, siamo pronti per un'altra e salutiamo che è arrivato anche Linus. Allora mi raccomando, tutti pronti? Adesso c'è il via, do giù la bandiera e poi andiamo, vai!
2: Allora Silvio, che è una persona adorabile e che ha più tempo libero di noi perché è in pensione ormai da parecchi anni ed è anche molto attento a tutto quello che riguarda la natura, tant'è che è appassionato appunto di corsa. Stamattina mi ha portato un sacchetto con dentro le bacche di gelso nero di cui abbiamo parlato ieri mattina. Ho scoperto che per esempio il parco di Trenno è pieno zeppo
3: di gelso nero, vero.
2: Se ti ricordi ieri mattina leggendo i messaggi, tanti, quelli quantomeno che avevano queste piante nelle vicinanze con le quali avevano confidenza, tipo gli abitanti di Rozzano, ci hanno detto che sono molto belle le piante, ma il frutto
3: macchia molto.
2: Bene,
3: certo.
2: La mia Vespa era bianca
3: e adesso
2: è color gelso.
3: Orca, perché
2: le ho messe sotto la sella e quando ho tirato fuori la sella, meno male che c'erano soltanto vestiti neri.
3: Marmellata di gelso.
2: Gesto è stato molto bello. Praticamente il colore del gelso è lo stesso colore delle ciliegie, perché alla fine di questa corsa, come gratificazione, non ci sono quelle bevande, per carità, meravigliose che vengono prodotte per gli sportivi quando hanno finito, ma ci sono le ciliegie. Le ciliegie.
3: E come si chiama questo gruppo?
2: Si chiama Ciliegia Selvaggia, ragazzo. Sai che non c'è niente che viene lasciato al caso. Wild Cherry, roba degli anni 70, funky del 75-76 al massimo.

0: Claudio da Bologna, che ama molto questa canzone e sta correndo in questo momento.
1: Fantastico, fantastico. La cosa bella di questa canzone è che il sound è estremamente funky, e il funky è una peculiarità della musica nera. In realtà la band che cantava questa canzone era composta solo da bianchi, tant'è che nel ritornello loro dicono play the funky music white boy.
0: Pensa a te.
1: Si autorizzavano da soli a fare qualcosa. Ero già innamorato di questa canzone, mi sono definitivamente innamorato di essa quando l'ha messa Grandmaster Flash 3-4 anni fa, quando fece la serata al Conservatorio di Milano. Vabbè, chiusa la parentesi. Mia nonna in Sicilia, dice Davide da Alessandria, mi faceva lavare le mani con i pomodori per levare il colore dei gelsi, appunto, dalle mani stesse.
0: Cioè sfreghi,
2: senti lui,
3: la macchia dalle mani del gelso, sì, il rosso, si toglie strofinando un gelso acerbo quando è ancora biancastro. Sì,
1: Bancassi,
3: Enrico, cioè, da Ragusa.
1: Il Ragù si è sentito, insomma.
0: Biancascio.
1: Ricordatevi che con il gelso qua in Asia ci colorano i tessuti, scrive Max. Voi direte da Cormano, da Casal Pusterlengo, dai castelli romani, no, da Bangkok.
0: In Asia, qua in Asia ha detto, quindi giustamente. Evidentemente.
1: Giustamente, anche le ciliegie macchiano, eh?
0: Moltissimo.
1: Anche
0: moltissimo.
1: Le ciliegie, è la cosa che ci capita più di frequente, magari. I gelsi non li mangiamo sempre, le ciliegie in questo periodo,
0: sì,
1: per forza.
0: E insomma, lì non, no, c'è via va che tenga, sai, via va quello.
1: Ah, sì, certo.
0: Quello lì che.
2: Cioè, via va e la macchia se ne va.
0: Via va e la macchia se ne va. E ti dico che con l'olio la macchia se ne va, cioè con le macchie di unto il via va è miracoloso. Ma con quelle
1: non ce la fa,
0: con
1: via va non c'è, neanche il via va ce la fa,
0: non credo che ce la possa fare.
1: Le ciliegie di questa mattina sono ciliegie ferrovia, cioè ciliegie che arrivano dalla Puglia. La Puglia è la prima regione italiana produttrice di ciliegie, ne producono 400 milioni di quintali, non so, tantissime. Ed in particolare
0: 100.000 quintali solo la città.
2: Stanno chiamando da Pescetto.
0: Questo qua è effettivamente come
1: ci
0: al
1: sono
0: solito.
1: Anche a Pecetto, ci sono anche a Vignola, vicino a Modena.
0: Non è che ci sono anche a Pecetto. Pecetto crea, il resto dell'Italia copia.
1: Però c'è una peculiarità, è la seconda volta che dico questa parola questa mattina, anzi in questo intervento Lauricella sarà contento. C'è una caratteristica di queste ciliegie che si chiamano ciliegie ferrovia, che rispetto alle altre hanno un morso più robusto.
2: Sì, l'involucro resiste, per cui sono croccanti.
1: Sono croccanti e durano tanto, cioè si possono conservare e spedire anche in giro per l'Italia, tant'è che hanno fatto appunto questi 1000 chilometri che ce li hanno portati così. La domanda molto interessante, credo, spero, è perché si chiamano ciliegie ferrovia?
0: Perché diciamo, non ti viene voglia proprio di addentare un binario, come si chiamano quei massetti, come si chiamano quei
1: traversine.
0: Quei sassi dove poi c'è sulla pipì dei
1: c'è
0: treni,
1: la pipì, c'è la ruggine,
0: c'è la ruggine, insomma, non ti viene voglia.
1: Si chiamano ferrovie perché a San Michele di Bari, una frazione di Turi, siamo proprio in Puglia, nella Puglia delle Murge, nel 1935 il casellante, il capostazione, si accorse che nel

0: praticello antistante era spontaneamente sorto un albero di ciliegie. Questo albero di ciliegie, come è sorto? Si presume che uno dei treni che è passato da quella stazione avesse a bordo un passeggero che mangiava la cerasa
1: e ha sputato.
2: Perché? Innanzitutto i treni andavano più piano, i finestrini si abbassavano.
0: Sì, e poi era tutta campagna.
2: E un tempo oltre... qui era tutta campagna.
0: E poi un nocciolo di ciliegia.
2: Che male fa.
3: Ritorna alla natura.
2: Ritorna alla natura, tant'è vero.
3: È come
2: che...
3: quelli dello yacht che buttano l'anguria, tutte le bucce dell'anguria in mare,
2: pesci.
3: Perché è natura.
2: Ma è natura, ma i pesci. Natura? Ma lascia stare, ma i pesci. Ma lasciali stare questi multimilionari.
0: Stavi dicendo, tant'è che?
2: Tant'è che da quel coso lì è nato il ciliegio e adesso siamo solo a Turi.
0: Ti piace
2: solo a
0: cosa?
2: Tu, tantissimo, a 100.000 quintali, che sono tipo 10 milioni di chili. 10 milioni di chili di ciliegie.
3: E l'inizio è stato quello sputo dal treno.
0: Quello che ha sputato dal finestrino. L'albero è cresciuto e quando si sono accorti che questa ciliegia aveva un morso molto tenace, hanno preso dei rametti di questa pianta e li hanno innestati da un'altra parte e piano piano ci hanno fatto una coltivazione. Cose che accadono soltanto nella Puglia.
2: Nella Morge. Perché qua sono le Morge.
0: Allora, come dicevamo prima in apertura, oggi è venerdì e fra le tante cose che succedono, ok, pesce, smart working, vacanze, Aldo Rock, ma soprattutto escono i dischi nuovi. Questo è Giovanotti con l'Alfa Romeo.
2: No, ma qua. Cosa dice? Ma lei è pazzo,
0: Giovanotti
2: è Alfa.
0: Con l'Alfa.
2: È il cantante Alfa.
3: Ah,

0: è venerdì.
1: Sì,
0: venerdì, quindi, di Venere e di Marte
1: né si sposa né si parte, perché
0: né si dà principio all'arte,
1: sì,
0: anche. Perché questa canzone dice buon vento, sì, che è quello che si dice a uno che sta partendo per un viaggio, insomma, no?
1: Giovanotti nel video è vestito da marinaretto,
0: gondoliere, quasi.
1: Ha il cappello anche da marinaio in una delle due.
0: Sì, sì, però appunto il venerdì non è un giorno in cui si dovrebbe partire
1: per lunghe attraversate.
0: Fatevi i fatti vostri, perché noi siamo già partiti per il weekend lungo.
1: Esatto, sono qua sulla barchetta nel Tigullio.
0: Ieri sera sei partito, hai fatto il trick end.
1: Beh sì, ho fatto il trick end, ma cosa vuoi ormai?

0: sono quasi in pensione, vado mezza giornata.
1: Questo è Giovanni Storti in Borghesito. Sì, un pochino. Dovesse succedere che vince il Totocalcio, esatto, lo parlerebbe in questa maniera.
2: Esatto.
1: Erano Jovanotti e Alfa, quindi Alfa ha fatto l'unplane, cioè prima con l'originale, prima con la versione, diciamo, franco-ispanico-gitana, cioè di Manu Chao,
2: Sì,
1: e poi con il Manu Chao italiano.
2: Esattamente.
1: E cioè
2: esattamente. Mi sembra congruo, diciamo.
1: C'è il congruo belga, che è una nazione del centro Africa.
2: Beh, io mi riferivo più a un commercialista che dice no, è congruo. Come cose.
1: Non ti vengono a rompere le scatole.
2: Sì, Andrea, ecco, chiamiamolo con, perché sai, noi VIP li chiamiamo per nome. Certo, Andrea e Lorenzo.
1: Andreino
2: e Lorenzo.
1: Che ha pubblicato una bellissima foto molto tenera, perché poi Andreino avrà 30 anni nel frattempo.
2: Andrea no, Andrea è del 2000, è un 2000, ah, quindi beh, ne ha 26.
1: Giovane, 26. Sì. Però c'ha sempre 25. La faccia come se ne avesse 14 o 15.
2: Vero,
1: sembra
2: vero,
1: un bambino,
2: vero.
1: Beato lui.
2: Vero.
1: E ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui avrà 5 anni.
3: Piccolissimo, sì.
1: 5 anni ed è infilato dentro una gigantesca maglietta, forse XL, di Lorenzo Jovanotti.
3: Sì,
1: non si può mai dire.
3: Con il logo di Go Jovanotti Go, e appunto poi 20 anni dopo.
1: Devo dire che è un grande classico, no? Ci sono le foto, che ne so, di Kimi Antonelli con Hamilton, che era già campione del mondo, lui era bambino.
3: Sì, qualche tennista con Djokovic.
1: Bravissimo, un grande classico. Io fosse al massimo a una foto con Leopardo. Sì.
2: Leopardo DJ?
1: Leopardo DJ.
2: Fantastico.
1: In realtà
2: leggenda.
1: Sono sicuro che esiste qualche foto nostra insieme, ma io purtroppo non ce l'ho, altrimenti l'avrei appiccicata nel mio salotto. Un po' di messaggi dialettali.
4: Un po' di messaggi dialettali.
5: A Trani, quando ero piccolino, c'era un signore che girava con la bici e gridava "I Chills sanno vestuto all'ut", che tradotto significa "i gelsi sono diventati rossi".
1: Rossi, la bici. Che non avrei mai capito, pur essendo i miei genitori del paese limitrofo.
5: I Chills sanno vestuto all'ut.
2: Sì, i gelsi si sono vestiti a lutto. Cioè sono diventati neri, scuri.
1: Ad avere il tempo di capirla.
2: I Chills sanno vestiti a lutto.
5: I Chills sanno vestuto all'ut.
2: I Chills sanno vestuto all'ut.
1: Senti, per la par condicio qualcosa di milanese.
6: A Milano dicono
2: stessa cosa.
6: Anche in Fanluga, cioè
2: di nuovo, scusa, ci abbiamo parlato pure.
6: Anche i Murun Fanluga, cioè anche i moroni del gelso fanno il vino come l'uva. Sergio da Agra.
1: Roar.
2: Allora, questo giaguarone ci ha detto anche le more fanno l'uva.
1: Sì, sì, perché si fanno l'uva e con l'uva si fa il vino.
2: E con l'uva si fa il vino.
1: Va bene, pausa e torniamo, dai.
2: Moriamo.

0: Allora, ti do la mia interpretazione di questa canzone che non avevo, a cui non avevo pensato quando questa canzone era un successo. Mi è venuto in mente guardando il video dove c'è come protagonista un ragazzino in quell'età in cui si passa da bambino a ragazzo,
1: certo,
0: praticamente.
1: Sì.
0: La canzone dice: è la fine del mondo come lo conosciamo.
1: Ah, certo, certo.
0: E mi sento bene, evidentemente. È la fine della sua parte più infantile ed è l'ingresso nel mondo dei grandi.
1: Sarà già prima liceo, tra la terza media e il primo liceo.
0: Sì, un 14 anni.
1: 14 anni,
0: insomma. Chi è?
1: Non è privo di malizia il nostro Linus, che potendo scegliere come rappresentare una canzone che parla della... una canzone che parla della fine del mondo, ha scelto di mettere quella dei Rem, non quella in italiano più didascalica di Luciano Ligabue. A che ora è la fine del mondo?
0: Vabbè, perché mettiamo un pezzetto.

0: Ma perché? Perché? Perché? Perché hai messo questa canzone sulla fine del mondo?
1: No, l'ho messa perché mi piaceva e poi mi è venuto in mente che da un po' di tempo che si parla di nuovo della fine del mondo con tanto di scadenza. C'era qualche anno fa la roba del calendario Maya.
2: Maya, no? Sì.
1: Ok. Che per
0: 2012,
1: fortuna,
0: figuriamoci.
2: Sì, sì, era tipo il 21 dicembre del 2012.
1: Certo. E per fortuna l'abbiamo scampata senza inconvenienti. Negli anni 50, invece, un fisico austriaco, il signor Heinz von Förster, aveva pubblicato sulla rivista autorevole Science, come si dice in questi casi, sull'autorevole rivista Science, un suo studio che diceva che se la popolazione mondiale avesse continuato a crescere con il ritmo che aveva in quel momento e avessimo continuato a consumare le risorse del nostro pianeta come si faceva allora, non avremmo avuto benzina per troppo tempo. Era il 1960, secondo lui la proiezione era intorno al 2020. A un certo punto ha dato anche la data precisa, 13 novembre 2026.
0: Non parlava di carburante fossile,
1: no,
0: benzina,
1: parlava di
0: detto benzina,
1: cose da mangiare, tutto quello
0: proprio
1: che ci
0: le risorse,
2: i pesci nel mare,
0: siamo troppi e ci mangiamo
1: bravissimo
0: tutto quello che c'è da
1: il
0: mangiare.
1: Il frigorifero c'ha roba dentro fino al 2020. Anzi, se faccio i conti per bene, ci tiriamo un po' la cinghia, arriviamo a essere fortunati il 13 novembre 2026.
0: Ciliegie ferrovia compresa. Voglia che sono 10 milioni di chili. No! Non basta,
1: forse una volta, forse
0: non basta,
1: una volta.
0: Non ci vuole, non basta più quel signore che sputa.
1: Sì, il mio fruttivendolo pugliese da cui sono stato ieri, ovviamente col portavalori dietro.
0: Ma no, ma non dire così, che ti tratta bene.
1: Mi ha dato delle buonissime ciliegie che però erano spagnole, perché mi ha detto che in Puglia quest'anno hanno avuto molti problemi perché c'è stata troppa acqua. Vedi che ci sono tanti segnali che dicono che le risorse stanno finendo. Quindi segnatevi questa data.
0: 13 novembre 2026,
2: compleanno di Alessandra Badituzzi.
1: Esatto, sì. Facciamo in tempo a fare il regalo ad Alessandra.
0: E
1: purtroppo
0: basta.
1: Nicola,
0: sei uno stronzo però, perché io il 14 compio non è neanche 50.
1: Per Max Pezzali
0: niente
1: da fare,
0: niente
1: da fare.
0: Con la prendiamo in quel posto, shalala.
1: Allora, un po' di messaggi che sono arrivati,
3: un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Saluto Giampiero che dice: Lino, per un attimo avevo capito che avevi una foto con Giacomo Leopardi. Perché prima ho detto dovrei avere una foto con Leopardo.
0: Leopardo è una figura mitologica per noi, è un disc jockey che purtroppo non è più tra noi.
1: Il primo grande amore per noi che abbiamo fatto la radio. Leopardi era un po' più vecchio, un po' prima, non ci arrivo, filo lì per poco.
0: Leopardo
1: però
0: è stato uno dei pionieri delle radio private.
1: Meraviglia.
0: Ecco, mettiamola.
1: Ringrazio Fabio e tanti altri nostri inviati sparsi per la rete autostradale italiana. Fabio ci segnala che tra Piacenza e Parma, in entrambe le direzioni, da oltre un'ora, traffico bloccato o comunque rallentatissimo per incidente. Per togliere le macchie di ciliegie basta versarci sopra acqua bollente, provato sulle magliette bianche dei miei figli, dice Cecilia. Anche questa è una cosa da
2: appuntarsi. Al contrario della cosa che si fa col sangue, che se butti l'acqua calda lo cuoci e non va più via.
1: Davvero, fa la crosta?
2: Sì, bisogna lavare il sangue con l'acqua fredda.
0: Ma diciamo che è un po' come l'odore del sesso, che non va più via, ecco, mettiamo la cosa.
1: Il sangue si lava col sangue.
0: Caspita, Linus.
1: No, e poi hanno scritto tanti altri, perché va bene Pecetto, va bene Vignola, va bene la Puglia, ma le ciliegie si producono in molte altre zone d'Italia, per esempio in Sardegna, nel Nuorese, c'è un posto che si chiama Desulo, dove le fanno, dove le coltivano, e in provincia di Verona ce n'è un altro che si chiama Cazzano, e lì ci sono i famosi duroni di Cazzano. Non fate battute che vi ho sentito.
4: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti. 600.000 euro.
1: E solo in contanti.
0: Sì. Sono rare, ciliegie d'oro.
1: E in Brasile?
0: Brasile, ciliegia brasileira, aciraja.

0: ciliegia in brasiliano?
1: Cereja.
0: Come si è reso?
1: Come praticamente si è reso? Sai cosa
0: Torigno,
1: mi stavo
0: Torigno.
1: Chiedendo a quest'ora?
0: Cosa
1: no?
0: starà facendo?
1: Matteo, cosa starà facendo Toniño Cereso?
2: Secondo me adesso è sveglio perché è un professionista
0: e, sì, e
2: va
0: da
2: 30
0: subito
2: anni ad allenare. No, lui continua.
0: Posso
2: si
0: mandare
2: allena
0: un saluto? Posso mandare un saluto?
1: Sì.
0: Saluto un mio amico di Roma, Fabrizio, che ieri sì. sera è andato a cena con Aldair.
2: No, ha fatto
1: grande,
2: serata con Aldair.
1: Grande
2: Fabrizietto.
0: Grandi
2: credo,
0: momenti.
2: Credo che appunto insieme al compleanno con Candelà sia stato uno dei grandi momenti.
1: Beh, Vincent invece dorme perché è un professionista. Dorme.
0: Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Tanti ascoltatori ci hanno chiesto di citare questa ricorrenza perché tanti sono i devoti. Lo era anche mia mamma, che non era esattamente una che andava in chiesa tutte le mattine, però aveva il suo santino nel comodino di fianco al letto e l'ho ereditato io. Santa Rita da Cascia.
1: Cascia, sì, certo.
0: Cascia. Assisi, siamo sempre in Umbria.
2: E in provincia di Perugia, piccolissimo borgo.
1: Il paese di Mauro Casciari, comunque. Mauro Casciari è di Cascia, se no non sarebbe Casciaro.
0: Viene nominato più spesso Mauro Casciari che Fabio Volo o Alessandro Cattelan.
1: Io sono molto attratto
0: in questo programma.
1: Mauro
0: e dalle facce che fa.
1: Le facce
0: quante
1: di Mauro
0: sono le Rita?
1: Questo è il pizzaiolo che parla.
2: Sono le Rita, sono 5.
1: Le Rita, allora, sono 4 le Rita.
0: Due le Rita.
1: Due le Rita, due le Cola e 3 le Capriccio, perché poi la Capriccio le chiamano Capriccio.
0: Due Napoli, una Diavola e tre
1: Napoli,
0: Rita.
1: Due Napoli, Diavola, tre Rita, Rita.
0: Che poi adesso c'è tutto il palmare, no?
1: Sì.
0: Quasi tutti.
1: Però non è che si ricordano di chi era lì, l'abilità.
0: Ah.
1: Quando tu vedi un cameriere che
0: di porta, chi sono le Rita?
1: Che porta a te la Rita, perché sa che era per te,
0: certo, quello è un professionista.
1: Quelli sono
0: come
1: un professionista o puntina di Asperger, una puntina
0: no, quello è professionismo,
1: okay, professionismo.
0: Ti devi ricordare di chi sono le cose.
1: Giusto.
0: No, sono tante le Rita, anche se è un nome abbastanza desueto, no?
2: Sì,
0: non
2: no.
0: si usa più tanto. La Rita più importante forse è Rita Levi Montalcini, che insomma,
1: come no?
0: Più di lei, Rita dalla Chiesa.
1: Rita
0: per
1: dalla
0: tanto
1: Chiesa.
0: Tempo anche personaggio televisivo. Rita Ora, che era una
1: Rita
0: cantante
1: Ora,
0: di origine
1: certo.
0: kosovara, una specie di Dua Lipa prima di Dua Lipa.
1: Sì, sì, sì, sì, vero.
0: Rita Rusic, compagna
1: certo.
0: di Cecchi Gori.
1: Di Vittorio Cecchi Gori e anche collega, proprio attrice di Atto la flagello di Dio.
0: Sì, sì, bravo.
1: Era lei che...
0: È lì che penso Cecchi Gori l'abbia notata.
1: L'ho notata, sì, l'ho notata.
0: Era notata.
3: Buongiorno!
0: Chi è?
2: Come
0: Rita. Sì, lo so chi è questa.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Rita De Crescenzo.
3: Allora, questo video è per tutti i giornalisti e le televisioni del mondo.
0: Del mondo, perché lei è collegata a tutto il pianeta.
1: Certo.
0: Beh, forse la Rita più importante della storia era Rita Hayworth.
4: Put the blame on men, boy. Put the blame on men.
0: Dammi la colpa.
4: One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake, so you can

0: Nel 1948 Rita Hayworth si trovava all'apice della sua carriera cinematografica. Conosciuta per la sua bellezza mozzafiato e il talento indiscusso, si stava ancora godendo il trionfo ottenuto con Gilda. Dall'altra parte del mondo, il principe Ali Khan...
1: Ma legge, Matteo.
0: Beh,
1: legge.
0: Certo che sto leggendo.
1: Il
0: principe Ali Khan, il papà dell'Aga Khan, il nonno di questo Aga Khan qua.
1: Potevi fare un riassunto.
0: Vabbè, ma chi se ne frega, volevo leggerla proprio per darti quel glamour, quella cosa lì. Lui l'ha vista, ha detto io la voglio conoscere.
1: La voglio conoscere.
0: Allora organizza un ballo tipo a Monte Carlo.
1: Secondo me
0: e lei...
1: lì anche tutti i camerieri la volevano conoscere. Casualmente l'ha conosciuta l'Aga Khan. La fortuna, la fortuna nella vita.
0: A Khan nel 48 lei si è seduta accanto a lui, bellissima.
1: La figlia di Fantozzi era Cita Hayworth. Cita Hayworth era. Che pirla, Cita
0: Hayworth.
1: È una citazione importante. Giusto, lei era Gilda, comunque, soprattutto per il personaggio che aveva interpretato, che poi è quello di Roger Rabbit, per completare.
0: Già.
1: Ma per noi italiani, ci perdonerà Rita Levi Montalcini, Rita è ancora tuttora Rita Pavone. D'altronde, con quel cognome, vuoi che io non sia un suo ammiratore?
2: Mio cuore

0: no, di più.
1: Quindi questo pavone quando canta canta bene, non è come i pavoni di Torre Marina lì a Ravenna che danno fastidio.
2: Eh no, perché poi c'è quella signora lì, quella dei pavoni, che si lamenta tantissimo.
1: Sì.
2: La Rita, che è una ragazzina, una teenager di 80 anni, sta con Teddy, che il 26 luglio fa 100 years,
1: wow.
2: 100 anni Teddy Reno.
1: Puntualizzazione, oggi anche Santa Giulia, scrive un'ascoltatrice. Siamo coinquiline e condividiamo lo stesso giorno, solo che spesso nessuno lo sa.

0: Lo so. No, non la sapete. Alcuni sì, alcuni no, ma in realtà vanno bene tutti quanti.
1: Allora,
0: perché
1: con ordine,
0: abbiamo suonato questa canzone?
1: Che canzone abbiamo suonato?
0: La canzone si chiama Piano Man ed è un capolavoro di Billy Joel dei primissimi anni 70. È una canzone nella quale ci si possono rivedere tutti quelli che hanno avuto il compito di rallegrare un posto, magari a volte non particolarmente allegro, quindi soprattutto i pianisti da piano bar, come quello a cui lui fa riferimento,
1: sì,
0: ma anche i disc jockey di un locale senza tanta gente.
1: Non c'è nessuno, non c'è proprio nessuno, a volte roba lì, essere costretto.
0: Molto perché bello. L'abbiamo messa, al di là del fatto che sia una bella canzone, per due motivi. Il principale è che c'è stata, ormai si può dire perché si è completata nei giorni scorsi, una serie televisiva che è durata 5 stagioni, una serie televisiva abbastanza bizzarra, che però nel suo essere, come dire, ambientata in un futuro un po' distopico, ci ha azzeccato di parecchio, perché alcuni personaggi sembrano esattamente quelli della vita di oggi. Tra i protagonisti di questa serie The Boys, c'è il protagonista un po' più sfigato, il ragazzo che fa un po' da filo conduttore della storia, che si chiama Hughie, e lui è un ragazzo un po' all'antica, appassionato di musica vecchia, sì, e ha quasi sempre addosso una maglietta con il nome di qualche band di quelle un po' antiche, e la maglietta ricorrente è quella di Billy Joel, che piace a lui e piaceva al papà.
2: In realtà
0: la serie è finita con questa canzone.
2: Benissimo. E non è ma sicuramente mi sbaglio perché non l'ho vista, non è futuro distopico, è distopico perché ci sono i supereroi.
0: Sì, beh,
2: però
0: t'immagini...
2: non è che i non supereroi dicono adesso mangio un pollo arrosto,
0: no,
2: e prendo una
0: pillola. Però si fai fatica a immaginarti che adesso
2: sì, è una realtà parallela, la realtà
0: così,
2: dei Superman e degli uomini.
0: Una realtà parallela. I supereroi che vengono ingaggiati per gestire, insomma, una specie di servizio segreto più efficiente,
2: sì,
0: ma poi alla fine prendono un po' il sopravvento.
2: Perdonami, due parole su questa serie, se ne abbiamo il tempo. È un po' una metafora, un po' dello show business, anche a
0: me l'ho un po' letta
2: così, insomma.
0: Beh,
2: no?
0: Fondamentalmente.
2: In qualche maniera,
0: sì,
2: perché comunque loro sono anche un po' stronzi dietro le quinte.
0: Anche parecchio, direi. In particolare quello che si chiama Patriots.
2: Ok.
0: Patriot, che dovrebbe essere appunto la specie di Superman,
2: sì,
0: al servizio del paese, e in realtà poi ne diventa lui, tra virgolette, il dittatore.
2: Ok,
0: insomma, no?
2: Quindi anche metafora della politica,
0: sì,
2: mi è parso.
0: Sì, sì. E poi è molto spregiudicato dal punto di vista sessuale, come serie.
2: Vedi.
0: Si vedono tanti cazzi.
2: Urca! E allora si fa interessante.
0: No, però c'è anche un altro motivo, per esempio Veronica dice la so, si parla del biopic su Billy Joel, che però lui non vorrebbe autorizzare. Sai qual è la cosa triste di questa biografia video di Billy Joel, autorizzata o meno? Che purtroppo non sarà lui a volerla autorizzare o meno, perché lui credo non sia in grado di farlo momento, perché da parecchio tempo si è ritirato dalle scene per un problema che è molto grave, che credo gli limiti anche la capacità di intendere e di volere.
2: Ah, mannaggia, mi dispiace.
0: Non dico Bruce Willis, ma
2: sì,
0: insomma, non siamo lontanissimi.
2: Ma comunque
0: da quelle parti
2: rimane la sua opera, ecco. Per
0: sì,
2: sempre,
0: sì, sì, sì, e io sono
2: sempre
0: contento, felice e orgoglioso
2: di averla avuto
0: l'occasione di vederlo dal vivo.
2: Ah, ok, e di goderne dell'opera finché siamo in grado noi di intendere e di volere. Perché poi c'è anche quel problema
0: lì. Avevo pensato a questo risvolto.
2: Esattamente.
0: Diciamo che finché sono in grado di reggere un'intervista con Max Gazzè, va tutto bene.
2: Alla grande,
0: che sei matto, eh.
2: Beh, è il suo bello.
0: Però è il suo bello, assolutamente. Bravissimo. Eccolo qua, Max Gazzè, Radio DJ.

0: Remito blando che fa rima con intermezzo bianco.
1: Eh sì,
0: Biango, era meglio Biango. mi è rimasta la cosa che lui questa musica l'aveva scritta, con gli accordi li aveva fatti con la chitarra, sì. Poi è arrivata una pianista coreana molto brava,
1: esattamente,
0: che gliel'ha risuonata al pianoforte, esatto. Ed era talmente bella che ha tenuto questo.
1: Quali sono gli hobby attuali di Max Gazzè? Se
0: qualunque cosa sia complicata da gestire. ha messo da parte la Formula 1, sì. Che però guidava sul serio e non una Formula 1 finta come quelle
1: la
0: che
1: Formula 1
0: una Formula 1 vera, okay. Che lui aveva imparato a guidare e faceva, credo, portava in giro la gente.
1: Ha inoltre messo da parte gli sci, ma non gli sci normali, quello sci piccolissimo,
2: piccolissimo, gli snowblade,
1: con cui fare le gobbe. Ok,
2: ah, no, allora
1: faceva
2: no, sono
1: quello, ok, benissimo.
0: Adesso ovviamente c'ha la fissa di suonare con
1: il 432 Hz, tutta una cosa così
0: raffinatissimo.
1: E ha la macchina fotografica.
0: La stessa macchina fotografica che spesso usa anche Matteo, tant'è che si sono trovati l'altro giorno. Sì. Sono andati al manicomio di Bisceglie,
1: sì.
0: Che ha riaperto apposta per
1: Io,
0: loro due.
1: Sfidando la pazienza di Linus, che stamattina non ha. Vorrei che in 20 secondi...
2: No, ma guarda, è facilissimo. Lui...
1: Il canto del cigno.
2: Lui fa delle
1: Max
2: foto...
1: Gazzè, sempre
2: fa
1: Max
2: delle
1: Gazzè.
2: Foto con un'impostazione artistica, quindi con dei punti di vista
0: certo.
2: Non
1: Stiamo
2: consueti.
1: Parlando di sott'acqua?
2: No.
1: Ah,
2: foto fuori dall'acqua.
0: E no, perché con... prima faceva le foto sott'acqua.
2: Sott'acqua, esatto. E con l'accortezza però di usare un flash colorato, per cui l'incarnato, che di solito è rosa, può diventare verde, può diventare viola, e questo offre un risultato grottesco.
1: Cioè, ma mette lui una gelatina colorata sul flash.
0: Sì, esatto. Come nella discoteca negli scantinati, hai presente sui faretti che si mettevano le gelatine.
1: Grande.
0: Marco da Bologna e molti ascoltatori, evidentemente seguaci o fedeli, insomma, che è la stessa cosa di questa serie che abbiamo appena nominato, precisano, ma ovvio che era così, che il personaggio protagonista principale si fa chiamare Patriota.
1: Okay.
0: Questa è la versione italiana, in inglese ovviamente è Homelander, e poi dice solo dittatore, alla fine si spaccia per il messia, esattamente come Trump, la finzione superata dalla realtà.
1: Certo,
0: parallelo che hanno fatto in tanti in questi ultimi tempi. A proposito di pazzie americane e di come miscuglio fra il capitalismo e la religione, c'è un miliardario americano sconosciuto a noi ma molto molto molto famoso da quelle parti, che si chiama Scott Borba. È uno che ha inventato in qualche modo o ha costruito, diciamo, la sua fortuna sulla cosmesi contemporanea,
1: okay.
0: Molto ricco, plurimiliardario, che di colpo ha avuto la visione e domani, esattamente domani, 23 di maggio, prenderà i voti,
1: okay.
0: E diventerà ufficialmente un sacerdote.
1: Ma è un sacerdote o un francescano? Perché il francescano,
0: no,
1: si spoglia dei propri averi.
0: Dico,
1: e in quel caso sarebbe...
0: Francescano è una roba seria. Qui è sacerdote di non so quale dottrina americana.
1: Ok.
0: Comunque,
2: a Las Vegas.
1: Sacerdote a Las Vegas. Quelli che ciulano comunque, scusate.
0: Dice, provavo a trasformare tutti in piccole Kardashian. Mi pento, Dio ci rende belli lo stesso.
1: Okay.
0: E con questa cosa lui ha, credo, devoluto la sua ricchezza.
2: L'ha devoluta a se stesso.
0: Che non si sa mai che cambi idea e torni indietro.
1: Ma come provavo a trasformare tutte in piccole cose?
2: Allora lui faceva, prima di tutto era un cantante, poi era un attore, poi era un chirurgo estetico, e poi era un modello anche. Però la sua attività principale era la chirurgia estetica, e aveva il modello di riferimento Kim Kardashian e mondo Kardashian, quindi tutte le pazienti che andavano lì somigliavano a quelle.
1: Bello, molto bello.
0: Domani viene ordinato sacerdote.
2: Bravo.
1: Fantastico. A proposito di Kardashian, oggi è New Music Friday, esce un nuovo singolo qualsiasi della rapper Anna, che nella canzone che ho sentito stamattina dice: sono come la Kardashian ma sono più Zarra. Grande Anna, mi è piaciuta molto.
0: Sì, faceva rima anche con Bagashan.
1: No, ma poverina, non è il suo caso.
0: Beh, no, non per Anna, no. Ma neanche per la Kardashian.
1: Ma
0: era solo
1: mai?
0: Una rima.
1: Ma certo che sì.
0: Cercassero ispirazione, no?
1: Giusto.
0: Una delle cantanti più suonate, forse la cantante più suonata su Radio DJ nelle ultime settimane, forse addirittura negli ultimi due mesi, questa sera è a Milano. O meglio, è a Rho, alle porte di Milano.
1: Bello.
0: Lei si chiama Olivia Dean, quella di questa canzone.

0: È così facile innamorarsi di me, almeno dal punto di vista musicale.
1: Sì, la fa per quarta canzone questa, caro Linus. Quindi mi raccomando, non facciamo che arrivate in ritardo stasera.
0: Olivia Dean, su Radio DJ, questa sera appunto a Ro, appena alle porte di Milano. Stanno arrivando tanti messaggi da parte di quelli che domani

0: per la prima volta nella loro vita, anche perché di solito lo fai una volta e non è che lo fai ancora, poi dopo, partiranno alla ricerca della 100 km del passatore. È una cosa che nel mio momento di massima follia di corridore avevo
1: messo nel mirino.
0: Sì.
2: Nemmeno poi... Aldo, eh? Nemmeno Aldo Rock.
0: No,
2: non è più roba da lui, perché adesso...
0: Sì, ma non mi pare che l'abbia mai molto puntata. Beh, anzi,
2: ha fatto il Deca Ironman, dire.
0: Comunque, la 100 km del passatore parte come sempre domani nel primo pomeriggio, si sale verso, come si chiama, il paese dove andiamo sempre a mangiare quando andavamo a Firenze.
1: A Fiesole,
0: si passa per Fiesole, si va verso il Passo della Colla, se non sbaglio, e poi si scavalla e si arriva fino a Faenza.
2: Perché da Firenze a Faenza
0: devi fare l'Appennino.
2: Firenze e Faenza. Ed è sempre in quella direzione,
0: in quella opposta. No. La partenza è da Piazza della Signoria, quindi anche molto scenografica. Farà molto caldo domani pomeriggio, ma succede quasi sempre così. Però chi l'ha fatto?
2: No, anche perché poi è bellissimo. Il grosso lo fai di notte, e di notte fa fresco.
0: Con le luci. Perché poi, essendo non tantissimi quelli che lo fanno, spesso ti capiterà di trovarti anche da solo.
1: Con le lucciole vicino.
0: Con le lucciole, parlano tutti sempre di queste lucciole, chissà se hanno preso le lucciole per lanterne o viceversa, insomma, no?
2: Comunque è una bella notte, devo dire, cioè non piove,
0: si sopravvive,
2: non
0: c'è... molto bello.
2: No, è bellissimo, è chiaro che è una cosa infame, tremenda, fa malissimo al corpo.
0: Però puoi anche farla, non dico camminando, ma alternando molto la corsa con la camminata, anche perché tutti quelli che l'hanno fatta mi hanno sempre detto che la parte più faticosa è la discesa.
2: Sì, certo.
0: Perché comunque i tuoi quadricipiti devono frenare e non sono abituati a farlo. E vabbè.
2: Tu puoi anche camminare, Linus, ma ti do una notizia: sono 100 km.
0: Sono 90, no, 110. No.
2: Che sarebbe così bello farle in bicicletta, che uno dice, guarda, ogni tanto faccio in bici.
0: Allora, di solito la si fa correndo con uno con la bicicletta che ti accompagna. Certo. Questa più o meno è la formazione tipo. Poi domani ognuno si arrangerà come crede. Roba da paz, come si
2: direi,
0: dice.
2: Direi, completo.
0: Paz è anche il titolo di un film uscito nel 2002, un film nel quale c'erano molti attori che poi sarebbero diventati molto famosi, in particolare il nostro amico De Maria, come si chiama? Porca miseria. Dai.
2: Non ti leggo nel pensiero, non mi ricordo.
0: C'ho davanti 100.000 appunti che
2: Andrea
0: mi devo
2: ricordare. Pazienza, film Paz, eccolo qua, e lui è Renato
0: Claudio
2: De Maria.
0: Claudio Santamaria.
2: Renato De Maria è il regista.
0: Yes. Il film è uscito nel 2002, ma siccome in questi giorni a Roma, al Maxxi, che è un bellissimo museo d'arte contemporanea, c'è una mostra dedicata a questo illustratore, che ha avuto una vita... come molte rockstar, molto breve, adesso non so esattamente a quanti anni, ma è morto molto molto molto giovane, diciamo che è durato una decina d'anni, ed è stato il disegnatore di quella generazione un po' disperata della seconda metà degli anni 70 e la prima metà degli anni 80, la generazione dell'eroina, per dirla in maniera molto brutale, no? Insomma, le cose che ha scritto e che ha disegnato sono rimaste, sono state degli esempi, e da quello hanno ricavato un film bellissimo, uscito 20 anni fa, e questo film verrà proiettato domani al Maxxi alle ore 18:30. Pare che sia anche gratis, dovete soltanto prenotare.
2: Bellissimo. Allora, Pazienza aveva più o meno la tua età, qualche mese in più di te, ed è morto nell'88.
0: Sì.
2: Quindi insomma, giovane.
1: Non la tua età, è nato lo stesso anno.
2: Perdonami. Certo, ma questo è perché mi sono svegliato alle 4. Non è che adesso, non è che puoi pretendere.
0: Io dell'88 dovevo ancora cominciare.
2: No, certo che sì, però insomma, è di maggio del 56.
0: Sì, Andrea Pazienza ha detto anche pazzo.
2: Certo,
0: okay.
2: Certo.
0: A proposito di pazzo, tra poco c'è Aldo Rock.
2: Yes!
0: Così, giusto come informazione gratuita. Questi nel frattempo sono The Chainsmokers.

0: E comunque alla fine questi qua ci avevano il grano, i protagonisti di questa canzone. Primo era una Boulder. Prova a fare, quanto costa lo ski pass a Boulder? Costerà $400 al giorno, minimo.
1: Cioè Boulder è una località di montagna, come mai la
0: prestigiosa, si ricordano di questa storia in cui loro facevano all'amore sul sedile posteriore della loro rover.
1: Cosa vuoi fare? Quella gente lì è fatta così, non è che...
0: Ma noi non siamo gelosi della Range Rover, non siamo gelosi di Boulder, non siamo neanche gelosi del fatto che facessero l'amore, solo di quanti anni hanno.
1: Chiaro, quella è l'unica cosa che non possiamo comprare.
0: Mamma
1: Carolina.
0: Mia.
2: Guarda che è economicissimo, lo stagionale non tanto, ma il feriale adulti sta intorno ai 372.
1: Ma che vuoi detto, che sia, Matteo, è l'ho la detto. Posto forosa, tra le parole.
2: Se sei bambino te la cavi con $234.
1: Allora, su, pensa.
0: Poi uno si immagina, ma com'è, in bianco e nero? No, è colorato. Non avevo ancora detto una cagata.
1: Bravo
0: oggi.
1: Linus.
0: Saluto tutti quelli che stanno per fare il passatore, stanno scrivendo in 100.000, compresi anche gli accompagnatori, e tutti dicono stupenda esperienza. Beh. Peccato che per noi è troppo tardi, se no l'avremmo fatta.
1: Subito,
0: vero?
1: Ma Linus, ma anzi, 100 sono pochi. Io una volta arrivato lì sarei tornato indietro.
0: Bravissimo,
1: bravo.
0: Bravissimo.
3: DJ, Yama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi, oggi in edicola con La Repubblica.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
9: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
8: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
10: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
13: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Sì.
14: Biscotti Privolat. Senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura. Gustati il benessere.
15: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi. Non sapevo dove altro andare.
20: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori, ma lo hai fatto. Non puoi odiarmi davvero. Oh sì che posso.
20: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
20: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
21: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
22: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.

0: Lei si chiama Ella Langley. E il nome ha risvegliato la curiosità di Aldo Rock. La canzone si chiama Choosing Texas, cioè è la storia di una ragazza che ci rimane male perché il suo fidanzato preferisce il Texas a lei.
1: Strano, sai perché? Perché guardate,
0: perché dal Texas due cose arrivano.
1: Io notavo la differenza quando ero giovane, no?
0: Tra le californiane e le texane.
1: Cioè le californiane, cioè come le milanesi, inavvicinabili, invece le texane
2: un po'
1: carine,
2: più affabili, diciamo, la Brescia molto, degli Stati Uniti.
1: Bravissimo.
0: Ok. Ti piace?
2: Padova. Padova, Brescia,
1: Jesolo. Sì.

0: Allora Nicola si chiedeva come mai tu non hai avuto intenzione di mai di correre il passatore.
1: Il passatore?
0: Che parte domani.
2: 100 chilometri, no? Nemmeno tu l'hai fatto.
1: No, non l'ho mai fatto, però negli anni quelli clou, cioè io ho iniziato a sentire parlare del passatore fine anni 80, mm-hmm. quindi ero impegnato a fare i triathlon, ma uno degli organizzatori del triathlon, Sauro Scagliarini, che lo saluto, era coinvolto nel passatore e mi raccontava di questi americani che arrivavano. Allora, c'erano i russi e gli americani.
2: Okay,
1: i russi arrivavano
2: di Lucio Dalla
1: e mangiavano le rape, eccetera, eccetera. Gli americani invece si sorprendevano perché lungo il percorso, soprattutto alla fine della salita, c'era il bicchiere con, loro pensavano, integratore.
0: E invece no?
1: No,
0: c'era il vino.
1: E c'era il vino bianco. E loro dicevano, buono questo Gatorade.
0: Perché il passatore chi era? Il passatore cortese,
1: sì,
0: no? Un brigante.
1: Sì. Però ho avuto una bicicletta che si chiamava il passatore.
0: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: E poi ho avuto anche un passato che voglio celebrare oggi. Oggi siamo un po' schiacciati.
0: Quindi in questo caso è il passatone.
2: Esatto, bravo.
1: Sì,
2: 22 maggio, celebri il triplete dell'Inter.
1: No,
2: il 22 maggio 2010.
1: Celebro il 21 maggio, giovedì. Pensa che il calendario dopo 45
2: uguale.
1: Anni è uguale.
2: Yeah.
1: Il 21 maggio del 1981, fuori qui c'è un ragazzo che si chiama Ricky Paternò, quello lì venne al mio concerto dei Clash al Vigorelli e sfondò la porta per entrare, perché a quei tempi
0: si usava,
1: cioè la gente non lo sa, ma c'erano gli autoriduttori, c'erano gli espropri proletari,
0: sì,
1: e quindi
0: sì.
1: La gente non voleva.
0: No, il concerto cominciava, lo stadio era mezzo pieno, il palazzetto era mezzo pieno, la gente stava fuori ad aspettare che arrivassero questi Robin Hood.
1: Sì.
0: E poi
2: erano tempi in cui si pagavano i dischi e non si pagavano i concerti. Adesso è il contrario.
1: Sì, il contrario.
0: Quindi che concerto c'era?
1: E c'era il concerto dei Clash.
0: Okay.
1: E il tour si chiamava Mission Impossible.
0: Okay.
1: Ma perché voglio citare Missione Impossibile? Dietro di me ci sono quei quattro disgraziati con cui ho lavorato. Voglio citare Missione Impossibile perché in questo momento al Giro d'Italia,
0: che domenica passa per Milano.
1: Passa per Milano, c'è una squadra, pensate, una squadra che è nata su YouTube. Cioè, come Matteo, no? Un appassionato.
0: Cosa c'entra Matteo con la squadra di ciclismo?
1: Sì, su YouTube. No, perché il fondatore della squadra di ciclismo era un appassionato di filmati.
0: Okay.
1: Quindi la squadra nasce da dei YouTuber.
0: Ah.
1: Cioè, questi YouTuber.
0: Aldo ha imparato una parola nuova, ragazzi.
2: E la dice proprio come il mio trisavoro. YouTuber.
1: E quindi cosa hanno fatto questi? Hanno iniziato, soprattutto lui, si chiama Tietema, aveva fatto un sito con questi fedelissimi che si iscrivevano, Tour de Tietema, e ha iniziato a postare filmati, ma facevano anche delle cose strane, tipo seguivano il Tour de France e portavano le pizze, così regalavano le pizze ai ciclisti.
0: Ma adesso hanno fatto una squadra vera.
1: E hanno fatto una squadra vera.
0: E si chiama Rockets, giusto?
1: E si chiama Rockets. Cioè, pensa al discorso di Tietema, che chiama un professionista vero, francese, che ha vinto delle tappe del Tour, e gli dice: voglio fondare una squadra di ciclisti professionisti. E lui gli dice: ma mancano 4 mesi, ce l'hai uno sponsor? Forse uno, e i corridori neanche uno. È iniziata così una grande avventura.
0: Che peraltro sta partecipando al Giro d'Italia.
1: Sì,
0: in questo...
1: e sono fortissimi.

0: Sembra una di quelle filastroche che si imparano a scuola, alle elementari, no? Metti in fila tutte le città, tutte le regioni e fai il testo di una canzone.
1: Impari questa.
0: Scusa Aldo, è il canto del cigno.
2: Canto del cigno. Siamo
0: io e Nicola che ci sta venendo la botta di stanchezza dopo l'alba.
1: Mi tiro su.
2: Basta che non ci tiri il collo.
1: No. Si chiamano Rockets Corner. Cioè, lungo la strada ci sono questi tifosi dei Rockets e pesa, hanno 100.000 followers.
2: Okay. I Rockets di cui parlavi prima, questi YouTuber.
0: Ma è la squadra di Groenewegen.
1: È un
0: velocista famoso.
1: Molto famoso. Ci sono tre che corrono veramente forte. Okay. E però chiaramente non hanno il miliardario alle spalle, non hanno un endorsement. Cioè è un po', posso dire, un po' come quando Linus ha fatto la DJ 10, capito? Non eri un grande organizzatore di corse.
0: Si parte eppure, da qualche parte.
1: Eppure è diventato. Ecco, loro sono partiti così e quindi adesso sono seguitissimi, fanno dei filmati bellissimi e soprattutto creano attenzione.
0: No, è molto bella questa cosa perché sposta un po' l'attenzione del ciclismo verso un pubblico un pochino
1: bravissimo,
0: più giovane. Perché
1: bravissimo.
0: Il vero difetto del ciclismo è che il target è un po'
2: toglie un pochino di polvere.
1: Soprattutto i giovani d'oggi non sanno com'è la vita di un ciclista, che è veramente dura, che comunque...
0: Ma è per quello che i giovani d'oggi non lo fanno, perché è troppo dura.
1: No, però c'è una popolazione di giovani che ama comunque soffrire. C'è una popolazione di persone... Io lo vedo nei mezzi Ironman, negli Ironman, ci sono tanti giovani che fanno. Hanno bisogno però di essere stimolati, hanno bisogno...
0: Avrebbero bisogno di leggere qualcosa che li possa ispirare.
2: Secondo me
0: si è fatta una certa...
1: Ma
2: devono leggere un giornale?
0: No!
2: Devono leggere...
0: Un'enciclopedia? No!
2: Un libro?
1: Cosa devono fare per diventare uomini?
0: Un diario.
2: Che diario?
0: Un uomo, non lo so, c'è il diario di un uomo?
1: C'è da una vita ormai. Dal diario di un uomo. Sapere di essere e sentire. E sentire il corpo. Smart Body Feeling. Sentire i nostri 600 muscoli che hanno bisogno di muoversi continuamente. Muscoli che sanno soffrire, che sanno affrontare momenti difficili, a volte anche terribili. Ma l'uomo nei millenni si è evoluto così, cacciando, correndo e superando i propri limiti. Poi abbiamo scoperto che anche pedalare ci fa bene. Possiamo pedalare tutto il giorno, tutti i giorni, nel vento, sotto la pioggia, su per le colline, lungo i fiumi, per boschi e pianure. La bicicletta, fonte di soddisfazione, felicità e benessere duraturi. Si pedala per avere aria nei polmoni, i bronchi si espandono, l'aria passa in una rete di 2400 chilometri e c'è la vita. Pedaliamo per sentire i profumi della primavera nelle narici, il sole sulla pelle, la brezza nei capelli. Tutto questo oggi ci appartiene, ma domani potrebbe non esserci più. Impara a godere del presente, a cogliere l'attimo, a nuotare in direzione della tua corrente e del tuo potenziale. Lasciati andare e prepara il cervello a entrare nel flusso, il fluo. Quello stato in cui l'energia e l'attenzione ti fanno perdere la percezione del tempo e dello spazio, quando dopamina e noradrenalina sono presenti nel cervello contemporaneamente, quando l'attenzione si acuisce, la percezione si intensifica e sei in comunione con l'universo, con il qui e ora, con il potere dentro di te. Adesso usalo. Quello che non si usa si deteriora. Vale per i muscoli e vale per il cervello. Ti prego, continua a pedalare mentre il tuo corpo si espande. Impara a non complicarti la vita. Goditi il qui e ora, l'energia vitale, i Clash, Bob Dylan, Johnny Cash e i Rockets.

0: Famiga il pirla.
1: Attenti che si può cadere, sì, si può cadere, sì. I bici si cade,
2: Beh, come sciare di pomeriggio,
1: Avete visto la tappa di Napoli?
0: Beh, ne abbiamo viste parecchie di cadute, ma fanno parte del ciclismo. Qualche volta le strade non sono fatte per essere pedalate, mettiamola
1: che
0: così.
1: Ogni tanto vengono denigrati questi rocker, li chiamano pagliacci da tastiera. E
2: i
1: anche...
2: Rockets?
1: Sì.
2: Ma
1: sì.
2: Guarda, io infatti mi aspettavo altro come musica.
1: No, volevo dire, sono stati un po' criticati perché sono arrivati nel finale di questa tappa di Napoli, dove c'è una curva a gomito, no? E loro sono arrivati sparati come dei missili. Sono i Rockets.
0: Sono finiti per terra e non nello spazio. Tra l'altro, il ciclista che hai nominato prima, Groenewegen, di nome di battesimo, si chiama Dylan.
1: Nulla
0: che può essere
1: per
0: appunto
1: caso.
0: Sia un nome che un cognome. E quindi la canzone che avete appena ascoltato era cantata da Bob Dylan e da Johnny Cash. E quindi dopodomani è il compleanno di Dylan. Quanti anni fa?
1: Bah, secondo 200. Me è più di 80, cioè molto più di 80.
0: Ma come il tuo beniamino e non sai quanti anni fa?
1: No, non si chiede, cioè,
0: come
1: le donne, non si chiede, cioè Bob Dylan è.
0: Abbiamo finito, buon weekend a tutti, pedalate, cantate, giocate, fate quello che volete.
1: Guidate, ho sentito la citazione.
0: Ho anche guidato io l'altro giorno, al posto che nuotare.
2: 85 anni Bob Dylan.
0: Porca miseria.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
16: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

Drop Dead Olivia Rodrigo, una che davvero fa notizia anche solo per la sua stessa esistenza in vita, a quanto pare. Vabbè, noi ci piace, lo sappiamo, la stiamo ascoltando in queste settimane con il suo nuovo singolo, tra l'altro videoclip, ne abbiamo già parlato, no? Ambientato niente meno che alla Reggia di Versailles, dove lei appunto si aggira così correndo come una ninfa con questi baby doll, con questo abbigliamento un pochino retro. E infatti questo baby doll, questo modo che lei ha di vestire, in maniera un po', se vogliamo, infantilizzando la sua figura, che già è una figura di ragazza giovane, ma che per

ma è molto esile, ha questo viso un po' pulito, no? E quindi sembra un po' una, quasi una bambina per certi versi. Insomma, questo baby doll sta veramente facendo notizia, scalpore. Sembra incredibile che nel 2026 siamo a parlare di questo, però è così. Tra l'altro ne sentivo anche ieri a parlare di J.K. Italia, no? Di come un capo di abbigliamento che esiste dalla notte dei tempi, che usavano anche appunto le nostre nonne, bisnonne, trisnonne, sia ancora un po'...

0: 5-30 anni fa e nessuno batteva ciglio. Allo stesso modo adesso, non so, attrici e artiste come Sabrina Carpenter, anche lei ha questa figura un po' retro, un po' leziosa, quindi non so bene perché se ne parli così tanto. Fatto sta che a noi fa piacere, perché comunque Olivia Rodrigo, diciamoci la verità, prima ancora di Baby Doll, prima ancora del fatto che sia bella, è molto brava e ci piace soprattutto per questo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
0: Sabato 23 maggio 2026, muy buenos días para todo el mundo, sveglia, sveglia!

0: La DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno! Che bello ritrovarvi, buongiorno a tutte le persone sveglie alle 6 e 8 minuti del sabato mattina. Ma perché? Ma chi ce l'ha fatto fare? Ma cosa è successo quella volta nel bivio della vita dove abbiamo potuto, voluto, dovuto scegliere di fare questi orari qua? Ma perché? Ma soprattutto non lo penso solo io, perché io sono un'umile servitrice per voi. In questo caso sono Florencia, buongiorno per chi fosse la prima volta magari che ascolta Hola DJ, ma questo pensiero l'avrà fatto sicuramente, vista la facciazza, il tatto, buongiorno, oggi in regia Tatuzzo. Tatuzzo, quante ore sono? Quanti giorni sono che non vedi il letto di casa tua? Secondo dalla faccia, 3 o 4 almeno. È una maratona la tua, il telethon del DJismo, capito? Deve essere quello, però sono molto contenta di averti questa mattina con noi alla regia e, come sempre, la nostra Roccia. Lei non dorme, non si nutre a momenti, non fa niente, ma lei è sempre lì. La nostra Sabrina da Roma, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Come stai tu, Sabri? Tieni botta?
2: Più o meno.
1: Com'è andata la settimana?
2: No, bene, ma sì. Oggi venendo qui era già sorta l'alba, quindi quella è stata la cosa più strana.
1: Certo, anche perché ti devo dire, quando abituate come siamo noi a muoverci
2: al buio, esatto.
1: Capito, col favore delle tenebre, è ovvio che la prima volta che esci, che effettivamente c'è chiarissimo fuori, dici: oddio, ma cos'è successo? Ho sbagliato orario, c'è stato, capito?
2: Troppa luce.
1: Bravissima, siamo veramente in una canzone, dopo magari la sentiamo, quella dei temi Impala, no? Che
2: esatto,
1: rifuggiamo
2: Dracula.
1: Dalla luce del sole come Dracula, bravissima, quindi ci sentiamo. Sentiamo un po' così, e sono sicura che molte persone che hanno questo bioritmo come noi, che si svegliano molto presto o che sono già sveglie anche di notte per il lavoro, così si sentono un po' Dracula quando arriva la luce del sole. Ma noi l'accogliamo volentieri, così come accogliamo tutti i vostri messaggi, i racconti del mattino presto e i perché mai svegli a quest'ora qui, per quale motivo. Speriamo che sia bello, naturalmente. 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Noi oggi cominciamo così, in maniera un pochino soft, ce la prendiamo con comodo. Yeah.

0: È normale che noi uomini siamo abituati a vedere un occhio particolare per quelle ragazze, quelle donne che si mettono in col baby doll.
1: Sì, sì.
0: Siamo stati cresciuti dalle nostre mamme con Beautiful.
1: Sì.
0: C'era Brooke, era sempre in baby doll praticamente in tutte le puntate. E quindi abbiamo ancora quell'immagine maliziosa della donna. Ciao da Cristian.
1: Tu dici, Cristian, che sia quello, che avete avuto un imprinting un po' così, e quindi adesso appena vedete un baby doll, una robina così, già vi ringalluzzite. Ma potrebbe darsi. Dopodiché io mi domando sempre, no, quando ci sono un po' questi articoli che sollevano appunto non polemiche, ma insomma il fatto che faccia notizia come si vesta un artista. Siamo nel 2026, veramente abbiamo visto tutto il contrario di tutto. Mi viene una su tutte: Madonna, si è vestita in tutti i modi possibili e immaginabili. Lady Gaga dopo di lei, vestito in tutti i modi possibili. Ma ancora il fatto che un artista si vesta sul palco con un baby doll o comunque con una cosa così un po' leziosa, retro, è una cosa che fa notizia. Non lo so, Sabri, forse sono io che un po' troppo ingenua su questa roba, cioè anzi al contrario, troppo scafata, quindi dico boh, non mi sembra una roba così pruriginosa, no?
2: Vabbè, ma tutto fa notizia, dai.
1: Sì, quindi dici che ormai basta che diventa notizia lo stesso. Da qualche parte i giornali bisogna riempirli, tu dici. Quindi,
2: ma sì,
1: parliamo adesso di baby doll di Oliver Rodrigo. Poi la cosa divertente è che adesso si parla di questi baby doll, no? Che sono poi queste camicie da notte, un po' con le maniche a sbuffo, un po' appunto che sembra una roba da bambine ma con taglie da adulte, ok? E domani mattina ci saremo dimenticati anche dei baby doll di Oliver Rodrigo, perché arriveranno, che ne so, le Ege Pierre di Madonna, appunto, capito? Quindi ogni volta è sempre tutto un po' usa e getta, eh?
2: Le Ege Pierre.
1: Ma dai, non siamo informate sull'intimo, Sabrina. Poi tu, scusami, che mi fai queste foto, questi servizi fotografici sulla tua pagina Instagram, Sabrina _ Ninfadora, con tutti questi lacci, tutte queste robe, latex, pelle, cose. Non mi sei informata sull'intimo, scusami.
2: No, questo che cos'era?
1: Praticamente, allora, la Ege Pierre, aspetta che vado a cercarla per non sbagliarmi, perché è un attimo che uno vada a dire, perché sono robe vintage. È la specie di reggica. Allora, è quella specie di body, ok, tipo body, che ha sotto i gancetti per attaccarci le calze autoreggenti, è presente?
2: Ok.
1: È una specie di corsetto, ok, però con reggiseno incorporato,
2: ok,
1: tipo quello che adesso sarebbe un po' un body, ok, un body di pizzo, quelli lì un pochino leziosini. Quella lì sarebbe la Ege Pierre in teoria.
2: Okay, no, non molto bello, adesso so come si chiama.
1: Vabbè, sì, si chiama. Esatto, ok. Secondo me tu le usi anche, mi viene da dire.
2: No, non ne ho, però okay, li comprerò.
1: Perfetto. I corsetti, devo dire che quest'anno mi è venuta, adesso roba che possiamo telefonarci tra di noi effettivamente, Sabrina, ma magari interessa a qualcuno. Tanto nel frattempo Sabri si è svegliato. Appena si è messo a parlare di intimo, il tato gli ha cambiato il colore degli occhi. Comunque, va bene. No, dicevo, i corsetti che mi stanno tornando prepotentemente di moda di nuovo, i corsetti quelli che ti strezzano un po', che te li puoi stringere così, e devo dire che forse me ne vorrei comprare uno, un bel corsettino da mettere adesso in estate, così.
2: Belli.
1: Sì,
2: fanno bene anche la schiena, tengono dritti.
1: È vero, ti migliorano la postura, perché sono una trappola mortale, quindi devi stare per forza dritta, perché ti hai queste stecche qua che ti stringono. Diciamo che va bene per la postura, forse un po' meno per gli organi interni, credo, però sono belli da vedere. Quindi voi mi consiglierai se c'è qualche...
2: Assolutamente sì.
1: Dai, perfetto. E vediamo se riesco a recuperare qualche altro messaggio che non sia relativo alle bustine, alle Ege Pierre, alle robe. Vediamo, aiuto. Hola.
3: Hola.
1: Buongiorno.
3: A me dopo 17 anni di notte,
1: sì,
3: perché quest'anno sono 17 anni,
1: caspita,
3: mi sono cresciuti i canini.
1: A proposito di Dracula.
3: Quindi sto correndo a casa con gli occhialoni scuri.
1: Bravissimo.
3: Perché la luce del sole mi dà un fastidio. Buona giornata a tutti.
1: Ma immagino. Anzi, sai cosa ti dice il sole? Ti dice: scusami se ti faccio male agli occhi. Sorry, scusa, lo sento. Ti dice questo.

0: scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo che avevano un po' annunciato, avevano un po' lanciato qua e là, beh insomma qua e là degli indizi, avevano pubblicato con delle affissioni megagalattiche, dei cartelloni pubblicitari giganti, sorry scusa lo siento, senza dire che erano loro, ma si capiva benissimo. Poi sul palco del concertone del 1° maggio salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, il leader, no, della band, con questo cappellino con scritto sorry scusa lo siento, insomma 2 più 2 siamo capaci di farlo, e quindi eccoci qui col nuovo singolo che tra l'altro sicuramente ascolteremo sul palco del Plaid, al Party Like a DJ, perché sapete che si sono uniti anche i Pinguini, quindi saremo molto contenti sabato 6 giugno di averli con noi e di essere insieme a cantare tra i vari, insomma, i pezzi dei Pinguini Tattici Nucleari e di tutti gli altri. 6:22, hola DJ, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Eccolo. Il motivo per cui sono sveglia a quest'ora, uh-huh, perché devo tirare su l'erba che ho tagliato per quelli che passano delle sfalciaramaglie. È una bellissima giornata, okay, molto piena di impegni, mm-hmm, che vanno affrontati piano piano, col fresco soprattutto.
0: Sì, vero.
1: Ed è per questo che sono già sveglia. Dopo mi aspetta Margot, prima ancora devo bagnare il giardino, ne ho di cose da fare prima
0: un bel
1: che arrivi questo maledetto sole
0: sì,
1: di 40 gradi, denominato Caronte per me.
0: Eccolo.
1: Buona giornata a tutti, Paola da Chivasso in provincia di Torino, io e Margot. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno ragazze. Soprattutto sono contenta perché Paola, cara Sabri, è una di quelle che come me appena arrivano 2 gradi in più smatta, e mi riconosco moltissimo in questo messaggio. So che tu non sei d'accordo.
2: Beh, 2 gradi in più fino a un certo punto, perché
0: è arrivata la
2: caldana. Lo sbalzo è stato di 10 almeno gradi.
0: Sì, è molto elegante perché in inglese si dice in questo modo, la heat wave, che tu dici mazza sembra una roba da hit parade, sembra una roba bella, e invece è proprio l'ondata di calore che sta investendo tutta l'Europa in questi giorni. Ragazzi, cioè ieri si girava in canotta eppure si boccheggiava anche dal caldo a Milano, non oso immaginare poi anche a Roma, e saranno giornate un po' così, e penso che sia l'inizio di un momento, di una inesorabile, no, ascesa verso caldi pazzeschi, e niente, dovremmo svegliarci sempre più presto la mattina in modo da approfittare del poco fresco che ci rimane per questi mesi.
3: Ciao, sono Valentina da Monza.
0: Ciao,
3: e
0: Vale.
3: Sto andando a lavorare.
0: Eccola.
3: E non ho proprio assolutamente voglia.
0: E vai. Dai, te la facciamo venire noi, speriamo in qualche maniera. E poi a proposito di momenti di relax, anche di riflessione più che altro, visto che è un momento importante, perché per chi è buddista sono giornate di Vesak, quindi è una delle festività più importanti, e dove tra l'altro si approfitta proprio per meditare molto, insomma, adesso ve lo sto dicendo veramente male, però è un momento dell'anno importantissimo per la comunità buddista. E quindi c'è Pasquale da Milano che dice appunto che sta andando alla Fabbrica del Vapore a Milano per il Vesak 2026, che è appunto il festival dell'unione buddista. Dalle 7 alle 8 meditazione con il maestro Tetsugen Serra, spero di averlo pronunciato correttamente, e ci augura naturalmente buona giornata. Deve essere molto interessante, è anche una corrente di pensiero, oltre che religiosa, insomma a livello spirituale, molto interessante quella del buddismo, cui peraltro mi sono sempre sentita vicina senza approfondire. Ma è un attimo ragazzi, che qua io settimana prossima torno e vi dico ciao, sono diventata buddista, quindi aspettatevelo. E poi Yuri da Como, il sabato che non si lavora, dice ci si sveglia alle 5, un'ora prima della sveglia settimanale, perché per l'immancabile corsetta scaccia pensieri del sabato mattina in montagna, perché appunto dicevamo che se no o lo si fa molto presto oppure cominciare a correre adesso in questa stagione diventa veramente difficile, quindi giusto così che uno approfitti per svegliarsi prima del solito. E poi ancora, visto che sua moglie non c'è, Blas, il nostro ascoltatore golfista, si carica la lavatrice, si ha fatto colazione, è stato molto, se l'è presa con calma anche lui, per poi andare a giocare, credo, a golf naturalmente, quindi se la

0: della discografia mondiale, mi cico latino di Jerry Halliwell, e sfido chiunque a dirmi il contrario, ok? Ok.
1: Hola! Io sono sveglia a quest'ora perché stiamo andando a recuperare la futura sposa per partire per l'addio al nubilato.
0: Bella.
1: E andiamo a Valencia.
0: Muy bien.
1: Dai, non mi posso lamentare.
0: No, direi di no, assolutamente.
1: Stavolta mi è andata bene, la sveglia presto per un buon motivo.
0: Sì, per un ottimo motivo, un ottimo motivo. Noi torniamo tra pochissimo con Hola DJ.
2: DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: This is DJ Training Center.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
5: This is DJ Training Center.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi, oggi in edicola con La Repubblica.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
15: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su Conad.it.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
18: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
19: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
20: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one way. Radio

0: Quanto ci piace la colombina di Mari Froesch. Detto così effettivamente anche un po' fraintendibile, non, la colombina di Mari Froesch. Sarà la tua presenza, Tatu, che mi lascia un po' sempre, vabbè, 6:37 minuti, che è meglio, nella mattina presto di DJ. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. Per i motivi più disparati, sveglie e svegli a quest'ora. Ce lo state raccontando perché? Cioè, chi va agli addì al nubilato, chi va a lavorare, chi va a correre, chi si è svegliato per sbaglio, leggevo anche di chi pensava fossero le 6:30, invece erano le 5:30 quando si è svegliato. Insomma, come sempre, tanta umanità varia. E vediamo anche Cinzia perché è sveglia quest'ora. Hola.
1: Ciao, noi ci siamo svegliati alle 4 perché stiamo andando in Puglia, perché ci stiamo trasferendo.
0: Addirittura.
1: Da Milano andiamo a vivere in provincia di Lecce, a Vigna Castrisi, perché apriamo il nostro B&B a casa di Cinzia.
0: Beh.
1: Quindi cambiamo vita, lasciamo il posto fisso per l'avventura e per vivere meglio.
0: Sì.
1: Andare al mare e rilassarci.
0: Caspita.
1: Vivere in modo più lento.
0: Più sano e lento.
1: Ciao.
0: Che bello Cinzia, ma l'emozione di Cinzia nel raccontare questa cosa, che vuol dire ho proprio gettato il cuore oltre l'ostacolo, basta, abbiamo preso, siamo partiti, lasciato a Milano, ce ne andiamo in Puglia, una nuova attività, una nuova vita, è una cosa bellissima, devo dire che è sempre più persone a un certo punto, sapete che io non sono una hater di Milano, però ogni tanto le cose vanno dette, è una città che per mille ragioni è sempre più difficile e soprattutto uno dice ma perché io devo stare qui con mille difficoltà così, quando si può vivere anche in maniera alternativa. C'è chi invece sceglie di restare qui tranquillamente e chi come Cinzia di fare un cambiamento drastico, oppure chi trova una via di mezzo, perché molti, leggevo proprio anche sui giornali, è una tendenza ma basta chiedere a tanti conoscenti, non servono delle indagini, tante persone decidono di restare a lavorare a Milano ma di vivere, magari perché si lavora un pochino da remoto, in smart working, oppure perché è abbastanza comodo, vanno a vivere fuori Milano. Una città su tutte è Torino. Torino, che comunque è un'ora da Milano, non è che sia né così vicina né così lontana, comunque in questo momento è meta di tantissime persone che vanno a vivere a Torino perché per mille ragioni si risparmia, perché di base è una città che costa molto meno, è tutto sommato vicina, e quindi vanno a vivere lì. Minore costo degli affitti, un ritmo di vita più tranquillo, perché in effetti è così, e soprattutto Torino è anche una città più vera. Verde, non solo nelle zone più ricche, perché qui a Milano ci sono delle zone verdi ma corrispondono incredibilmente alle zone anche più ricche, quindi uno magari non ci accede così facilmente. Torino invece su questo è molto più accessibile, in più hanno triplicato le tratte dei treni, quindi è più facile anche raggiungerla, appunto con un bel Frecciarossa in meno di un'ora sei qua, e quindi si può fare veramente una... si può fare pendolarismo. E leggevo insomma che anche il mercato immobiliare è molto più potabile rispetto a quello milanese, che ai noi lo sappiamo sta raggiungendo delle vette sempre più incredibili, e quindi vedo che è proprio un trend, e non vi nascondo che ogni tanto anche io ci penso, ne parlavo poco fa col Tato, dico boh, ma io a Milano mi piace, sono 10 anni che sono qui, però vivere fuori non sarebbe male, è una, tutto sommato è una bella cosa. Insomma, immagino che tante persone in questo momento staranno facendo questo ragionamento, non solo Milano, ma magari lasciare la grande città e spostarsi verso centri più piccoli, più a misura d'uomo, con uno stile di vita più lento, più tranquillo. Sono ragionamenti da

0: Dancing Queen, pezzo del 76, ma vi rendete conto che questa canzone, 50 anni? 50, sì? 50? Sabri, ma questa canzone ha 50 anni, ma tu ti rendi conto?
1: Noi 50, aspetta
0: che... del 76? Scusami, adesso va bene che io non sono un drago con i conti, però...
1: No, sì, è difficile da accettare.
0: Brava, è difficile da accettare che una canzone così abbia 50 anni. Ovvio, si sente che è una canzone vintage, poi noi lo sappiamo che è un grande classico, no? Però dire che una canzone ha 50 anni è tantissimo, se ci pensi. Non lo so, è...
1: Mezzo secolo!
0: Ma è ancora ricoperta di glitter, sta da Dio, non è per niente impolverata questa canzone qui, è meraviglioso. Vabbè, niente. Scusa, avevo un piccolo inciso perché anch'io sono rimasta scioccata. Ho letto del 76 e ho detto: ma come? Ha 50 anni quest'anno? Incredibile. Vabbè, viva gli ABBA per sempre, da sempre. Tornando a noi invece, parlavamo della questione di tante persone che decidono di cambiare vita o anche solo di migliorarla in qualche maniera e quindi di cambiare città. E molte di queste, appunto, fanno anche il pendolarismo, no? Che è sempre più diffuso.
2: Ciao ragazzi, io lavoro a Milano e ho deciso di andare a vivere sul Lago Maggiore.
0: Vedi,
2: a Sesto Calende faccio avanti e indietro tutti i giorni.
0: Eh sì, ci sta, ma infatti tante persone, ma penso anche insomma, anche un altro che è sul lago è il signor Enzino, anche lui che ha questa bella casa sul lago, così.

0: quindi si fa avanti e indietro. Anche lui di base è pendolare, lo fa perché comunque hai ragione di farlo, visto che è una casa molto molto bella e sei sul lago, è tutto un altro mondo. Ma anche non solo Torino, ma penso chi è a Milano ovviamente, il ragionamento è dire vado a Bergamo, posso, sicuramente sei a 40 minuti da Milano, ma magari è più accessibile. O penso anche ai nostri colleghi, no, Andrea, Michele, che loro per una vita intera, per tanti anni facendo il mattino presto, lo dico perché ovviamente molte persone si ricordano i bei tempi, insomma, di Andy Mike la mattina presto, e loro vivevano entrambi, era uno a Cremona e uno nel Bresciano, giusto Tato, e lo si facevano un sacco di chilometri, però quell'ora lì, essendo poco traffico, è fattibile. Quindi dipende un po' dallo stile di vita di ognuno, dal lavoro che fai anche, no? Infatti leggevo anche Chicca che dice: noi 12 anni fa abbiamo lasciato Roma per trasferirci a Viareggio, non lavorando abbiamo potuto fare una scelta di qualità della vita, immagino perché siano pensionati, perché i ricchi di famiglia secondo me non ascoltano la DJ a quest'ora. Comunque Roma è un'altra città che è sicuramente meravigliosa se sei un turista, immagino Sabri molto molto complicata se ci vivi, no? Ci devi lavorare
1: moltissimo, ma anche il pendolarismo a Roma è molto più complesso.
0: Sì, ma anche perché pendolarismo si può intendere anche intraromano, perché da una zona all'altra, sì, di Milano, di Roma, e non è come da una parte.
1: Allora, c'è questa leggenda, sì, che se tu sei di una zona di Roma, sì, troverai lavoro dall'altra parte.
0: È una maledizione.
1: Sì, ma colpisce tutti.
0: Vedi?
1: E spesso e volentieri è proprio così, non c'è nulla da fare, e Roma però è molto più grande come... proprio come area,
0: certo,
1: magari a Milano,
0: sì,
1: Torino,
0: perché Milano è un grande paesone di fatto, perché comunque è una città considerata cosmopolita e grande, però il centro veramente lo fai in metro, nel senso che alle brutte ci metti 40 minuti di metropolitana da un punto all'altro della città. Roma non è così, Roma ti passi magari 2 ore nel traffico perché devi andare dall'altra parte della città, quindi evidentemente
1: che però è sempre la stessa città, magari,
0: sì,
1: cioè,
0: questo dico, sempre all'interno del comune, che è una follia, no? Siamo a livelli di Buenos Aires, non lo so, cioè veramente quello è il caos, e quindi capisco che molte persone, se possono, pur essendo così bella Roma, la lasciano e vanno da un'altra parte perché vogliono uno stile di vita un pochino più tranquillo, insomma. Poi a volte ti penti e dici anche maledetto me che ho cambiato, però molte volte invece sei contento. Dipende.

0: Amici, maledetto me, che tra l'altro ho detto così sia il titolo dell'artista che il nome del brano, sembrano due esclamazioni. Fulminacci, maledetto me, però è così, si chiama così, ha deciso di usare questo nome d'arte, Fulminacci. 6:51 minuti qui su DJ, parlavamo appunto degli spostamenti, di chi decide di fare il pendolare, di chi decide di cambiare città e invece chi decide di restare, giustamente.
1: Hola, DJ, buongiorno.
0: Hola.
1: Io sono una receptionist d'hotel di Roma. Mm-hmm. E per me è il lavoro più bello del mondo.
0: Vedi.
1: Anche se non mi permette per niente di fare smart working in giro d'estate, magari anche in casette in riva al mare, così da poter fare lo smart e poi un aperitivo in riva al mare. Questo
0: giusto,
1: no, però
0: certo,
1: è veramente quello che mi piace fare e ne sono contenta perché ne vedo veramente di ogni donde e ne rido di tutto ciò.
0: Immagino, avrai materiale veramente per scrivere libri, scrivere serie TV e di tutto. Però ecco, per chi decide di restare invece ci sono persone come Irene che con il suo compagno hanno lasciato il posto fisso a Bergamo e a Brescia per andare a fare le stagioni estive in un chiosco sul mare a Jesolo. Vi posso dire, ragazzi, guardate, una cosa che mi fa sospirare. Proprio come Charlie Puth. Esattamente, Charlie, proprio così.

0: Attention, attenzione a tutte le unità, arriva la nostra redazione con le news del mattino, ma noi torniamo subito dopo con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi, oggi in edicola con La Repubblica.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio

0: faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
1: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
0: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
18: Sabato 6 giugno è

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Donald Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il presidente americano non ha ancora preso una decisione definitiva. Diversi funzionari di forze armate e intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Intanto a Teheran, il Pakistan e gli altri mediatori stanno cercando di raggiungere una prima intesa che dovrà aprire la strada a un accordo definitivo. L'Iran riferisce che l'intesa riguarda tutti i fronti, compreso il Libano. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che hanno sospeso lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro

0: ieri a Palazzo Chigi con i sindacati dei camionisti, al quale ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Intanto l'opposizione attacca sulla politica economica del governo. Sentiamo Licheri del Movimento 5 Stelle.
1: Nel 2027 l'Italia sarà l'ultimo paese in Europa per crescita del PIL. Potevano fare gli extra profitti, invece buttano i miliardi in folle spese militari e ogni tanto qualche decretino energia di cui gli italiani nemmeno si accorgono.
0: Restiamo a Roma. La procura che indaga sull'abordaggio della flottiglia valuta anche i reati di tortura e violenza sessuale. I magistrati hanno acquisito il video in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Sono una cinquantina intanto i ricoverati a Istanbul, tra cui anche un italiano. E torneranno oggi in Italia i corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immersione alle Maldive. Erano tutti in una porzione della grotta, ha raccontato uno dei sommozzatori finlandesi che li ha recuperati. Siamo allo sport. Il calcio: nel primo anticipo della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A, Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. Oggi si giocano altre due partite: Bologna-Inter alle 18, Lazio-Pisa alle 20:45. Infine il ciclismo: terzo successo italiano al Giro d'Italia. Bettiol ha vinto ieri la 13esima tappa da Alessandria Verbani. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi cominciano le grandi montagne con la 14esima tappa da Aosta a Pila di 133 km.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
2: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
0: In mattinata sole da nord a sud e qualche nube sparsa al nord-ovest. Nel pomeriggio isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Le notizie invece tornano tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
16: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: anche per Gracie Abrams alle 7:08, proprio in questo istante, nella mattina presto di DJ. Hola DJ, buongiorno. Buongiorno naturalmente a chi è già sveglio e all'ascolto dalle 6, da quando abbiamo cominciato, e anche a chi è magari appena arrivato. Con calma, con tranquillità, si è sentito anche le nostre news e adesso è pronto per cominciare una nuova giornata. 347-342-5220, come sempre il numero per i vostri messaggi, le vostre note audio, il racconto del mattino che condividiamo come sempre chiedendoci: ma chi ce l'ha fatto fare? Ma perché mai siamo svegli così presto anche di sabato? C'è chi lo fa per lavoro, c'è chi lo fa per piacere, e tra l'altro colgo l'occasione anche per salutare tutte quelle persone che o assisteranno o parteciperanno effettivamente, perché sono 3500 quest'anno gli iscritti, alla 100 km del passatore. Sabri, tieniti forte, non so se conosci questa gara podistica storica, una celeberrima ultramaratona su strada che collega Firenze a Faenza, quindi attraversa tutto l'Appennino tosco-emiliano, e si svolge tradizionalmente appunto nel mese di maggio, parte oggi alle 15. C'è un tempo limite di 20 ore, se no, sì, 20 ore per completare l'impresa, quindi entro le 11 di domani, quindi capiremo anche un po' come andrà. E si parte oggi alle 15, si parte da piazza, proprio da, come si chiama, da Piazza Duomo a Firenze, e attraversando poi tutta la parte scalata fino a Fiesole, poi si arriva al passo della Colla di Casaglia e poi da lì una lunga discesa fino a Marradi e un poi tendenzialmente in pianura fino al traguardo che è Piazza del Popolo a Faenza. Tutto questo 100 km e giusto, magari non te l'ho detto, correndo.
1: No, cioè, pensavo
0: in macchina, tipo, eh sì, 100 km ed è veramente...
1: Bicicletta, dai.
0: Esatto, bici, guarda, ancora, esatto. No, correndo, ed è incredibile perché appunto corri anche di notte e hai 20 ore di tempo per farle, quindi vedi un po' tu insomma come organizzarti. E ti dico che è anche, come si dice, emozionante, perché qualche anno fa, un paio di anni fa, ero a casa della famiglia del Filarino, che è romagnolo, che appunto vive vicino a Faenza, e ho proprio visto, a un certo punto erano, fai conto, le 9 di sera, e vedo che la strada di casa appunto dei suoceri era chiusa, e vedo questo signore che correva con appunto, sai, le macchine della polizia che aprono il passaggio così, e io ingenuamente chiedo: ma che cosa starà facendo, corre, come mai? È l'accento del passatore, e lì ho scoperto che questo signore aveva fatto quasi 100 km perché stava per arrivare in Piazza Faenza. Ed è veramente affascinante, perché per noi è quasi ai confini della realtà, e molti dicono che è davvero un'esperienza che vale la pena fare almeno una volta nella vita, perché è meraviglioso. Non credo sarà il mio caso, però è bello sapere che ci sono persone così. Superman.

0: bellissima canzone, mi ricorda tantissimo le mie serate a guardarmi Lost. Grazie mille di questa bella sorpresa, una buona giornata e tanti bacioni, Daniela, ciao.
1: Contenta Daniela, lei che si ricorda i bei tempi in cui aveva tempo di guardarsi le serie TV, adesso chissà se avrà ancora tempo di farlo, però ci fa molto molto piacere avervi accompagnato con You Found Me, The Fray, 7:15 minuti qui su DJ. Tra l'altro mi faceva anche ridere perché eravamo qua con quel Tato che pensavamo, no, alla 100 km del passatore, e dicevamo cavoli però che roba, tantissimi chilometri. Certo, allora, tempo limite sono 20 ore che è tanto, però in effetti se uno è molto allenato, di solito la maratona che cosa se la fa in 3-4 ore, metti 4 ore con tempo dignitoso, diciamo per uno che è molto molto in forma, perché devo pensare a quanto ci metterò io a settembre, se riesco a farla con l'ambulanza dietro 6 ore mi sembra già un grande traguardo. Comunque una persona, diciamo, in media 4 ore, quindi per 42 chilometri il doppio sono 80 chilometri, 8 ore, diciamo che in una decina di ore la riesci a portare a casa più o meno, no? Una decina di ore se tiri forte, oppure vai in pezzi un po' a piedi, un po' camminando, un po' correndo così. E quindi abbiamo concluso dicendo, beh dai, tutto sommato è anche fattibile. Poi ci siamo guardati in faccia e ho detto, ma di cosa stiamo parlando? Però così, crederci sempre a rendersi mai, diceva Simona Ventura, e mi sento di sposare molto questa scuola di vita, anche perché tra l'altro leggevo che appunto oltre a, insomma, avere come dire partecipanti iscritti, persone da tutto il mondo, perché ci sono anche degli outsider che sono francesi oltre che italiani, leggevo un po', insomma, da un po' dappertutto. E poi domani, poi all'arrivo, il presidente della Toscana Eugenio Giani consegnerà una targa della regione per celebrare il record di partecipazione alla 100 del passatore di Marco Gelli, che è questo cittadino di Bagno a Ripoli che, giusto per dirvi, con quella di oggi avrà partecipato a 50 edizioni della 100 chilometri del passatore. Perché noi qua a fare gli splendidi, no vabbè, ma tutto sommato è fattibile, un po' la camminiamo, un po' la corriamo, questo signore l'ha fatto 50 volte. Ma vedi, 50%, non so, io non so neanche fare 50% a momenti, ma voi vi rendete conto? 50 volte la 100.

Direzione Paola Iezzi, 7:20 minuti, state ascoltando Hola DJ qui su DJ e stiamo insomma facendo i nostri calcoli per vedere in quanto tempo faremmo la 100 km del passatore. Naturalmente c'è chi dice io la faccio in trattore a sto punto direttamente, visto che poi le zone sono quelle. Effettivamente ti devo dire che è una bella iniziativa farla. Beh, 100 km in trattore si sono fattibili dopo un po', cioè io 100 km anche in macchina secondo me ti fa male le chiappe dopo un po', la schiena, ti devi comunque fermare un attimo per sgranchirti. In bici non te lo dico neanche, correndo vabbè lasciamo perdere, però bellissima cosa. E no, e parlavamo insomma, sono anche zone d'Italia meravigliose che comunque aiutano, no, la zona dell'Appennino, zone con una fauna, una flora spettacolari, quindi anche quello in qualche maniera contribuisce, no? E a proposito di fauna, parlavamo anche prima di Torino, insomma di andare comunque in zone anche un pochino più di provincia se vogliamo, anche un pochino centri più piccoli per vivere, per stare meglio. Ecco, sappiate che se vi state spostando nel Novarese, ecco, forse si vive talmente bene che perfino animali considerati estinti vivono, sono rinati. Addirittura c'era questo un castoro considerato, e leggevo, un castoro europeo considerato estinto in Italia da oltre 300 anni. Niente, è stato smentita questa cosa perché è arrivato il salvataggio di un grosso esemplare portato a termine dagli agenti della polizia provinciale di Novara nelle acque del Dan, che è il diramatore alto novarese. Insomma, da giorni questo castoro tentava di abbandonare il canale perché era caduto appunto girovagando nei fossati della zona, e questi hanno trovato questo animale, hanno detto chissà cos'è, ed è un castoro di una specie specifica che risultava in Italia estinta da 300 anni. Quindi evidentemente sta così bene, che si vive così bene nel novarese, se mania ben, se spende il giusto, come si suol dire, ci saranno degli affitti molto agevolati. E quindi ha detto: sai cosa c'è? Io ero estinto in realtà, ma adesso quasi quasi mi ripopolo, sai che c'è?

0: La gioia di vivere che ti dà questa canzone. Sì, ho capito! Ho capito, Tom Jones. Anche noi siamo molto felici di averti sentito con It's Not Unusual alle 7:24 qui su DJ. Parlavamo, no, di andare a vivere fuori per stare meglio, per la qualità di vita, così. Però, ragazzi, purtroppo serve una cosa sola al mondo per star bene. Questa è la verità. Servono gli skei. Servono gli skei. E come facciamo per tirar su un sacco di skei? Lo sappiamo, con la 52 Week Challenge che arriva tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici.

0: elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Dedicata a tutte quelle persone che si svegliano così presto che quando c'è la luce del giorno si sentono Dracula e dicono oddio, ma adesso sono le 7:33 minuti, quindi figurati, c'è già il sole bello che alto soprattutto in questa stagione, ma io non andrei a tergiversare tanto perché sì, bellissimi temi in pala con Jenny, Dracula, bla bla bla, però ci sono già dei messaggi, Sabrina, che sanno cosa sta per succedere. Piero ci dice: Sabrina, per favore pesca bene perché ho già da mettere via quelli della settimana scorsa e nelle prossime 3 settimane ho 2 matrimoni e mi trovo in Puglia, quindi tra una balla e l'altra 600 euro di regali, grazie e speriamo bene. Quindi Sabri, ti senti pronta con questa responsabilità?
1: Un po' di ansia,
0: un pochettino di ansia,
1: però
0: ma adesso
1: andremo,
0: brava, esatto, dismetti i panni di Sabrina Linfadora e diventa la nostra dea ciecata, perché è il momento della 52 Week Challenge, l'estrazione settimanale da 1 a 52 euro a seconda, perché sono 52 settimane dell'anno, estratti a caso dalla nostra dea ciecata che a volte ci vede malissimo, a volte peggio ancora, per arrivare a fine di quest'anno con 1378 euro risparmiati, che a casa mia, cara,
1: Zeskei
0: è come se Zeskei. Quindi mi raccomando, mettiti a sfruculiare come sempre, sfrucula il nostro contenitore che con tanta cura hai preparato e dici per favore la cifra che viene estratta questa settimana. Ti abbiamo già fatto tutte le premesse, Sabrina, eh? Vai,
1: sì, vado,
0: te la senti?
1: Eh?
0: Ok,
1: allora,
0: ah,
1: dai, va bene,
0: ok,
1: va bene, ci
0: sì,
1: sta,
0: sì,
1: ci sta,
0: sì.
1: Pinocchio
0: 17.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Yes.
0: 17, perché ovviamente è l'orario di inizio della trasmissione Pinocchio qui su DJ, quindi noi ormai siamo così connesse con Sabri che la vedi che c'è una connection incredibile.
1: Ma io per Natale me la vendo.
0: Cosa vendi? La nostra connection?
1: Esatto. No, vendo questa versione di tombola.
0: Ah sì, sì, secondo me potresti, guarda, parliamone col marketing
1: DJ.
0: Bravissima, che un attimo, insomma, facciamo la tombola di DJ, facciamo pure qualche soldino. Comunque, dicevamo, 17 è la cifra estratta questa settimana da aggiungere già ai 522 euro che erano arrivati, cioè che abbiamo messo via finora, quindi 522 più 17 fanno 539 euro, ragazzi, che comunque siamo già a ben più di un terzo di challenge, per cui grandi pacche sulle spalle, mi raccomando, cercate di non mettere mano al salvadanaio, metteteli lì, teniamoli lì fino alla fine dell'anno, e che bello sapere che entro l'anno diventeremo ricchi.

0: Guarda Sabrina, non è che c'è bisogno di matrimoni, dice Claudia. I prossimi 3 giorni ho una visita medica privata, ho il cambio batteria della macchina, la pulizia del climatizzatore, quindi come dire, bene così che hai estratto 17 che non ci fai soffrire troppo, non servono i matrimoni per forza, capito?
1: No, no, vabbè, cioè 17 ce lo prendiamo con molta gioia.
0: No, no, accettabile, infatti guarda, come hai visto io non ho fatto un plissé, cioè proprio tranquillissimo, 17 mi sembra una roba accettabile, facciamo un paio di colazioni in meno e siamo tranquilli tutto sommato, quindi va benissimo, veramente. E anche perché cosa possiamo fare con questi soldi qua? Allora, di sicuro non possiamo comprare neanche con 17 euro un chilo di tortellini, perché leggevo che il titolare della Sfoglina Bio, che è evidentemente questa realtà che si occupa tra le varie cose di fare, di produrre tortellini, il signor Claudio Janiri è finito al centro delle polemiche perché i suoi tortellini sono venduti al 59 euro al chilo. Che ora mi sembra, ora sai che io non ho molto polso, non sono sfoglina, però mi sembrano tanti soldi, 59 euro al chilo, perché è tanto, oltre il prezzo, cioè vedevo che il prezzo medio è tra i 39 e i 45 euro al chilo, quelli ovviamente fatti a mano, così. Però lui giustamente ha spiegato che il laboratorio che li produce è fatto da 3 persone e la manodopera va giustamente pagata. Poi per fare un chilo di tortellini ci vogliono 2 ore, quindi 17 euro lordi di manodopera, 12 euro di materia prima, perché solo il parmigiano reggiano costa 24 euro al chilo, e poi altri 10 euro di costi di gestione, insomma 56 euro secondo lui, che diventano 59 con qualche piccolo extra che non ci va lontano. Quindi grande polemica, però lui giustamente dice questo è il prezzo che ho fatto perché la qualità si paga. Io mi sento sempre un po' nel mezzo, perché da una parte dico è giusto, è legittimo, poi uno potrà anche mettere il prezzo che vuole, alle brutte sta al consumatore non comprarlo, no? Però 59 euro un chilo di tortellini mi sembra che siamo veramente un po', no, non, è tanto,
1: anche perché di tortellini non ne mangi un etto,
0: capito? Non è che metti lì a centellinare,
1: c'è un etto tipo 5,
0: figurati. Poi io associo il tortellino di solito al momento della festa, no, al Natale, la cosa, cioè non è che mangio un piatto solo di tortellini e tanti saluti, cioè ci dai dentro. Quindi se penso che faccio spendere 60 euro alla suocera, capito, che mi prende i tortellini, non lo so, mi sembra un po' tanto, però mai così tanto come invece il mercato giapponese. Sapete che ci sono in Giappone, fanno le aste sia per i pesci, all'inizio anno avevamo parlato di pesci paspada che costavano una follia, così loro fanno anche quest'asta shock per i frutti d'oro, o meglio per le varie specialità, no? Quindi le primizie, ecco, sono stati venduti due meloni yubari per la cifra record di 5,8 milioni di yen, che corrispondono a 31.000 euro. 2 meloni, ok? Questa cosa ci fa rivalutare improvvisamente i tortellini, perché alla fine 59 euro un chilo di tortellini a fronte di 31.000 euro, 15.500 euro un melone, capite che siamo tutto sommato lì. Poi per carità sono meloni speciali coltivati in condizioni particolari, così. Insomma 10 anni di challenge ce ne comp-

dono, chiamatela come volete, fatto sta che è il remake, il rifacimento, la nuova versione di Perdono di Tiziano Ferro, singolo con cui l'abbiamo conosciuto e amato da subito, era un amore folle, me lo ricordo quando uscì Perdono, il video, la canzone era veramente stupendo, perché poi portare l'R&B, quelle sonorità lì in Italia al tempo era stata veramente una cosa di rottura e Tiziano è stato clamoroso in questo. Ecco, per ricordare una canzone così bella

0: Tiziana ha deciso di rifarla e di farsi aiutare da Lazza, e nella nuova versione che abbiamo appena sentito alle 7:46 minuti su DJ. C'è Naim da Verona, che parlavamo della frutta, no? Di queste primizie del mercato giapponese, due meloni venduti all'asta a 31.000 euro, quindi direi mamma mia, sarà una frutta, un frutto totalmente prelibato, non saprei neanche dire. Avevamo parlato l'anno scorso, se non sbaglio, anche delle fragole, già diciamolo, già fragole cerese e ciliegie qua in Italia costano come un appartamento, come un monolocale in Brera, se in più sono primizie giapponesi, insomma costeranno tantissimo. Comunque Naim da Verona, dicevo, è appena tornato dalla Corea e dice: la frutta, guarda, bellissima, stracara, ma non sa da niente, è inutile secondo me puntare sulla bellezza se poi non puoi godere del sapore del frutto, insomma, in sé, che è anche un po' metafora di vita, Naim, pensiamoci in questo senso, non facciamoci abbindolare troppo dalla bellezza, comunque dall'esteriorità, e poi belle ma non ballano, insomma. Però sì, diciamo che a volte spendiamo un sacco di soldi, ci togliamo questi sfizi, cediamo queste tentazioni e poi ci rendiamo conto che non ne valeva la pena. Tra l'altro un mantra in questi giorni, quello che vi ho appena detto, perché avrete sicuramente visto, giovedì sera è ricominciata la seconda stagione di Money Road. Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, che è questo format, diciamolo, stupendo, e secondo me è uno dei più belli degli ultimi anni, e non lo dico solo perché alla conduzione c'è un nostro collega, ovvero Fabio Caressa, che è bravissimo secondo me nella conduzione di Money Road, ma è un format pazzesco. Per chi non l'avesse visto l'anno scorso, Tato, ti lo consiglio, perché se non l'hai visto lo devi recuperare e devi vedere questa seconda stagione. In pratica sono una decina di persone non famose, quindi i cosiddetti NIP, not important people, persone comuni, che fanno questo viaggio nel Borneo malese, quindi situazione di proprio giungla, ok? 38 gradi, 40 gradi, 98% di umidità, e devono fare per una decina di giorni trekking tutti i giorni di 6-8 ore di trekking nella giungla, quindi una roba pesantissima, per arrivare alla fine di questi giorni, e chi ce la fa, diciamo, ad arrivare, vince un montepremi collettivo di 300.000 euro, anzi in questo caso è già andata in onda la prima puntata, quest'anno anche di più, 350.000 euro, montepremi che si devono dividere tra i partecipanti, quindi se arrivano tutti e 10, 350.000 diviso 10 si portano a casa insomma una trentina di 35.000 euro, che non è una brutta case escape come quelli della challenge. Cosa succede però? Nella giungla ci sono tante tentazioni, e quindi succede che a un certo punto magari uno arriva ed è stanco, devastato dalla cosa, e in mezzo alla giungla ci sono delle docce bellissime con l'acqua calda, con tutti i saponi, i profumini, le cose, e vuoi non spenderli 1.000 euro per questa doccia, eh? E quindi il problema è che però vengono spesi dal montepremi collettivo, quindi si creano delle dinamiche di gente che non vuol spendere niente, vuole resistere, gente che invece sembra che sia lì per andare proprio a far girare l'economia del Borneo malese, spende qualsiasi cosa, e quindi si creano delle dinamiche tra persone pazzesche. Chi ha visto il format l'anno scorso sa che il finale di Money Road era stata una cosa clamorosa. Tu, Sabri, l'avevi visto? Te lo ricordi?
1: No, in realtà no, però mi ricordo che se n'era parlato.
0: Beh,
1: che
0: sì,
1: era stato uno scandalo.
0: Mamma mia, scandaloso, perché ovviamente era un finale che era previsto dal regolamento, quindi chi ha fatto una scelta finale, diciamo, poteva benissimo farla, no? Però è stato talmente clamoroso, diciamo, il pensare a sé, pensare ai soldi, essere un po', che è stato veramente clamoroso. Quindi quest'anno, secondo me, ancora di più ci sarà da discutere, da dibattere. E anche solo la fotografia, la regia di un format così vale la pena, perché sembra davvero, ha detto lo stesso Fabio Caressa in conferenza, insomma la presentazione stampa, lo vivi come un reality, ma lo guardi come un film, come una serie, perché è talmente bello che ti sembra, a volte non capisci cosa stai guardando da quanto è fatto bene. Per cui ve lo consiglio, Money Road, del giovedì sera su Sky 1 e poi su Now naturalmente, e vale la pena perché è davvero una figata.

0: ancora interessava di fare musica. 2010, What's My Name, Rihanna insieme a Drake. Ma noi dobbiamo andare, Tato!
1: Todo tiene su final.
0: Parapapà, todo tiene su final anche questa puntata di Hola DJ, anche perché adesso arrivano Rudy e Laura e quindi lascio a loro la palla e il microfono. Grazie mille Tato per essere stato in regia questa mattina, grazie come sempre alla nostra Sabri in redazione.
2: Grazie a te Flo.
0: Ci risentiamo domattina sempre dalle 6 alle 8 con Hola DJ. Un besito da Florencia, ciao!
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze.

0: migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
2: e Furio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I pulli allevati

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
5: Finisce sempre così quando siamo io e te.
4: Madame.
6: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Night.
7: Dici che resti, allora urlalo forte.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
8: Sono le 8.
9: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Donald Trump sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran, a meno che non si verifichi una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Lo riporta Axios, che cita due funzionari statunitensi. Ieri il presidente americano ha visto i vertici della sicurezza nazionale. E la riunione si è svolta mentre il capo delle forze armate pakistane si recava a Teheran in un apparente tentativo di colmare le divergenze e impedire la ripresa della guerra. Anche una delegazione del Qatar è arrivata in Iran. Teheran ha fatto sapere che un'eventuale intesa con gli Stati Uniti riguarderà anche il Libano. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che hanno sospeso lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con i sindacati dell'autotrasporto, al quale ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, valuta anche i reati di tortura e violenza sessuale. I magistrati hanno acquisito il video in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Intanto tutti i nostri connazionali, tranne uno ricoverato a Istanbul, sono tornati in Italia, raccontando ancora dei maltrattamenti subiti. E torneranno oggi in Italia i corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immersione alle Maldive. Lunedì verranno effettuate le autopsie. Erano tutti in una porzione della grotta, ha raccontato uno dei sommozzatori finlandesi che li ha recuperati. In Cina sono più di 50 le vittime di un'esplosione di gas in una miniera nella provincia dello Shaanxi, nel nord del paese. Il presidente Xi Jinping ha ordinato un dispiegamento totale delle forze di soccorso per ritrovare

0: vari dispersi e prestare assistenza ai feriti e ha sollecitato un'indagine approfondita sulle cause. Siamo allo sport, il calcio nel primo anticipo della 38esima e ultima giornata di campionato. Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1, oggi si giocano Bologna e Inter alle 18 e Lazio Pisa alle 20:45. Formula 1, la Mercedes monopolizza le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada con Russell davanti ad Antonelli che aveva dominato le libere. La sprint race è in programma alle 18. Ciclismo, il Giro d'Italia arriva oggi sulle grandi montagne. La 14esima tappa parte da Ostia e arriva a Pila dopo 133 km e 4.350 metri di dislivello. Il danese Vingegaard va all'assalto del portoghese Eulalio in maglia rosa. Infine il basket, nella gara 3 dei quarti di finale dei playoff, Trento ha battuto la Virtus Bologna 102-85 portandosi così sul 2-1, Tortona ha sconfitto Venezia 82-71 accorciando sull'1-2. Stasera si gioca la gara 4 tra Trieste e Brescia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Somber si chiama Potential, la canzone, sono le 8 e 8 minuti e questi sono Rudy e Laura.
1: E Laura, buongiorno, sigla! Dagli studi romani e milanesi di Radio DJ va ora in onda il programma bello, quello bello, bello, bello, come lo dico bene, eh?
0: Sì, sì.
1: Vedi?
0: Un po' rauco.
1: Sì, vabbè.
2: È Laura, è Laura, è Rudy, Rudy, è Laura, su Radio DJ.
1: Ho preso freddo al culetto. Ho dormito col culetto scoperto.
0: Stavo per dirtelo, ti si è raffreddato il sederino.
1: Sì, sì, sai, questi giorni in cui non si capisce se sei di come si dice, di lago o di palude, come si dice, di vabbè,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: roba
0: okay.
1: lì, ci siamo capiti, e non sai più come vestirti, e non sai più come coprirti, e non sai più come dormire. L'avete già tolto il piumone con questi 30
0: no,
1: gradi arrivati?
0: Glielo
1: no,
0: devo
1: vedi?
0: Strappare di dosso a quello lì.
1: Lo so.
0: Sai che voi maschi spesso siete quelli che vogliono sto piumone, no? E si avvolgono come delle salsicce dentro un panino.
1: Sì, perché abbiamo bisogno di affetto.
0: Ho capito.
1: Affetto che spesso voi
0: ci
1: non
0: negate,
1: ci date,
0: certo,
1: non
0: certo.
1: ci date,
0: sì,
1: capisci?
0: Sì, sì.
1: Quindi ce lo prendiamo.
0: Mia adesso
1: sì.
0: se non levate i piumini dal letto.
1: Assolutamente. Buongiorno, come state ragazzi? Come va? Tutto bene? Buongiorno al Tato, buongiorno alla Sabrina. Oggi parleremo di generazioni, parleremo
0: sì.
1: di genitori, figli, cattive abitudini. Poi c'è anche una canzone che si intitola così.
0: È vero.
1: Parliamo subito di una cosa che ci fa incavolare tutti.
0: Mm-hmm.
1: Quelli che non rispondono al telefono, quelli che non rispondono ai messaggi, quelli che per farti dire una cosa, farti rispondere, devi chiederglielo 3, 4, 5 volte.
0: È talmente indignato che sembra non stia parlando di se stesso, è incredibile. Altro che Cannes, altro che premio Oscar, qua ci devi andare te.
1: C'è dell'interpretazione.
0: Secondo me tanta.
1: Allora, perché diciamo questo? Mm. Perché è uscito un articolo che racconta che i giovani d'oggi, non capisco perché i giovani, secondo me anche non solo i giovani, anzi anche
0: infatti,
1: quelli
0: anche
1: più grandi.
0: Secondo me anche quelli più grandi, però diciamo che in generale la generazione più giovane, i ragazzi, quelli under 20, diciamo 25 così, non rispondono più al telefono.
1: Non rispondono, non vogliono parlare, solo messaggi quando pare a loro.
0: Esatto.
1: Se no scrivimi sui social.
0: Se no vocali, se no comunque abituati alla cosa veloce. Non deve essere una roba lunga perché la roba lunga non va più.
1: Tommaso, Luca, Edoardo, è da ieri che vi chiedo.
0: Posso? Te li meriti tutti.
1: Lo dico per radio, magari per radio mi rispondo.
0: Forse ascoltano la radio.
1: Tommaso Zerbi, Luca Zerbi, Edoardo Zerbi, Leo è più gestibile, non ha ancora telefono,
0: certo.
1: non ha ancora niente.
0: Bravo.
1: Oggi sabato a Luna pranziamo insieme oppure no? Io ancora non l'ho capito.
0: Me lo fate sapere a Luna meno 5.
1: Devo fare la spesa. Scusate,
0: però
1: papà cucina.
0: Cosa? Poi adesso sta roba qua delle scadenze, anche questa è cambiata, che la gente arriva il giorno prima e non ti ha ancora detto niente.
1: Ma si può.
0: Ma ragazzi, ma qui un po' di organizzazione per noi maniaci della programmazione, dovete darla.
1: Allora, mia mamma mi risponde solo se le scrivo su Facebook. Adesso mamma, va bene, siamo vicini agli 80 e su Facebook.
0: Ma mamma è un mito, lasciala stare per favore.
1: Allora, Monica scrive: è vero, avete capito la ragione, le mie figlie non mi rispondono più, scrivono e basta.
0: Okay.
1: Anche Simona sta scrivendo, tutte le mie
0: Però
1: amiche
0: prima
1: madri
0: di andare
1: dei figli.
0: Nella profondità della notizia che possiamo anche dopo raccontare, ma non sarà perché forse noi apparteniamo a una generazione in cui non c'erano telefoni per scrivere, c'erano
1: niente.
0: Solo quelli per ricevere, quindi rispondevi per forza. Non sarà una nostra forma mentis
1: può
0: da
1: darsi,
0: cambiare?
1: Può
0: cioè,
1: darsi.
0: Non è detto che al telefono bisogna rispondere per forza?
1: Faccio ascoltare questo messaggio senza averlo sentito di Simona, la mamma di Tommaso e Luca. Vado, rischio?
0: Vai, Simona, mi spiace,
1: rischio,
0: spero tu non abbia detto.
3: Metti questo vocale, tu sei

0: un campione, non rispondi mai, sei peggio dei tuoi figli tutti, e quindi non parliamo di generazioni.
1: Brava.
0: È inutile e non negare.
2: Ecco.
1: È inutile.
2: Avete
1: negarlo.
2: Capito tutti,
1: cioè,
2: come
1: fosse? Quasi quasi
2: sputtanato in diretta radio.
1: Ma c'ha ragione.
2: 347 342 5220. Chi non risponde nella vostra famiglia, con chi ce l'avete?
1: Tu.
2: Con me, ma
1: Rudy.
2: Tutti con me.
1: Nella mia
2: pure.
1: Famiglia, Rudy.
2: Scrivete, sfogatevi, fate come me.

0: Non c'era questo problema nel 1961 quando Benny King cantava Stand By Me, perché stava lì la persona, poi tra l'altro Stand By Me, stai qua, quindi figuriamoci.
1: Al limite la chiamavi a casa,
0: esatto,
1: e a casa uno di solito rispondeva. C'è un messaggio che dobbiamo far ascoltare perché proprio è il tema di questo articolo che vi stiamo raccontando.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Rudy, ma in questa categoria valgono anche gli adolescenti?
0: Certo.
2: Mio figlio ha il telefono in mano H24, ma quando lo chiamo non risponde mai. Papà, esatto, non ho sentito la suoneria. Ma come non hai sentito la suoneria? Cioè, era in mano con la vibrazione. Vabbè, niente. Piccolo sfogo.
0: Bravo. Allora, sei sempre con il telefono in mano, ma non, quando ti chiamo non rispondi mai. Chiunque abbia figli adolescenti avrà pronunciato questa frase almeno una volta. Inizia così l'articolo di questa notizia.
1: Proprio quindi, come dice il nostro amico.
0: Sì. Hai perfettamente ragione, i genitori hanno ragione, i dati confermano una crescente avversione dei giovani verso le telefonate. Uno su quattro non risponde mai. Un sondaggio del Times of London rivela un dato allarmante. Quasi un giovane allarmante adesso.
1: Beh, insomma, dai.
0: Su, Rudy ci va avanti da una vita.
1: Ma sì.
0: E comunque un giovane su quattro tra i 18 e i 34 anni, quindi abbiamo ampliato un po' anche la rosa, non risponde al telefono quando riceve una chiamata. Il 70% degli intervistati ammette di detestare le telefonate, quindi è proprio anche un'idiosincrasia, un odio per le telefonate, e quindi una cosa consapevole, fatta con consapevolezza, non
1: dove?
0: Perché non sento la suoneria.
1: Dove andremo a finire? Andremo a finire in un mondo che si messaggia senza parlarsi? Giusy dice: Laura, Rudy, io vivo con una famiglia che non risponde
0: mamma
1: mai
0: mia.
1: Cioè Giusy, non ti risponde nessuno.
0: Lei scrive e nessuno risponde.
1: Mio marito non ha ancora capito che i messaggi su WhatsApp non si pagano e che può mandarne quanti ne vuole. Okay. Le mie figlie a ruota scrivono solo se hanno bisogno loro. Che fatica, un abbraccio Giusy.
0: In Giappone l'hanno definita la generazione silenziosa, sai che loro danno

0: sempre dei nomi molto pittoreschi, no? A tutto, Generazione Silenziosa, perché lì proprio il fenomeno è dilagante.
1: Posso dire Silenziosa solo quando ci pare, ci fa comodo?
0: Ma che ne so,
1: perché quando ci chiama quello, quella a cui vogliamo
0: carino.
1: Rispondere, lì rispondiamo e come al primo squillo.
2: Buongiorno Rudy e Laura, sono il banano da Cinisano e anch'io ho un fastidio perché questi giovani non rispondono mai e parlano solo su WhatsApp, i figlioli, compagni di lavoro, è una cosa vergognosa, via.
1: Non
2: ciao, buona giornata.
0: Ma io
1: ciao,
0: ti voglio bene però, ciao. Comunque, ancora? Noi ti rispondiamo, vedi?
1: Noi eccoci, subito.
0: Noi sì, non siamo giovanissimi ma possiamo mettercela tutta.
1: Anzi, 347-342-5220, sfogatevi come vi pare.
3: Ciao, io sono Barbara, ho un figlio di 21 anni, non è che lui non vuole rispondere o non vuole parlare, non vuole farlo a me,
0: a te.
3: Perché con i suoi amici passa la giornata.
1: Vedi?
3: E certo, viva voce. Sono ai genitori che non vogliono rispondere, okay, quelli sciagurati.
1: Posso darvi un consiglio?
0: Sì.
1: Fate come faccio io.
0: Come fai tu?
1: Di notte, di soppiatto, rubate il telefono ai figli.
0: Sì.
1: Cambiate il vostro nome memorizzato col nome del miglior amico,
0: bro,
1: della migliore amica. Bro, sis, fratm, frate, quelle robe lì, e vedrete che queste cattivissime abitudini le sorpasserete con un piccolo

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce su Radio DJ. Allora, tante cattive abitudini, tanti messaggi arrivati al 347-342-5220. Un mio amico di 50 anni in bianchino non risponde mai al telefono. Quando chiami ti scrive subito. Cosa vuoi?
1: E beh, ma l'imbianchino ha da fare. Pensa quante

0: chiamate bianchini, idraulici, falegnami, vetrini, come si chiamano i vetrini? Quelli che fanno i vetri.
1: Vetrai.
0: Dicevo vetrinisti.
1: Vabbè,
0: pensa come sono messi.
1: Vetrine.
0: Sì, esatto, ricevono e quasi sempre gente disperata, sì, che sì, ha bisogno. Ma poi
1: ieri
0: dire
1: ho
0: una
1: avuto
0: cosa,
1: l'idraulico a casa, ecco, e a un certo punto gli ho detto: quanto ti devo? Lui ha detto: no, non preoccuparti, perché era un piccolo lavoretto. Ho detto: no, no, dai, che se... E mio marito ha detto: da, guarda, se non ti fai pagare non ti chiamiamo più. E lui mi ha detto: magari
0: mi fate un favore.
1: Magari non mi chiamaste, perché ho talmente tante cose da fare che comunque mi complica l'esistenza. È un amico ovviamente, quindi ci parliamo in questo modo, però capisci quanto loro abbiano da fare tutti i giorni, quindi una chiamata può essere devastante.
0: Posso dire una cosa? I clienti non professionisti, svegliatevi prima, spiego. Adesso arriva il momento in cui tutti chiamerete quelli che si occupano di condizionatori.
1: Giusto.
0: Non lamentatevi se poi
1: ci
0: non vi rispondono
1: male
0: o vi danno l'appuntamento due mesi dopo, perché non è che uno si sveglia quando arrivano i 30 gradi come fanno tutti. Svegliatevi,
1: certo,
0: il mese prima.
1: Giusto.
0: E tanto lo sapete che...
1: Cavolo, lo devo chiamare adesso, non mi stai facendo sentire colpa.
0: Ma hanno ragione loro. Io mi schiero dalla parte degli artigiani,
1: no,
0: che vengono chiamati sempre all'ultimo minuto con la fretta. Arrangiatevi.
1: No, ma nessuno mette fretta.
0: Scusate.
1: Tipo domani va bene, no?
0: No,
1: oggi.
0: No, signora, ci vediamo il 15 giugno.
1: Ma come 15 giugno che ho caldo?
0: Ho capito, si svegliava prima, perché impara oggi che a giugno viene caldo, signora.
1: Beh, dipende, signor Zerbi. Lei adesso è proprio antipatico, se lo faccia dire.
2: Sì. Non solo non rispondono, ma per dirti una cosa, non ti chiamano neanche dalla camera di sopra. Ti mandano o un vocale o un SMS.
0: Sì.
2: Figurati se devono sprecare la voce. Baci, Fabi.
0: Bravi, tra poco parleremo,
1: allora,
0: di voci.
1: Fabi, come Patrizia, che dice: mia figlia non risponde neanche ai messaggi che le invio dal divano di casa mentre lei è sul letto a guardare la TV. Ha sempre quel telefono in mano, non risponde mai, si limita a scrivere dopo la chiamata senza risposta con un dimmi.
0: Dimmi, sì, certo.
1: Dimmi.
0: Luca Zerbi, buongiorno, salve, cosa vuoi? Ma ti ho chiamato, rispondimi. No, cosa vuoi? Dimmi.
3: A me invece non risponde mia sorella quando le sue figlie devono andare in bagno a fare la cosa lunga,
1: sì,
3: perché gli dà in mano il telefono. Quindi se io la chiamo in quel momento, loro hanno il telefono e mi riattaccano. Non solo non
0: capito?
3: Rispondono, mi riattaccano.
0: Capito come funziona?
1: La cosa che mi fa più nervosire è che tu gli telefoni e non ti rispondono, e dopo ti scrivono: hai bisogno? Scrive anche Chiara.
0: Ciao Luca Zerbi.
1: Tutti lo stanno
0: sì,
1: scrivendo.
0: Ho bisogno,
1: tutti.
0: Se ti sto chiamando. Sono tuo padre.
1: No, mi piaceva far squillare il telefono a vuoto.
0: Sì,
1: sai?
0: Volevo vedere che soneria hai messo. L'ultima soneria che hai scelto. Va bene, basta parlare di persone che non rispondono,
1: basta.
0: Ma tra poco continueremo a parlare di genitori e figli,
1: sì,
0: di generazioni a confronto, di cose anche positive.
1: Un po' meglio di questa,
0: un po'
1: penso.
0: Un po' più ottimista.

0: Blind su Radio DJ. Mi piace questa canzone, mi piaceva tanto, sono contenta oggi di ritrovarla qui.
1: Quanto era bella lei, quanto era bella. Sì. Allora abbiamo scatenato adesso il tema clienti contro artigiani, artigiani contro clienti.
0: No,
1: non volevamo. Tanti messaggi di persone. Chicco, piastrellista. Ieri sono andato a vedere un lavoro per un cliente storico. Dopo aver visionato il tutto, lui mi dice: allora avevi detto tutto a posto per il primi di giugno? Ma si sono appena venuto a vedere il lavoro. Come faccio, porca di una pupazza, scrive lui. E poi sempre artigiani contro clienti. Io ho chiamato l'idraulico a dicembre per cambiare il condizionatore. Ancora non è venuto, dice Michele. Michele, non hai ancora capito che l'idraulico viene solo se lo chiama tua moglie.
0: Raga, Rudy,
1: se lo chiami tu non viene. No,
0: quello che non abbiamo ancora capito è che bisogna fare l'idraulico.
1: L'elettricista.
0: Lo so. Cioè, questo è il futuro.
1: Questo
0: altro
1: è il futuro.
0: Che...
1: Sembra una battuta, ma non
0: è
1: lo
0: verità,
1: è assolutamente.
0: È la verità. Tra l'altro, ieri, proprio chiacchierando con l'idraulico che aggiustava questo solito scarico intasato, mi ha detto: ma magari avessi altre persone che lavorano con me.
1: Beh, strutturatevi,
0: cioè, non
1: ragazzi.
0: Trovano,
1: però.
0: Non si trovano collaboratori.
1: Strutturatevi. Fate dei servizi ancora più ampi, così
0: che non
1: almeno...
0: è semplice. No. Chiunque abbia una ditta vedrà che ti confermerà questa cosa, che ha difficoltà a trovare delle persone valide per lavorarci insieme.
1: Ma io direi che non è il caso di mettere le mani in questa materia.
0: No, noi oggi vogliamo solo divertirsi.
1: Sì,
0: guarda.
1: Sì. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ
4: One Nation, One Station.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Madonna.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio DJ.
2: Facci caso, dice Madonna, Sabrina, c'è qualcosa di cui noi due dobbiamo parlare,
1: certo,
2: per chiudere il cerchio.
1: Parlatevi,
2: messaggiatevi.
1: Sentitevi, parlatevi al telefono. Qualcuno prima ci suggeriva il miglior modo per farsi rispondere e non rispondere loro. Avere un po' la tempra, la forza di non rispondere loro per un po' di tempo, poi forse lo capiranno.
2: Il teorema di Ferradini, più
1: sì,
2: o meno,
1: esatto.
2: Il concetto torna sempre quello. 8:38, dopo aver parlato di figli che non rispondono al telefono ai genitori, adesso parliamo di un figlio, in questo caso particolare Samurai J, che parla della mamma e ne parla, come spesso succede tra i cantanti giovani, soprattutto i rapper, in questo caso parlano
1: rapper, uomini sempre,
2: sì, molto ma molto bene della mamma.
1: Esatto, Samurai J, pagina 31 della Stampa, articolo di Luca Dondoni. La voce bellissima di mamma mi ha fatto amare la musica, esce Amatore, l'album del cantante rivelazione di Sanremo. Mi piace che Dondoni lo definisca così, perché sono d'accordo, molto
2: ricordate
1: d'accordo.
2: Vero, la canzone ve la ricordiamo noi, ve la ricordiamo noi. Questa è per capirci,
1: canzone, quella partecipazione, sì, sì, sì, anche di Belen in voce in questa canzone, lo ricorda anche l'articolo di Dondoni. E esce Amatore, appunto, perché lui si chiama Salvatore Amatore, vero nome
2: Salvatore Amatore, titolo dell'album Amatore. Lui ha amato molto questo diciamo talento, e un po' ereditato da mamma, no?
1: Sì, perché
2: giusto?
1: La mamma era una bravissima cantante, cioè sapeva cantare molto molto bene, però il nonno non le permise di studiare, di andare avanti nella sua carriera, a seguire questa sua inclinazione.
2: Questi nonni, questi nonni.
1: Ha dovuto fare ragioneria. Questa cosa ci ha fatto molto discutere prima, perché un po' ragioneria prima era il posto dove ti mandavano per forza.
2: Tu
1: vai a fare,
2: vuoi
1: ragioneria,
2: cantare, prima fai ragioneria, fai ragioneria.
1: Ho capito, ma io non sono bravo.
2: Trovati un lavoro serio.
1: Sono capace con
2: fai
1: i numeri.
2: Ragioneria. Basta.
1: Io so cantare. No.
2: Per esempio, io che sono un cantante di livello altissimo, Laura, tu lo puoi confermare.
1: Certo.
2: Non ho fatto il cantante, volevo fare avevo una band. Mio nonno mi ha detto:
1: l'hai fatto anche un po' il cantante, sì, però. Sì, sì, ci sono anche dei video su YouTube.
2: Purtroppo, sì. Ecco. Non fare il cantante, fai giurisprudenza.
1: Ah, ecco,
2: e io ho fatto giurisprudenza.
1: Prima di giurisprudenza, però, non ti hanno fatto fare ragioneria, ti hanno fatto fare il liceo scientifico, se non sbaglio.
2: Ho fatto il linguistico.
1: Già bravi, nel senso che comunque sono stati aperti mentalmente, perché...
2: Però guarda che fai ragioneria è un consiglio mica da buttare via.
1: No,
2: anzi.
1: Ma se non sei portato, però, perché tu mandi uno che ha dell'arte in corpo a fare ragioneria, cioè lo vuoi proprio stendere.
2: Dici, è una punizione.
1: No, non è che è una punizione, però non è nelle sue
2: corde, sì,
1: esatto,
2: in quel senso è una punizione, certo.
1: Poi c'è
2: certo.
1: Chi a ragioneria brilla, cioè io immagino, se avessi seguito quello che dicevano i miei genitori, vai a fare ragioneria, avrei fatto veramente male.
2: Ma Samurai J l'ha fatta poi ragioneria, sì.
1: Lui non lo so, ma la mamma sì.
2: La mamma sì,
1: alla fine ha stracciato questo diploma in faccia al nonno, così scrive lui nell'articolo, racconta. Perché lei era una ribelle, alla fine si è ribellata, però non ha mai cantato, come è poi successo a lui. Ha trasmesso solo, ha fortemente voluto trasmettere il talento.
2: Scusa una domanda, sì. Tu hai detto Samurai J ha cantato?
1: Sì.
2: Ha cantato per caso questa canzone qua?
1: Può darsi.
2: No,
1: non lo so.
2: Pensavo avesse cantato Ossessione. Vabbè, non c'è problema. 347 342 5.

0: The Calling Wherever You Will Go su Radio DJ. Allora, abbiamo lanciato un articolo, abbiamo raccontato di Samurai J. Qualcuno ci dice ieri ha rilasciato anche una bellissima intervista ad Albertino.
1: Sì, bella, bella, bella. Vi stiamo chiedendo se avete ereditato, tra virgolette, un talento da qualcuno di famiglia. Samurai J dalla mamma, lo dice nell'intervista, sì. E tanti altri. Ma sotto traccia, diciamo, c'è anche il tema, volevano farmi fare il linguistico, volevano farmi fare il classico, volevano farmi, invece io ho fatto, perché poi sì, un po' si mischiano le cose. Daniele dice: ho fatto ragioneria, voto finale 42-60, canto in un coro, e fino a prima della pandemia che ci ha bloccato l'attività, come solista in un gruppo, quindi insomma lui...
0: Quindi la sua attività non è stata spenta,
1: no,
0: dall'aver fatto una scuola che non rispecchiava, diciamo, le sue corde, come abbiamo detto prima. Mia figlia voleva fare il linguistico, io, dato che era portata per le materie artistiche, le ho consigliato l'artistico. Ora, dopo essere stata rimandata tutti gli anni in fisica e matematica, cosa fa? Fisica.
1: Fisica,
0: beh,
1: vedi?
0: Ma si vede che ha capito che la fisica è la sua vita. Magari uno matura, uno cambia.
1: Si cambia,
0: giusto,
1: e anche tanto le aspirazioni, le cose. Tutti da piccoli vogliamo fare il calciatore. Poi non è, sì, che tutti siamo calciatori, giusto?
0: Ma direi proprio quasi nessuno.
1: Direi
0: diciamo
1: di no,
0: che l'elite dei calciatori è molto molto piccola.
1: A parte noi cinquantenni al calciotto.
0: Meglio
1: il giovedì,
0: no, però,
1: sera.
0: Perché lì dopo fate la gioia di tutti gli osteopati, fisioterapisti.
1: Ciao, eccetera. Menischi, ciao a tutti.
2: Eccomi, quella che ha fatto ragioneria per forza, 4 fisso sempre, da quando si è inserita la materia ragioneria non ci ho più capito niente, e anche stenografia è una cosa terribile.
0: Stenografia.
2: E 4 fisso, però devo dire la verità che quella santa donna della professoressa non mi ha mai rimandato, anche perché ogni tanto magari negli orali riuscivo anche a recuperare qualche 6.
0: E si capisce,
2: probabilmente aveva capito che

0: proprio
1: no.
0: non ero nel posto giusto.
1: No, ma era
2: l'acqua
1: chiaro.
2: Fritta è come facevamo noi che non sapevamo alcune materie, tipo rigiravamo la frittata, no, di solito, e lei si vede che ha una buona dialettica, quindi probabilmente se l'è cavata con quello.
1: Zerbi, mio esame di storia del diritto romano.
2: Sì. Zerbi,
1: mi parli di Cicerone. Cicerone era un grande autore della romanità.
2: Autore è bello, però. Aveva i diritti.
1: Libretto preso in mano, lanciato in fondo all'aula, rimandato a casa. Poi però ho preso 30 dopo, quando ho studiato.

0: proposito di Rolling Stones, è su tutti i giornali, ne hanno parlato anche i nostri colleghi durante la settimana, ma noi facciamo un po' il riepilogo di quello che succede. E poi tra l'altro l'avevi anche un po' annunciata questa sua presenza.
1: È vero, in Sicilia.
0: In Sicilia ha fatto casino.
1: Vabbè.
0: Ha fatto casino, una festa fino a tardi sull'isola di Stromboli, e lì casino e tutti si sono...
1: C'eravamo io, Mick Jagger, premi Oscar vari,
0: esatto.
1: Festa VIP a Stromboli, fermata dai carabinieri, come una festa di quelle che facciamo noi,
0: esatto.
1: In giardino con
0: c'era
1: la grigliata.
0: C'era un signore che gridava, cantava di notte, sì. Probabilmente.
1: I can't get no. Era Mick Jagger.
0: Basta,
1: silenzio. Zitto, stonato.
0: Era lui.
1: Però Mick Jagger vive ormai la Sicilia proprio come casa.
0: L'avevamo detto questo.
1: Sì, abbiamo raccontato
0: scorsa.
1: Dalle parti di Noto, lui è sempre lì. Ci va soprattutto quando finisce la stagione del turismo, quindi intorno a novembre, dicembre compare Mick Jagger e si passa sempre come minimo un mese o due lì da quelle parti,
0: sì,
1: in Sicilia.
0: Sì.
1: Lo incontrano tutti, in qualsiasi negozietto tu vada c'è la foto con Mick Jagger, qualsiasi ristorante. Lui cordiale, gentile, carino con tutti, quindi meglio
0: sì,
1: di
0: sì,
1: così.
0: Lui vive benissimo questa sua vita italiana, come tanti altri artisti.
1: Chissà se Mick Jagger ha fatto ragioneria.
0: Non credo, non so. Però...
1: Siamo pieni di messaggi di persone che hanno fatto ragioneria. Allora, io oggi, 54enne, dice Rocco, ho fatto ragioneria per mia scelta, perché mio padre era esportatore ortofrutticolo e a me quel lavoro piaceva tantissimo. Ora, attività chiusa, mi trovo a fare

0: l'agricoltore.
1: Vedi, poi mio figlio è appassionato da sempre di astronomia, a 4 anni lo portiamo ad ascoltare Margherita Hack, ora studia astronomia all'Università di Padova. Monica, che soddisfazione.
0: Assolutamente.
1: Per avergli fatto vedere qualcosa, è per questo che bisogna sempre portare i figli un po' in giro, a vedere,
0: fargli vedere cose, brava.
1: Curiosità.
0: Infatti Monica dice, mio figlio è appassionato da sempre di astronomia.
1: È questo il messaggio che ho appena letto.
0: Ok, scusami. Sono passato da curare le piante a perito agrario, a curare le persone come infermiere del 118. Sempre.
1: Vedi?
0: Voler bene a qualcuno,
1: vabbè, ma sicuramente. Comunque tanti messaggi che confermano un po' quello che abbiamo raccontato prima, che a volte anche se uno ha un talento finisce a fare un'altra cosa e magari si barcamena, non è detto che vada malissimo.
0: Abbiamo parlato di Mick Jagger, di Biagio Antonacci settimana scorsa,
1: sì.
0: Geometra, poi è diventato cantante. È normale, sono i grandi cerchi della vita. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: E se fosse solo colpa mia?
19: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
18: Cosa è cambiato?
19: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: Pronto?
21: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
22: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
23: Non è solo allenamento.

0: sbagliato. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Party like a DJ, domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Tra guerra e pace, per Axios, il presidente americano Donald Trump, che ha visto ieri i vertici della sicurezza nazionale, sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran, a meno che non si verifichi una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Nello stesso tempo, il capo delle forze armate pakistane e una delegazione del Qatar sono arrivate a Teheran per colmare le divergenze e impedire la ripresa del conflitto. Intanto, negli Stati Uniti, la direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, si è dimessa ed è stata sostituita dal suo vice Lucas. La motivazione ufficiale è la malattia del marito, ma la 45enne ex deputata democratica delle Hawaii era diventata praticamente un corpo estraneo del governo. Dopo la procuratrice generale Pam Bondi e la segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem, è la terza donna a lasciare l'amministrazione Trump. L'Unione Europea ha accolto la richiesta dell'Italia sulle sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che sarà sul tavolo del Consiglio degli Esteri in programma il 15 giugno. Intanto uno degli italiani che erano a bordo della flottiglia è ricoverato a Istanbul, gli altri sono tornati in Italia confermando i maltrattamenti subiti. La Procura di Roma per questo sta valutando l'ipotesi di indagare anche per tortura e violenza sessuale. Leone XIV è arrivato poco fa da Acerra, in provincia di Napoli, per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Il Papa compirà quella visita che il suo predecessore Francesco aveva annunciato per la fine di maggio 2020, che fu annullata per la pandemia. In Cina sono più di 80 le vittime di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi, nel nord del paese. Il presidente Xi Jinping ha chiesto di intensificare le ricerche dei dispersi, fornire assistenza ai feriti, avviare un'indagine sulle cause e accertare le responsabilità. In California decine di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa della perdita in un'enorme cisterna chimica. Il serbatoio contiene 26.000 litri di un liquido infiammabile utilizzato per la produzione di plastica. I vigili del fuoco hanno avvertito del rischio di un'esplosione. Siamo allo sport e calcio. Nel primo anticipo della 38esima e ultima giornata di campionato, Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1. Oggi si giocano Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domani sera i verdetti per la Champions League e la salvezza. Infine la Formula 1. La Mercedes monopolizza le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, con Russell davanti ad Antonelli, che aveva dominato invece le libere. La sprint race è in programma alle 18.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Radio DJ.

0: anche loro con un singolo nuovo su DJ, con cui apriamo questa seconda ora.
1: Dal Colorado, One Republic, band che sembra sempre nuova, chissà perché, ma stanno insieme da più di 24 anni. Giusto
0: per

0: dare un, così, una collocazione.
1: Hanno cominciato, visto che abbiamo parlato di giovani, di lavoro, di generazioni, hanno cominciato pubblicando i loro pezzi. Guardatemi negli occhi, la giovane,
0: sì,
1: Sabrina,
0: guardando,
1: e la coetanea Laura Antonini,
0: Laura,
1: che conosce molto bene quello di cui sto parlando, anche il Tato, su MySpace.
0: Capito?
1: Hanno iniziato a mettere le prime. Vi ricordate
0: Come
1: MySpace?
0: No? Sì, sì.
1: Sembra di parlare di anche questo,
0: era
1: di 100 anni fa.
0: La prima forma, diciamo, di aggregazione.

0: Oro.
1: Forse sì. Enrico, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Cambia il tempo? Cambia il tempo.
2: Cambia in meglio, in peggio, non so, dipende un po' dai punti
0: dipende
2: di vista.
0: Dipende se
2: comunque
0: ti piace il caldo, giusto?
2: Okay. Anticiclone totale sull'Italia. Per la verità, il centro di questo anticiclone, che a proposito ve lo presento anche, si chiama Zeno, piacere.
0: Oh, Zeno. Okay. Che carino.
2: Anticiclone Zeno ha il suo centro tra Francia e Germania, però anche l'Italia, insomma, c'è abbastanza in pieno, ecco. E quindi con una premessa così, cioè, cosa posso dire se non che ci sarà il sole, anche se per la verità magari in mattinata qualche nube che scorre nelle regioni centrali fra Marche e Abruzzo, però sono nubi che se ne andranno prestissimo, quindi anzi stanno già andando via adesso.
1: Ok.
2: Per cui niente, con temperature in ulteriore aumento, quindi saremo sui 32 gradi circa sulla pianura padana, ma anche a Bolzano, a Roma, Firenze più o meno c'è questa temperatura. Invece per avere qualche grado in meno bisogna andare al sud o lungo l'Adriatico, ad esempio appunto a Bari, Ancona, Pescara, ma anche a Palermo ci sono qualche 3-4 gradi in meno, per cui si starà
1: vedi,
2: meglio.
1: Quando uno pensa
0: più fresco a Palermo che a Bolzano,
1: il contrario.
2: Senti, curiosità europea, ad esempio Parigi come temperatura è come Roma e Berlino è come Palermo.
1: Ecco.
0: Così. Ma che stranezze, ragazzi.
1: Tutti a Berlino e a Palermo. Allora, Enrico, domani, perché noi sai che amiamo essere sempre avanti, no?
0: Certo.
1: Rispetto agli altri. Domani preparati, non fare che poi non ti prepari. Domani specialone, quando finirà il caldo?
0: No,
1: va bene?
2: Infatti l'avrei detto perché sto già guardando, perché i meteorologi quando c'è l'anticiclone guardano quando finisce.
1: Cioè, ecco.
0: Ragazzi, però vivete il
2: e
0: momento.
2: Quindi domani ve lo dirò.
1: Dai. Allora, domani super specialone, quando finisce il caldo cambio armadi, rimetto il piumone, va bene?
2: Basta zanzare,
1: siamo già in autunno. Ciao Enrico, grazie.
2: Ciao.

0: Alla fine tutti insieme parlavano, tutto il gruppo di Fugees insieme contemporaneamente. Killing Me Softly with this song, la canzone che ha fatto molto piacere riascoltare a tanti ascoltatori di DJ.
1: Tutti
0: Lego.
1: Commossi che ricordano il 1996, sì. gli ultimi pezzi di Fugees. Poi Lauryn Hill ha cominciato a fare una carriera da solista. Sì. Ha fatto un album, sì. Miseducation
0: of
1: Lauryn Hill, poi un Unplugged e tanti in questi giorni, visto che proprio ieri era su tutti i giornali, l'altro ieri, le hanno chiesto: ma come mai non hai fatto più un disco nuovo?
0: Come mai?
1: E lei ha detto: io voglio essere libera di esprimermi, di farmi le cose mie, troppa pressione, la discografia, i fan, le cose, tutto. Se mi andrà e quando mi andrà ne faccio un altro, per il momento scialla.
0: Tanto sta bene così, sì. Cioè, scusami. Bastato quello, tu che sei esperto di diritti d'autore, direi che stanno bene.
1: Sì, no, lei problemi non ne ha, fa i concerti quando le pare. Scusami, mi vedi un po' distratto perché sto prenotando un viaggio.
0: No, aspetta, non prenotare niente.
1: Sto prenotando un viaggio per il 20 giugno a Taranto.
0: Puoi farlo mentre fai...
1: No, adesso scusa, tu vai avanti a parlare, allora, perché voglio andare a vedere i Pet Shop Boys, okay, a Taranto.
0: Quindi
1: il 20
0: giugno. Quindi questo è turismo per concerti, diciamo, sì, che è molto attivo in Italia e non solo. Ma adesso volevamo parlare dello sport in realtà, perché il turismo per andare a vedere le partite o comunque le performance sportive sta crescendo sempre di più, quindi diciamo che non sono solo gli italiani a prediligere questo tipo di viaggi. 7 su 10 dicono sì appunto a questi viaggi di trasferte per andare a vedere calcio, olimpiadi, tennis e tanti altri.
1: Quindi
0: anche
1: fanno
0: molto,
1: come me, io vado a Taranto per i Pet Shop Boys, loro vanno per le partite, okay.
0: Però gli italiani mostrano questa grande propensione ai viaggi per assistere dal vivo a un grande evento, secondo appunto i Dreams, che ha fatto un sondaggio tra tutti questi fruitori, il 77% si dice favorevole a organizzare una trasferta sportiva, il 31% invece resterebbe all'interno del proprio paese, cioè quindi molti sono disposti anche ad andare all'estero per fare questo tipo di esperienza. E diciamo che quasi tutti prenotano quando, diciamo un 55%, quindi più della metà, quando la propria squadra viene confermata. Poi c'è un 11% pazzo.
1: Ho capito.
0: Prenota lo stesso.
1: Tipo, dai, prenoto un bel viaggio negli Stati Uniti che andiamo a vedere l'Italia e i mondiali.
0: Esatto.
1: Bella idea.
0: Tipo così, senza neanche sapere se la propria squadra si è qualificata. E molti, come dicevamo, del nostro paese prediligono le trasferte in Italia per andare a vedere qualunque cosa capiti sul nostro territorio. Altri invece si fanno dei bei viaggioni lunghi. Per le partite di calcio, quelli che vanno più in giro sono i portoghesi, proprio adorano andare. Stati Uniti e Francia guardano molto le Olimpiadi, invece sono molto attenti a quel tipo di performance sportiva. E anche i motori sono fortemente gettonati, quindi MotoGP, Formula 1, insomma tante persone che prenotano molto molto prima per andare a vedere le performance dei propri diciamo piloti o comunque sportivi preferiti.
1: Visto che sta arrivando giugno, visto che sta

0: Arrivando il trimestre delle vacanze, giugno, luglio, agosto, se volete raccontarci se anche voi avete prenotato, avete fatto anche in passato un viaggio per andarvi a vedere una finale, una partita, esatto, un concerto, un evento, quello che vi pare, scriveteci, raccontateci, che magari ci date,
1: sì,
0: anche delle buone idee.
1: Sì,
0: no?
1: Ci piace saperlo.
0: Io, sai, il 20 giugno, Taranto,
1: Taranto.
0: Pet Shop Boys.
1: Certo. Vado.

0: nato a Sukar.
1: Buona domenica, safe su Radio DJ. Bello, bello, anche questo pezzo ci porta dritti verso il caldo dell'estate.
0: Certo che così. Tantissimi messaggi, belle ispirazioni di viaggi, eventi, tante cose belle. Mia figlia ha 12 anni e la partita, che la finale che ho visto io di Chester, è stata l'ultima giocata dall'Italia ai mondiali.
1: 2021.
0: Sono dolori.
1: Degli europei, quella lì.
2: Già prenotato a novembre, io, mia moglie, mio fratello e mia cognata alle ATP Final. Una buona giornata, ragazzi.
0: Ciao amico, ATP Final, speriamo. Sì. Vogliamo non diciamo niente.
3: Ciao ragazzi, finale di Champions League Juve Real a Cardiff. Ho organizzato tutta la mia con il mio amico, volo Milano-Bruxelles, noleggio auto, siamo arrivati a Calais, abbiamo preso il ferry notturno fino a Dover e poi tutta in auto fino a Cardiff.
0: Com'è finita?
3: Abbiamo visto la partita e poi siamo tornati subito indietro facendo esattamente tutto l'opposto.
0: Classico.
3: Tranne una tappa a Brighton per un relax sul pier. A parte le 2 ore di partita, una figata pazzesca.
1: Ecco,
0: una quindi ha perso la Juventus.
1: Però mi viene da ridere, non ne ho la più
0: pallida. Controlliamo Sabrina per curiosità, controlliamo com'è andata quella partita.
1: Comunque la cosa bella è che se a lui chiedi vieni al cinema stasera ti dice no, non mi va.
0: No, troppa fatica.
1: Ha fatto il giro del mondo.
0: Non
1: però...
0: c'è parcheggio.

0: passeggio, non ce n'è, troppa fatica.
1: Ciao, il mio primo viaggio per vedere un evento non è stato niente di che, Milano-Bologna, ma per vedere Party Like a DJ, ovviamente.
2: Ah, beh, allora vale tutto. Anzi, a proposito di questo, Rudino...
0: Sì, cioè, aspetta, io devo sapere il risultato di quella finale. Ce l'ha, sì, sì.
3: Sì, ha perso la Juventus 4-1.
0: Ahia.
2: Però vabbè, vuoi mettere il viaggio?
0: Ma arrivare in finale alla Champions e perdere è un dolore. Allora, abbiamo parlato di Party Like a DJ, giusto?
2: Certo, ne ha parlato appena adesso.
0: Perfetto,
2: sì, sì.
0: Sabato 6 giugno vi regaliamo per sabato 6 giugno due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa. Parliamone.
2: Sai quella, okay? Quella lì proprio quella, accanto al palco.
0: Sì, quella che vedi tutto,
2: esatto.
0: Quella che sei lì seduto,
2: sì,
0: bello,
2: sì,
0: tranquillo.
2: Comodo.
0: Quindi due biglietti, 347-342-5220.
2: Ma sei serio? Stai regalando i biglietti per Party Like a DJ?
0: Sì.
2: Ma dai,
0: ce li ho qui in tasca.
2: Ma vai, mettili via che
0: allora,
2: ti rubano.
0: Allora, per vincere i biglietti,
2: sì,
0: ok, vi diamo qualche minuto.
2: Dai.
0: Faccia da tribuna Visa, cioè,
2: ah, quelli fighi allora.
0: Sì, faccia da
2: Stai pure lì. La Visa.
0: Stai pure lì che io sono in tribuna Visa. Faccia un po' così, un po'
2: tipo spavalda.
0: Mirami sì, che sono in tribuna Visa,
2: qui.
0: Tu, mentre quella faccia,
2: lì. Che relax, tutte e due la stessa reazione,
0: sì.
2: Perché quando parte un grande classico della fine degli anni Ottanta noi non possiamo che essere felici.
0: Pensiamo a Robert Smith, pensiamo agli incontri di questi ultimi tempi,
2: sì.
0: Robert Smith che è cambiato, è diventato,
2: sì,
0: un uomo solare, positivo,
2: ma
0: carino con tutti, giuro.

0: La gioia di riascoltarla fino all'ultima nota, The Cure con Lullaby 1989 su Radio DJ.
1: Rido tantissimo nel guardare le foto che ci state mandando, tutte da Tribuna Visa, mi piace tanto,
0: sì,
1: questa
0: anche
1: cosa.
0: Anche gatti e cani avete coinvolto.
1: Non c'è...

0: c'è limite per vincere il nostro premio fedeltà. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
1: Rudy e Laura su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70€. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Eccolo Exquisa,
8: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99€ e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ!
2: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
3: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
4: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
5: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
6: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
7: Radio DJ. One Nation, One Stage.

0: Questa è la carica che ci vuole la mattina del sabato alle 9.36. Siamo in diretta, Laura e Rudy, fino alle 10. Io sono ancora fermo alle finali di Champions perse, ai viaggi quelli con la delusione, il nostro 5-0 interisti, la Juve, e adesso non so se il Milan abbia mai perso una finale di Champions, questo non me lo ricordo, ma comunque poco conta, perché adesso è arrivato il momento di festeggiare.
1: Esatto.
0: E come? Perché si festeggiano i 30 anni di Di.
1: Il 21 maggio del 1996 usciva per la prima volta Di, e oggi ne festeggiamo appunto i 30 anni con il direttore Emanuele Farneti.
0: Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, l'ha persa a Istanbul.
0: Vedi?
1: Aia, vedi, lui lo sa.
0: Perché tu sei milanista?
2: No, sono juventino, quindi ne ho perse due.
0: Due. Pure.
1: Okay.
0: Noi ne abbiamo
2: però
0: perse tante.
2: Però una l'ho vinta tanti anni fa. Nel 96, per l'appunto, l'anno in cui è stato... Bene.

0: sono fondato D, quindi 30 anni Champions della Juve, 30 anni del nostro giornale.
1: Bravo, bravo direttore.
2: Una memoria storica proprio che funziona rispetto a noi due che non ci ricordiamo nulla.
1: Niente, perfetto. Assolutamente nulla. Allora, se oggi andate in edicola, andate con un bel trolley, giusto direttore?
2: Grande, sì.
0: Credo siano 1,5 kg.
2: Ok, pesati.
0: Mi hanno detto con precisione.
1: Raccontaci, esatto. Raccontaci questi tre numeri.
0: Tre numeri, perché appunto 30 anni divisi in tre numeri, sono le tre anime del giornale. Uno è un numero dedicato alla moda, un numero dedicato alla fotografia, un numero dedicato alle parole, alla cultura. Sei, in questi casi spesso appunto vengono fatti questi numeri giganti, di, in questo caso sarebbero state 750 pagine, che secondo me alla fine sono un po' un patimento per chi li deve leggere. Invece noi ne abbiamo fatti tre, che a questo punto divisi sono più gestibili,
1: sì,
0: ci sono tre copertine, ci sono tante cose dentro, quindi insomma anziché l'effetto mattone abbiamo preferito dare tre giornali separati.
2: Che allora... sono come sempre bellissimi, pieni di foto meravigliose, piene di articoli meravigliosi, un editoriale straordinario, bellissimo, esatto, in tre parti.
1: Ecco,
2: no?
1: La cosa che è piaciuta tanto a Laura, a me, visto che siamo insieme a voi in questo percorso con D tutte le settimane da tanto tempo, è anche vedere proprio ritornare tutti i direttori di questi 30, le direttrici, sì, in questo caso dei 30 anni, quindi anche Valeria Palermi, con la quale abbiamo parlato per tanto tempo.
2: Sì, esatto.
0: Sì, infatti abbiamo voluto assolutamente intervistare le quattro direttrici che mi hanno preceduto, Daniela Maui, che l'ha fondato e diretto due volte, Valeria Palermi, Chicca Meloni e Cristina Guarinello, perché appunto era giusto raccontare un po' la storia di questi 30 anni. Però la chiave principale di questi tre numeri è parlare di futuro, perché secondo me insomma gli anniversari servono soltanto se ti aiutano a capire dove vai, non tanto da dove vieni, no? E quindi insomma quello che si trova in tutti i tre numeri è tanto domani, tanti talenti che arriveranno, tanti,
1: ecco,
0: tanti
1: dove andate scenari. Dove andate, dove va di nei prossimi 30 anni,
2: di 30 anni, sì. Adesso
0: chi continuerà fin quanto ci sarà possibile a rappresentare dentro l'ecosistema di Repubblica, che racconta tante cose diverse, spesso, come dire, non felici, ovviamente testimoniando il mondo di, è l'angolo felice, no? Insomma, a noi piace parlare di bellezza, la bellezza in tanti ambiti diversi, insomma, è la mia impressione, così a occhi e croce per dove va il mondo, che per parlare di bellezza ci sarà tanto bisogno, sempre di più, no?
2: Sì.
0: E quindi insomma il nostro mestiere è un po' quello. Poi la cronaca la fa il giornale, la cultura la fa Robinson, eccetera. Noi siamo proprio questa cosa qui, il momento, vogliamo raccontare dei momenti felici, insomma, e questo speriamo di continuare a farlo ancora.
2: E noi siamo felici di leggervi, questo sicuramente. Grazie, Emanuele.
1: Tanti auguri, direttore. Ci sentiamo settimana prossima. Io nel frattempo, grazie, sono venuto in auto per portare a casa i tre numeri, non in moto come al solito.
2: Hai fatto bene.
1: Sì, molto
2: ciao,
1: bene.
2: Ciao,
1: Emanuele. Ciao, ciao direttore.
2: Ciao.
1: Vedi, si parlava di
2: hai
1: festa.
2: Hai nominato Valeria prima. Pensa, è uscita Valeria.
1: E lei è sempre festa.

0: Mark Ronson featuring Amy Winehouse, Valerie su DJ.
1: Allora, sono le 9.44 e parte il mio momento, quello del, il mio grande talento, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Riconoscere dalla voce di un ascoltatore o ascoltatrice il nome,
0: quindi,
1: chi è.
0: Questo significa che stiamo per farvi un regalone ed è il nostro premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Allora vado?
0: Che regalo, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lo abbiamo anche domani, e lo dico perché si fosse sintonizzato solo ora. Due biglietti per Party Like a DJ con accesso alla tribuna Visa sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano.
1: Mi concentro.
0: Per vedere un sacco di cantanti, un sacco di DJ della radio, un sacco di bella gente. Chi avrà vinto?
1: Dai, allora vediamo. Saperlo? Dalla voce, io che conosco tutti gli ascoltatori di Radio DJ personalmente,
0: certo,
1: ricorderò e conoscerò il nome. Prova.
0: Io le dico solo, è una ragazza, sì, si chiama appunto Puntini. Pronto?
3: Pronto, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, aspetta, buongiorno. Aspetta che mi ricordo. Sei mica di dell'Emilia Romagna?
3: Esatto, corretto.
1: Allora, aspetta una. Sei Alessandra?
3: Esatto,
0: ciao, buongiorno. Andiamo. Incredibile questo quiz, praticamente questo gioco che facciamo.
1: No, è talento che gioco.
0: Ogni fine settimana funziona sempre, incredibile.
1: Pazzesca, a parte l'ultima volta che l'ascoltatore si è autodenunciato. Ciao, sono Giovanni.
0: Ma come? Vabbè, è lì quando si autodenuncia, quando si dichiarano, va bene.
1: Senti, allora, sei con noi alla festa, siamo felici.
3: Anch'io moltissimo, grazie mille.
0: Evviva,
3: non me
0: evviva, evviva. Alessandra, sei mai venuta a un Party Like a DJ prima d'ora?
3: No, è il mio primo, sono molto emozionata.
0: Che emozione.
1: Guarda, il primo e vai subito in tribuna Visa.
3: Capito? Ma infatti, non si può partire meglio di così.
0: Ma quando uno è figo è così, sì, capito? Sì. Alessandra è così.
1: Mi raccomando, metti un abito lungo, mi raccomando.
0: Sì, addici, c'è l'eleganza, no?
1: Un tacco, certo, 12.
0: Addirittura, così
3: sì, sì, ma come ti fa saltare col tacco 12 dopo?
1: Beh, ma sulla tribuna Visa fai quello
0: che vuoi. Lady Gaga può saltare col tacco 12. Adesso noi magari andiamo un po' più in basso, se non ti dispiace.
1: Allora saremo tutti in pantaloncini, sì, e sneakers. L'unica è il lungo, sarai tu, così ti riconosciamo.
0: Ah,
1: va bene?
3: Perfetto, sì, sì.
1: Ottimo, ti aspettiamo, Alessandra.
0: Ciao,
3: grazie,
0: ciao, ciao.
3: Mille,
1: grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E guarda un po', perché ci sarà anche lui, anche Fra Quintale, sì, sì, è tra quelli che, sì, si esibiranno.
1: Io me la vedo, Alessandra, con il lungo.

0: La quintale aranciata 9,50. Io farei come al Plaid, sì. E farei tipo, se non metti l'ultimo,
1: l'ultimo noi non ce ne andiamo.
0: Non ce ne andiamo.
1: Oggi tutti li, sì, vogliamo sparare, sì, sì.
0: Ce l'hai un disco che parte tranquillo tranquillo e poi esplode,
1: tipo
0: diventa
1: questo,
0: una... Sì, quella roba lì, questo qui, sì.
1: Ok.

0: che bello che ce ne andiamo proprio così, col gran finalone.
1: Con la fanfara proprio,
0: grazie,
1: sembra.
0: Grazie Tato, grazie Sabri, grazie a tutti.
1: Ci sentiamo domani mattina alle 8, ciao. Rudy e Laura su Radio DJ.
2: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare

0: La vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sabato 6 giugno è Party

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Lo scrive il presidente Mattarella in occasione del 34esimo anniversario dell'attentato costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Oggi rinnoviamo il nostro impegno a custodire la loro memoria e la loro eredità, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi stamattina a Palermo. L'Unione Europea ha accolto la richiesta dell'Italia sulle sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che sarà sul tavolo del Consiglio degli Esteri in programma il 15 giugno. Intanto uno degli italiani che erano a bordo della flottiglia è ricoverato a Istanbul, gli altri sono tornati in Italia, confermando i maltrattamenti per i quali la Procura di Roma sta valutando l'ipotesi di indagare anche per tortura e violenza sessuale. Un papa nella terra dei fuochi, Leone XIV, è arrivato stamattina ad Acerra, in provincia di Napoli, per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale. Il pontefice compirà quella visita che il suo predecessore Francesco aveva annunciato per la fine di maggio 2020, ma che fu annullata per la pandemia di Covid-19. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo di Roberto Toson e a 24 anni di reclusione del figlio Mattia per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne, ucciso in strada a colpi di pistola da Latri in provincia di Frosinone nel 2023. Per la madre del giovane è un altro importante traguardo. Pieno successo per il test in volo suborbitale della Starship V3, la nuova versione del veicolo per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È stata rinnovata anche la base a Boca Chica in Texas. Il successo della prova è fondamentale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno sul suolo lunare. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Dopo l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano altre due partite della 38esima giornata di campionato, Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domani sono in programma Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e alle 20.45 le partite che decideranno Champions League e salvezza.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Carry On è il titolo della canzone che avete appena ascoltato.
1: Dai, ma voi non potete capire dove siamo. Siamo intanto insieme, che è un vero miracolo.
0: È vero.
1: Io, Vic e Daniele. E in più io sono a Milano negli studi di Radio DJ, che è un evento. Un'epifania.
0: Ma quanto tempo è che non vieni in via Massena numero 2? Tantissimo,
1: Sì, molto prima. Cioè, molto prima del Covid, molto prima del momento in cui mi sono spaccata la gamba. Quindi
0: tanti anni. Madonna, tanti anni. E come ci trovi? Come la trovi la radio?
1: È bellissima, voi non potete capire, è bellissima, tutta super moderna. Ho trovato l'acquario dei pesci anche qua. Non è proprio un acquario, è un video che viene mandato a Lupo.
0: Ah, l'ingresso, è bello
1: i
0: quello.
1: I pesci, diciamo, connotano un po' il mio lavoro, perché... Sì. Che tempo che fa c'è l'acquario.
0: È vero, è qua anche. Questo è finto, però.
1: Sono qua perché sto guercio si deve far operare di nuovo domani all'occhio. E quindi è già che ero qua che facevo.

0: altre cose di lavoro.
1: Sei passata e così registravo la puntata di oggi. Avrei preferito farla come al solito senza andare in sala operatoria. Però posso dire la cosa bella, almeno t'ho vista, cioè non in un monitor.
0: Poi, adesso
1: poi infatti, prima.

0: dico che ho qui il telefono perché c'ho la sveglia per il collirio, quello medico, quindi può essere che a un certo punto suoni, eh?
1: Siamo a dei livelli sì, proprio sì. Da badante.
0: È arrivata Luciana, ha incontrato il Tato che gli ha raccontato tutto, una roba
1: della Verga d'Oro, della che non è come pensate voi, ma è una tisana sì. Per le cistiti.
0: Esatto, ormai sembriamo la Bagì. Poi siamo andati da Franco Russo, che anche lui è pieno di rogne,
1: magagne
0: pazzesche. Se finiamo il giro, guarda, è un attimo,
1: no,
0: che
1: no,
0: ci dai.
1: Quelli che stanno da Dio sempre sì. Sono tutti quelli che fanno sport.
0: Sì, cioè, ma anch'io ne faccio un sacco, però non serve una mazza
1: gli
0: per
1: occhi
0: me.
1: Non fa tanto. No. Meno male che ne hai solo due di occhi.
0: Mamma, veramente, Luciana, no. Veramente, guarda. Avrei preferito essere come Polivia. Tu come stai? Che è una bella settimana, bella fresca.
1: Mamma mia, cioè, io sono in decomposizione. Bene, bene. Bene, sono contentissima perché il romanzo va bene, poi c'è stato storia del libro, un sacco di gente.
0: Ho visto un po' di immagini.
1: Impressionante, e anche la mia sezione della leggerezza è andata bene.
0: Tutto pieno.
1: Ho visto degli ospiti meravigliosi.
0: Hanno partecipato in tanti, c'è stato grande tifo, sembrava tifo da stadio. Quando,
1: sì.
0: Quando...
1: Ma poi comunque la mia sezione è molto pop,
0: certo.
1: Quindi parli di scrittura, ma magari con delle persone della televisione o della radio. È stato anche veramente molto bello l'incontro tra Linus e Nicola e Marco Presta e Antonello Dose, che non si erano mai conosciuti, il Ruggito del Coniglio e
0: di Jack Cava Italia. Adesso sono amici?
1: Ma sai che si sono trovati. Nicola si è proprio gasato molto, ma anche Linus, insomma tutti. Sai, poi il tema del salone era il mondo salvato dai ragazzini, quindi noi praticamente.
0: Certo. Dei ragazzini, sì.
1: Però è stato bello parlare della radio, della scrittura e parlare di questo mezzo meraviglioso, effimero, evanescente, che però richiede un lavorone.
0: Sì, certo.
1: Quindi il pubblico era molto attento. Poi ci sono state, Orietta, la Maionchi, che lascia fare, che facevano riderissimo. Poi Pintus e la Follesa, da rivoltarsi per terra.
0: Sì.
1: Maionchi, Maggioglio e Alfa.
0: Ah sì, ho visto che si sono incontrati, diciamo, una vecchia e una nuova generazione di scrittori.
1: Sì, di autori.
0: In questo caso di testi.
1: Lui dice non parolieri perché non mi piace, dice Maggioglio. Però insomma è stato, e poi ho presentato il libro io, quindi te l'ho anche portato.
0: Bene, sono contento.
1: Così
0: sono
1: ti faccio la dedica, al prossimo giro lo porto anche a lui. Ma lui viene a Torino.
0: Sì, è vero. Ma guarda che tomone, tra l'altro.
1: Hai visto?
0: Madonna, ma ne avevi di cose da dire.
1: Ma che ne so, è successo tutto così per caso.
0: Madonna, ma guarda che tomo gigante.
1: Ma vero.
0: Ma chi sei? Tu e Stephen King scrivete così tanto.
1: Io e Dan Brown.
0: Dan Brown, esatto.
1: Stessa trama, tra l'altro.
0: Va bene, dai, iniziamo la puntata di oggi. E che bello, tutte e due dal vivo qui a Milano negli studi di Radio DJ.
1: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: No Sunshine dal 1971, una canzone di moltissimi anni fa su Radio DJ nella bomba che è appena iniziata. Come sono contento di guardarti in faccia, bene.
1: Ma vero? Mi hai trovato molto piccola. Dici
0: molto
1: che
0: minuta.
1: Sono come Sansa, quelle, sai, quelle testoline africane.
0: Sì, sì.
1: Corrose dall'acido, no?
0: No.
1: Con i capelli lunghi.
0: No, ti trovo. Sì, che no, ma brutte quelle. No, ti trovo benissimo, ma proprio benissimo.
1: Ma sono truccata.
0: Vabbè, ho capito, però ti trovo bene. E minuta, che anche a Franco gli ho detto prima, dice: ma è piccola? No, piccola, nel senso, già non è mai stato un donone. Però minuta, sei proprio.
1: Sì, no, perché la televisione ti fa prendere due taglie.
0: Tanta, quello ti frega.
1: Tante persone mi incontrano e mi dicono: ma sta male?
0: Dico, no, no, sempre perché? Uguale, per fortuna.
1: No, perché è così piccola.
0: Sì.
1: E poi non è così bassa, grazie. Sai come quella che mi ha detto: la facevo più brutta.
0: Questi
1: complimenti sempre, costantemente. Bello.
0: La ricordavo quella lì. Va bene.
1: Comunque parliamo di bellezza, ma anche qua a Milano ho visto veramente tanti di terrazzi fioriti, giardini, verde, comincia a fare più caldo.
0: Sì, quella è la disperazione dei milanesi che tentano di mettere del verde dove non ce n'è, almeno sul proprio terrazzo.
1: Però guarda, noi qua vediamo degli alberi frondosi, qua c'è il parco Sempione.
0: Sì, è vero, questa però è una zona, diciamo, più fortunata, ecco, rispetto ad altre.
1: Sì, sì, certo, ma questo da tutte le parti.
0: Sì, sì.
1: Devo dire che anche il mio terrazzo è rigogliosissimo, pieno, tutto in fioritura, la clematis, le rose, il gelsomino, rododendro, peonie, ortensie, fico, albicocco.
0: Di cose.
1: Peccato che si riempiano non solo di fiori, anche di insetti.
0: Certo, e lì c'è il grande dubbio: che faccio? Uso il chimico o li sopporto?
1: No,
0: il chimico no.
1: Ma poi aumenta di anno in anno la presenza degli insetti, come i turisti a Venezia. Non fai in tempo a trovare una misura per contenerli che raddoppiano.
0: Sì, è vero.
1: Allora, dunque.
0: Scusa, ma tu poi ti lascio andare, ma a formiche come sei messa?
1: Allora, formiche sono arrivate in gran tromba, tantissimo, tipo un mesetto fa.
0: Sì.
1: Tre settimane fa, ma proprio... Cioè anche lì, turisti a Venezia,
0: ma
1: giapponesi,
0: tante.
1: Fiotti. E poi adesso sono abbastanza sparite.
0: Perché anche a me hanno fatto così, sono arrivate e ho detto: ragazze, è un po' prestino, siete troppe.
1: Esatto.
0: Cioè, organizziamoci. E poi dopo, non so, sono andate via.
1: Chissà come mai.
0: Boh, si vede che hanno capito, un quarto piano a Monza non è così interessante.
1: Ma anch'io sono all'ultimo piano, dai.
0: Cosa fate lì?
1: No, però ho comprato uno spray naturale, perché io avendo cane e gatto non posso spiegare
0: certo,
1: quelle cose lì.
0: Certo.
1: E ha funzionato.
0: Vabbè, meno male. Okay.
1: Però è sempre brutto che spray e poi li vedi ribaltare.
0: Lo so, mi spiace.
1: Poi vai a salvare i cani e i gatti, ai gattili, ai cani.
0: C'hai ragione, io ho provato a prenderne una a portarle fuori. Però
1: e poi anche convincerle.
0: No, è complicato. Va bene.
1: No, volevo segnalarvi il nemico numero uno delle nostre rose, soprattutto di quella bellissima rosa bianca che si chiama Iceberg.
0: Sì.
1: E, cioè, quello che si può anche tenere su un balcone, io lo tengo in un vaso, quindi niente di che. È praticamente un insetto che si chiama, io penso che sia una femmina,
0: perché
1: è fastidiosa, si chiama Oxytyrea funesta, cioè Oxytyrea di nome, funesta di cognome,
0: brutto cognome,
1: è anche abbastanza azzeccato, ed è proprio funestissima. Praticamente è un insetto nero anche un po' puntinato di bianco che si annida proprio nel cuore della rosa, cioè, che voglio dire, sei in una rosa bianca
0: ma lasciala, cioè, dai.
1: Ti vedono,
0: perché sei tutta nera,
1: tutta
0: cioè,
1: nera, cioè, non puoi nasconderti, non ti puoi mimetizzare, sei nero,
0: non sei stata furba sulle tende del cinema, eventualmente non ti si vede, ma sulla rosa
1: capito? E la divora cioè, ma non solo, se una pianta è afflitta dalla sua presenza ella, come una specie di vampiro vegetale dotato di superpoteri, è già presente nel bocciolo, cioè non è ancora fiorita,
0: è già lì,
1: è già dentro, quindi fiorisce, pam, già con l'accessorio, il gadget dentro.
0: Certo.
1: Tu vedi questo bocciolino bianco ancora chiuso, poi poco a poco si apre, dentro c'è già la funesta. Porca funesta.
0: Porca miseria. Ma è quella che poi gli fa tutte quelle foglie bucate o non c'entra?
1: No, e sai cosa fa? No, bucate no. Quella è un'altra roba. Sono
0: tipo pulcette.
1: Picchiolate, così. Sono macchie.
0: Sì.
1: No, invece rosicchia anche i bo-

0: boccioli dal gambo, cioè l'attaccatura del gambo che arriva al bocciolo, quindi il bocciolo china la testolina.
1: Per forza, certo.
0: Io credo che sia una delle incarnazioni del maligno su questa terra, cioè perché è impossibile sconfiggerla.
1: È certo, hai
0: cioè
1: provato.
0: È proprio Lilith, la luna nera.
1: Sì.
0: Una volta avevo una bella rosa che aveva dentro la funesta.
1: Sì.
0: Ho provato a fare una potatura, ma estrema, cioè l'ho ridotta, cioè ho tagliato. Sì.
1: Come
0: ho
1: la
0: lasciato...
1: famiglia Adams,
0: sì.
1: Sai quando.
0: Così. Sì. Qualche volenteroso rametto, pensando sì. Che togliendo l'habitat l'avrei debellata, invece no, l'anno dopo è partita con delle foglie. Boccioli
1: e la funesta
0: sboccia il primo bocciolo e eccola lì dentro, c'era già lei che mi guardava ridendo, ma cioè ma bisogna piantarle nel cuore un paletto d'argento come i vampiri, ma non sono troppe, non ce le faremo mai. Poi ci sono gli afidi,
1: sì,
0: delle rose, che però sono quasi una presenza.
1: Ma no, ormai sono amici. Sì,
0: sì,
1: esatto, bravo.
0: Perché sono tutti assiepati sul gambo a fare il loro rave.
1: Sì.
0: E se tu lo scuoti un po' così, oppure fai tan tan, gli dai,
1: dai
0: le schicchere,
1: schicchere
0: con le dita.
1: Sì.
0: E poi spariscono. Ma
1: cadono,
0: poi ritornano. Sì, va, volano via.
1: E poi dopo però il tempo di fare la strada e sono di nuovo tutti lì.
0: Allora, per eliminarli bisogna innanzitutto far conto sulle coccinelle,
1: sì,
0: che sono instancabili divoratrici di afidi. Pensa che una sola coccinella nel corso della sua vita, che dura circa un anno, ne mangia fino a 5.000.
1: Caspita.
0: Allora, io ho trovato già i nidi di coccinelle. Però,
1: che ci sono i nidi di coccinelle.
0: Sì,
1: ah, bello.
0: Non so come fare ad allevarle, perché
1: certo.
0: Cioè, se io li avessi sul mio terrazzo con sì, una certa, insomma, un certo numero, avrei risolto il problema almeno degli afidi.
1: Certo.
0: Però ho letto che per attirarle si possono piantare calendule, aneto, fiordalisi, tutte le piante di cui amano nutrirsi, e poi tenere sempre a disposizione dell'acqua e soprattutto evitare di usare pesticidi perché crepano anche loro.
1: Anche loro muoiono, certo. L'acqua porta anche le zanzare, ma magari ne parliamo tra poco se non hai finito del tuo balcone.
0: No, no.
1: Va bene, mettiamo
0: voglio ancora parlare della bolla del pesco.
1: Ah, non vedo l'ora.

0: su Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
10: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Pronto?
17: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
22: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
21: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
23: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
24: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le

0: Aperture gratuite su www.adsi.it.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
5: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
6: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
7: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
8: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
9: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
10: La bomba.

0: with you. Una canzone bellissima, d'amore, che sa anche un po' di Natale, però, non so, Aaron, si chiama Wonderful Thing. Su Radio DJ, perché se non lo dici non va bene, cioè la frase completa, hai capito?
1: Ma sai che quando è venuto Linus, io sul palco ho detto, io voglio dire DJ, comincia tutto qui, e Linus mi guarda e mi fa, ma guarda che lo dice solo Linus.
0: Eh sì, e non
1: tu puoi dire l'altro pezzo.
0: Tu
1: prima.
0: Puoi dire tutto quello che ci sta prima.
1: Li vediamo, li cerchiamo,
0: li troviamo,
1: li
0: perché?
1: Troviamo.
0: Perché siamo Radio DJ.
1: E poi comincia tutto qui, lo deve dire il capo dei capi.
0: Esatto.
1: Io non capivo niente.
0: Quello lì è il trucco.
1: Come al solito.
0: Quindi, certo, però hai fatto bene perché sei andata proprio a pungere.
1: Ma
0: diciamo.
1: Adesso io vengo martedì prossimo da DJ Chiamma Italia.
0: Ah bene, ci rivediamo allora perché, certo. Ma bello, ma c'è un via vai, ma una vita pienissima. Questo
1: in promozione
0: libro.
1: Del libro che peraltro va bene, quindi ringrazio veramente tuttissimi e poi i ritorni sono belli, nel senso che la gente si diverte, leggero, fa ridere, fa un po' pensare anche... insomma fa quello che facciamo noi costantemente nella vita.
0: Che bello, sono curioso.
1: Un po' leggeri, un po' profondi, ma sempre con respiro.
0: Giustamente.
1: Allora, altro sistema che alcuni consigliano, ma onestamente non saprei sostenerlo proprio su base scientifica, è quello di spruzzare le piante di rosa con acqua e sapone dei piatti.
0: Sì, l'ho provato.

0: Niente, io non l'ho provato, mi fa un po' impressione.
1: No, anch'io, perché poi il sapone dei piatti comunque mi sa di chimico, non è che sia piacevolissimo, no, riceverlo addosso.
0: E invece acqua e sapone di Marsiglia.
1: Quello non ho provato.
0: Quello potrebbe essere Orietta Berti, lo usa per tutto, cioè ha un beauty
1: che usa, cioè per
0: apposta,
1: tutto,
0: sì. E dentro ci mette un tocco grosso, tipo parmigiano, di sapone per il bucato, non, non proprio un sapone così.
1: Sì, io ce l'ho a casa, che è un quadratone di solito.
0: Esatto, un cubo che lei usa contemporaneamente per lavarsi le mutande, la faccia, tutto, si lava tutto così.
1: Ah, ok.
0: Adesso, vabbè, non so, io non ho mai provato, anche perché è un po' scomodo portarlo.
1: È un po' scomodo, non so neanche se, perché mi dà l'idea che mi secchi tutto. E invece
0: invece lei dice che quella roba lì funziona benissimo per la pelle, in effetti
1: lei è una pelle pazzesca, io non,
0: cioè 82 anni,
1: caspita, sì
0: e poi lei fa una vita anche mica da poco, nel senso che fa un sacco di concerti, dorme pochissimo, poi arriva in albergo e si lava non solo il vestito che ha messo, anche tutti gli altri che ha portato.
1: Perché?
0: Perché ci sono i microbi sopra, quindi preferisce lavare tutto
1: da capo, anche se sono puliti,
0: anche se sono puliti e stirati, inamidati.
1: Va bene.
0: Allora, ultimo nemico invincibile che almeno c'è nel mio terrazzo, ovviamente portando moltissimo rispetto a tutti quelli che di mestiere fanno i contadini, coltivano, che queste burrasche improvvise a volte perdono praticamente tutto il raccolto, o se non lo perdono è talmente sbrindellato che poi non posso
1: comunque perso perché non lo puoi raccogliere,
0: questi massimo rispetto, io sto parlando con leggerezza, ma di quelli che insomma hanno un orticello sul terrazzo, nei vasi, le piante eccetera. Dicevo, la bolla del pesco non so se sia un insetto, un fungo o una maledizione celeste, ma è inesorabile.
1: Non lo conosco. Cosa
0: allora
1: fa?
0: È un'entità malefica, anche questo, come la funesta.
1: Sì.
0: Perché succede questo, che le foglie a primavera spuntano, i rami fioriscono, fiori rosa, fiori di pesco, bellissimo, le prime minuscole peschine cominciano a manifestarsi, poi un mattino tu vai sul terrazzo e vedi le foglie che sono piene di bolle, che si storcono, ma non bolle ballerino Roberto Bolle, proprio...
1: certo, pieno di bolle attaccato.
0: No, perché se fosse lui avrei le agitazioni, no? Tante bolle rossastre, tipo vesciche della varicella, che fanno parecchio schifo e incurvano e infettano le foglie fino a distruggerle. Intanto però attenzione, le pesche si fanno la loro vita.
1: Sono serene? Però
0: più o meno, crescono, maturano e allora perché? Natura, natura, minchia, qual è il tuo scopo se lasci i frutti e distruggi le foglie? Me lo spieghi?
1: Certo. Che poi ti rimane anche il dubbio, che faccio con queste pesche? Perché
0: No, le pesche sono buonissime.
1: Le mangio, cioè
0: sì,
1: nel
0: sì,
1: senso
0: crescono, poi magari non crescono, adesso magari non tantissimo.
1: No, certo,
0: io
1: però
0: avevo un pesco antico, l'avevo comprato in una di queste insomma manifestazioni tipo piccola così che c'è a Torino, al castello di Masino. Ed erano delle pesche buonissime perché dentro erano tutte rosse, quindi avevano un sapore proprio dolcissimo. E poi, senti, io credo che ci siano dei prodotti chimici che distruggono la bolla del pesco, ma però io trovo che la natura dovrebbe venire incontro anche a noi che non vogliamo usarli.
1: Dovrebbe un po' aiutarsi.
0: Sei davvero madre natura, devi dire: brava Luciana, ho notato che non usi mai pesticidi per le tue piante, grazie, per quest'anno ti risparmio la funesta e la bolla del pesco, magari tengo a bada anche i tordi, già. Perché non è che ci sono solo insetti e funghi e bolle e insidiare tutte le piante.
1: Certo.
0: Anche gli uccellini, tanto carini.
1: E quelli c'han fame.
0: Ci mettono del loro.
1: Allora,
0: io ho un ciliegio.
1: Sì.
0: È una pianta di amarene, ne ho quindi una.
1: Sì.
0: Le ciliegie non fanno in tempo a diventare appena rosate che in una notte
1: se le fanno fuori tutte.
0: I tordi se le divorano tutte.
1: Maledetti. Ma come si fa? Dovresti coprirle con delle reti forse.
0: Infatti solo che sono alte e io devo sempre chiamare qualcosa. Senti, potresti vengo sicuramente. Poi dopo 3 settimane dice: allora vengo. No, venire, me l'hanno già mangiate.
1: I tordi sono già passati.
0: Perché quando sono ancora verdi i tordi, i corvi, le cince le schifano come
1: noi. Certo, chiaro, aspettano che siano siano mature, almeno un po' mature.
0: No, allora niente. Io ho proprio l'impressione che la natura si stia vendicando di tutto il male che le abbiamo fatto e che ci punisca piano piano, rivoltandosi contro di noi. Guarda i topi dell'antivirus, girano indisturbati da sempre, si riproducono e ci infettano e fanno la bella vita. Cioè, è chiaro che poi la natura li tratta con un occhio di riguardo.
1: Certo.
0: Adesso poi ci sono anche le influencer. L'avete vista quell'influencer che era in un boschetto?
1: Ha preso
0: in mano un topo antivirus, non sapendo che fosse un topo portatore di quella specie lì, ratti dalla coda lunga, che poi non era neanche un ratto, era un topolino. E la carezza, amore, io lo adotterei, dice nel video. Sì. Brava, brava, le hanno risposto, è quello dell'antivirus.
1: Certo.
0: E lei dice, ma io non lo sapevo. Ma di questi
1: in
0: tempi,
1: generale,
0: in Sud America per di più, puoi evitare di coccolare i topi a favore di TikTok, anche perché di pifferai che se li portano via tutti in giro non ce ne sono.
1: Appunto,
0: prego, dai.

0: dal 2008 su Radio DJ. Allora, abbiamo praticamente aperto una lunga parentesi suggerimenti per il vostro terrazzo.
1: Esatto.
0: Anche un po', diciamo, speranza in madre natura che risolva delle cose, perché se no tu spruzzi e basta.
1: No, devi, che faccia anche lei qualcosa.
0: E che faccia anche lei qualcosa, che mandi le coccinelle, magari non quelle, se posso dire, scusa che sono tanto simpatiche, che gli rimane sempre quella letta fuori, hai visto, da metà del guscio, non so come dire.
1: Sì.
0: E che mi spiace sempre, mi

0: sembra che siano un po' ferite.
1: Che è pinzata nella portiera.
0: È brava, come quei vestiti che ogni tanto vedi, sai, quei vestiti lunghi di... che sono fuori dalla portiera, dico, ma tirala dentro quella, quella letta lì.
1: Basta pinzata.
0: Carine che sono. Vabbè.
1: No, e poi tra l'altro il mio terrazzo è proprio anarchico, a me piace la confusione. Come mi diceva la Carrà quando era venuta a fare la trasmissione a casa mia, aveva detto, è un disordine ordinato,
0: sì,
1: credo che mi rappresenti molto,
0: sì.
1: Sono disordinata ma ordinata,
0: sì,
1: nel mio disordine.
0: Sì, è vero.
1: Allora, c'è invece quest'altra cosa che ho scovato che mi fa troppo ridere.
0: Sì.
1: Parliamo di particolarità genetiche.
0: Ok.
1: Allora, cioè delle caratteristiche genetiche che hanno pochissime persone, cioè qualità rare,
0: okay,
1: o rarissime. Per esempio, ho scoperto che ci sono delle persone che hanno il sangue d'oro. Cioè io ho fatto una piccola ricerca, ma mi sembrava un dato assolutamente fantasy, cioè
0: sì,
1: insomma,
0: certo,
1: è una roba così, chi
0: inventata,
1: ce l'ha il sangue d'oro,
0: sì,
1: fate
0: in quel senso, cioè Trilli ce l'ha, certo, sì,
1: Remida, pensavo che nella vita vera fosse proprio impossibile, proprio come il sangue blu di principi e duchi, cioè una metafora. E così l'ho cercato su santo Google protettore della mia ignoranza e ho scoperto che con questo termine ci si riferisce alle persone che hanno il sangue con RH null.
0: Ah.
1: Cioè che non hanno antigeni sui globuli rossi. Non mi chiedere cosa vuol dire.
0: No, non so.
1: Cioè che non è da confondere col gruppo sanguigno RH 0 negativo.
0: Sì.
1: Detto donatore universale,
0: è brava,
1: che comunque
0: che quello è una bella fortuna, cioè nel senso,
1: però molto raro,
0: molto raro, certo, perché 7%
1: le cose della popolazione mondiale,
0: già, infatti se sai di averlo sarebbe veramente cosa buona e giusta
1: dirlo
0: e poi anche donare il sangue, perché è molto prezioso, nel tuo caso può essere distribuito a tutti. Sì.
1: Comunque invece il sangue d'oro, ad avere questo sangue d'oro sono circa 50 persone in tutto il mondo,
0: a cavolo,
1: che però sono costantemente collegate a una rete medica,
0: sì,
1: tutte,
0: sì,
1: in modo da poterle rintracciare in caso di necessità.
0: Sì.
1: Perché anche questo sangue è compatibile con qualunque altro gruppo, ma a sua volta può ricevere una trasfusione soltanto da un altro sangue d'oro.
0: Ah, urca, allora non bello.
1: Devi sapere sempre dove trovarli.
0: Certo.
1: E questa è proprio una rarissima particolarità genetica, ma ce ne sono anche altre, no?
0: Sì.
1: Non facciamo magari neanche tanto caso, ad esempio i mancini.
0: Sì.
1: Anche loro, per una variante genetica sono così, ma di quelli ce ne sono a bizzeffe. Cioè, volete sapere quanti sono i mancini?
0: Sì, sì.
1: In percentuale su 10?
0: Sì.
1: 1 su 10.
0: Ah, beh, avrei detto un po' di più.
1: Ah no,
0: perché
1: io avrei detto di meno.
0: No, io avrei detto
2: meno di 1 su 10 quanti sono?
0: No, perché
1: no,
0: ci sono le percentuali.
1: 20, su 30,
0: sì,
1: su 40.
0: Esatto. Perché sai che forse è una cosa che ho notato solo io. Se tu guardi tipo gli americani, o perlomeno quelli che fanno i film in America, sono tanto mancini.
1: Davvero?
0: Guarda, facci caso, adesso che te l'ho detto ci farai caso. Un sacco di attori nelle scene in cui scrivono sono mancini.
1: Ah.
0: Attori e attrici. Facci caso, non so perché.
1: E poi dicono
0: per
1: anche i serial killer che sono spesso mancini.
0: Sì, è vero, è vero. Però
1: non è così, non vi preoccupate.
0: No, no, certo.
1: Poi la fossetta sul mento. Avete fossette, no?
0: No?
1: Solo
0: no.
1: Grandi peli di barba.
0: Sì.
1: Anche quella è una particolarità genetica.
0: Sì.
1: E le nostre mamme, forse anche le nostre nonne,
0: sì,
1: impazzivano per quella di Cary Grant.
0: Vero.
1: Senza immaginare che anche lui invece impazziva per quella del suo fidanzato segreto.
0: Già, perché poi dopo che sì, c'era quella questione lì.
1: Quello specializzato nei ruoli di cowboy.
0: Sì.
1: Invece la fossetta assassina è una persona su 20.
0: E cos'è la fossetta assassina? Ah, cioè quella lì. Ah, ok,
1: sì,
0: ok. Una su 20. È già un po' di più, sì. Però io non ne vedo così tante, per la verità. Forse non ci faccio caso. Vabbè.
1: Ma prima o poi si faranno operare.
0: Sì.
1: E si faranno fare la fossetta. Chiofalo di sicuro.
0: Sicuro.
1: Col
0: guarda,
1: trapano.
0: Guarda, se sei all'ascolto, è la prossima fantastica idea che puoi fare.
1: Ma adesso si fanno tutte le lentiglie. L'altro giorno se le fate anche mia figlia. Gli ho detto,
0: cos'è successo?
1: Ma no, ha fatto le lentiglie. Ma le hai fatte tutte vicine. Sembra che tu abbia una macchia sul naso. Ma perché? Una volta, quando ero più piccola io, cioè se avevi le lentiggini un po' di dispiacere.
0: Ti prendevano anche un po' in giro invece adesso. Senti Luciana, dobbiamo forse mettere un disco.
1: Vai.
0: E poi dopo continuiamo.
1: Sì.

0: Il disco nuovo di Coez su Radio DJ. Prima di chiudere quest'ora finiamo anche l'argomento che avevamo iniziato prima.
1: Particolarità genetiche.
0: Esatto.
1: Tra queste, le persone che hanno gli occhi di due colori diversi, cioè si chiama l'eterocromia.
0: Sì.
1: Ecco, queste sono meno dell'1% della popolazione. Popolazione umana, perché invece i cani, gatti, cavalli...
0: Quello spesso capita, spesso, esatto. Però. La Marta ha gli occhi diversi.
1: Dai!
0: Sì, uno verde e uno azzurro.
1: No,
0: si vede tantissimo
1: al sole
0: tanto, sì. Ed è impressionante perché ci sono delle persone che la incontrano e la conoscono magari da tantissimo tempo, magari non proprio i migliori amici perché loro lo sanno, che però a distanza magari di mesi dicono: ma hai gli occhi diversi, perché non lo noti subito, non è immediata la cosa. Però con tanta luce si vede.
1: Eh beh, sono meno dell'1%
0: sì,
1: della
0: sì,
1: popolazione.
0: Sì, è una rarità, è vero.
1: Beh, oggi è una cosa interessante secondo me, ma nel Medioevo se avevi gli occhi di colore diverso eri classificata come strega, sappilo.
0: Certo,
1: no?
0: certo.
1: Perché proprio era una delle caratteristiche di Satana, cioè zoccolo del fauno, occhi diversi, cornetti, cioè
0: aiuto,
1: quella roba lì.
0: Devo stare
1: e poi
0: attento.
1: Nel Medioevo non c'erano le lenti a contatto con colorate, neanche gli occhiali da sole, quindi.
0: No, certo.
1: E poi chiuderei con una particolarità genetica che sarebbe proprio la benvenuta perché per quelli che vogliono intraprendere la carriera criminale.
0: Sì, cioè?
1: L'assenza di impronte digitali.
0: Ah, ok.
1: Perché esistono persone che hanno i polpastrelli delle dita, delle mani perfettamente lisci.
0: Sì.
1: Sono poche. L'ultimo studio che ho letto risale al 2011. Questa caratteristica ce l'avevano soltanto in 4 famiglie svizzere.
0: Ah, e allora diciamo che lo sanno che sono loro, anche se vogliono dire.
1: Le becchi subito.
0: Subito, siete voi gli svizzeri.
1: E quindi alla mancanza di impronte si associa anche di solito la scarsità di ghiandole sudoripare.
0: Ah.
1: Cioè non gli sudano le mani a questi signori e signore svizzere.
0: Ma è che comunque in alcuni momenti di tensione è comodo. Sempre per i ladri, tra l'altro.
1: Sì,
0: cioè,
1: che possono fare furti, delitti, rapimenti senza guanti, tante impronte non ne lasciano.
0: No.
1: Vero è che non possono neanche fare il touch, farsi riconoscere dal cellulare con questo sistema.
0: È vero.
1: Però ci sono anche casi in cui le impronte digitali si cancellano per usura, ad esempio battendo tanto sui tasti del computer.
0: Ecco.
1: Io sono vicina.
0: Sì.
1: Perché...
0: Ci fermiamo e torniamo tra poco.
2: La bomba
3: con Luciana Littizzetto e Dick
4: su Radio DJ.
5: Non sto più nei collant.
6: Malta e Gozzo.

0: Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Anche stanotte zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2307.

0: euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a
1: runway. Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: tan, tan, tan, tan. Material Lover su Radio DJ. Inizia la seconda ora della bomba, che inizia fermandosi per un istante e poi parte davvero.
1: Dai.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: italiane.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: La bomba!
12: Eccoci qua, la seconda ora della bomba, questa settimana tutti insieme, Luciana, io e Daniele nello stesso studio a Milano, ci guardiamo negli occhi.
13: Poi qua è tutto figo, non è come me che c'ho la macchinetta. Tutta...
12: La tua macchinetta vecchia, che tra l'altro Giorgino te l'ha portata, non so, il primo modello.
13: Prima tua. Ancora del 2019.
12: 2019, no, ma gli esordi delle macchinette, sì, diciamo, sì, per trasmettere da casa.
13: Schiaccia alt, la cosa. Uno,
12: due, sì.
13: Allora, questa settimana sto cercando di trovare delle notizie allegre, che non è facilissimo.
12: È difficile, sì.
13: Però ce n'è una piccola, ma proprio bella.
12: Ah, dai, sentiamo,
13: di buon umore.
12: Sentiamo.
13: Allora, qua a Torino, in una piazza del centro, che è Piazza Santa Giulia,
12: sì,
13: ci sono delle 8 pietre d'inciampo per ricordare le vittime del nazismo. Ovviamente le pietre d'inciampo non è che sono pietre, sono targhette di ottone dorato, quadrate, grandi più o meno come un San Pietrino, che vengono inserite nel terreno e vengono chiamate pietre d'inciampo, ma lo sapete benissimo,
12: sì,
13: ma comunque non è che fanno inciampare i passanti, perché inducono i passanti a fermarsi, a guardarle, a leggere i nomi delle vittime, le date della loro vita, quando sono nati, quando sono mancati, a riflettere. E ce ne sono 130.000 distribuite in 26 paesi europei. In Italia pensa quante persone.
12: Mamma mia.
13: E in Italia ce ne sono tantissime, in ogni regione ce ne sono tante, e per esempio ce ne sono 479 a Roma, 264 a Milano e 159 a Torino.
12: Ma pensa.
13: Però ci sono anche nei piccoli paesi, no? E quelle di Piazza Santa Giulia ricordano 7 donne e un uomo che erano in una ospizio lì, quindi erano anziani in Piazza Santa Giulia, che ospizio che adesso è chiuso, erano stati praticamente presi e deportati ad Auschwitz. Comunque, il 25 aprile le 8 targhette, una vicino all'altra, sono state imbrattate, rovinate, alcune cancellate, altre sfregiate, quindi indignazione generale di tutta la città, sindaco, visto che pochi giorni prima sempre nel quartiere Vanchiglia era stata bruciata una lapide partigiana, si è pensato sempre insomma, un gesto di antisemitismo, vilipendio, eccetera eccetera. Quindi per risalire agli autori e responsabili, la polizia, le forze dell'ordine hanno controllato le videocamere di sorveglianza e hanno finalmente scoperto
12: chi è stato.
13: Tre bambini dell'asilo.
12: Sì. No.
13: Aveva una scatola di pennarelli e le mamme e i genitori momentaneamente distratti.
12: Certo, a loro piacevano quelle targhette lì da
13: colorare. Ma sì, faceva caldo un po' di settimane fa, questi bellissimi quadratini tutti d'oro messi per terra tra le pietre li hanno considerati
12: dei quadernetti,
13: ma
12: diciamo,
13: per provare i pennarelli, no?
12: Sì.
13: Cioè, a parte che un po' lo potevi capire, perché uno, cioè un paio, guarda qua, sono tutte nere, col pennarello nero tutte e le altre scarabocchiate così.
12: Sì.
13: No, ma poi fa ridere che nessuna delle mamme, immagino mamme, ma potrebbe essere anche
12: papà
13: si sia accorto di niente, perché tu pensi, vedi il bambino che non si rotola nella fanga, non si butta dal marciapiede, non si tira

0: capelli con un altro bambino, e lì per terra che scarabocchia, dici certo, vabbè, lasciamolo.
1: Chiaro.
0: Cioè non ti fai delle domande da mamma,
1: no,
0: io le capisco.
1: Anzi dici che bello. Oggi è lì fermo.
0: Un attimo di quiete, un attimo di pace, quindi certo, di rigori, turbini di colore, perché i bambini quando hanno un pennarello in mano perdono la testa.
1: Sì, sì, sì, è l'unica cosa, guarda, che per fortuna alcuni ristoranti, quando vedo, è l'unica alternativa per i bambini, quelli più

0: tosto che niente. Lì, se gli metti il pennarello con una roba da colorare,
1: ma certo,
0: piace,
1: certo.
0: Piace.
1: E loro si sono messi lì e niente, e hanno imbrattato tutto quanto. Adesso le hanno già pulite, però secondo me è anche carino,
0: sì, è vero,
1: raccontare in maniera ovviamente morbida che cosa sono quelle pietre,
0: già,
1: perché così
0: già
1: lo capiscono da subito anche i bambini piccoli.
0: Giusto.
1: Ed è una cosa triste, ma bella.
0: Sì.

0: think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Wow, una canzone bellissima intitolata Stan, Eminem, dal 1999 su Radio DJ, nella bomba. Eccoci qua, belli dritti.
2: Ma no, ma perché devo stare drittissima, perché Daniele mi ha messo il microfono ovviamente alto, ad altezza della mia bocca.
3: Ma basta passato, se vuoi.
2: Eh no, ma io sai che non sono capace a farlo.
3: Faccio io.
1: No, va bene, okay, ecco, fatto. Così, almeno
2: va
1: ci vediamo.
2: Va bene.
3: Okay.
2: Allora, volevo raccontarvi questo miracolo a Hubei, in Cina.
1: Sì.
2: Anche questa è una notizia meravigliosa.
1: Sì.
2: Una signora molto anziana, anni 90 anni, da una ventina d'anni aveva tra i suoi utensili da cucina, oltre al mattarello,
1: certo, i mestoli,
2: la schiumarola, adesso sì, io non so cosa usino in Cina, però no, insomma chiaro. Schiumarole tante perché fanno tanti fritti,
1: sì.
2: Insomma togli torsolo di mele, eccetera,
1: sì.
2: Anche una bomba a mano.
1: Porca, che cosa serve la bomba a mano?
2: E lei la usava come la cosa per pestare
1: la carne.
2: Pestello, sì, esatto. per rompere i grani di pepe, le noci.
1: Ah, cavolo, tra l'altro.
2: Anche per piantare i chiodi. Con una granata inesplosa.
1: Madonna, che paura.
2: Cioè, l'ha trovata in un campo mentre lavorava. Ha pensato che era proprio quello che le serviva.
1: Certo.
2: Se l'è portata a casa e l'ha spensieratamente sbattuta di qua e di là per anni.
1: Per anni.
2: Poi un giorno alcuni operai che lavoravano nei pressi di casa sua l'hanno vista e gli ha preso un colpo.
1: Certo.
2: Quindi hanno avvertito la polizia locale, gli artificieri, che ha sequestrato questo oggetto e poi hanno confermato che era proprio una granata militare cinese.
1: Mamma.
2: Chiamata Type 67.
1: Sì. Inesplosa, per cui pronta ad esplodere. Comunque lì è proprio il destino,
2: no, ma
1: di una
2: il
1: vita.
2: Culo. Perché, chiamiamolo culo.
1: Sì.
2: Quattro lettere.
1: Sì.
2: Cioè, poi la testa era tutta ammaccata perché la signora la sbatteva anche forte. Cioè, a parte che così en passant, tocca dire complimenti a sta novantenne che ancora prende martellate le noci, tra l'altro con una bomba a mano, ma quello non lo sapeva.
1: No, certo.
2: Perché il dispositivo di sicurezza era stato rimosso, ma la miccia era ancora lì.
1: Mamma mia.
2: E la domanda è: ma com'è possibile che non sia mai esplosa? Cioè, che la signora in 20 anni abbia dato una botta forte che superasse le altre,
1: che
2: la facesse
1: certo
2: esplodere.
1: Punto, già.
2: Forse ha un angelo custode veramente attivo,
1: che
2: H24.
1: Si dà un grande affare. L'angelo custode tutte le volte che vede che lei va in cucina dice no,
2: ma di nuovo,
1: adesso,
2: ma
1: però
2: devo starti indietro, sono 20 anni. Anche l'ha fatta madrina, quando è nata le ha fatto l'incantesimo. Dice, non so come morirai, ma di sicuro non per l'esplosione di una granata.
1: Direi di no.
2: Però tocca dire che era una granata non proprio regular, ma quella che chiamano granate soft. Tu sapevi?
1: No, non sapevo già. Non mi piace neanche l'idea che siano, non so, non ci dovrebbero proprio essere, ma comunque.
2: Però questa, la granata soft, esplode, fa casino ma non ammazza nessuno.
1: Ah, okay.
2: Comunque anche fosse non è esplosa.
1: Sì.
2: Forse, non so, aveva anche un tocco delicato. Però se cadeva per terra, è come, cioè, no.
1: Certo.
2: Comunque questa storia qua è pazzesca.
1: È incredibile, sì.
2: Anche noi in Italia ne abbiamo una bellissima di storia,
1: dove
2: però la bomba era proprio letale. E poi c'è stato il miracolo. Siamo nel 41 a Genova, durante un bombardamento degli inglesi. Una bomba viene lanciata sulla cattedrale di San Lorenzo, buca il tetto, cade in mezzo ai fedeli che erano lì per la messa.
1: Mamma mia.
2: Cade, si spostano, cioè non becca nessuno.
1: Sì.
2: Non esplode, ma grossa, adesso ti faccio vedere la foto, più di un metro e mezzo, 500 kg, che anche se non esplode ti
1: comunque ti arriva in testa, invece non becca nessuno, cade, si spatascia lì ma non esplode.
2: Si adagia graziosamente in mezzo alla navata centrale dove non c'era nessuno ed è rimasta lì. Se andate nella cattedrale di San Lorenzo a Genova, potete ancora vedere una replica.
1: Certo, perché l'originale sarà stata poi fatta

0: Com'è bello questo disco, volevo capire, Madame con Marrakesh insieme su Radio DJ.
1: Meno male che è tornata.
0: Sì, davvero. Pezzo bellissimo, davvero.
1: Hai messo ste gocce?
0: Ho messo adesso, sì, che non è suonato il campanello d'allarme durante il disco, quindi tutto a posto. Appena messo il collirio.
1: Allora, cercando notizie per la radio, queste notizie bislacche che insomma di cui parliamo sempre, ho letto questo titolo.
0: Sì.
1: Cortisol Dressing. Ho letto, il cortisol dressing sta spostando il dopamine dressing. Cosa sto dicendo?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: No, io non sapevo neanche di questo dopamine dressing che è stato surclassato dal cortisol.
0: Sì.
1: Così, mi sono informata. E ho imparato che stiamo parlando di moda.
0: Sì.
1: Non so perché, però applicare questo, questa cosa al mondo frivolo della moda, insomma applicare dei termini medici. Però il significato è che la moda diventa una cura psicologica per stare meglio, o per aumentare la dopamina o per abbassare il cortisolo. Il cortisolo è quello dello stress, la dopamina è l'ormone del benessere, per dirla in soldoni.
0: Sì,
1: no?
0: Quindi o da una parte ti vesti per aumentare la dopamina o dall'altra parte per abbassare il... Ma come si fa?
1: Allora, per stile dopamina, una moda che, come dice appunto l'ormone, tende a dare benessere, joie de vivre, energia, quindi colori brillanti, abiti che colpiscono al primo sguardo, tacchi assassini, accessori vistosi, allegria macarena. Però nell'eterno pendolo del trend adesso è arrivato il momento del cortisolo, cioè l'ormone dello stress, che si scatena quando siamo troppo stressati, e quindi anche la moda si attiva per aiutarci
0: per tenerci calmi. E come fa la moda?
1: Vestiti comodi, che non stressano, che non indossiamo per colpire gli altri e per farci notare, o per essere fighe, ma per star comode, rilassate, provare un senso di benessere.
0: Sì.
1: Quindi io sono a posto.
0: La tuta a casa, diciamo.
1: Io sono, questo giorno sono di modissima. Prima fuori moda totale.
0: Prima sì,
1: la dopamina, no. Tranquilla, almeno fino a quando il pendolo non torna

0: a girare e oscillare verso l'altra parte.
1: Certo.
0: Io sono un orologio che sta sempre sulla stessa ora, che per 6 mesi all'anno la segna giusta.
1: Sì, certo.
0: Adesso è il mio periodo ora giusta. Sono proprio cortisol di natura. I tacchi alti non riesco neanche a pensare.
1: No, adesso io non so, ma immagino che siano faticosi. Sì.
0: No, no. Poi i colori accesi, giallo uovo sodo, ma no, per carità.
1: Giallo uovo sodo. No. E infatti oggi come sei un total black, diciamo.
0: Sì, nero, jeans.
1: Sì.
0: Scarpe comode che non stringano le dita dei piedi, e che poi quando le togli fatichi a separarle una dall'altra,
1: si sono incollate
0: la punta,
1: certo.
0: Dai.
1: Sì, sì.
0: Tacchi niente, taglia meglio una in più che una in meno, evitare i tessuti che arrivano da un laboratorio chimico,
1: già quello non è male.
0: Completi in pelle aderentissimi, cioè che sembri una creatura della giungla, comprato in un momento di esubero di dopamina, niente.
1: No.
0: Tessuti naturali, quindi cotone, lino, lana, seta, che lasciano respirare la pelle, non provocano dermatiti. Se siete molto ricche, volete farlo notare,
1: seta.
0: Cashmere,
1: certo, seta, sì. Certo, chiaro, sono. Guarda, Luciana, facciamo così, mettiamo una canzone e continuiamo.

0: la bomba
1: con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ.
2: A tra poco.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma

0: attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Ciao! Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: 3, 2, 1.
8: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
9: Top, game, set, match.
8: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
14: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
13: Develey ti salsa la vita!
15: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
16: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
22: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
23: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
24: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Mr. Know It All, il disco di Teddy Swims su Radio DJ. Siamo ritornati insieme, l'ultima parte della bomba, ma eravamo rimasti a tutto questo, alla moda, diciamo, che da una parte non ti stressa, oppure dall'altra parte ti carica,
1: carica
0: di dopamina.
1: Carica. Sì. Io rimarrei sulla donna cortisol,
0: sì,
1: che sono io.
0: Certo, perché... quella più...
1: Ma no, io e molti altri, anche
0: ma
1: uomo
0: certo,
1: cortisol.
0: Ma certo.
1: Voi
0: ma certo.
1: Siete più dopamina o no, più cortisol?
2: Cortisol.
0: Cortisol. Ma noi abbiamo anche il vantaggio che alla fine, non, per il lavoro anche che facciamo, non è che giacca, cravatta, stare sempre, cioè,
1: sì,
0: sempre
1: cioè,
0: molto
1: non è come
0: morbido.
1: Ministro Giuli che si veste da dandy. No, non siete
0: vero,
1: roba.
0: No, non abbiamo l'obbligo.
1: Ma io penso che una volta che non vedo niente, come te, Vicky, leggermente un po' di più di te, poco. Una volta ero per la strada, vedo da lontano una signora e ho detto, ma guarda come è vestita bene, perché era vestita di nero, con le scarpe nere, però aveva una gonnellona lunga, poi un golfino, cioè proprio abbottonato, con sotto una maglietta bianca. Ho detto, per quello è bellissimo.
0: Beh, certo.
1: Mi avvicino, era una suora.
0: Ah.
1: Sei di quegli ordini che non hanno il velo. Ho detto, ah sì, allora
0: andiamo bene.
1: Andiamo
0: bene. Molto cortisol.
1: Ma infatti è importante la scelta dei colori.
0: Già.
1: E ho trovato delle indicazioni molto precise. Allora, intanto, se vuoi essere cortisol, niente rosso.
0: No, ma va, certo, perché il rosso agita,
1: sì,
0: forse.
1: Io poi non lo amo per niente, è proprio la dopamina fatta colore. E anche rosa, shocking e blu elettrico.
0: Sì.
1: Cioè, se una cosa elettrica non credo provochi calma e benessere. E, è molto consigliato il giallo burro. Mm.

0: il bianco burro. Io dico, dipende da che marca di burro scegli, sta roba del burro adesso.
1: Certo, sono d'accordo, perché cambia molto.
0: Ma sì, se lo compri quello naturale è più giallo, l'altro, il burro Soresina, è bianco.
1: È più, sì, esatto, chiarificato forse, non so.
0: Burro chiarificato, ma il burro chiarificato in realtà è giallino, certo, è vero, solo un po' più sciolto, ma è bello giallo.
1: Sì.
0: Ma poi pochi colori sono più smorti del burro, quindi... ma perché non dici bianco morto, smorto?
1: Sì, cioè, che ti sbatte anche un casino.
0: Giallo smorto, che diventa poi un aggettivo positivo.
1: Sì.
0: Ti vedo un po' smorta oggi, proprio complimento.
1: Però c'ho il cortisolo proprio fuori dalla porta. Cioè.
0: Però nell'articolo dice che giallo burro induce un delicato ottimismo.
1: Vedi, delicato, certo.
0: Va molto bene anche l'azzurro polvere.
1: Sì.
0: Che a casa mia, non so da voi se siete delle fate o dei maghi, ma la polvere è grigia. Azzurra non lo è.
1: No, sono d'accordo.
0: Però l'azzurro polvere dà un senso di stabilità, poi il verde salvia che evoca, cito, calma meditativa, che credo contrapposto al verde stica la menta, che è bello squillante, e poi ovviamente consigliatissimi il grigio, il beige, tutte le sfumature del grigio, l'unico rosa che potrebbe essere accettato è il rosa cipria,
1: quindi cos'è, tenue?
0: Tenue, poco, che fa coppia con l'azzurro polvere, sono tutti i colori evanescenti che si disperdono nell'aria. E comunque c'è molto senso in questa nuova tendenza, è come se almeno il mondo della moda provasse a indicare una strada diversa, cioè mentre intorno a noi i capi degli stati più potenti del mondo, i capi Trump, Netanyahu, Xi Jinping, e quant'altro combattono, minacciano Putin, conquistano Zelensky, insomma almeno noi uomini e donne della vita normale proponiamo un'immagine quieta, simpatica, empatica, rilassata.
1: Giusto.
0: Io vorrei che anche Trump diventasse un po' cortisol.
1: Cortisol.
0: Sì, si lascia i capelli grigio polvere, non giallo nespola, ed ecco fatto.

0: like a rainbow.
1: Fino alla fine True Colors, il disco di Cyndi Lauper ovviamente, 1986, siamo quasi arrivati in fondo alla bomba e abbiamo il tempo per raccontare ancora una cosa.
2: Allora, io volevo assolutamente che dessi qualche consiglio, perché è un po' che non lo facciamo,
1: sì,
2: di serie, voi che siete proprio insomma,
1: appassionati,
2: avvezzi, io le vedo solo con mia mamma, quindi poi in questi giorni non ho avuto tanto tempo, però una sì, ma iniziate voi.
1: Adesso, va bene, allora,
2: questo balengo qua di Daniele ha dato un consiglio, vuoi darlo?
1: Dai, diciamo,
3: non The Blacklist.
1: The Blacklist, voglio vedere di quand'è. Tra l'altro,
3: credo sia del 2013, ma ha tante stagioni.
1: Ha tante stagioni. Questo non ti giustifica comunque, perché.
2: No, ma a te piace che abbia tante stagioni?
3: No, però mi piace la 2013. Serie finché reggo, non firmo un contratto.
2: Che io se vedo già che ha 25 stagioni.
1: Ti demoralizzi, certo, sono d'accordo un po'.
3: Se mi stufo prima, ciao.
2: No. Nel senso,
1: però ci sono delle serie talmente tanto belle che quando tu le hai viste, magari sono 6-7 stagioni, e incontri qualcuno che non l'ha ancora vista, un po' lo invidi. Perché è ancora vergine.
2: Vedi che tu sei un positivo, se no la maggior parte dicono: ma come? No. Non hai visto Pippa Formaggia? No, non l'ho visto perché non ho avuto tempo.
1: 6 stagioni di Pippa Formaggia. Imperdibile.
2: Mamma mia.
1: Mi piace invece, mi dico, che bello, tu non l'hai ancora visto, e la possibilità di farlo. Senti, allora, io adesso, quindi non so, per te Toamma forse non è il caso.
2: No, vabbè, però la vedo anche da sola, non è che devo vedere sempre.
1: Allora, ma tipo Kay Scarpetta non l'ha intercettata?
2: Sì. Però a lei faceva molto impressione le autopsie.
1: Perché infatti per quello stavo pensando, probabilmente per la tua mamma è un po' forte, perché lei è una Kate Scarpetta, è interpretata, ci sono due attrici, perché diciamo viaggia su due tempi diversi, per cui Kate Scarpetta adulta è Nicole Kidman, giovane un'altra attrice che peraltro le assomiglia anche abbastanza, tutto sommato,
2: anche
1: molto molto brava, e lei è una di quelle indagatrici più che altro che fanno autopsie, per cui un investigatore specializzato in quello. E diciamo che se siete degli appassionati dei romanzi da cui è tratto saprete già tutto. Questa è una piccola parte, credo si basi su uno o due romanzi
2: l'ho scoperto vedendolo.
1: Sì, esatto, e quindi viaggia, come capita spesso, diciamo verticalmente con ogni episodio dove si aggiungono dei piccoli pezzi, ma poi una lunga storia che si sviluppa. Abbastanza bello, devo dire che a me personalmente non ha fatto impazzire.
2: Ah, neanche a me.
1: No,
2: non mi ha veramente preso.
1: Però diciamo tra le novità, ecco, di qualche settimana fa c'è questa.
2: Basta, solo questa?
1: No, poi però adesso c'è l'ultima stagione di The Boys che io, come dire,
2: no,
1: sostengo.
2: Parliamone, quante stagioni?
1: Questa è la quinta e ultima. Quinta e ultima. Però non so
2: neanche. Quante puntate?
1: 8? 8 stagioni lunghe, però 50 minuti.
2: Ma di cos'è? Parla.
1: A te farebbe da un certo punto di vista anche molto ridere, Luciana, perché è la storia di alcuni supereroi classici, quindi c'è uno che si chiama Patriota ma è Superman, quell'altro si chiama Abisso ma è Aquaman, poi c'è Wonder Woman eccetera, che però essendo dei super, cioè con dei superpoteri, si ribalta la visione, e loro sono cattivissimi. Cioè non gliene frega niente, ma io sono super, perché mi devo fare un culo così a salvare tutti quanti? Ma io sono il più figo di tutti.
2: Però è una bella idea.
1: È un'idea incredibile, però molto molto violento, ma per alcuni aspetti geniale. È tratto da un fumetto che era stato censurato proprio perché alcune tematiche sono esagerate. Però insomma sto dicendo una cosa
2: politicamente scorrettissima.
1: Totalmente scorretto, molto molto... A te, ripeto, ci sono delle immagini forti, ma ti piacerebbe perché...
2: Devo vedere la prima puntata.

0: Andate a vedere se mi acchiappa.
1: Poi posso dire anche che è molto attuale, secondo me.
2: Terribilmente attuale, perché è terribilmente attuale. È molto molto bello. Vabbè, tu che
0: cosa? Io invece ho visto, sto vedendo, non ho ancora finito, ma sono alla penultima puntata, perché poi le fanno uscire col contagocce.
2: Maledetti, una settimana.
0: Ho visto La Casa degli Spiriti, quella tratto dal libro dell'Allende. Sì. È fatto benissimo, io ve lo consiglio, è proprio bello. Perché sono appunto questa saga familiare, la storia di questa famiglia, parte con questa nonna Clara che aveva i superpoteri, cioè quindi ma superpoteri non da fumetto, cioè davvero vedeva le persone morte, riusciva a prevedere cose che sarebbero successe, e quindi raccontare quella forma di magia lì in quel mondo lì, il Cile di quegli anni, eccetera. E gli attori sono strepitosi. E adesso devo fare l'abbonamento senza pubblicità, perché Amazon Prime ogni due secondi ti manda
2: la pubblicità, tanto.
0: Cioè tu la magia, quel mondo lì, fatato, eccetera.
2: E poi compra il dado vegetale.
0: Ma dai! Ma dai!

0: Pedala e batteria, il disco di Frankie High Energy con Jovanotti, l'ultima canzone di oggi. Allora, velocemente i saluti.
1: Allora,
0: e
1: salutiamo e ricordiamo gli ospiti di domani, che sono Emma, Gino Cecchettin, Grossman, La Lagarde, Lino Guanciale e poi tutti gli altri. Vi volevo solo sottolineare che nella scaletta che arriva a noi, che è scritta a mano in una lavagna che c'è in redazione,
0: è fotocopiata, cioè fotografata poi,
1: c'è scritto in scaletta, c'è un riquadro che dice Filippa beve, che sembra che ci sia sempre qualcuno che la insulta.
0: Dice
1: in
0: Filippa,
1: realtà
0: ogni tanto però la vedi
1: adesso
0: che è
1: svegliamo gli altarini. Filippa
0: beve.
1: E invece abbiamo uno sponsor,
0: beve, certo,
1: deve bere in onda, e quindi Filippa beve. Io lo trovo sempre una delle cose più memorabili delle nostre scalette.
0: Passate un buon weekend. Ciao.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente.
7: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le...

0: tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La coop sei tu.
1: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Manca un minuto a mezzogiorno. E di nuovo il momento delle notizie. Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto il presidente Mattarella, ricordando l'attentato mafioso del 23 maggio 1992, costato la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall'indifferenza, ha scritto la premier Giorgia Meloni. Molte le cerimonie in tutta Italia, a cominciare da quella di Palermo. Leone 14esima ad Acerra, in provincia di Napoli, dove ha incontrato prima le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi e poi i sindaci. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il Papa, che ha parlato di un concentrato mortale di interessi oscuri e ha invitato a scardinare una cultura del privilegio, della prepotenza e del non rendere conto. Leone 14esima ha compiuto così quella visita che il suo predecessore Francesco aveva annunciato per maggio 2020, ma che fu annullata per la pandemia di Covid-19. Torneranno oggi in Italia i corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immissione alle Maldive. Lunedì verranno effettuate le autopsie. Intanto comincia a chiarirsi la dinamica dell'incidente. I sommozzatori si sarebbero infilati nel cunicolo sbagliato. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 2 di notte in provincia di Macerata, con epicentro vicino a Fior di Monte. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non risultano danni. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata localizzata, sempre nella notte, in provincia di Foggia. Il ministro degli esteri iraniano Arachi ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Per la CNN, al presidente americano Donald Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari. In Cina è di più di 90 vittime il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi. È il più grave disastro minerario nel paese dal 2009. Il presidente Xi Jinping ha chiesto di intensificare le ricerche dei dispersi, fornire assistenza ai feriti, avviare un'indagine sulle cause e accertare la responsabilità. Siamo al calcio. Dopo l'1-1 tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano altre due partite della 38esima giornata di campionato: Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domani sono in programma Parma-Sassuolo alle 15, Napoli-Udinese alle 18 e alle 20.45 le partite che decideranno la Champions League e la salvezza. Intanto l'ex CT della nazionale Mancini dribbla le domande su un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Mi manca l'Italia, dice, quando si è all'estero manca sempre. Formula 1 alle 18, in programma la gara sprint del Gran Premio del Canada. In pole position c'è la Mercedes di Russell davanti al compagno di scuderia Antonelli, che aveva dominato le libere. Infine il ciclismo. Il Giro d'Italia arriva sulle grandi montagne. La 14esima tappa parte da Aosta e arriva a Pila dopo 183 km e 4.350 metri di dislivello. Il danese Vingegaard, grande favorito, va all'assalto del portoghese Eulalio in maglia rosa.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Per il momento è tutto. Buona giornata su DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.

0: 10 è parento di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.

0: Eccoci. Ci chiedono subito se saremo alla festa di DJ. Sabato.
1: Certo, io sabato vado sicuro. Senti una cosa, ma come la balleresti? Che musica è questa? Che ritmo
0: questo
1: è?
0: Questo è un lento.
1: Ma vabbè, un lento, capito? Cioè, ha un nome, si chiama rumba.
0: Ah, la rumba.
1: Vabbè. Ti bocciato. Sigla.

0: Allora Fabio, io non vedo i messaggi, per cui io sì. tutto in mano tua, per favore evitami le offese, tienile da una parte, no?
1: Subito una domanda.
0: Oh Madonna.
1: Perché il Bari non viene acquistato da nessuno? Perché non c'è un imprenditore che si va avanti? Ricordiamo, ieri il Bari è pareggiato 0-0 e retrocesso in Serie C.
0: Retrocesso in Serie C.
1: E si è salvato il Sud Tirolo.
0: Che bella domanda. Che bella domanda. Non lo so. A me dispiace molto per Luigi, che conosco bene. Però quando retrocedi devi fare autocritica. Questo mi sembra evidente. Mi dispiace per Bari, perché è una grandissima piazza che da anni non ha un minimo di serenità e un minimo di presenza nel calcio che conta.
1: Eh sì, che ha sfiorato poi non molto tempo fa la Serie A, ricorderete,
0: sì,
1: l'ultimo istante.
0: Ricordo
1: con Ranieri che ha portato invece
0: il Cagliari
1: certo, in Serie A.
0: Certo, certo.
1: Allora, molte domande arrivano sulla Juventus.
0: Dai.
1: E su quello che sta succedendo in casa Juve. Spalletti sì, Spalletti no.

0: forse un po' meno 100%.
1: Ma dipende molto da lui.
0: Sì, sì, io per, credo lui,
1: che,
0: per lui. Cioè.
1: Io credo che lui abbia dentro di sé ancora il fantasma della nazionale, cioè del fallimento della nazionale. Questa cosa un po' gli condiziona l'esistenza, secondo me.
0: E quindi
1: se non lo so, io non credo che la Juventus voglia cambiarlo, però è lui che può decidere se andare avanti con una squadra che ritiene competitiva oppure se mollare. Questa è una mia riflessione, una mia considerazione, conoscendo anche lui, il suo carattere. Quindi potrebbe anche mollare se non trovasse le coordinate giuste.
0: Però secondo me ha voglia comunque di rifarsi, di proseguire, perché...
1: Sì, ma vuole la squadra, vuole i giocatori, vuole una squadra più credibile di questa.
0: Soprattutto, diciamo, più consona a quello che ha chiesto, perché quando lui sottolinea in conferenza stampa avevo chiesto una cosa, un giocatore fisico davanti, non mi è arrivato, qualcosa dice. Per il resto la Juventus potrebbe cambiare molto, potrebbe cambiare
1: molto. Però aspetta, ok, un giocatore fisico. Facciamo un altro tipo di considerazione, perché io nessuno l'ho mai, forse una persona l'ha detto. David e Openda, negli ultimi 3 anni, chiaro, quest'anno hanno fatto ridere, no? Ma negli ultimi 3 anni hanno segnato insieme 139 gol. Tu dici in Francia, in giro, 139 gol.
0: No, io dico un'altra cosa. Dico,
1: quest'anno mi pare 10.
0: Dico che hanno indossato delle maglie che pesano meno di quella della Juventus in Italia. E questo, cioè, conta, perché cos'è stato il problema della Juve quest'anno, secondo me? È stato un problema enorme di personalità in alcune partite, perché la Juve obiettivamente con Spalletti ha fatto più punti, è la seconda da quando c'è Spalletti in classifica, ha anche migliorato il livello del gioco, questo è certo che abbia migliorato il livello del gioco, però quando c'è stato da giocare la partita decisiva e i momenti decisivi, la Juventus ha sbagliato. Guarda, secondo me la fotografia della Juve di quest'anno è Zegrova che ha la palla a porta vuota per battere Galatasaray, fare una rimonta storica e rilanciare a tutti gli effetti la Juventus, e la mette fuori. La sì, Juve ha messo fuori tutti quei palloni quest'anno e si è fatta
1: non è ancora,
0: segnare.
1: Oddio, matematicamente non è ancora finita.
0: No, certo, ma comunque Vada l'ha fatto. Comunque Vada l'ha fatto, cioè ha messo fuori i palloni decisivi nei momenti decisivi. Ci sono dei momenti, quando giochi in quelle squadre lì, in cui non puoi sbagliare. Ti ricordi, l'avevamo detto?
1: Sì, la tua vecchia teoria della non si può sbagliare.
0: In alcuni momenti nella vita non si può sbagliare. In alcuni momenti è così, purtroppo.
1: Sì, sì, no. Poi tutti questi fallimenti. Con tutti quelli che usano questa parola fallimento.
0: No, io
1: fallimento.
0: Non ho usato fallimento. Fallimento è una cosa da cui non ti tiri su. Nello sport i fallimenti sono altre cose.
1: Nello sport sono le sconfitte.
0: Le sconfitte, gli errori.
1: Solo che da noi in Italia, se perdi, perdi il posto. Cioè, se non ottieni, molto spesso, anche se ottieni l'obiettivo, se lo raggiungi. Ma noi siamo, da questo punto di vista, perché è un calcio in grandissima crisi finanziaria, economica e tutto il resto, è chiaro che dà al risultato e al profitto un peso che da altre parti non... Guarda Arteta, guarda lo stesso Pep, che ha vinto 20 titoli in 10 anni, però ha speso miliardi.
0: Ha speso miliardi, però ha sempre mantenuto Ferguson, Arteta, Guardiola, cioè tutti allenatori che sono rimasti lì anni.
1: Noi abbiamo quello della Virtus Verona, adesso non mi ricordo esattamente il nome, ma lui ha fatto 44 anni nella Virtus Verona, spettacolo vero?
0: Sì, magari 44 sono un po' tanti, però da 44 da 44 a 2 o a 1 cambia, ci stanno arrivando un sacco di domande, Zazzo.
1: Di entrare proprio nel vivo, però, perché abbiamo 5 partite e abbiamo 3 posti. Due posti, perché il Napoli e l'Inter hanno scavallato alla grandissima. Quindi per questi 2 posti, 5 partite, dobbiamo ragionare anche su questo. Ci sentiamo il primo pezzo e poi andiamo avanti di galoppo.

0: Allora Fabio, tra 9 giorni esatti esce il mio libro che cambierà i destini del calcio italiano.
1: Sì, sempre moderato nelle...
0: Moderato.
1: Sempre moderato. Allora, ah no, aspetta, dobbiamo rispondere a un po' di domande.
0: Subito, però una sola cosa. Il 4 lo presentiamo a Milano a Ubik, e tu fai il moderatore e c'è un grande ospite che svelerò soltanto a DJ Cam Italia, il 3. Grande, grandissimo ospite presente, quindi mi raccomando tutti gli ascoltatori. Grandissimo, fare il furbo, non fare il furbo. Dai, vai con le domande.
1: Allora, qui chiedono molto del CT della nazionale.
0: Mancini.
1: Ah, beh, così ce lo spari così.
0: 99,99,99,99%.
1: Mancini, che ricordiamo era una possibilità anche prima dell'arrivo di Gattuso, il ritorno di Mancini.
0: Sì.
1: E molti sarebbero stuzzicati da Guardiola, ma io dico: Guardiola, ragazzi, ha smesso adesso con Manchester City.
0: Ma basta, basta con sta roba di Guardiola. Non ci ha mai pensato neanche un secondo.
1: No, ma
0: neanche Malagò, neanche Abete ci hanno mai pensato. Ragazzi, parliamo, anch'io volevo uscire con Irina Shayk, ma pare che ce l'ho una Irina Shayk, ma vuol dire non se può, guadagna 25 milioni, è stanchissimo, adesso si riposa con calma
1: e poi prende la Spagna.
0: Poi vedrà, ma sì, può essere tutto. Lui il discorso della nazionale non gli dispiace, come a Zidane non dispiace la Francia. Quindi, però, cioè, io capisco i social, ma però basta, dai, Guardiola al CT dell'Italia. Guardiola va a Brescia dal suo amico Edo Piovani e sta benissimo con lui perché ama Brescia. Però cerchiamo di essere un pochino con i piedini per terra. Al di là di questo, si chiamava Gigi Fresco,
1: sì.
0: Quello della Virtus Verona, me l'ha
1: scritto. Ce l'hanno scritto anche qui.
0: Anche Matteo Mascetti, sai, il figlio del mitico Emiliano. Sì. Esatto, vai.
1: Poi ci sono altre cose che riguardano il Milan, naturalmente. Oggi ho letto sul Corriere della Sera le possibilità, Carnevali, Galliani. Però io mi chiedo una cosa. Allora, tutti questi nomi che sono nomi importantissimi, Carnevali ha fatto un miracolo col Sassuolo, perché in genere... Sì. Diciamo, le piazze come Sassuolo quando retrocedono da là vanno in difficoltà, invece il Sassuolo si è mantenuto, è ritornato in Serie A, si è costruito, ha fatto un campionato strepitoso.
0: Sì.
1: E Galliani lo conosciamo tutti, va bene. Poi ti vogliono portare via forse il direttore generale Bologna, no?
0: Fenucci?
1: Sì.
0: Ma sì, nel senso si fanno tanti nomi.
1: Ma io dico, sono nomi compatibili.
0: Intanto bisogna vedere se

0: Furlani va via. Io finché non vedo Furlani fuori da Milanello non ci credo. Ma... poi inizia il mercato, lui si ingrifa. Hai capito?
1: Non lo so, non lo so. Secondo me è un po' difficile che resti.
0: Sono stato uno dei primi a scrivere che sarebbe andato via, però finché non lo vedo fuori, con tutto rispetto, per carità.
1: Ma io ti volevo fare un'altra domanda. Cioè, queste sono figure importanti che decidono, che fanno le cose. È compatibile con quella che potrebbe essere la nuova figura di Ibrahimovic in società?
0: Io credo che Ibra non voglia avere tutto questo potere. Se no, come fa ad andare a Miami e fare le vacanze, andare in montagna? Non mi sembra il tipo. Hai capito? Cioè, sicuramente non è compatibile con Allegri dal punto di vista di Ibra più che di Allegri, perché Allegri è uno che si fa passare soprattutto. Però la vedo grigia. Non credo che sia un grande lavoratore Ibra da questo punto di vista.
1: Ti ha sorpreso l'addio di Conte? Così, diciamo, deciso?
0: Un po' sì. Anche sinceramente un po' sì. Sì, perché devo dirti che qualche messaggio ce lo siamo scambiati, ha avuto dei momenti su, dei momenti giù. Sì, un po' mi ha sorpreso, però è vero che era in scadenza, lui in scadenza non rimaneva, al di là del fatto che credo che si sia, che la piazza l'abbia un po' stressato da questo punto di vista.
1: E anche lui ha un po' stressato la piazza, nel senso che sappiamo che Conte,
0: se glielo dici si incazza,
1: lo so, però sappiamo benissimo che ci sono due verità, secondo me sacrosante, cioè che i giocatori dopo che hanno avuto Conte ne parlano tutti benissimo. Questo io tutti
0: durante
1: quelli...
0: un pochino meno, perché gli fa
1: esatto,
0: un mazzo tanto
1: durante, perché patiscono un po',
0: perché li porta a un livello che loro nemmeno immaginavano. Conte ti porta a un livello, superi i tuoi limiti, perché
1: esatto,
0: ti fa lavorare come un pazzo da questo punto, e ha grandi idee.
1: Però è uno di quei leader che se segui lo dicono i risultati, o sei primo o sei secondo, e quindi qualcosa, voglio dire, da. E poi ti ripeto, i giocatori con i quali ho parlato, quando poi citi il nome di Conte, tutti dicono un grandissimo
0: visionario. Io ho un grande ricordo di Davide Astori, che mi diceva che con lui 10 giorni con lui in nazionale valevano più di 10 anni con altri allenatori. Ma al di là di questo, il primo a fare complimenti a Conte è Allegri, che fa peraltro i complimenti anche a Spalletti. Cioè, infatti, quando uno prende una squadra da Conte, prende una squadra che vince o arriva a seconda.
1: Sì. Sì, sì. Non c'è dubbio, poi hanno un atteggiamento magari un po' diverso su certe cose, no? Conte è un po' più demanding, diciamo.
0: Senti,
1: nei confronti
0: prima di andare
1: della società
0: al prossimo pezzo, però tu mi hai convocato per Money Road. Allora, dovremmo trattare per i denari.
1: Come ti ho convocato?
0: Ma hai detto che mi volevi come concorrente, scusami.
1: Sul tuo giornale, sì.
0: Mi volevi come concorrente.
1: Sei
0: allora,
1: troppo conosciuto.
0: Parliamo dei soldi.
1: Sei troppo conosciuto. Ma come? C'è sì, Monte, io poi non resisto, c'è Monte Premi.
0: Io poi non resisto ad alcuna tentazione, te lo dico già adesso.
1: Lo so.
0: Esatto. Quindi.
1: No, meno male che sei migliorato con gli anni su alcune tentazioni.
0: Ma io sono peggiorato. Vabbè, andiamo.

0: Questo è facile, questo è facile, Fabio. Che ritmo è?
1: Questa bossa nova, si dice bossa
0: nova. Sì, e cos'è la bossa nova?
1: È una samba, sarà una cosa, no?
0: No, è un misto fra la samba e la musica tradizionale. Quanto ti devo insegnare tutto.
1: Lo so, ma...
0: Il samba, non la samba, il samba.
1: E rispondiamo anche, cos'è questa cachaça di cui parla la canzone? La cachaça, che è un liquore.
0: È un liquore.
1: È la base della caipirinha.
0: Sì, dalla canna da zucchero viene estratto naturalmente.
1: Bene, ti vedo preparato.
0: Io ho vissuto in Brasile, se non so cos'è la cachaça, posso anche andarmi a... Fa cagare la cachaça, te lo dico così.
1: Dolciastra.
0: Presa. Oh, mamma mia, però fresca col ghiaccio, il lime, e diventa buono. Tu quante ne hai
1: bevute?
0: Era
1: quella la tua tentazione in Brasile, infatti, notoriamente la cachaça.
0: Era la seconda, vai avanti. Sei veramente un porcellino d'India.
1: Allora andiamo avanti perché ci chiedono molto di Lotito e questa settimana sul tuo giornale c'è stata diciamo la lettera di Tommaso Paradiso e poi Lotito ha risposto a
0: e anche un grande fondo però
1: anche un grande fondo
0: dillo però un grande fondo
1: del direttore del giornale e poi che non si cita mai peraltro
0: mai
1: ma
0: mai mai
1: è la cosa
0: umile
1: l'umiltà è la terza tentazione tua è l'umiltà
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: la
0: l'umiltà.
1: Quale
0: ma che se ne frega scusa beh, uno deve fare sempre l'umile un po' di presunzione, dai, vai avanti. Di arroganza, così sono contento.
1: Allora, dicevi? Tommaso ha scritto una lettera
0: bellissima.
1: Molto sentita, molto bella,
0: sì.
1: D'altronde si sa che è uno scrittore. E anche secondo me molto giusta da un certo punto di vista perché non era aggressiva, cioè era una lettera di dolore, no? Fondamentalmente
0: sì.
1: dei tifosi laziali. E Lotito più o meno ha risposto dicendo prima non so chi sia Tommaso Paradiso, non c'ho tempo per sentire le canzoni e questa secondo me è una cosa che poteva evitare, però è una cosa sgradevole secondo me.
0: No, ma scusa, come fai a sapere che non è tempo di sentire le canzoni se non conosci Tommaso Paradiso? Tommaso Paradiso potrebbe essere anche un astronauta, invece è un cantante, è un cantautore, pardon. Quindi
1: e
0: sapeva
1: poi,
0: benissimo chi era Tommaso Paradiso.
1: E poi in sintesi ha detto i tifosi facciano i tifosi, io c'ho da pensare alla società.
0: Però, ha aggiunto altro.
1: Sì, lo so, va bene.
0: Mai sentito un presidente dire queste cose, mai in pubblico, mai, dico mai. Quindi secondo me lui ha perso veramente i freni inibitori perché dire sti stronzi ai tifosi è una roba che, mamma mia.
1: Ecco,
0: mamma
1: io
0: mia.
1: Voglio solo dire una cosa, cioè il tifoso ha diritto al sogno, cioè questa è una cosa fondamentale. Se il tifoso non può sognare, se gli levi quel diritto lì, è ovvio che poi un dirigente deve pensare ai conti, alle cose pratiche, io non lo metto in dubbio, ma il sogno deve rimanere, ragazzi, perché sennò è finito tutto. Cioè, se uno deve abituarsi che da qua ai prossimi 10 anni può fare 11, 10, 10, 11, 9, 10, 11, per sempre, cioè, qual è la dimensione che può vivere di miglioramento? Il calcio è anche questo, è follia, il Leicester che vince il campionato. Se non c'è sta cosa qua è finito, eh.
0: Ma infatti il calcio, se uno fa il presidente di calcio non può pensare che di farlo per guadagnare o per chissà che cosa, deve fare per ottenere titoli sportivi oppure dare soddisfazioni, cioè perché fai il presidente di calcio? Per mettere a posto il bilancio? No, allora tieni la tua azienda serenamente. Tu hai dei clienti che sono tifosi, che sono clienti anomali, perché se tu vai male o comunque non ottieni risultati, vengono sotto casa tua, cioè non succede in nessun altro settore.

0: settore, dove ci sono peraltro anche problemi maggiori da questo punto di vista. Però adesso, prima che io faccia un'altra autoesaltazione, sentirei un altro pezzo.
1: Va bene, poi ti autoesalto io dopo, dai.
2: Se amate pedalare in compagnia, non potete perdervi la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Suzuki vi divertirete insieme a Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro che attraverserà le colline romagnole, con partenza e arrivo all'interno del circuito di Misano. Iscrivetevi subito su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Dinamo Camp. Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
6: Exquisa.
5: La bontà va condivisa.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
19: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 2,35. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro

0: per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Custom Penny ci sarà, convenienza
2: e qualità, è una favola. Penny fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Custom Penny.

0: Questa è la penultima puntata stagionale di DJ Football Club. Nella prossima io spero di essere a Milano, mentre tu sarai fuori.
1: Io sarò un po' fuori, sì.
0: Tu di solito sei fuori, ma dove vai?
1: Sono fuori. Sono a girare L'amore cieco 2.
0: Ancora un'altra marchetta.
1: Ma che marchetta? Ma quella non è una marchetta, quella è una grande produzione, come Money Road, che ha ricordato che è partito giovedì scorso, grande successo, più 50%.
0: No! Quindi invece di uno spettatore, due?
1: Esatto.
0: Così. È il 100%, non è il 50%. Così. Ascolta, no, a parte questo,
1: un grande
0: successo. Poi tu sei bravo. Devo dirti che quando hai deciso di fare anche altre cose,
1: sì,
0: pensavo che sbagliassi. E invece devo dirti che le sai fare bene.
1: Grazie, sei molto gentile.
0: Sei un bravo.
1: Adesso arriva il dopo. Dici, perché non smetti di fare il pallone?
0: No. Tu godi di una grande popolarità. Per cui che ti deriva dal 2006, dal mondiale. Se non avessimo vinto saresti uno straccione.
1: Esatto.
0: Invece col 2006, con la cronaca che hai fatto, la gente impazzisce per Caressa. L'ho notato a Firenze. Quindi lo sapevo, è incredibile. Quindi puoi fare tutto. L'amore cieco. Non ti vedo mai con tua moglie in foto. Come mai?
1: Allora, il 6 luglio

0: presenteremo una nuova cosa che
1: sì.
0: Mi vedrai con mia moglie
1: un'altra volta, sì. Un'altra volta, come dicono a Napoli. Vabbè. Dai, andiamo avanti, parliamo di cose serie, vai.
0: Parliamo di cose serie e parliamo di pallone, ci sono tante cose da dire. Allora, parliamo un po' anche della Roma, che si gioca tutto a Verona, che sì. È una strana squadra, perché all'ultima giornata col Verona si sono schiantati in tantissimi nella storia, sì, del calcio italiano. L'ultima a Napoli.
1: Io sono a Roma, c'è il terremoto, c'è stato un grattamento di balle, lo so, qua, lo so, terrificante. Lo so. Esatto.
0: L'ultima è stato Napoli, ricorderete, la Juve andò, certo, in Champions League con Pirlo, certo, perché Napoli non riuscì a battere Verona in casa.
1: Napoli era di Gattuso, sbaglio.
0: Il Napoli di Gattuso, Gattuso, certo, l'ultima, certo, giornata. Certo. Quindi è, certo, una partita alla quale comunque bisogna stare attenti, però... C'è un giocatore nella Roma che è il giocatore più importante che è arrivato in Italia, dicono da gennaio, secondo me, da anni forse, che è Malen.
1: Daniel Malen.
0: Beh, Malen. Ha fatto Malen. Qualcosa di clamoroso proprio.
1: Sì, no, veramente è incredibile. Non spreca un pallone, vede il calcio, vede la porta, è veramente fantastico. E pensa che non lo volevano, no, cioè non lo volevano dove era, alla Aston Villa, perché lui voleva giocare centrale e invece lo faceva giocare Emery esterno.
0: Che comunque poi alla fine Emery non è che abbia fatto una brutta stagione, senza male, ha vinto la Coppa, è andato in Champions. Senti, ma invece nella Roma, il mercato, la Roma, sì, dovrà fare una rinuncia, no? Da qua a giugno probabilmente.
1: Credo con E.
0: Che quindi potrebbe. Oh, ci mancava la tua telefonata, sì, che arrivava. Applauso,
1: no,
0: qua.
1: Ma veramente.
0: Applauso,
1: ma
0: applauso.
1: Che palle.
0: Applauso.
1: Ma che fa? Non ho abbassato perché
0: erano settimane che no. Eravamo
1: erano
0: un po'
1: settimane. No, stavi dicendo della.
0: Stavo dicendo di Cone. Pensa che dicevo, ma com'è che non chiamo più nessuno? Zaza. No, non mi vogliono più bene.
1: No, invece non mi vogliono più bene. No, però allora intanto sappiamo che Paz va al Real Madrid e da lì non si muove.
0: Ieri è stato duro, Fabregas.
1: Sì, ma io ho avuto la conferma dall'altro.
0: Cioè?
1: Che se lo tiene, José se lo tiene.
0: Vabbè, se non lo sai te.
1: Se lo tiene. Mi
0: no,
1: piace
0: però
1: moltissimo.
0: Fabregas è stato duro con Zanetti, cioè ha detto troppi messaggi, mi dà fastidio, non mi piace, meritiamo rispetto.
1: Lo so, capisco.
0: Non è amatissimo Fabregas per le sue uscite.
1: Da me, diciamo, è amatissimo.
0: Anche da me, mi stassi molto simpatico, trovo che sia un grande allenatore. Quindi esatto. con E per. E Dybala si chiedono i romanisti. Cosa fa?
1: Paolino, secondo me, se la Champions determina. Se io credo che rinnovi a Roma, credo, non ho la certezza, ma credo che rinnovi, così come rinnovano Cristante, Mancini, probabilmente anche Lorenzo Pellegrini. Chiaramente la Champions può aumentare un pochino. Un stipendio totalmente rivisitato e rivisto, cioè si abbassa notevolmente l'ingaggio per rimanere a Roma,
0: che è una scelta importante che lui fa per rimanere, sì, nel grande calcio,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, ecco. Sì. Speriamo che abbia meno infortuni rispetto a quest'anno e lo scorso anno, perché quando vedo giocare Dybala io impazzisco, mi restituisce il piacere di vedere giocare a calcio.
0: Non c'è dubbio, il problema è che quest'anno gioca pochissimo, il 27%, sì, delle, sì, partite, sì, quindi questo ovviamente influenza moltissimo. Non ci mancano tante squadre, molti dicono, ma il fatto che Chivu e la società Inter vadano d'accordo nelle scelte dei giocatori è una cosa importante, secondo me è una cosa decisiva, non è una cosa importante. Cioè ci sono squadre, sì, che, sì, in questo momento costruiscono le squadre e ci sono squadre, e guardate che questo sarà il tema, io lo ripeto spesso perché sarà il tema dei prossimi due anni, ci sono squadre che fanno solo trading, cioè che, esatto, prendono i giocatori solo per prenderli e rivenderli, esatto, quella roba lì non costruisce niente, neanche economicamente secondo me, ma non costruisce niente. E finché le squadre continueranno a fare così, e ce n'è una lunga lista, una lunghissima lista, non riusciranno a fare nulla. E da questo punto di vista io vi chiedo una cosa: avete visto il Catanzaro in semifinale con il Palermo, andate e ritorno, 11 italiani nel Catanzaro, adesso ditemi che di quei ragazzi che giocano nel Catanzaro, alcuni in prestito, non mi ricordo come si chiama, vabbè, in prestito, ditemi che almeno 4-5
1: liberati, dici?
0: Beh, Liberai diciamo è il più forte di tutti, magari al Milan no, ma io dico una squadra di Serie A, tipo, ne faccio un nome, il Pisa, ma invece riprende 17 stranieri, non poteva prendere tre ragazzini italiani che avevano la possibilità di fare esperienza in Serie A? Ma vi sembra una cosa possibile questa? A me sembra una cosa folle, impossibile. E adesso una squadra con tutti i ragazzi giovani italiani si gioca la Serie A contro il Monza. Questa è la verità. Questa,
1: esatto,
0: è la verità.
1: Esatto, e la prima la giocano a Catanzaro.
0: Sì.
1: E la seconda a Monza. Praticamente a casa mia,

0: Però Aquilani è un allenatore che io apprezzo tantissimo, che potrebbe o restare lì o andare a Sassuolo, quindi vedremo naturalmente quello che accadrà.
1: È Grosso all'estero?
0: Grosso va via, no, c'ha ancora una possibilità, Fiorentina. E poi sai, da lunedì secondo me salta al banco, da lunedì potremmo vederne veramente tante, se Max rimane, chi va a Napoli, tutte queste cose qua, Conte, Spalletti, ce ne sono tante evidentemente. Adesso sentiamo questo pezzo, poi andiamo con

0: Prima dei pronostici velocemente devo fare i complimenti al mio Fabio Mandarini, che ha fatto lo scoop del mondiale, nel senso il no a 2 miliardi di Aurelio De Laurentiis, un'offerta di matrizzetta con un fondo americano. Perché sai perché? Perché vogliono anche portare via la franchigia NBA a Milano. Quindi è un'operazione molto grossa e lui ha detto no a 2 miliardi, pazzesco da questo punto di vista. Andiamo
1: con i pronostici. Buongiorno.
0: Allora ti dico una cosa, sei nettamente migliorato rispetto all'anno scorso, eh?
1: Sì.
0: Perché l'anno scorso avevi perso 68-29.
1: Ecco, vedi.
0: Quest'anno stai 63-30. Beh, e se vinci quello c'è un netto miglioramento.
1: Mi avvicino,
0: esatto.
1: Mi avvicino.
0: Vai veloce.
2: Bologna Inter, amici.
0: Uno.
2: E via. Veloce, veloce.
0: Uno.
2: Lazio Pisa.
0: Uno.
2: Olè. Parma Sassuolo.
0: Parma Sassuolo.
1: Uno.
2: Uno.
0: No, X. Un bel biscottao.
1: Ma come?
0: No, ma lo dico così simpaticamente. Dai, hanno finito tutti e due salvi, dai.
2: Anche tu X?
0: Sì, sì.
2: Napoli Udinese.
0: Uno, però con rischio.
1: Uno. Tutti uguali siamo fa. Vabbè.
2: Abbastanza.
0: Adesso cambiamo.
2: Cambiate in Cremonese Como, perché sennò.
0: Urca, questa è grossa.
1: Questa è grossa.
0: Questa è grossa. Cremonese

0: Como. C'è Marco Giampaolo, mio fratellone. Devo mettere due per forza.
1: Allora, guarda, posso dirti che farà una grande partita la Cremonese.
0: Lo spero.
1: Uno.
0: Bufaccio.
2: Lecce Genoa.
0: Ecco, questa è uno.
1: Uno Lecce Genoa.
2: Uno Lecce Genoa per...
0: Anch'io.
2: Milan Cagliari.
0: Qui uno, se no Cagliari è salvo, il Milan deve andare in Champions, se finisce X uno deve andare a nascondere. Uno chi, sai anche chi?
1: Ma sai che...
0: Fa come ti pare.
1: Uno X.
2: Poi.
0: Mettici il gufo.
1: Questa è una scimmia, non è un gufo.
0: Sì.
2: Attenzione, fate molta attenzione adesso, perché sì, c'è una partita per cui a me cambia un po' il destino della domenica
0: sera. Il derby.
2: O rimango a guardare Fabio Caressa col club, oppure prendo la macchina e vado in giro con la bandiera. Torino,
0: allora,
2: Juventus.
0: 1x.
2: 1x.
0: Sì.
1: E io dico X.
0: Da quando è che non vinci un derby? Lo faccio per Chiambretti. Da quando è che non vinci il derby?
2: Credo dal 2015, se non erro.
1: Porca poi miseria. In casa, fuori, ci sono dei numeri spaventosi.
2: Sì,
1: spaventosi.
2: Ma vedete, quello prima ancora, sì. Altri 15
1: tipo
2: anni.
1: Tipo Maresca col segno,
2: esatto,
1: delle corna.
2: Esatto. Sì. Verona-Roma.
0: Dos.
2: Ah, proprio tutte e due.
0: Sì.
2: Ragazzi, molto simili i risultati.
0: Vabbè, ho capito. Pareggeremo. O pareggeromolo.
1: Pareggeremo, però io vi vorrei far notare che io con i risultati che ho dato potrei aver detto una clamorosa sorpresa.
0: Sì.
1: Cioè, in teoria potrebbe. Ma no, forse no, perché lo sconto diretto con Milan non è una grande. Non aiuta. Però, insomma, comunque devo dire che sarà una domenica molto interessante. E noi
0: abbiamo finito?
1: Con il club andiamo in onda subito dopo le partite. E tutti i commenti, ovviamente, di quello che succederà. E volevo anche ricordare, abbiamo parlato di Catanzaro Monza, che è la finale anche su Sky dei playoff di Serie.
0: Che belle cose. Dimmi qualcos'altro che ti riguarda.
2: E anche la serie sul Torino che ha vinto lo scudetto.
1: La serie sul Torino che ha vinto lo scudetto è bellissima.
0: Ma senti, io non ho visto. 4 anni fa il Milan vinse lo scudetto. Ma secondo te il Milan questo qua ha celebrato con qualcosa, come ha fatto la Juventus quando ha vinto la Champions per i 30 anni? Io non ho visto niente, ma sono io distratto o sono dimenticati?
1: Ah, non lo so.
0: Si saranno dimenticati, dai. Amici.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.

0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA

0: che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Sabato 6 giugno è

0: Questa è la sigla dei mondiali, cari.
1: È un testo fantastico. Ah, sì, eh? Dai.
0: Vabbè, buongiorno Linus.
2: Sono sempre belle le sigle dei mondiali, vero? Proprio una roba che ti tocca nel cuore proprio.
0: Vabbè, dai, dice.
2: Diciamo che è una delle piccole consolazioni del non fare i mondiali, almeno.
0: No, perché le ascolterai in televisione le ascolterai.
2: Sì, lo so. Che poi la cingolano così.
0: Sai che Shakira, ragazzi, ha fatto più mondiali di noi negli ultimi anni?
2: Esatto. Non ci vuole molto.
1: Come vivi questa vigilia, Linus? La Juventus, ricordiamo, per andare in Champions deve sperare in due inciampi e non in uno solo.
2: Sì, anche squadre. Tre forse, quindi come diceva il vecchio saggio, chi vive sperando non fa una bella fine, insomma. Non credo che nessuno abbia speranza. E poi diciamolo, la Juve ha una squadra da Europa League, punto. E abbiamo una società in questo momento da Europa League. Urca. A livello proprio di struttura dirigenziale, vabbè, è così, ragazzi. Dai,
0: è così.
2: Abbiamo

0: Prato giocatore d'Europa League, e questo è quello che valiamo, e ci adattiamo, prendiamola come, diciamo così, una fase di passaggio in attesa di tempi migliori. Io
1: però come ti spieghi il fatto, Linus, che negli ultimi tre anni, tolto questo, Openda e David avevano segnato insieme 139 gol?
0: Vabbè, dipende dove li hanno segnati, però dipende dai campionati in cui giochi. Cioè,
1: dici?
0: Non lo so.
2: Anche
0: lo so,
2: la squadra in cui giochi, perché la Juve, come diciamo prima, pesa.
0: In cui giochi, certo, sì. Ma io non ne faccio veramente un dramma, perché secondo me abbiamo avuto un momento in cui eravamo probabilmente sopravvalutati per via delle fasi di down delle altre squadre, no? Penso alla Roma, che ha avuto due o tre mesi in cui non andava bene, il Napoli lo stesso, sì, certo. Il Milan pure. Una volta che queste squadre hanno ripreso un attimino il loro posto, noi abbiamo ripreso quello che valiamo, che è la prima dopo il Como. Ecco,
1: però sì. Ti consoli col Giro d'Italia, sono gli italiani, mamma.
0: Vabbè, ma
3: no, ieri sì.
0: No, la cosa interessante sul ciclismo, secondo me, che andrebbe guardata con un po' più di visione d'insieme, no? Cioè, è vero, è parecchio che non abbiamo italiani di altissimo livello, ma non è che ce li abbiano neanche le altre nazioni storiche, cioè la Spagna, adesso la Francia c'è, sì, questo ragazzino di 19 anni molto forte, ma se non fosse per quello non è che ha dei grandi campioni. Cioè, la classifica è fatta da uno sloveno, un austriaco, un australiano. Cioè, ormai il ciclismo è uno sport mondiale. È un peccato, ecco, questa è l'unica cosa vera, che non abbiamo una squadra italiana che gareggi. Però non dimentichiamo che, per esempio, i francesi, che hanno tante squadre, hanno proprio una legge che protegge le squadre di ciclismo. Per loro il ciclismo è un orgoglio nazionale. Certo. Infatti credo che sulle 15 squadre del World Tour almeno 5 siano francesi e 0 italiane.
3: Ritornando alla Juve, Linus, secondo te sarebbe il momento di un uomo tipo Alex Del Piero, che può ritornare a dare un po' di entusiasmo, e che mi sembra, devo dire, lo dico un po' di parte perché lo conosco bene, ma mi sembra sia pronto a un'avventura del genere?
0: Guarda, io non lo frequento, quindi non so dirti questo. Sono passati un po' di anni, insomma, ha avuto un'esperienza internazionale, perché ormai sono 10 anni che gira il mondo con vari incarichi. Sì, serve anche però uno che fa i conti, che sappia fare i conti di una squadra di calcio italiana, che è diverso da una squadra di calcio francese.
1: Sono d'accordissimo,
0: è vero. Ogni riferimento è puramente casuale.
1: Sì, poi hai già Chiellini, scusami, vuol dire, metti anche, hai già Chiellini come ex, tra l'altro strutturato.
0: Sì, guarda, io facevo più affidamento su Chiellini, non so se che è troppo educato per sgomitare o se dall'altra parte non gli hanno dato abbastanza spazio. Secondo me Chiellini era ed è la figura più adatta per prendere in mano la squadra, però deve fare forse un passo in avanti anche lui.
3: Sì, esatto, è proprio questo, cioè lui deve essere convinto di fare un passo in avanti, e credo sia arrivato il momento, però.
0: Sì, abbastanza.
1: Ma però andiamo bene almeno in Formula 1, dai, almeno Kimi.
0: Sì, buttalo via Kimi.
1: No, cavolo, Kimi, Sinner, no, no. Voglio dire, abbiamo i talenti,
0: Ma guarda che mediamente, per il paese che siamo, un po' così ballerino sotto molti punti di vista, nella maggior parte degli sport noi abbiamo personaggi buoni, nel motociclismo, nell'atletica, nella pallavolo, insomma. Anche, ci sono tanti giovani che giocano a basket, che stanno emigrando verso l'NBA. Sì. È soltanto il calcio che rimane indietro. Cioè, e secondo me, guardate, rimane indietro perché non si è ancora trovato un equilibrio fra gli stranieri che vengono a investire da noi e la nostra cultura, la nostra tradizione. Cioè, è facile per un americano comprare una squadra inglese, tutto sommato parlano la stessa lingua, ma noi parliamo in tutti i sensi una lingua differente rispetto agli altri paesi.
1: E poi, calcisticamente.
3: E poi c'è anche il discorso che se compri una squadra devi comunque avere anche, voglio dire, rispetto del brand, delle sue potenzialità,
0: no,
3: perché alcuni vengono qui, come dicevamo prima, solo per fare trading di giocatori, insomma, come è successo anche al Chelsea.
0: Oppure non so, senza farmi i fatti degli altri, no, Cardinale, che sta in America, mette qua delle persone che lui manco conosce e non ha neanche l'occasione di conoscere sul serio, perché devi frequentare tutto il giorno, no?

0: La fortuna dell'Inter è stata questa, che il fondo certo, ha trovato certo. uno come Marotta, gli certo. ha dato le chiavi della macchina e fa tutto lui. Invece c'è sempre un elemento di congiunzione fra la proprietà e la squadra vera, che spesso è quello l'anello debole.
1: Link preparatissimo, grazie, sì, grazie Linus. Ciao. Abbiamo finito, a sabato prossimo.
2: Ciao.

0: extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Sunflower, Post Malone, è anche uno dei pezzi che fanno parte della colonna sonora di uno dei tanti film di Spider-Man dal 2018. Quando a quest'ora si parla di colonne sonore, vuol dire che è arrivato il momento di No Spoiler.
1: Ma le conosci le serie in televisione?
2: Io non guardo la TV.
1: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
3: No spoilers, please. No spoilers.
4: On Radio DJ.
3: No spoilers.
0: Eccola qui, nuova puntata di No Spoiler. Ciao a tutti, sono Antonio Visca. Questo è il programma in cui si parla di cinema e televisione. Non televisione, diciamo, di varietà. Come si diceva, ci sono ancora i varietà? Non sono più, secondo me, i varietà. Sì, va qua.

qualcosa. Però ci sono più reality, ci sono più talent show, talk show, varietà vero e proprio, un po' meno. Infatti mi sembra che Fiorello recentemente si sia lamentato di questa cosa, abbia detto che la Rai dovrebbe fare il buon vecchio varietà. Ma comunque sia, se anche ci fossero, qua non ne parleremo, perché qua tendenzialmente parliamo di serie TV, appunto di cinema, e quando si è in questo periodo dell'anno, già l'abbiamo fatto un pochino la settimana scorsa, non si può non parlare di Cannes, perché è là che si svolgono diciamo alcune delle situazioni principali legate al festival di Cannes. In particolare leggevo un'intervista che è stata rilasciata proprio durante queste giornate festivaliere sulla Croisette nel sud della Francia, praticamente agli autori, agli sceneggiatori, a coloro che lavorano a Call My Agent. Ve la ricordate la serie Call My Agent? Versione originale, quella francese, quella in cui praticamente al centro delle vicende c'erano e ci sono gli agenti di spettacolo, quelli che gestiscono le carriere e portano i contratti agli attori, ai presentatori, ai registi, eccetera eccetera. Ecco, questa serie francese di grandissimo successo ha poi dato il là a una quantità di altre versioni. C'è stata la versione inglese, spagnola, tedesca, sudcoreana, indonesiana, filippina, eccetera eccetera eccetera, anche italiana. Certo, l'abbiamo vista con piacere su Sky, mentre la Call My Agent francese è su Netflix, ok? Questa stessa serie, grazie a diciamo, un budget piuttosto consistente messo a disposizione proprio da Netflix, avrà anche un film, un sequel, diciamo una chiusura ulteriore delle vicende in versione cinematografica. Sarà uno di quei film che vanno in piattaforma, quindi che tendenzialmente non credo che verranno proiettati al cinema, ma si potrà vedere direttamente sulla grande N rossa. Ecco, il Call My Agent, tutta questa cosa per dire... L'intervista effettuata a Cannes con i creatori di questa serie e di questo film. Nel film ci sarà anche la presenza di George Clooney, che quindi voglio dire rende ancora più preziosa questa produzione, e ci sarà una scena girata a Cannes. Praticamente al centro delle vicende ci sarà il passaggio di Andrea. Ve la ricordate? Una delle protagoniste, forse la protagonista femminile. Andrea, che da agente diventa invece produttrice, si mette a fare lei la filmmaker. E poi c'è questa scena girata a Cannes. Probabilmente il suo film evidentemente ha avuto successo. E a un certo punto sì, c'è Eva Longoria, che è un'attrice che ben conosciamo per Desperate Housewives e mille altre cose, e lui, George Clooney, che ha prestato volentieri una giornata della sua agenda, della sua sicuramente molto fitta e impegnatissima agenda, per girare questa unica scena, un cameo, però pare molto divertente, appunto, all'interno del film di Call My Agent.

parlava di Netflix, del progetto, che non è più di un progetto, è una produzione che stanno realizzando, appunto, il film sequel tratto dalla serie Call My Agent. Fra le cose che invece arrivano molto più a breve, proprio nel giro di qualche settimana, vi segnalo questo documentario in 3 puntate, una docuserie, appunto, che arriverà su Netflix il 3 giugno. Michael Jackson, The Verdict, il verdetto, credo che potrebbe essere la traduzione banale in italiano. Se avete amato Jacko, e va bene. Anche se non l'avete magari amato, ma siete comunque curiosi di saperne di più. Se avete visto il film, e se avete amato magari il film, chi lo sa. Però ecco, questo diciamo che sarà un momento un po' meno celebrativo e un po' più di indagine, di inchiesta, per capire, appunto, in questa docuserie Netflix, cosa è successo in quel controverso processo che 21 anni fa, nel 2005, aveva scandagliato la vita diciamo privata di Michael Jackson stesso, con 1000 cose che abbiamo letto, sentito, visto, magari anche in alcuni momenti, in alcuni casi al telegiornale. Ecco, qua è tutto un po' riassunto e raccontato in un'unica docuserie in 3 parti. Devo dire che le docuserie stanno diventando quasi mainstream. Cioè, una volta si guardavano o i film o le serie, ma tendenzialmente quelli recitati, no? Il documentario era un genere molto molto di nicchia. Adesso mi sembra che sia un pochino più per tutti, che capiti più spesso magari di vedere anche con piacere un documentario o una docuserie, come in questo caso. Dai, pochi giorni, 3 giugno, e se sarà il caso commenteremo anche questa nuova incarnazione del re del pop. A proposito di musica e a proposito di grandi star, Mick Jagger sarà il protagonista del prossimo film di Alice Rohrwacher. Stavo per leggere di Alice Rohrwacher, perché no, stavo leggendo una roba su Variety che è in inglese, però lei è italiana. Alice Rohrwacher, regista che sta per portare sullo schermo il libro a fumetti Three Incestuous Sisters. Mi sono infilato in una roba difficilissima. 3 sorelle incestuose, questa è la traduzione di questa graphic novel che, appunto, Alice Rohrwacher porterà sullo schermo con attori in carne e ossa. Ci sarà Isabella Rossellini, ci sarà Jesse Buckley, che se non l'avete presente date un'occhiata, ci sarà Dakota Johnson, ci saranno insomma un sacco di personaggi, tra cui Mick Jagger, che è sempre un piacere vedere, non capita così spesso che reciti. Interessante che lo faccia per una regista italiana, e quindi siamo veramente molto molto curiosi di vedere cosa succederà con Mick Jagger e Alice Rohrwacher.

0: Vi dico anche perché abbiamo ripescato questa canzone, perché ovviamente non è un caso, ma datemi solo un secondo per tornare indietro ad Alice Rohrwacher. Perché? Perché dicevamo prima Festival di Cannes, eccetera eccetera. Allora, la regista Alice Rohrwacher, che avrà Mick Jagger protagonista del suo prossimo film, è una signora regista, se magari vi era sfuggito, che ha già vinto due volte a Cannes, perché ha vinto il Prix du Scénario con Lazzaro Felice, e poi ha vinto, anzi prima ancora aveva vinto il Grand Prix speciale della giuria con il suo Le Meraviglie. Quindi è super apprezzata anche da coloro che ne capiscono, oltre che da Mick Jagger a questo punto. Torniamo brevemente, perché poi il tempo è sempre poco, a John Travolta, che abbiamo appena ascoltato con Olivia Newton-John, Summer Nights, non per parlare di Grease, ma per parlare velocissimamente appunto di questo film che si intitola Propeller, One Way Night Coach, o meglio, Volo Notturno per Los Angeles, se preferite, che è un piccolo film che John Travolta ha pensato di realizzare tratto da un suo racconto per bambini. E attenzione, perché si tratta di un film che dura tipo 61 minuti, quindi molto molto breve. Dove si trova? Da nessuna parte per il momento. No, però arriva il 29 maggio, quindi venerdì prossimo, e arriva su Apple TV Plus. No spoilers, please. No spoilers on Radio DJ. No spoilers.
1: Radio DJ. One nation, one station. This is DJ.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.

0: sponsored by
1: Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo pollini.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Runway, cos'è? Heavy Rotation. È una canzone di quelle che suonano spesso, almeno a me capita di sentirla spesso, questa nuova di Lady Gaga, anche perché è molto attuale. È fresca, è recente, anche collegata a un film, Il Diavolo Veste Prada 2, di cui si è parlato molto negli ultimi tempi, quindi tutto giusto. E fra l'altro qui dentro, da noi, a No Spoiler, ancora meglio, perché quando una canzone è collegata a un film, la suoniamo ancora più volentieri. Ma non parliamo di film adesso, parliamo di una serie televisiva, e non una serie qualsiasi, ma una serie animata. Un cartone animato, come si diceva una volta. Però adesso non li chiamiamo più veramente così, soprattutto quando sono, diciamo, non necessariamente per bambini, ma anche per un pubblico di tutte le età. Anzi, soprattutto per un pubblico, diciamo, adulto e di tutte le età. Sono quelle serie di cui spesso sentite parlare, ma lo so che magari non le padroneggiate tutte quante. Sì, avete visto qualcosa di Simpson, ma oltre a quello avete un po' un buio nella testa e vi confondete un titolo con quell'altro. Allora, io adesso vi dico quelle 5 cose di base, non diventerete dei grandi esperti, ma almeno saprete il minimo sindacale per non fare brutta figura quando i vostri amici parlano di Rick e Morty.
1: 1.
0: Prima cosa da sapere di cosa si tratta, appunto, serie animata, di quando? Del 2013, quindi è da parecchi anni che va avanti. Infatti sono già 8 stagioni per un totale di 81 episodi, ma attenzione perché arriva la 9ª stagione.
1: 2.
0: Quindi c'è anche l'attualità, insomma, ne parliamo perché sta arrivando la 9ª stagione, che sarà proprio disponibile a partire da lunedì. Dopodomani, quindi segnatevi questa cosa. Seconda cosa da sapere, appunto, è chi sono Rick e Morty. Rick è uno scienziato ovviamente un po' particolare, un po' fuori di testa, che ha un nipote, un giovane nipote Morty. Insieme viaggiano con le loro avventure fantastiche e pericolose in universi paralleli e vanno a scoprire ogni volta magari delle meraviglie, ma spesso anche degli orrori che popolano questi mondi paralleli.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere è che forse non tutti sanno che si tratta di una parodia, tutto nasce con una parodia animata di Ritorno al Futuro. Magari l'avete vista qualche, anche solo

0: fermo immagine di Rick e Morty in chiave Ritorno al Futuro. Ecco, proprio questo era successo per un festival di cortometraggi tanti anni fa. Da lì questo, diciamo, cosmic horror tratto, ispirato e che omaggiava Ritorno al Futuro ha avuto un successo tale da diventare una serie vera e propria che appunto va avanti tipo da 9 anni. Quarta cosa da sapere su Rick e Morty è la sua curiosa genesi in America su Adult Swim. Cos'è Adult Swim? È Cartoon Network. Solo che a un certo punto, sì, è praticamente lo stesso canale che a un certo punto avevano deciso, dopo una certa ora, quando i bambini vanno a dormire, cambia nome. Non è più Cartoon Network, ma è Adult Swim. Appunto, dove gli adulti possono così andare a nuotare attraverso l'animazione non necessariamente infantile. In Italia lo ha portato, non c'è Adult Swim in Italia lo ha portato Netflix un paio d'anni dopo il debutto in America, quindi in modo abbastanza tempestivo. Ma attenzione, perché adesso, visto che c'è una nuova piattaforma che magari conoscete, che si chiama HBO Max, ne abbiamo parlato tante volte, hanno pensato bene di accaparrarsi la serie, e quindi quelle vecchie su Netflix, ma quella nuova da dopodomani, appunto da lunedì, se volete vederla, la trovate appunto su HBO Max.
1: 5.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, ce ne sarebbero un milione, ovviamente con queste banali 5 piccole cose non state diventando degli esperti di Rick e Morty, dovete guardarvelo, però sappiate che il successo è stato tale che oltre alle 80, ormai quasi 90, anzi più di 90 con la nuova stagione puntate, testimonianza del grande successo, ci sono stati anche spin-off, progetti diciamo televisivi o inserimenti all'interno di film, ad esempio Rick e Morty fanno un cameo nell'ultimo Space Jam, per farvi un esempio. Ci sono tante di queste piccole chicche sparse qua e là, poi c'è stato anche ci sono stati alcuni videogiochi, soprattutto agli inizi, insomma, videogiochi per mobile, non cose magari di quelle a tripla A che trovate sulle console, ma comunque anche qualcosina in quel senso sicuramente sì. Fumetti, anche i fumetti, chiaramente è un cartone animato, è una serie animata, e quindi se vi va di cercarli potete trovare serenamente anche i fumetti appunto di Rick e Morty.

Noel, quando arriva una canzone vecchia qui a No Spoiler, tendenzialmente, lo sapete, è perché è collegata a un qualcosa. In questo caso è collegata, per modo di dire, perché praticamente stanno facendo un biopic, come ormai si suol dire, un film biografico, ok? Meglio, un film biografico su Billy Joel, in cui però la sua musica non ci sarà. E quindi non ci sarà questa canzone, evidentemente, a meno che non facciano una cover malamente cantata da qualcun altro. No, perché? Perché Billy Joel stesso ha preso le distanze. Dice: io non lo autorizzo e non vi do l'autorizzazione neanche a usare la mia musica. Cioè, non è nulla che io voglia sostenere e endorsare, come dicono dall'altra parte dell'oceano. Quindi, boh, lo faranno davvero alla fine? Sembra di sì, perché c'è sopra anche un regista che aveva anche lavorato a Bohemian Rhapsody. Avete presente il film Bohemian Rhapsody? Ne abbiamo parlato anche un paio di settimane fa qui a No Spoiler. John Ottman si chiama, la faceva il montatore in Bohemian Rhapsody e aveva vinto anche un Oscar, quindi voglio dire, uno che ci sa fare, e qui farà il regista. La sceneggiatura è di un altro piuttosto esperto, diciamo così, di Billy Joel, perché questo Adam Rip aveva cercato di mettere in piedi un progetto intitolato Piano Man, che guarda caso è forse il primo grande successo di Billy Joel, ma non ce l'aveva fatta, poi alla fine non aveva funzionato. Non lo so, secondo me, se Billy Joel non cambia idea e decide di dare l'utilizzo, autorizzare appunto l'utilizzo delle sue canzoni, non puoi fare un film su Billy Joel senza le canzoni di Billy Joel, almeno io la vedo così. Però chissà, magari invece poi avranno ragione loro. Intanto noi Uptown Girl ce la siamo ascoltata, così film o non film ce la siamo riascoltata con piacere. Passando invece alle cose televisive certe, diciamo così, quindi non progetti che chissà che fine potranno o non potranno fare, ma televisione concreta e vera, ad agosto, 5 agosto, ve l'avevo già annunciato che sarebbe tornato, rullo di tamburi, Ted Lasso torna con la quarta stagione. 5 agosto io probabilmente sarò in vacanza, credo anche voi, non lo so, però va bene, amen, si può vedere anche dalle vacanze, si può vedere su un device collegato da qualsiasi parte. Bisogna avere Apple TV. Se non avete Apple TV e non avete mai visto Ted Lasso, peggio per voi, non so cosa dire. Però è una serie che vale, secondo me, la pena. Adesso, quando torna Ted Lasso, dovrebbe diventare, l'avevamo forse detto, allenatore di una squadra femminile. Quindi c'è un twist anche interessante. 5 agosto, segnatevi questa data. Mentre a sorpresa è stato pubblicato un nuovo episodio di The Bear, che è un'altra serie che mi fa impazzire, lo so, anche questa è una serie che magari non tutti avete visto. Questa sta su Disney Plus, è anche questa una commedia, ma una commedia un po' amarognola, diciamo così, ed è stato a sorpresa pubblicato questo episodio con due dei protagonisti, e sono state a farmi, non fatemi raccontare troppo, però insomma Richie, che è il cugino, è un personaggio amatissimo, anche se non si è praticamente mai visto, perché è morto nella serie, cioè Mickey, il fratello del protagonista. Vabbè, ho fatto un po' di casino per spiegarvi sta cosa, però datemi retta, se non avete mai visto The Bear, questa è l'occasione giusta, andate su Disney Plus, vi guardate le vecchie stagioni e poi c'è questo episodio nuovo che è stato pubblicato a sorpresa. E se no, niente, se volete un altro genere, sempre su Disney Plus, sappiate che Grey's Anatomy, lo so, però ognuno ha i suoi gusti, no? Grey's Anatomy avrà uno spin-off ambientato in Texas, quindi dopo le 84 stagioni, 726 episodi, sto dicendo i numeri a caso, però per dire che ne ha una marea Grey's Anatomy, non contenti, faranno anche lo spin-off in Texas. È un progetto Disney, quindi tendenzialmente dovrebbe arrivare anche questo su Disney Plus. Se non potete farne a meno, se siete fan sfegatati del medical drama, sappiate che arriva anche il nuovo

0: tutto, me Fulminacci, per chiudere questa puntata di No Spoiler. Abbiamo ancora giusto il tempo di dare qualche piccola segnalazione su cose da vedere. Se volete andare al cinema, sappiate che è uscito The Mandalorian and Grogu. Si intitola così, credo di sì. Nuovo film, diciamo, dell'universo di Star Wars, che è nelle sale da un paio di giorni. C'è anche il nuovo film di Pedro Almodovar, se siete fan di questo genere più che di quello, diciamo, fantascientifico. In televisione invece abbiamo detto che dopodomani arriva la nuova stagione di Rick e Morty, ma se magari siete fan di un altro genere di animazione, sappiate, o meglio di personaggi che spesso sono animati, a volte sono a fumetti, ma a volte anche live action, sappiate che mercoledì su Amazon Prime Video arriva Spider Noir. Ne abbiamo parlato già un paio di volte, è una serie in un certo senso attesa, anche, boh, non lo so, un po' strana, perché nei panni di Spider-Man c'è Nicolas Cage, che ha un'età, lo sappiamo. Però questa appunto è la versione un po' adulta, un po' noir. C'è fra l'altro la doppia versione in bianco e nero a colori, quindi da quello che mi sembra di aver capito, e ci sono anche i trailer lì a dimostrarlo, quella che uscirà mercoledì su Prime Video sarà una serie che si potrà scegliere se vedere in bianco e nero o a colori. Però credo che per il resto sarà la stessa serie. Comunque, Spider Noir, Spider-Man in versione adulta e un po' così... depressa, secondo me sarà, no, non lo so, però così dal trailer non mi è sembrata proprio una gioia, ma magari invece sarà una figata, quindi io ve l'ho detto e poi deciderete voi. Intanto magari settimana prossima, se volete, ne parliamo, saremo ancora qui. Intanto ringrazio Simone in regia quest'oggi, ciao, grazie a Fosca in redazione, da Antonio Visca tutto, alla prossima, ciao. No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ One Nation One Station. Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Protetto quando fai sport?

0: Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio Malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Stop.
18: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
19: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
22: Finisce sempre così quando siamo io e te.
21: Madame.
23: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
21: Night.
22: Dici che resti, allora urlalo forte.
21: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: che noi vi aiuteremo in qualche maniera a rinfrescare con la nostra ironia, il nostro carisma e il nostro entusiasmo.
1: Vabbè, ora non è che c'è bisogno di lamentarsi già il 23 di maggio, perché c'è un po' caldo, che sennò è lunga fino al 31 d'agosto. Sì. Qua, l'altra settimana eravamo a dire a piove, non sembra neanche maggio. Siamo proprio l'italiano medio.
0: Sì,
1: è incredibile.
0: Vabbè, ma perché rispecchia, cioè questo programma rispecchia un po' la società italiana.
1: Potrebbe essere girato in una piazza qualsiasi italiana.
0: Dici
1: ma
0: bene.
1: Proponiamolo. Perché Damiani live in tour.
0: Sì,
1: portiamolo nelle piazze d'Italia. Naturalmente, qual è la piazza che apre?
0: La piazza Toscana.
1: No,
0: tu ti dici dove?
1: No, stai comunque lasciando un po' il tuo rapporto
0: Piombino,
1: con Piombino.
0: Per dire.
1: Ho detto, tanto lo dirà l'anticipo io. Invece no, vedo che c'è un po' di astio con la tua città.
0: No,
1: meglio così. Andiamo avanti. Andiamo. Sì, io voglio una piazza nelle Marche per
0: una
1: cominciare.
0: Piazza, sì, è vero, ci può stare. Ma poi voglio dire, questo programma, essendo lo specchio della società, è apprezzato in tutta Italia e in tutto il mondo.
1: Dai,
0: non è
1: allora,
0: che solo
1: 3,
0: la Toscana.
1: 2, 1, sono aperte le prevendite.
0: No,
1: le trovate su www.pecchiedamiani.it. Tanto www, quanti anni è che non si dice più?
0: Www.
1: Ma poi cosa ne ho detti? Vabbè, basta, dai.
0: Andiamo in pubblicità.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Da Conad

0: Superstore, trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Have fun with...
9: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.

0: anni.
1: Allora, ci è arrivata la proposta da Ancona.
2: Non è vero.
1: Hanno disponibilità tra il 15 e il 17 luglio. Ho scritto il sindaco.
2: Il 15 e il 17 luglio, ok. Sì, vabbè, noi lo segniamo.
1: Il sindaco di Ancona, se è cioè se è in radio, sei buonanotte, se è in macchina, sì, sta ascoltando la radio, dice, ma io non ho chiamato nessuno.
2: No, non mi risulta, non mi risulta.
1: Infatti non parlano così nelle Marche.
2: No, no, assolutamente.

0: faremo per le prossime due ore e mezzo.
1: Ma
0: cioè,
1: è il caldo. Ora la caldo. Giustificazione per i prossimi mesi è che è caldo, c'è acqua. Poi lavori alle 2 del pomeriggio. Cosa dicono gli esperti? Non uscire! Certo, state ma in
0: siamo,
1: casa!
0: Infatti siamo dentro la radio, non è, però c'è proprio il tragitto che
1: no,
0: ci frega
1: no,
0: a noi.
1: Non c'è, cioè oggi non c'è quella chimica ci prendiamo. Lì. No.
0: Ciao Barbie!
2: Ciao.
0: Ciao a Mary.
3: Buon pomeriggio. Comunque ragazzi, voi due siete già abbronzati e siete, cioè, incredibile questa cosa.
0: Questo è della
1: melanina.
3: È tipo mezza giornata di sole e siete già abbronzati.
0: È un po' il sangue latino, no? Che
1: sì,
0: abbiamo,
1: sì,
0: no?
1: Soprattutto sì. Fede. Lo chiamano il Bad Bunny dell'argentario.
0: Sì, sì. Sì.
1: Si muove come la sedia della cover del CD di Bad Bunny lui.
0: Intanto uso una delle sedie più famose al mondo, allora.
1: Che è statica. Quindi quello è il modo di muoversi.
0: Quello
1: di
0: ognuno c'ha il suo. E voi 347 no, 342 no. 5220
1: come vi muovete?
0: No, siete già abbronzati. No, a parte gli scherzi, però in un sabato come questo, che lo abbiamo detto è il primo, diciamo, caldo effettivamente, perché c'era stato un momento a inizio maggio, se non sbaglio.
1: Sì, ma era una roba di passaggio. Poi era, che ne so, erano 24 gradi, già tantissimi, venivi da 17. Adesso si parla di temperature che superano i 30 gradi, credo di poter dire ufficialmente che da questo weekend ci ascoltano al mare, perché le spiagge sono piene, quindi
0: certo.
1: In questo momento sicuramente a mangiare, a bersi il caffè,
0: ma anche un bel picnic ti fai al parco in questo periodo bello. Come piacerebbe a Davide quando vuole fare il picnic non porta i panini. Davide no. Vuole la tovaglia, quella a quadri,
3: certo.
0: E una degustazione di formaggi e marmellate.
3: E il cestino di Vimini.
0: Il cestino di Vimini, ovviamente. Come?
1: Scusate se ho classe nel fare le cose. Scusate.
0: Classe nel fare anche i picnic. Sì, no, dicevamo sì, ci siamo un pochino abbronzati ieri perché abbiamo fatto un video. Ora non vi stiamo a dire che cosa è, però presto verrà pubblicato sui canali social di Radio DJ per il Party Like a DJ, perché ci stiamo avvicinando a questo evento.
1: Ci si avvicina, ricordiamo l'anno scorso che c'erano solamente 48 gradi il
0: giorno. L'anno scorso c'era un caldo incredibile.
1: Siamo saliti sul palco di Casa DJ, cosa che faremo quest'anno. Poi dopo vi ricordiamo gli appuntamenti,
0: certo.
1: Anche in mezzo ai cantanti che sono nella program e che ritroveremo poi sul palco in quei due giorni. Però sì, era abbastanza caldo. Quindi capisco che è un modo anche per farci abituare il fatto di avere già 35 gradi,
0: certo,
1: da fuori.
0: Certo, perché no? Perché
1: non parleremo solo di caldo. No, perché uno dice
0: no, beh, scusami, dopo devi fare il meteo della settimana.
1: Vabbè,
0: dopo
1: va più avanti.
0: Ok,

0: ragazzi, io ho svolto nel periodo pasquale e anche nel mese di maggio alcune attività sportive in divisa, e quindi adesso ho la mia bellissima abbronzatura a fiammifero, cioè il corpo bianco e la faccia nera. Sì. Ciao ragazzi, buon weekend.
1: Rende l'idea l'abbronzatura a fiammifero, non l'avevo mai sentita, ma effettivamente rende l'idea.
2: Beh, questo è il periodo dove tu, andando in giro per strada, puoi capire che lavoro, che professione svolge quello che hai davanti, sì, in base all'abbronzatura che ha.
1: Oppure che tipo di attività fisica svolgi, perché anche, se non sbaglio, ne parlavano Linus e Nicola qualche giorno fa, forse anche qualche settimana fa, che loro invece raccontavano dell'abbronzatura che hanno da ciclista.
2: Certo.
1: Perché certo, giustamente hai un certo tipo di vestiario, ecco.
2: Eh sì, no, cioè lì il pantaloncino poi è attillato, non è che correndo magari polazza un po', invece cioè lì no, lì è fermo l'abbronzatura.
1: Come anche quella dei tennisti, che è proprio un'abbronzatura, cioè proprio si vede, alcuni si vedono proprio il segno della polo, cioè che ha il colletto tipo polo, può succedere. Va bene, queste e tante altre amenità nel corso delle due ore e mezzo da trascorrere insieme. 347-342-5220.
2: Ci si abbronza anche andando ai concerti, ai festival, che gancio che ti ho messo qua proprio su piazza, per ritornare alle piazze dove faremo il live la prossima estate. Non è vero nulla. Perché diciamo che si è aperta un po' in quest'ultima settimana la stagione dei festival estivi e anche dei concerti.
1: Sì.
2: Non solo a Milano, ma è in tutta Italia. Naturalmente noi, stando qui a Milano, parliamo di quello che frequentiamo qui. Partiamo da te, Fede.
1: Partiamo da me. Ieri io ho fatto Miami, ho fatto ieri e l'altro, e torno anche oggi. Per chi non lo conoscesse, per chi non è pratico, il Miami
2: vuol dire che non ascoltate Summer Camp.
1: Summer Camp, Carlo Pastore, che è insomma l'ideatore, il direttore artistico del Miami, è spesso ospite da loro. Nicky l'ho visto in questi giorni, ho visto anche Federu ieri. Nicola Savino non l'ho incrociato, ma ho visto le storie. È un festival.
2: Mi piace dire che vede colleghi, no, e che stringe la mano.
1: Che erano lì. Oh, grande, allora è. Con Nicky ci siamo detti, perché ci siamo beccati il giovedì. Il giovedì ci vanno solo i real, capito? Quindi ci siamo detti il 5, così.

0: solo i Real. Sì. È un festival di musica indipendente, sono 4-5 palchi con artisti insomma emergenti. Tra l'altro, a proposito di colleghi, ho visto Stefano De Martino.
1: Cioè, come? A parte che ha detto Bono Baggi, ha fatto un commento tecnico, ho capito.
0: Sì,
1: Bono, no?
0: Sì,
1: cioè, no,
0: sì, sì,
1: collega in che senso? Collega come presentatore o collega come ballerino, visto che ha detto che ti muovi come Bad Bunny?
0: Beh, entrambe, ognuno ha la sua visione, diciamo.
1: Io nessuna delle due sposo di visione.
0: Comunque, effettivamente, Stefano De Martino ieri era lì perché sonda un po' il terreno, vedi un po', perché gli artisti poi che sono al Miami l'anno dopo o tra qualche anno insomma,
1: andranno
0: saranno
1: ad affari tuoi.
0: No, no, saranno a Sanremo, perché lui sarà
1: per
0: il direttore,
1: Sanremo c'è andato.
0: Sarà il direttore artistico e presentatore di Sanremo. Io che spiego le cose di Sanremo a Davide come se effettivamente non le sapesse.
1: Io credevo che cercasse un nuovo dottore per affari tuoi, allora era lì
0: a Miami, non si sa mai, dici, può succedere.
1: Magari va da Sissi, dice: Sissi, guarda, sei brava a cantare, sei bravissima. Invece andare a Sanremo, può venire a fare la dottoressa.
0: Ah, è vero, ci può stare.
1: E poi Sissi, l'ho detto un a caso. Lo dico qua, secondo me il prossimo anno a Sanremo.
0: Che infatti era il Miami.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Fede,
1: è
0: magari
1: una capanna.
2: Capanna, sì, è vero.
3: Poi magari, Fede, veniamo qui a mezzogiorno, uno può cercarlo anche prima.
2: Però mentre la sentivo, siccome aveva questo ritmo così un po' travolgente, ho detto fammi anche controllare che cosa significa. Sì, da Google velocemente significa
3: da chat
2: capanna.
3: GPT.
2: Capito, per cui chat GPT, insomma, bisogna andarci sempre con i piedi di piombo.
3: Beh,
2: con
3: un
2: chat
3: ritorno
2: GPT.
3: All'Irama delle estati 2019-2020.
2: Quello di arrogante.
3: Mediterraneo, arrogante, nera. Lui ne ha fatti tantissimi di tormentoni.
2: Sì, sì, sì.
3: Tantissimi.
2: È vero. Anche belli, divertenti.
3: Belli. Cioè, è bravo a scrivere. Sì, però sì, negli ultimi anni aveva un po' lasciato dal punto di vista dei tormentoni. Poi ha fatto l'album con Arcomi.
2: Certo, è vero, è vero, è vero.
3: Non è che è sparito.
2: No, no, no, ha fatto il suo, però probabilmente aveva lasciato quel porto sicuro per fare qualcos'altro. Adesso è tornato e nel senso, è palese che lo sappia fare. Cioè, che è... che è il suo, ecco.
3: Perché Mediterraneo suonava bene.
2: Certo, Mediterraneo.
3: No, ne parlavamo fuori onda, perché poi alla fine, ogni anno, alla fine, cioè già quando l'estate è cominciata da un mese, sei lì a dire: oh,
2: no,
3: che
2: basta,
3: male sta canzone, non la sopporto più,
2: certo,
3: quanto l'ascolto. Poi però sei al 23 di maggio e dici: quest'anno tormentoni
2: non ci sono,
3: hanno deciso di non fare.
2: No,
3: ma l'estate, ma non comincia quest'anno l'estate.

0: Cioè, che Davide sta esagerando così, ma è letteralmente è quello così. Che ha detto mentre andava la canzone.
1: Ma perché diventa una droga? Cioè, tu non puoi farne a meno in realtà. Poi magari, cioè, vorresti spegnere tutto e dici no, basta, voglio le canzoni invernali.
0: No, invece lo desideri. Desideri il tormentone. Inconsciamente, probabilmente lo desideri. Sì.
1: Hai bisogno di un punto fermo.
0: Cioè, è vero, è vero.
1: Almeno di un pezzo, barra due, che tu sai cantare a memoria e che non ne puoi più di sentirlo a un certo punto dell'estate. Vero.
0: Chissà, siamo fatti così tutti gli anni.
1: Viaggia in mezzo a noi.
0: Cioè, tu mi dici, siamo fatti corpo, così. Esplorando il corpo umano, certo. Senti, invece, visto che abbiamo parlato di festival, abbiamo parlato del Miami.
1: Ma cosa?
0: Ieri tu invece, si vede, cioè, noi siamo due persone che vanno due eventi completamente diversi.
1: Si completano, Fede.
0: Esatto, e poi ve li raccontiamo in onda, così potete avere due visioni diverse dello stesso mondo. Perché tu, io sono andato al Miami, tu sei andato a vedere?
1: Io sono andato a vedere Olivia Dine, ieri sera, unica data italiana a Milano, alla Fiera Ro. Mm-hmm. È stato bellissimo. Lei veramente elegantissima, una
0: ha
1: band fatto favolosa. Cambi abito. Lei è di una bellezza disarmante.
0: Certo.
1: Era il compleanno di sua mamma. Ieri sua mamma era presente.
0: Bello.
1: Era presente. Quindi, lì. Che le ha raccontato un po' le origini. No, tante auguri no, però cioè, tutto è partito. Perché se no non può essere un concerto in Italia di un artista straniero. Certo. Sei bellissima. Però è stato accennato poco. Cioè non ha retto tantissimo.
0: L'ha sentito lei?
1: Sì, ma poco.
0: Cioè non ha fatto...
1: No, oh my God. No, però si è emozionata.
0: You guys are beautiful.
1: No, però si è emozionata su alcuni pezzi. Cioè proprio vedevi gli occhi lucidi.
0: Ah, bello.
1: E no, è di una bravura veramente che lascia senza parole. Come dicevo anche la band. Era un po' un ritorno agli anni 20.
0: Addirittura.
1: No, nel senso quello stile lì, anche dal punto di vista degli outfit.
0: Ah, ok.
1: Degli strumenti, le coriste. Cioè quel mood.
0: Un bello
1: lì.
0: Show.
1: Sì, tutto il colore rosso che predominava. Ma la cosa che mi ha colpito, io non sono stato a vedere Taylor Swift due anni fa, mm-hmm. ma ne abbiamo parlato tantissimo del fatto che ci fossero tantissimi stranieri al concerto. Ieri sera, secondo me, un 60% dei presenti erano stranieri di tutte le nazionalità.
0: Certo.
1: E vestiti proprio, cioè si riconoscevano gli americani che sembrava il Coachella. Perché erano proprio,
0: cioè, proprio da festival.
1: Sì, da festival. E tantissime ragazze erano vestite a pois proprio perché ricordava lo stile di Olivia Dean.
0: Ok.
1: Questo l'ho capito dopo, quando dalla metro uscivano tutte a pois.
0: C'era un dress code e nessuno me l'ha detto.
1: Io c'avevo praticamente la maglietta blu e pantaloni beige. Ma ditemelo.
0: È importante. Senti, il percentuale di ragazze e ragazzi, poi ti dico la mia, sì. Miami, che avevano i glitter.
1: Ma glitter io non ho visti neanche pochissimi ieri
0: perché
1: sera.
0: È una roba da festival, da Coachella.
1: Sì, e poi soprattutto anche Taylor Swift avevano tutti i glitter,
0: certo,
1: c'erano i braccialetti.
0: Certo.
1: Ieri sera no, perché era una roba più soft, cioè più quasi... Ovviamente la Fiera Ro è grandissimo, erano migliaia di persone, però era una roba quasi da club.
0: Sì, più adulta forse.
1: No, non più adulta perché poi aveva 27 anni, però da club, cioè che ricordava un po', come ti ho detto, gli anni 20, gli anni 30, un po' jazz, quelle robe lì.
0: Ho capito. Questa, quindi, comunque avete capito che disamine musicale.
1: Poi una volta mi ha guardato perché ho visto nell'elmo, ho detto, oh, so io.
0: Non è vero, Davide.

0: messo un dente Robbie Williams.
1: Ma che vuol dire? Ma l'ha messo lì sul tavolino per vedere se poi gli portavano i soldini?
0: Ma perché non ha proprio perso un dente intero, ha perso un pezzo, perché lui ha il sorriso, insomma, tutti i denti ricostruiti, sì. E l'altro giorno ha detto si lavava i denti, ha fatto un post su Instagram, si lavava i denti e forse con troppa energia si è lavato i denti, fatto
1: la capsula.
0: A un certo punto ha sentito con la lingua una cosa strana e gli è partito un dente. Però lui adesso sta facendo i concerti e non riusciva a tornare, capito?
1: Tra l'altro il 13 di giugno a Firenze Rocks.
0: E probabilmente ci andrà con un dente in
2: meno.
1: Ne parliamo così solo perché è un artista internazionale.
0: Ti salutiamo, mandiamo
1: un abbraccione. Fosse stato uno qua di italiano, ma col cavolo.
0: Non ci saremmo mai permessi.
3: Sapete cosa vuol dire polleggiarsi?
0: Significa rilassarsi e prendersela comoda.
3: Perché per sentirsi in vacanza basta infilarsi un paio di Hey Dude. Comode, pratiche e leggere. Perfette per godersi le giornate di Party Like a DJ.
0: Passate allo stand Hey Dude. Vi aspettiamo per polleggiare insieme.
4: Hey Dude, take your vacation.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: 3, 2, 1.
13: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
14: Top, game, set, match.
13: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.

0: Ecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Lo rifacciamo?
5: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Venerdì 5,
13: sabato 6,
12: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
14: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
15: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
16: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
17: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
18: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: I meno attenti diranno: ah, un nuovo singolo di Ed Sheeran, tra l'altro qua con Martin Garrix, che si intitola Repeat It.
1: Anche io faccio parte di quelli meno attenti.
0: Sì, no, no.
1: Perché stavo per dire, oh, è nuovo.
0: Ma no, ma lo è, solo che i fan di Ed Sheeran e di Martin Garrix sanno che in realtà questo pezzo è del 2014. Loro l'hanno registrato tanto tempo fa.
2: E poi?
0: E poi è successo che Martin Garrix l'ha suonato a un festival, all'Ultra Music Festival, tutti si sono gasati, eccetera, eccetera. Però non è mai uscito. Ha cominciato a circolare in maniera, insomma, non ufficiale tra i circuiti di Martin Garrix, su WhatsApp, eccetera. Lui ha continuato a suonarlo. Poi qualche anno fa doveva uscire, ma le due case discografiche hanno avuto dei problemi, questioni legali.
1: Sta storia.
0: E adesso finalmente, dopo 12 anni da quando hanno registrato questo pezzo, ora ti dico una cosa, è finalmente uscito. Lo sai dove hanno registrato questo pezzo? Pezzo nel 2014
1: a Piombino. Dove?
0: Ottima guess, ma no, non è Piombino. Dove potrebbe essere?
1: In Irlanda?
0: No.
1: In Tennessee?
0: Dove, per la precisione?
1: No, a Nashville.
0: Proprio lì.
1: Mi ricordo, non so se magari sapevate le puntate di quei giorni lì. A ottobre sono stato in Tennessee, è stato un viaggio molto bello. Ho assistito, insomma, anche al concerto di Post Malone.
0: Lo sappiamo!
1: E chissà se sono passato da quei vicoletti dove loro... Scusa, ma che c'entra? Ma hanno scelto proprio di andare lì così?
0: No, ma saranno uno dei due, avrà uno studio di registrazione lì.
1: Non è americano di Nashville.
0: Non è americano di Nashville. Adesso la nostra... Secondo me non è nemmeno americano, ma adesso lo scopriamo.
1: Comunque ho visto un video l'altro giorno sui social... Perché loro sono molto attenti all'algoritmo, quindi fanno anche tutti i trend. E l'ho visto in coppia per lanciare il singolo.
0: Certo.
2: E olandese.
0: Olandese, certo.
1: C'hanno soldi, vanno a registrare.
0: Cosa c'entra?
1: Vanno a registrare oltreoceano.
0: Certo, vabbè, perché comunque tu ci sei stato, sì. Sai che a Nashville.
1: Ma che bello è là.
0: Sì, va bene.
1: Respiri musica.
0: Ma ecco, questo volevo dire. Cioè, comunque si è pieno di studi di registrazione storici, dove insomma si fa la musica. Probabilmente lì avevano bisogno di un certo tipo di sound o di un professionista per registrare, e hanno scelto Nashville.
1: Grazie Fede che mi spieghi la situazione.
0: No, ma lo faccio per te, ecco.
2: Sarà in Italia a Reggio Emilia il 4 luglio Martin Garrix.
0: Ma non è a Reggio Emilia, in quel famoso festival
2: all'arena di Reggio Emilia, sabato,
1: allora,
2: 4 luglio.
1: Oggi un po' troppo la stiamo pressando, perché gli chiediamo le cose in continuazione sul momento.
0: No, sì, certo.
1: Quanti abitanti fa Reggio Emilia, Mary?
0: Questo è importante da sapere.
1: E soprattutto chi c'è stata l'altra settimana a Reggio Emilia?
0: Chi c'è stata l'altra settimana?
1: La principessa.
0: È vero. E com'è andata? Si è trovata bene?
1: È andata alla grande.
0: Ha mangiato bene.
1: Ma poi c'erano tutti con le bandierine fuori, cioè

0: sembrava una scena dell'Inghilterra, in realtà è Reggio Emilia. Questa cosa comunque è da sottolineare, il fatto di come gli italiani siano... Sta partendo... Ho sentito il vuoto.
1: Dicevo cos'è. Sì, certo. E... No, era solo il rullo di tamburi.
0: Ho detto, ma magari è il nuovo singolo di Sia. Dopo. No, di come gli italiani, nonostante abbiano eliminato la monarchia ormai da anni, e non è una cosa che non ci riguarda da vicino, però siamo comunque dediti, siamo affascinati da tutto quello che riguarda la monarchia inglese.
1: È vero. Proprio...
0: In generale, la monarchia all'estero.
1: Perché c'è sempre, probabilmente, quella visione, quel concetto della famiglia reale, cioè il principe azzurro, il re che ti dà quel tipo di autorità, non so come dire. A me, io non sarei andato lì a sventolare le bandiere, ma non per non portare rispetto a lei, ma perché mi interessa, cioè mi frega nulla.
0: E poi una cosa che mi fa veramente sorride è quando, in questo caso i principi, in caso la principessa, magari si adoperano per fare una roba tipica del posto dove sono,
1: certo.
0: Che ne so, vai lì e fai il tortellino. Certo. Allora semplicemente fa sulla pasta.
1: Non fa niente. Brava! Sei italiana adesso.
0: You are Italian.

Sia con Chandelier su Radio DJ alle 14.45. Abbiamo prima parlato abbondantemente di festival, di concerti estivi, perché io sono stato al Miami, Davide è stato a vedere Olivia Dean. C'è la possibilità di andare

0: Un festival anche per due ascoltatori, due di voi. Vi basta scrivere un messaggio al 347 342 5220, scrivendo tipo: mi piacerebbe tantissimo andarci, Mary, per favore scegli me. Queste devono essere le esatte parole, perché sennò Mary non vi sceglie. Cos'è che ho appena detto?
1: Mi piacerebbe tantissimo andarci, Mary, scegli me.
0: Mi piacerebbe tantissimo andarci, Mary, scegli me. Che dove vi portiamo? Vi portiamo al Trento Live Fest, seconda edizione, due biglietti, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre. Ok Federico, ma quali saranno gli artisti del Trento Live Fest? Ottima domanda, ascoltatori. Il 28 agosto ci saranno Jamie Tides e Venerus, bella questa. 29 agosto Fulminacci e Mobrici, anche questa è bella. 30, ma ora non lo posso dire per tutte le date, lo dirò, ormai l'ho detto delle prime due, valgono per tutte. Quindi 28 agosto Jamie Tides e Venerus, 29 agosto Fulminacci e Mobrici, 30 agosto Luca Carboni e Tropico, 4 settembre Madame e Dito nella Piaga, 5 settembre Emma e Safe, 6 settembre Negramaro e Motta. Ok, Trento Live Fest, messaggio al 347 342 5220 con scritto:
1: mi piacerebbe tanto andarci, Mary J, scegli me.
0: Mi piacerebbe tanto andarci, Mary J, scegli me, e poi voi scegliete il giorno in cui, in cui volete andarci. È molto importante, nel momento in cui andate a un festival del genere, che la vostra abbronzatura, ecco, non venga fuori come la mia. Cioè che nel momento in cui andate a un festival, il cappellino è fondamentale, è la cosa più importante di tutti.
1: Proteggetevi.
0: È importante anche, se avete un pochino d'acqua, bagnate il cappellino. E questa è una roba che vi dico così
1: consigli dati.
0: Ve la butto lì così e vedrete che vi cambierà la vita. Vabbè, mettiamo un

0: singolo di Mace insieme a Salmo e con la pesce si intitola Cattive Abitudini su Radio DJ alle 14.51. State mandando un sacco di messaggi al 347-342-5220 per partecipare al Trento Live Fest. C'è un unico problema, che se voi continuate a scrivere Mary Jane invece che Mary J,
1: non vi considera Mary J.
0: Sceglierà mai, sì. Questa è la verità.
1: È Mary J. No, siccome stiamo parlando da un po' di tempo di festival e di concerti, abbiamo ascoltato Salmo insieme agli altri. Salmo sarà sempre al Firenze Rocks il 12 di giugno.
0: Ok.
1: Ci sarà un sacco di gente. Ed è la stessa sera di Lenny Kravitz.
0: Ah. Io cioè, scusami, Salmo. A Firenze?
1: A Firenze, sì. Ma guarda, una line-up di tutto rispetto.
0: Quindi
1: c'è
0: cioè,
1: Cure anche.
0: Prima Salmo, prima Lenny Kravitz e poi l'altro.
1: Io fossi Salmo, starei tutto il tempo dietro le quinte per chiedergli qualcosa in più riguardo al matrimonio di Harry Styles.
0: Ma
1: e la sua figliola.
0: Non gliene può fregare di meno a Salmo.
1: Forse perché facciamo due lavori diversi. Cioè, io sarei curioso perché poi il giorno dopo vengo qui da
0: Vorresti
1: te.
0: Vorresti sapere.
1: Il programma lo faccio io.
0: Certo, assolutamente.
1: Perché sai, tutte le cosine che veniamo a sapere sono da quell'articolo lì, da quel giornalista, ma dette da lui.
0: Sarebbe la famosa fonte vicino alla coppia in questo caso qua.
1: Una cosa che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato l'altra settimana. Secondo te Lenny Kravitz va in palestra anche il giorno del matrimonio della sua figliola? Perché lui mi sa che uno va in palestra tutto il
0: giorno. È quel tipo lì, no? È così noioso. Tu dici si sveglia presto la mattina e ci va, sì.
1: Per forza.
0: Si sveglia presto la mattina e ci va, sì.
1: Babbo, guarda, avrei bisogno che tu venissi un pochino qui prima da me, perché il fotografo ci vuole immortalare in delle pose. No.
0: Sai che io sono convinto.
1: Sono da fare i bicipiti.
0: No, io invece sono convinto che lui si svegli proprio molto presto. Cioè, mentre prima ha fatto una vita sesso, droga e rock and roll, adesso probabilmente ed è un'altra persona, è più adulta, eccetera. Però è quel tipo di persona che si sveglia molto presto la mattina per fare attività fisica, a maggior ragione. Quando c'è insomma il matrimonio, ti svegli parecchio prima.
1: E questo è il segreto di quella tartaruga che ha al posto degli addominali?
0: Sì, credo. E anche l'alimentazione, anche sai come si dice in questi casi qua, che io ho le ossa grandi rispetto a Lenny Kravitz.
1: Ma che vuol dire? Ma è come io che ho detto c'è caldo, per quello che sono distratto.
0: Sì, vabbè, è la classica scusa che si utilizza.
1: Noi siamo un po' due ragazzi da giustificazione, No, in realtà no.
0: No, ma anche perché posso dire, allora, questo è un messaggio che lancio a tutti gli ascoltatori: siete bellissimi così. Lasciatemelo dire, siete bellissimi così. Basta questa cosa che la società vi deve dire come dovete essere. Se vi sentite bene,
1: arriva l'ambulanza per prendere te, perché vi stanno mandando l'ambulanza per dire fate finire di queste cazzate.
0: Se vi sentite bene con voi stessi va bene così, è la cosa più importante. Ma anche Lenny Kravitz secondo me lo direbbe.
1: Se fosse un post di Instagram la canzone sarebbe sicuramente I am beautiful no matter what they say. Ci sono delle canzoni apposta.
0: È giusto.
1: Per
2: Damian, benvenuto dai Toscani. Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
1: Gabriele
10: e Furio.
11: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi

0: Anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
5: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
13: Ah, però!
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Ah, però!
14: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo. Ma solo alcuni diventano legend.
16: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance floor into a one-way.
17: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: L'uomo di Sombra si intitola Potential su Radio DJ. Lui invece è più da tour invernale, Sombra.
1: Vabbè, secondo me a Coachella comunque stavo bravo lo stesso,
0: Sì, ma come attitudine, sì, come mood, che cosa ne pensi, Davide?
1: Beh, ma è un po' come dicevo prima di Olivia Dean, anche lei a pensarci me la sono sempre figurata all'interno, no? Di un club così. Poi però in realtà il fascino del festival, del concerto estivo c'è sempre all'aperto.
0: E anche questa l'abbiamo detta. Perfetto, io la segno.
1: Poi?
0: Poi?
1: Rosso di sera.
0: Il tempo si spera. Poi non ci sono più le mezze stagioni.
1: Sì, no, poi lo sai che io con i detti e con le robe non è che sono ferratissimo, io ho paura di cazzate.
0: Ricordiamo che diciamo uno dei più famosi detti diciamo storpiati da Davide Damiani è adagiarsi sugli specchi.
2: Sì.
0: Lui tuttora crede che adagiarsi sugli specchi, perché adesso gli è entrata così tanto nel cervello che è sbagliata, che però fa il giro e adagiarsi sugli specchi mi sembra giusto.
1: Non lo faccio per far simpatico, anche perché non sono simpatico di una roba del genere. Passo solamente da uno che non ci capisce.
0: Non ti viene.
1: Tutti storpiati in testa.
0: Sì.
2: Comunque non sarebbe in grado di dire quella giusta.
0: No, ci sono due.
1: Tra poco abbiamo una telefonata.
0: Sì.
1: Dai.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Sempre noi, Pecchia Damiani, anche per questa seconda ora qui su Radio DJ, 347-342-5220 per i vostri messaggi in cui ci raccontate il vostro sabato pomeriggio, come sta per fare Alice. Ciao Alice!
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio!
6: Ma buon pomeriggio a te, benvenuta su DJ, Alice Dall'Ecco. Allora Alice, come stai trascorrendo questo sabato?
5: Allora... dovrei essere a scuola, però ci ho messo un po' di più, sono in ritardo, cioè ero in ritardo sia stamattina che oggi pomeriggio.
6: La causa siamo noi nel pomeriggio, però mi sa.
5: Allora, causa del pomeriggio siete voi, assolutamente. No, okay. Non è vero, sono io che ho sbagliato strada.
4: Hai sbagliato strada? Ma scusa, dici di più, che vuol dire?
5: Impossibile.
4: Che vuol dire che vai a scuola? A Torino,
5: allora,
4: ok.
5: Allora, io vabbè, ho 28 anni e faccio la scuola di psicoterapia.
4: Scuola di psicoterapia, ok.
5: Sì, la faccio a Milano, poi ci sono questi 3 weekend a Torino e ogni volta che vengo a Torino mi perdo.
6: Ma è sempre nel solito posto dove viene fatta o cambiano sedi?
5: In realtà sì, no, è
4: sempre
5: nel solito posto.
4: Ma
6: che ne so, magari c'è Costantino della Gherardesca col tappeto rosso.
4: No, no.
6: Alice, stai arrivando!
4: No, invece è sempre lo stesso. E scusami, ma perché tu Alice sei una di quelle persone, no judgment in questa frase che sto per dire, sì. Ma sei una di quelle persone che fa difficoltà a leggere Google Maps o Map o Waze o quello che sia?
5: Ma neanche troppo in realtà, però ci sono, cioè c'è la via principale, poi ci sono le due parallele che non capisco mai se sono per i taxi, e quindi mi perdo e ci metto sempre un sacco. Invece stamattina niente, colpa mia, perché avevo dimenticato il portafoglio a casa, quindi sono dovuta ritornare a casa. Ah. Insomma, un casino. Oggi un casino.
6: Cioè, bravo. Diciamo che Torino non è proprio la tua città. Se devi scegliere dove andare ad abitare. Ecco.
4: Mary.
5: Infatti la DJ 10 la faccio a Milano, a Torino no.
6: Sì, se no tu arrivi praticamente il lunedì.
4: È già finito. Per capire dove è la partenza. No, Mary ci stava scrivendo, è anche abbastanza facile orientarsi a Torino perché...
6: Vabbè, Mary è piemontese.
7: Sì,
6: eh?
7: Sì. Perché Torino ha la struttura d'accampamento romano, quindi sono tutte strade parallele,
4: quadrate.
7: E capito. Rispetto a Milano che è centrica.
4: Cioè, sì, è cioè, circolare. Sì.
5: Ma io ho fatto molto meno fatica a Milano. Cosa? Ma anche a Roma.
4: C'è un rapporto sbagliato con Torino, perché Roma è complicatissima.
5: Non lo so, ci deve essere proprio un rapporto di odio, non mi accoglie.
6: Allora facciamo
5: non lo so,
6: così,
5: ragazzi.
6: Noi ti lasciamo il numero di Mary, sì. Quando devi andare a Torino la chiami, sì, fate, sì, la videochiamata Dall'Ecco a Torino
4: per vedere la pinta. Scusami, ma in tutto questo quindi tu hai saltato definitivamente la lezione che dovevi fare oggi?
5: No, sono arrivata in ritardo. Io la mia firma l'ho fatta, quindi sono serena.
4: Scusa, adesso sei uscita per rispondere al telefono?
5: Certo.
4: Cioè sei nei corridoi mentre...
6: Oggi spiegavano Freud.
4: Sì, purtroppo lo salta.
5: No,
4: quella roba,
5: vabbè,
4: lì.
5: Erano degli esempi, dei casi, okay. Ma sì, dopo appena metto giù con voi vado.
6: Ma poi al paziente un giorno dovrai dire che le occasioni vanno prese al volo,
4: esatto,
6: no? Io psicologo presso me stesso.
4: Bravo, dai, giusto.
6: Perché grazie, oggi l'occasione qual è?
5: Certo.
4: Oggi l'occasione è la vittoria del premio Fereta.
5: Grazie.
6: Comunque parla piano perché è uscita fuori dall'aula.
8: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
6: Premio Fedeltà. Allora Alice, a Trento bisogna arrivarci. Ed è un'altra città da aggiungere alla lista. Secondo te
5: è
6: così?
5: È difficile.
6: Poi magari ci risentiamo a settembre, dopo che ci sei stata. Sarà più simile a Roma per te o più a Torino?

0: per la strada
1: però
0: da fare.
1: Simile a Roma.
0: Spero anche io.
1: Tranquilla.
0: Tu parti il 2 settembre.
2: Esatto, perché tu vuoi andare a vedere Madame, Madame Dito nella Piaga, che è il 4 settembre, giusto?
1: Sì,
2: ok,
1: esatto.
2: Ok, sì, ma quindi giustamente
1: è un biglietto per me, giusto?
2: Sono
3: due.
2: Sì, quindi ci puoi andare con qualcuno che magari sa come arrivare a Trento.
0: Sa guidare nelle città grosse.
1: Trovatemelo voi.
2: Cioè, al momento tu non sai con chi andarci.
1: No.
0: Sì, ma c'è tutta l'estate davanti, da qui al 4 settembre.
2: Oh,

0: cime di Andy e Mike che stiamo facendo.
1: Stiamo rubando il lavoro.
0: Allora, scusa, Alice, Alice, come ti chiami su Instagram?
2: Simoni Alice, tutto attaccato, tutto piccolo.
0: Non ho capito.
2: Simoni con la S.
0: Simoni? Simoni, lo stiamo scrivendo anche noi per andare a vedere. Simoni Alice, sì. Ok. Simoni sì. Alice, e quindi eventualmente possiamo, cioè, se, se qualcuno vuole andare da Lecco a Trento per accompagnare Simoni Alice, la potete cercare su Instagram. D'accordo?
2: Così almeno non guido io, sono serena.
0: Oh, sì, arrivate sì, tranquillamente al concerto. Ti mandiamo un abbraccio, Alice.
2: Un abbraccio, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, Alice, ciao, ciao.
3: Radio DJ. One Nation, One Star.

0: con i vostri sguardi. Ma è meglio così, perché così se non ci foste voi sarebbe un problema, perché magari mi lascerei andare a dire anche altre robe.
1: Ho appena deciso nelle mie note
0: di segnarle tutte,
1: di fare un disegnarmi. Sì, adesso me ne sono venute in mente solo tre.
0: Sì, però Fede, scusami, siamo amici, esce un profilo sbagliato della mia persona. No. Cioè così proprio.
1: No, no, perché questo non è che è sinonimo di ignoranza oppure di è che proprio tu fai confusione nel perché non è un magari una cosa che dici spesso. Io per adesso,
0: cioè, i neuroni non collaborano insieme quando si tratta di dire dei detti.
1: Esatto.
0: Tra l'altro io ho una nonna, come tanti,
1: sì.
0: Cioè che proprio quante ne sa, quanti
1: certo.
0: ne sa. È difficile che io non abbia imparato da lei nel dirli so nella maniera mai. Giusta.
1: Io per il momento se ve ne vengono in mente altri ditelo, anche al 347-342-520 sì, nel caso in cui l'avesse detto in onda e ve le siete segnate.
0: Immagini. Ora scrive Linus nella puntata del 6 aprile del 2025.
1: L'ha detto, Davide l'ha detto. Io adagiarsi sugli specchi, abbiamo detto, per il momento è il più bello di tutti. Un'altra volta ha detto darsi una botta sui piedi.
2: Sì.
0: Invece di...
1: Invece
0: perché, no, perché non...
1: Non ti viene. Invece della... Zappa.
0: Da zappa, non è la botta.
1: E che darsi.
2: Comunque darsi troppo.
1: E poi un'altra cosa che dice spesso, lo dice anche in onda, siamo sulla stessa linea d'onda.
2: Sì.
1: Che non è la stessa lunghezza.
0: Io fisico, Vabbè.
1: Ma adesso non me ne vengono in mente altri.
0: Ma magari non ne ho dette altre.
2: No, no, ne hai detti, ma non ce lo ricordiamo. Vabbè. Perché
1: anche quella cosa di mettere il piede in due scarpe, secondo me lui dice...
2: A una volta sì, ho detto qualcosa
1: un
2: del
1: piede
0: io
1: là.
0: Non ricordo di aver detto niente. Vabbè, quella lista guardiamo se si allunga, spero
1: sì,
0: di no.
1: Sì, no, ma ce ne sono tanti. Adesso non mi vengono, ma ce ne sono.

0: Beh, comunque adagiarsi sugli specchi è pur sempre più agevole che arrampicarsi sugli allori.
1: Concordo.
0: E ci voglio vedere voi. Non ha tutti i torti, eh.
2: Stiamo parlando dei detti, dei proverbi sbagliati da Davide Damiani.
1: Cioè, non è che ne stiamo parlando, perché io non volevo parlarne. Avete ritirato fuori voi la questione.
2: Non mi ricordo nemmeno perché è uscito.
1: Perché stavo per

0: Ciao ragazzi, io ho un problema simile sui proverbi, che ve lo racconto perché questo fa ridere. Il detto non si guarda in bocca a cavallo donato, io l'ho capito,
1: sì, certo,
0: diciamo due settimane fa, un mese fa, perché mi sono sempre chiesto perché un cavallo di nome Donato non si guarda, non si possa guardare in bocca.
1: Certo.
0: In realtà il cavallo donato è regalato.
1: Certo.
0: Voglio dire che non sei l'unico al mondo o in Italia che fa questi errori. Ciao ragazzi.
1: Va bene Maurizio, mi segno il tuo numero così ne parliamo
2: certo,
1: privatamente.
2: Un gruppo su WhatsApp.
1: Cominciamo ad allargare il giro. Ritroviamoci.
2: Sì, sì, sì. Ma poi che poi lui probabilmente ancora non ce l'ha proprio dentro di sé questo proverbio, perché a cavallo donato non si guarda in bocca,
1: sì,
2: non si guarda in bocca a cavallo, che vuol dire la stessa cosa, però è come si
1: ma
2: dice.
1: Funziona così per noi che magari non ce l'abbiamo fissi in testa, cioè scambi anche
2: però
1: le parole.
2: In quel caso lì il concetto, cioè adagiarsi sugli specchi, no.
1: Fede, che ti devo dire? Ma per esempio, un altro Maurizio,
2: sì,
1: il mio collega ora in pensione, una mattina durante l'acquazzone disse: piove che marca cavallo. Sono anni che ridiamo e non capiamo da dove sia arrivata. Maurizio d'Asti.
2: Allora, piove che marca cavallo. Marca cavallo non esiste,
1: no.
2: Il limite è campa cavallo, che l'erba cresce.
1: Piove che...
2: No, piove...
1: Piove che Dio la manda.
2: Che Dio la manda.
1: Che comunque l'ho dovuto cercare su Google.
2: No, ma infatti, senti... Piove che... Dio la... sì, piove che Dio la manda, quello l'ho cercato su Google, è quello. No, campa cavallo,
1: no.
2: Che l'erba cresce vuol dire si intende un invito ad avere pazienza durante un'attesa lunga, certo, certo, certo. E cosa stai guardando?
1: No, sto leggendo i messaggi che arrivano di scambi, anche di personaggi all'interno,
3: allora,
1: dei detti.
3: Io ho trovato un marca cavallo, come detto popolare, che significa... indicare un oggetto di scarsa qualità, quindi comunque non ha senso con la pioggia.
2: Ma non è che magari che ChatGPT che ti dice:
3: no,
2: ah
3: no,
2: sì,
3: no,
2: certo,
3: andata,
2: marca cavallo.
3: No, sono andata oltre.
2: Ah, ok, ok. C'è qualcuno che dice:
3: no, okay. E si indica un oggetto di scarsa qualità, quindi comunque non è inerente alla pioggia.
1: No, allora siete bravi solo voi.
2: No, no,
1: assolutamente solo voi detto.
2: No, no,
1: io sto con Maurizio e l'altro Maurizio.
2: Scusa,
1: anzi, con quello in pensione, l'amico in pensione di Maurizio.
2: Com'è quello che sto? Sto con
3: chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
2: No, sì, ma io dicevo ancora un altro: sto con Frati e Zappolorto.
1: Ah, io non lo
2: questo
1: sapevo.
2: Non
3: no,
2: lo
3: questo
2: dite
3: non
2: voi.
3: Questo
2: sto
3: no,
2: con i Frati e Zappolorto, voi non lo dite.
1: No,
3: no.
2: Ok.
1: Ma siamo adesso al bar.
2: Cioè, vabbè,
1: ma cosa sta diventando?
2: Ce ne raccontiamo tra di noi, ma anche ai nostri ascoltatori piace. 347 342.
1: Il dorme non piglia pesci, quello lo so dire.
2: Quella è giusto, tra l'altro.
1: Quello
2: è
1: lo so
2: bene.
1: Ce l'ho scritto qua, tra l'altro.
2: Lì davanti, certo.

0: By the Ocean DNC su Radio DJ alle 15.28. Stiamo facendo tutto un excursus di detti sbagliati con voi al 347-342-5200 e Davide dice: ma perché, come si dice in realtà? Come si dice?
1: Sì, sì. Questa è la domanda che sto rivolgendo ai miei colleghi fuori onda, perché non so. Cioè, non so capire qual è la cosa sbagliata nel messaggio che scrivono gli ascoltatori. Per me è tutto a posto.
0: Perché, secondo me, Davide, è più da concetto pratico. Cioè, tutti sti svolazzamenti, sti modi di dire, eccetera. E se è una cosa è così, darsi la zappa sui piedi, darsi la botta sui piedi, come dice Davide, è farsi male da soli, anche figurato, lo dice in maniera molto pratica.
1: Ma se io mi voglio adagiare sugli specchi, ma do fastidio a qualcosa?
0: Libero.
1: Cioè, voi vi sentite male se mi lasciate nel mio spazio? Io a casa mia ho gli specchi sul pavimento e mi adagio lì, ok? Ma posso arredare casa mia come voglio?
0: Senti,
2: è il mio preferito.
0: Ma quali sono quelli veri di adagiarsi sugli specchi? Quali sono quelli veri?
1: L'abbiamo detto prima, adagiarsi sugli allori.
0: Sì, no, l'abbiamo detto fuori onda.
1: Sì, adagiarsi sugli allori e arrampicarsi sugli specchi.
0: Okay. Ok, perfetto, ci siamo arrivati.
1: Comunque col figurativo di Fede davanti.
0: Che faceva il mio.
1: Comunque, quello che hai detto te, che sembrava una roba strettamente legata al tuo territorio, in realtà esiste nel quotidiano, in
0: cioè,
1: italiano.
0: Cioè, coi frati e zappolorto.
1: Sì, Mary appunto ha cercato prima, in poche parole, vuol dire stare in silenzio, fare la propria cosa, la propria attività.
2: Farsi i fatti propri.
0: Sì, perché? Sto con frati e zappolorto, sì. Cioè, nessuno mi dà fastidio, faccio le mie cose.
1: Ecco, abbiamo anche il significato di questo detto qua. Poi, io, come potrei storpiarlo questo? Sto nell'orto e ci sono frati.
0: E zappo i frati, fortissimo. E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
3: Radio DJ One Nation, One Station. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate.

0: A te. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
21: DJ. DJ. DJ. DJ. DJ. DJ.

0: più svariati argomenti, è il momento di tornare un po' alle nostre origini, Davide. È il momento di parlare di un po' di attualità e di quello che è successo nel mondo della politica in questa settimana.
1: Sì, allora parliamo di casa nostra, ovvero dell'incontro che c'è stato fra la premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Mm-hmm. È stato un incontro di cui si è parlato molto in settimana, anche a DJ Chiama Italia ho sentito l'altro giorno, perché diciamo è stato accolto con molto entusiasmo dalle persone che erano presenti, ma anche dal web.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: sembrava
0: sì,
1: una soap opera. È stata raccontata come se fosse terra amara.
0: Bizzarro, sì.
1: Delle clip accompagnate con delle canzoni indiane.
0: Certo.
1: Perché loro erano sempre molto sorridenti, queste strette di mano, i regali di cui ora parleremo.
0: Mm-hmm.
1: Insomma, è stato un incontro che da entrambe le parti è stato riconosciuto come ottimale, eccellente, dopo tantissimi anni che non si incontravano
0: sì,
1: a Roma.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Lui è il primo ministro dal 2014 ed è alla guida del paese più popoloso al mondo.
1: Sì.
0: Spesso si dice è difficile fare il sindaco di Roma, perché Roma è una città complicata, lo conosciamo tutti, è molto grande. Cioè, pensa a fare il primo ministro dell'India, dove ci sono 2 miliardi di persone, quante c'è?
1: Un
0: miliardo e qualcosa,
1: sì.
0: Tantissimi, e quindi non deve essere facile. Quindi loro si sono incontrati, si sono raccontate le loro robe, e com'è andato?
1: Poi c'è stata la visita notturna al Colosseo, che è stata resa nota solo tramite delle foto sui social, prima non si sapeva niente, cioè comunque tu...
0: Beh, questione di sicurezza.
1: Sì, questione di sicurezza, sicuramente, comunque anche tu premier indiano che hai la possibilità di vedere il Colosseo in notturna, cioè sono emozioni forti.
0: Assolutamente,
1: cioè, pensa
0: assolutamente.
1: Al contrario, no? Andare a vedere dei monumenti all'estero,
0: Taj Mahal, certo,
1: privatamente,
0: certo,
1: cioè, è comunque
0: tanta roba per lui, è vero,
1: è comunque bellissimo. E poi i video sui social di cui parlavo prima, accompagnati anche da altri selfie, pensa che hanno fatto 9 milioni di visualizzazioni solo su X.
0: Perché sono tanti là.
1: Tu dici solo per quello?
2: Beh,
1: ah, è vero, però. Sì, allora facile fare l'influencer là. No, Fede, lo so che sono tanti. No, stavo dicendo, cavolo,
0: certo,
1: allora lì,
0: è facile.
1: Lì sì che vanno le ADV.
0: Cioè, no, uno, due, ecco, per uno come te che ha 300.000 follower in India.
1: Sì, 300.000 follower vuol dire che non mi segue neanche la mia mamma.
0: Ecco, ma è come gli 11.000 qua da me.
1: No, meno.
0: Cioè là è vero,
1: meno.
0: Forse in proporzione addirittura meno.
1: Però se vado in Groenlandia,
0: in
1: Groenlandia sono la Stefano De Martino,
0: il numero uno in assoluto, certo, certo.
1: Vogliamo andare sui regali?
0: Vogliamo andare sui regali, andiamo sui regali.
1: Allora partiamo dalle caramelle, perché Modi ha regalato una confezione di caramelle Melody. Perché poi se tu ci pensi, no, Meloni, Modi,
0: Modi,
1: Melody.
0: È come quando fai la tua crush, diciamo, del mondo fiction, quindi film o serie, eccetera, che fai una crasi dei due nomi. Per esempio, se voi, come dicono i giovani, shippate una crush tra me e Damiani.
1: Damiecchia
0: o Pecchiani.
1: Pecchiani più bello.
0: Pecchiani.
1: Oddio, forse no. Pecchiani.
0: Damiecchia, hai detto?
1: Damiecchia. Ma vogliamo uscire
0: no,
1: da
0: sì,
1: questa
0: andiamo, fase? Andiamo, aspetta, sì, certo.
1: Quindi, fondendo i loro cognomi, siamo arrivati a questa Melody. È diventata poi un hashtag anche virale, soprattutto, come dicevi tu, in India. E il tutto è diventato poi suggestivo ancora di più, perché c'è stato un problema a livello di azioni. Cioè sono cresciute tantissimo le azioni di un'azienda che porta questo nome, che però non si riferisce alle caramelle, ma a altra roba che riguarda un altro settore. Cioè le auto.
0: Ah, ok, pensavo col fatto che tu non lo stessi dicendo,
1: no,
0: pensavo che fosse un settore di quelli.
1: Non c'è problema. Perché tutti hanno visto questo hashtag. Cavolo, andiamo a vedere, perché magari ci buttiamo, certo, i soldi, le azioni. Invece no, non c'entravano niente le caramelle.
0: Se metto su Google caramelle Melody, oltre a venire fuori le immagini, insomma, di quello che abbiamo appena raccontato,

0: Vengono fuori le caramelle, che sicuramente non sono quelle che il primo ministro indiano ha regalato a Giorgia Meloni, quelle con il fischietto.
1: Ah sì,
0: ti ricordi?
1: Certo, ecco, che me lo ricordo. Ho detto bene che era l'azienda di su roba di auto.
0: Questo lo so.
1: No, aspetta, me lo sto cercando perché non vorrei che mi confondo. No, voglio dire, voglio dire
0: una
1: le cose come sono
0: e poi ci correggiamo eventualmente. Davide, possiamo
1: No, ve l'ho detto l'altro giorno.
0: Possiamo dire

0: Dynamite, Taio Cruz su Radio DJ, 15:45. Stavamo vedendo i follower del signor Modi.
1: Sì, allora intanto fammi dire che l'azienda che ha ricevuto un sacco di azioni spazia dai software all'ambito immobiliare anche per le auto, quindi qualcosa mi ricordavo. Ma non fa dolciumi, non fa caramelle.
0: Esatto, perché era la storia che dicevamo prima, che queste caramelle sono state regalate dal primo ministro indiano a Giorgia Meloni e sono schizzate alle stelle le azioni di questa Melody, che però non è la stessa azienda che fa quelle caramelle lì, ma quello che ha appena detto.
1: Giustamente Davide. Fede fuori onda fa: ma quanti follower avrà il premier indiano? Sicuramente più di Trump. No, sì, non più di Trump, parecchio più di Trump. Ha 101 milioni di follower, Trump ne ha 18,7 milioni.
0: E voi direte: è facile perché sono 1,5 miliardi di abitanti. Sì, siamo assolutamente d'accordo, però Trump è un personaggio conosciuto in tutto il mondo, sì, ora a prescindere da chi è Trump, può essere Obama e chi vi pare. Nonostante questo, ecco, lui ne ha così tanti di più che è anche un po' imbarazzante. Voglio dire, è dal 2014 che sta al potere in India, per cui qualcuno che lo segue c'è.
1: Dall'alto però lo guarda comunque sempre Taylor Swift con 273 milioni. Ma visto che stiamo parlando di social anche a livello politico, il video che ha pubblicato, che riguarda la

0: consegna delle caramelle Melody alla Meloni ha 233 milioni di visualizzazioni e probabilmente proprio questo video che è stato pubblicato in collaborazione fra i due premier, sì, hanno fatto la collab.
1: Come faccio io?
0: Sì, allora io sono Modi e ti dico dai Fede, lo vuoi così. Prendi qualche follower.
1: Sì, esattamente.
0: Qualche follower lo prendi e così è successo alla Meloni perché notizia delle ultime ore, la Meloni è ufficialmente il premier più attivo a livello social con più follower in Europa, ha superato Macron.
1: Per questa collaborazione qua.
0: Come notizia di ieri? Secondo me sì, perché cioè con 233 milioni di visualizzazioni qualche follower ti arriverà, eh?
1: È esattamente quello che succede a me quando faccio una collab con Davide Damiani. Quando il video va abbastanza bene, faccio il pieno di follower.
0: Meloni ha quasi 7 milioni di follower, sono tanti, eh?
1: Sono tanti.
0: Pensa in Italia, sono tanti.
1: Con tutti adesso anche i follower indiani che la seguono.
0: Quindi chiamami Modi.
1: Sì, sei il mio Modi. Sei.

0: Che bello il nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa, che si intitola Buon Vento. Bella è anche la storia che ha condiviso Alfa.
1: Sì, allora, Alfa ha raccontato che il suo primo concerto a 5 anni è stato proprio quello di Giova. Quindi per lui era, diciamo, portare a termine questo viaggio che
0: è iniziato
1: con lui
0: sì,
1: a livello musicale. Mentre al contrario, l'idea di questa canzone sembra essere partita dallo stesso Jovanotti. Perché, così hanno raccontato, io metto sempre le mani avanti, l'idea nasce da un provino che Lorenzo ha mandato ad Alfa, dicendogli: Andrea, ma secondo te su questa musica ci si può aggiungere qualcosa? E da lì siamo arrivati in radio.
0: È bella però questa cosa. Tu pensa, sei Alfa, quindi comunque sia sei abituato a parlare con tuoi colleghi, anche molto più, diciamo, che hanno una carriera avviata da molto più tempo. Però ricevere un messaggio da Jovanotti è comunque, è come quando ci scrive Nicola Savino, Linus, sì, sì. Comunque sono
1: o il direttore della banca,
0: ecco, e quelle sono quelle emozioni lì, più o meno sono quelle emozioni.
1: Il direttore della banca mi dice: guarda, questo è il tuo conto, secondo te devo aggiungere qualcosa o la

0: faccio così.
1: E te dici sì, magari sì, uno zero sarebbe, sarebbe l'ideale.
0: No, però c'è da dire che è in linea con il percorso musicale di entrambi. Cioè questa canzone, cioè comunque Alfa, anche in precedenza nelle altre estati, il sound era quello.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Molto lo stile di Jovanotti.
1: È vero, cose,
0: quindi...
1: e poi scusami, lui aveva fatto anche, diciamo, una canzone estiva che richiamava, diciamo che in qualche maniera omaggiava Bella di,
0: certo,
1: di
0: bellissimissima.
1: Jovanotti.
0: Bellissimissima.
1: Questa cosa mi è venuta in mente, incredibile.
0: Sì, sì, Fede, ma oggi è top of the pops qui.

0: Pakistani. Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso.

0: Will Smith e Niall Horan, era Drive Safe su Radio DJ. Niall Horan,
1: come chi? È venuto?
2: Prego, prego.
0: No, ma Mauro non si può chiamare.
2: Sembrava amici alala.
0: Nairon. Non c'ha una consonante. Nairon. È tutto vocale. Comunque,
2: Nairon.
0: Sì, è stato finora a dire: ma come si chiama? Nia
2: o Nairon? Doria, che sono i biscotti.
0: Qual è la notizia che riguarda
2: di Nairon? Devi bloccare un po' la L. Devi fare Nairon. E poi fai Oran.
0: Lezione di inglese da Nashville, tra l'altro. Che l'accento è quello di Nashville.
2: Ma dice... pensa al tuo accento. Comunque, in uno show radiofonico inglese,
0: come
2: ha
0: questo,
2: detto che ufficialmente. No, peggiore del nostro.
0: Ok.
2: Ha detto. Salutiamo i nostri colleghi inglesi.
0: Sarà la BBC, magari. Sarà non tipo la radio più famosa del mondo.
2: Non è neanche in Inghilterra, magari da un'altra parte ha detto inglese. Dai. Hanno fatto la domanda se avrà dei matrimoni da fare quest'estate. E lui ha detto: ah, ho due amici che si sposano. E loro subito: c'è la domanda, così si va a virare su Instagram. E ne parlano anche in Italia. Allunghiamo. Ma uno dei due e lui ha capito subito. Ha messo le mani avanti. Ha detto: no, non è il suo. E comunque al suo non ci vado.
0: Ma il suo di chi? Di chi stiamo parlando?
2: Giustamente
0: di Harry Styles.
2: Gli ascoltatori non sono qui fuori onda con noi.
0: Certo, non lo so.
2: Di Harry Styles. Perché? Perché è il suo ex collega di One Direction.
0: E quindi non andrà al matrimonio di Harry Styles.
2: Non ha specificato perché. Comunque mi sento il gossiparo proprio di
0: ormai le vogliamo sapere tutte.
2: No, ma è finita qui la notizia. Perché lui non ha allungato il brodo dicendo: ah, non vado per questo motivo. No, ma sembrava anche piuttosto tranquillo. Non sono usciti fuori, ecco, dei vecchi. Per dire un detto.
0: Lasciamo perdere. No, ma
2: dai.
0: La domanda che ti rivolgo è: cioè, secondo te lui non vuole andare o non è stato invitato?
2: La domanda invece che ho io: perché tu mi rivolgi delle domande su un pezzo di show radiofonico con Niall Horan?
0: Mi sembri esperto, non lo so, non lo sai.
2: Rifammi la domanda, scusami.
0: Se
2: sono distratto.
0: Lui non è stato invitato o lui non vuole andare?
2: No, è stato invitato.
0: Ah, lui è stato invitato.
2: È stato invitato.
0: Ma lui non vuole andare, ok.
1: Però io leggo una notizia di un mesetto fa dove si hanno smesso di seguirsi su Instagram. E sapete che questa cosa...
0: Eccala! E quindi
2: Harry Styles non ha più i follower di uguale a Modi.
0: Non ce
2: l'ha
0: più. No, ce l'ha uno e meno, è vero.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Lurisia. Un gusto inconfondibile, nato dai migliori

0: agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: del Mugello, no?
1: Sì, ma perché si sta meglio con le finestre aperte, quindi ogni tanto ci sta che si senta un po' di casino.
0: Ma l'inverno è stato lungo quest'anno, non è vero?
1: No, è stato normalissimo. Abbiamo parlato tanto dell'incontro tra Meloni e il premier indiano, non abbiamo parlato di un regalo in particolare che, insomma, a noi piace raccontare, soprattutto perché riguarda anche le nostre di vite. Stiamo parlando di un albero di gelso.
0: Gelso nero, perché poi ci sono vari tipi di gelso che non mi andrai a chiedere in questo momento, no, tipo il gelso bianco, così, E l'hanno piantato a Villa Panfili, e anche questo è stato un momento incorniciato a livello social, per ritornare un po' al discorso del richiamo alla soap, a questa coppia, no? Che si è trovata benissimo. È un senso di devozione, perché è, diciamo, un inizio di questo rapporto, e quindi questo gelso andrà poi a crescere e parallelamente crescerà anche il rapporto fra India e Italia.
1: Tu sai che il gelso nero fa la frutta?
2: Sì.
1: Fa le more.
2: No, simili.
1: Non fa, sono le cose simili alle more?
2: Sì. Sono frutti simili alle more.
1: Ma pensa te. Vedi, così era giusto il paragone che dicevi. In questa maniera anche il frutto della loro, insomma, diciamo, alleanza, della loro unione, del loro rinnovato rapporto, lo si riscontrerà anche nei frutti che darà questo gelso nero.
0: Ma perché, pensa che a livello simbolico il gelso nero è l'ultima caducifoglia vegetare, e per i greci era una pianta consacrata al dio passato chiunque sotto. Ma cos'è? Vai,
1: allora!
0: Vai.
1: Più piano! Sono girati tutti per davvero, scherzavo.
0: Questa è la tipica signora che si affaccia perché il bambino gioca a pallone sotto.
1: E ve lo buo il pallone,
0: No, ve lo buo il pallone. Ti vai in via Massera, siamo nel 1958, che giocano a pallone.
1: Ti buco il pallone.
0: Vabbè, comunque è un tipo di pianta che è ricco di simbologia, intelligenza e passione. O almeno lo era per i greci, fin dall'antichità.
1: Probabilmente lui sapeva queste cose, è il motivo per cui... Lui, insomma, chi ha detto regala questa cosa alla Meloni, non so se ci ha pensato effettivamente lui.
0: Questo non lo so.
1: Però la domanda è la seguente: non la Meloni, ma chi curerà poi questo gelso nero piantato a Villa Panfili? Ha ovviamente un pollice verde diverso dal nostro, e in particolare mi viene da dire dal mio.
0: Allora, io credo che in tutti i siti, le ville che ruotano attorno alla politica, cioè ci siano delle persone che il pollice verde ce l'hanno,
1: che le sanno, diciamo.
0: Sì, anche perché quando vai c'è una vegetazione, dei giardini, una flora tenuta benissimo. Ecco, sicuramente se ci fosse un casting ti direi: Fede, vai a fare il casting per una fiction, ma non andare... Io negli anni 90,
1: certo,
0: fiction,
1: sì.
0: Per una serie, ma non andare a fare il casting per fare il giardiniere a Villa Panfili.
1: Sì.
0: Anche perché io sono venuto a casa tua in settimana, tu eri stracontento di mostrarmi il tuo basilico sul terrazzo, io quando sono arrivato mi sono sentito male.
1: Sì,
0: era
1: morto.
0: Secco, dopo due giorni era già secco. Tant'è che mi ha fatto una pasta e io ho voluto fare come fanno alla prova del cuoco, che non esiste più tra l'altro, è sempre mezzogiorno.
1: Sì.
0: Cioè che vanno a prendere le foglioline di basilico per metterle direttamente dall'orto proprio al piatto. E non riuscivo a trovare tre foglie per noi, quattro, perché erano tutte marroni già.
1: Sì, non

0: Ciao raga, il gelso nero dà i gelsi. Il frutto che dà il gelso nero sono i gelsi, che in Puglia se ne mangiano a secchi. E sono i gelsi neri dati appunto dal gelso nero e i gelsi bianchi dati dal gelso bianco. E sono simili alle more, come dite voi, ma sono molto più allungati. La mora è più sferoidale, no? Il gelso nero è invece molto molto più allungato ed è molto molto molto dolce. Da piccolini sostavamo sotto gli alberi di gelso, nero o bianco che siano, e li facevamo fuori tutti.
1: Vedi, si imparano un sacco di cose e la dimostrazione, insomma, che noi non abbiamo il pollice verde e non conosciamo molto bene le piante, ce l'abbiamo anche in questo caso, perché non solo ci sono arrivati vocali come questi, ma in tante persone, soprattutto provenienti dalla Sicilia, ci hanno detto che ci si fa la granita di gelso con
2: Ma infatti
1: con
2: io non ricordavo, l'ho mangiata anch'io a Catania.
1: Vedi?
2: Che è buonissima, ora non mi ricordavo, cioè è stato un déjà vu leggendo il messaggio.
1: Perché probabilmente è una cosa molto dolce, quindi è buona. Comunque, tutto questo per dire che il mio basilico non... Ora io adesso vado in Toscana.
2: Sì.
1: Cosa ci ritrovo poi, vedi?
2: Ma lo devi buttare, cioè devi cercare...
1: Devo togliere,
2: devi
1: certo,
2: cercare di prendere le foglie
1: buone.
2: Quelle buone, perché sennò perdi anche quelle. Vedi, poi se non c'hai voglia, dillo.
3: E lo devi mettere in casa, perché se
2: sta recuperabile.
3: Il sole si brucia.
1: C'è un problema però, che è in un vaso, che è, il vaso è incorporato con, diciamo, la struttura che poggia sul terrazzino.
3: Allora rimarrà bruciato.
1: Non puoi togliere proprio la terra.
3: Allora poi ti do io una piantina.
4: E io volevo suggerirti di portarlo in Toscana, magari
2: sì,
4: tua madre lo salva.
2: Sta bene, sì, arriva col basilico.
1: Basilico, ma tra l'altro con quelle 5-6 foglioline che
2: ma
1: bisogna...
2: Ma le usale per mangiare, ma dovevi farlo già una settimana fa.
1: Troppo
3: ti porterò io una piantina delle mie.
2: Sei svogliato.
1: No, io perché io ci credevo, non è questione di svogliatezza, io ci credevo in questo caso, ci credevo.
2: Ma ci credevo, ma se tu vedi che la situazione è recuperabile...
1: Ma che ne sai che era recuperabile adesso?
2: No, sono marroni, adesso. Lo so io.

0: mio paese, pezzo di Serena Brancale, Levante e Delia su Radio DJ.
1: Ma tipo domani che torni a Piombino, tu ti ascolti sta canzone in autostrada?
0: Quando torno al mio paese, sì.
1: Mi ha fatto molto ridere un reel che ho visto l'altro giorno, poi l'hanno rifatto in tanti altri, ma do un abbraccio, non so come si chiami, al creatore originale. No, che ha detto tutte le volte, come mi sento tutte le volte che torno da mia mamma e abito a 3 chilometri. Però certo, in quei 3 chilometri quando torno
0: al mio paese, beh, certo.
1: È vero,
0: certo,
1: che vai a prendere i sughi.
0: Eh sì, ma è perché il pacco da giù tu ce lo puoi avere anche se la tua famiglia sta a 3 chilometri di distanza, assolutamente.
1: E anche se vai da Venezia a Pordenone.
0: Esatto, è comunque un pacco da giù, anche se in realtà sarebbe da su. Quante cose si imparano in questo programma, come per esempio quello che ci scrive Marco da Roma, che dice: ragazzi, forse non avete idea dell'estensione di Villa Panfili. C'è il servizio giardini del comune di Roma che accudisce ogni angolo della villa, e comunque il gelso è stato piantato nella villa di rappresentanza.
1: Vedi?
0: Capito? Quindi noi abbiamo dato una notizia così, poi gli ascoltatori la rifiniscono,
1: la colorano
0: e danno tutte le notizie necessarie.
1: Ma infatti noi siamo qua come gli insegnanti a darvi l'input.
0: Bravo, Davide,
1: per
0: bravo,
1: poi avanzare,
0: certo,
1: dire la vostra.
0: Siete voi che dovete fare il programma, noi buttiamo lì qualche input
1: se vi diciamo tutto noi, ma che senso ha?
0: Bravo Davide, così si fa la radio, mi piace.

0: 1985.
1: Incredibile, sul finire della puntata riusciamo subito ad aggiornare il documento che raccoglie tutti i detti sbagliati di Davide Damiani, perché adesso fuori onda ha detto
2: ci è cascato come una pera marcia. Non che, è così.
1: No, è cotta.
2: Ho sentito il gelo in studio. Ho detto vai, ho sbagliato qualcosa. È cascare come una pera cotta. Ci sei cascato come una pera cotta. No, ci sei cascato come una pera marcia.
1: Una pera marcia no. Però vabbè, questo è tanto altro, insomma.
2: Credevo di aver finito il programma.
1: Guarda, sul finire del programma l'ho aggiornato. Sono
2: vado
1: contento.
2: Vado via. Chiudiamo.
1: Vado via anch'io. Andiamo via tutti qua dentro, perché adesso arrivano Andy e Mike. Vi lasciamo in loro compagnia. Grazie per averci seguito. Torniamo domani a partire dalle 14. Grazie a Barbie, grazie a Mary, ma soprattutto...

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente.
12: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Anche stanotte zero riposo.
14: Allora cambiamo sistema letto.
13: Non è il momento di spendere.
14: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: La spesa intelligente!
18: E se fosse solo colpa mia?
19: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
18: Cosa è cambiato?
19: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
23: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
24: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
25: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
26: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
27: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
28: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
29: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
0: venerdì 5,
1: sabato 6,
0: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
22: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
2: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
0: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
3: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
0: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ. Bella questa canzone. Eccoci qua, amici. Buon sabato. Salutiamo il duo dei toscani. Loro due, Michele, che sono
1: Pecchia Damiani, Damiani e Pecchia, Pecchia Damiani, Damiani e Pecchia. Ragazzi, canzone perfetta, secondo me, in una giornata come questa, che ha dato il là ufficialmente all'estate.
0: È ufficiale.
1: Temperature pazzesche. E tra l'altro arriva il grande caldo.
0: Ah, sì.
1: E io sono andato a sbirciare e ho visto che la temperatura media sulla Lombardia la settimana prossima sarà di 35 gradi.
0: Oh là là, guardi, io scendo qui dall'ascensore, va bene, lei rimane?
1: No, io vado in spiaggia.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Fatto qua, scusi, questo sole.
0: Cosa le dico?

0: ascoltando Andy e Mike, che è la mezz'ora che precede l'inizio ufficiale dello show.
1: Eccoci qua, belli tonici ragazzi, con un inizio di settimana fantastico. Insomma, inizio di settimana per quanto riguarda insomma la parte che è, come si può dire, non on air per quanto ci riguarda. Insomma, cosa hai fatto questa settimana?
0: Io vai.
1: Bisogna fare un po' il punto della situazione.
0: Allora, ti faccio ridere, mi sono allenato.
1: Bravo, ho visto che sei uscito in bicicletta, sì. Hai ritrovato il piacere di pedalare nella campagna, nella Bassa Padana.
0: Ti dico solo questo, era così tanto tempo che non salivo sulla bici che ho imboccato una strada che era interrotta.
1: Ah, pensavo che non ci fosse più. Cioè, no, ne hanno fatto, quasi. Perché, guarda che un attimo, sai un po' come Adriano Celentano, sì. Questa è la storia di uno di noi.
0: Praticamente, sai che se sei ciclista esperto conosci tutte le strade,
1: come no,
0: no?
1: Come no.
0: E tutti i percorsi. Beh, io parto su questo argine del fiume Po, convinto di fare questo percorso famosissimo che tutti i ciclisti fanno.
2: Ma ragazzi, no, c'era un centro commerciale quando passavo con la bicicletta io.
0: A un certo punto arrivo, strada interrotta, dico, ma sarò pirla. Sono tornato indietro.
1: Beh, dai, hai fatto un po' di chilometri in più. Però no, come va la
0: meno,
1: gamba?
0: In meno.
1: Ah, in meno, in
0: perché
1: meno.
0: Ho avuto la scusa, hai capito? Certo. Ho avuto la scusa.
1: Gamba come va? Tonica?
0: Gin tonica.
1: Gin tonica.
0: Con la N.
1: Tonica. Ma sei abbronzato.
0: Sì, quello sì. E poi faccio le camminate d'anziano.
1: Sì.
0: Quelle metà camminata, metà corsa.
1: Cioè, 500 metri camminata veloce, poi

0: 500 metri di corsa. Sì,
1: sì, sì, siamo messi male, cari miei. Tu invece ti dedichi ai lavori della campagna.
0: Sì, no, allora stamattina, ragazzi, finalmente sono riuscito a ritagliarmi 5 ore per fare un po' di quello sbattimento classico che
2: Hai
0: serve.
2: Hai sbadilato?
0: Ho sbadilato perché sto rifacendo dei vialetti e quando uno rifà i vialetti deve posare i bordi contenitivi del massicciato e poi chiaramente rincalzarli con della terra.
1: Sì, bello, posso dire, ci manca solo andare a vedere i cantieri con le mani dietro la schiena e poi le abbiamo fatte tutte.
0: Però scusa, io le mani dietro la schiena non le metto, le muovo. Cioè stamattina guarda che veramente è come far crossfit, io lo dico.
1: Sì, sì,
0: due ore di sbadilata sono crossfit.
1: Secondo me dovresti inventare una nuova cosa che si chiama country crossfit a casa tua in campagna Orzi Nuovi.
0: Non è una cattiva idea, non è una cattiva idea.
1: A proposito di caldo e di estate che arriva, salutiamo come tutti i weekend il nostro fedelissimo ascoltatore Angelo da Londra che...
0: Non inizia il weekend se non ci scrive Angelo.
1: Esatto, temperature bollenti qui, oggi 31 gradi.
0: Ah, però a Londra.
1: A London, mattinata al campetto di basket, adesso a casa con sigaro, whisky e voi. Ma come, ma con 31 Vabbè. Gradi tu?
0: Scusa, posso dire, avrà della grandissima aria condizionata.
1: Me lo auguro per lui. In studio con noi, in regia, Phil The Vibe, dalla redazione di Andy e Mike del
0: sabato.
1: Ciao
0: Phil, ciao.
1: La nostra Ilaria, ciao Ila.
0: Ciao Ila.
1: Ben trovata, bella, con un vestitino primaverile.
0: Oggi è splendida. Sì,
3: stasera devo fare devo bere delle cose, quindi sono messa carina.
1: Sei a Pois.
3: Sì, un po'
1: Pois bianco su fondo nero.
0: Ti sta molto bene, devo dire, ti dona questo abito.
3: Un po' donna anni 60.
1: Sì. Hai detto donna?
3: Sì.
1: Tocchiamo quell'argomento? Donne! Dai. Sono arrivati Andrea e Michele.
0: Puntata sensazionale quella della settimana scorsa di Match Match con
3: successo.
0: Due, è vero, con due partecipanti fantastici. Sappiamo qualcosa dei due ragazzi della settimana scorsa?
3: Non mi hanno ancora fatto sapere niente.
0: Nulla, però secondo me saranno in amore. Secondo me io ho questo dubbio perché li ho sentiti veramente, erano partiti molto spesi.
3: Lei si sono visti sicuro.
1: Quello sì, lei era la piemontese che viveva a Como.
3: Bravo.
1: E lui la raggiungeva Como in serata.
0: No, ma era già là.
1: Era già là.
0: Ti ricordi che era con le quattro frecce
3: in curva?
1: Me lo ricordo. Comunque, donne, single, all'ascolto, se vi fa piacere giocare a Meci Meci, siamo qua per voi, vero Ila?
3: Sì, siamo qua per voi, raccogliamo ora le vostre candidature subito, mandate il vostro nome, diciamo qualche generalità su di voi, al 347-342-5220.
1: Dillo piano.
3: 347-342-5220.
1: Ok. Oppure se volete rimanere un po' più riservate, c'è anche il tuo account Instagram, no?
3: Sì, ilaria_salvaggio. Se volete mi scrivete lì e vediamo.
0: Questa donna, ragazzi, riscriverà il vostro futuro e ve lo dico, e per donna intendo la nostra Ilaria che ha il 99,9 di percentuale di coppie matchate.
3: Vero,
0: quindi
3: vero.
0: Forza, non tirate indietro il braccino.
1: Per tutti voi invece che non volete partecipare a Meci Meci, il sondaggio è molto semplice: l'estate è arrivata anche lì?
0: Sì,
1: facile.
0: Mi piace, ma soprattutto secondo me è ora anche di parlare di abbigliamento.
1: Anche.
0: Perché io oggi stavo azzardando quasi la bermuda perché ho visto la temperatura
3: oggi
0: di questo tipo. No.
1: Quindi è l'estate è arrivata, sì, no, come siete vestiti? Questo è l'argomento dei primi 20 minuti.
0: Ho appena visto due signore sulla settantina qua sotto col piumino.
1: Non ci credo.
3: Perché loro sono colpo d'aria un attimo.
0: Bravo, ma poi sono ancora in quella situazione di mezzo dove uno non capisce come vestirsi.
1: Non hanno ancora fatto il cambio armadi. Comunque, a proposito di estate,
4: when I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Summer, Calvin Harris su Radio DJ, un grande classico. Anno 2014 si usavano questi tastieroni, la IDM.
1: Sì, la IDM che tanto funzionava, che tanto ha funzionato, che tanto ha fatto ballare un po' in tutto il mondo. Allora, al 347-342-5220 stanno arrivando tantissimi messaggi. È il pubblico, quello del sabato, insomma, che risponde attivamente al nostro sondaggio. Stiamo parlando un po' dell'abbigliamento, no? Perché queste temperature che passano immediatamente e repentinamente dai 17 gradi ai 30 gradi non ti aiutano. Difatti c'è gente anche un po' disorientata.
0: Sentiamo, sono curioso. Cosa dicono?
2: Addirittura 35 gradi in Lombardia? Ma veramente già oggi qui in Lomellina ne abbiamo 33.
0: La Lomellina poi non è umida.
1: No, con le risaie.
3: Mike, ascolta una cosa. In cantiere vige la regola che dal 1 maggio si mettono sui i braghini corti. Dai, e fino al 9 ottobre inizia l'estivo. Dai, dai Andy, e sì che Mike, e sì che siete anche lombardi. Ciao,
1: certo,
3: da Bergamo.
1: Ciao. Cazzo, da Bergamo, ragazzi.
0: Il Magut. No,
1: sì, vabbè. Io, allora, a casa mia sto facendo dei lavori di sistemazione del tetto. Mm-hmm. Cioè, già la settimana scorsa con 19 gradi sì. Erano tutti nudi.
0: Eh beh,
1: credo sono Michele. Tutti nudi sul tetto.
0: Eh beh, ma sai il caldo che fa sul tetto, che scotta, tra l'altro.
1: Tra l'altro.
0: Allora, teniamo lì i messaggi un attimo, perché al telefono abbiamo il nostro storico da bar, Guido Damini.
1: Minuzzo!
0: Ciao Guido.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Guido, allora, 23 maggio, hai un argomento caldo come questo arrivo così di estate?
4: È caldissimo, da rogo, da fiamme. Perché il 23 maggio 1498, quindi 528 anni fa, veniva brustolito, si faceva una bella grigliata con il povero Girolamo Savonarola.
1: No, beh, povero, grande inquisitore.
0: Sì.
4: Sì, sì, certo, certo. Beh, povero, insomma, dipende se sei uno del partito degli arrabbiati, quelli contro di lui, o dei piagnoni, quelli commossi dalla sua riforma morale. Perché ricordiamo, lui era un grandissimo predicatore che appunto si era scagliato contro la corruzione
1: certo.
4: morale.
1: Sì. Beh, scusa, e viceversa, quanti ne aveva mandati a rogo lui? Immagino non
4: ma no,
1: pochi.
4: Ma lui più che rogo, lui più che rogo è stato famoso per il rogo delle vanità, cioè più che mandare a rogo le persone, mandava a rogo, esatto, un bel falò con tutto ciò che è futile, che è inutile.
0: Certo, ma quindi... sai che Guido, devi sapere che Michele ogni tanto viene posseduto dallo spirito del Savonarola. Ti ricordi mai che capitava questa cosa? No?
1: Capitava soprattutto
0: infuocato.
1: Sì, capitava però soprattutto alle 6 di mattina, durante
0: in alta infedeltà, certo, quando sentivi una particolarmente lasciva e incline alla lussuria, tu venivi posseduto.
1: E

0: E adesso pentiti! Immediatamente! Togli da dentro di te tutti quei pensieri sporchi e putridi che ti portano delle ere più basse dell'inferno.
1: Eccolo qua. Era così Savonarola, Guido.
2: Era praticamente così, esatto. Però ecco, il suo obiettivo era proprio redimere un'intera società. Quindi sì, oltre che mandare nelle fiamme cosmetici, specchi, libri ritenuti licenziosi, strumenti musicali, oggetti di lusso, ecco, voleva anche rivificare un'intera società, quindi sì, creare una repubblica cristiana.
1: Sì. E Fabrizio Corona era praticamente, insomma, sì, cioè, era adesso mi sembra un paragone azzardato.
2: Ma così bacchettone che pure al Papa stava sui coglioni, cioè Alessandro Celso Borgia
1: pure, addirittura.
2: Vederlo. Certo, a un certo punto l'ha scomunicato e infatti noi siamo qua a ricordare la sua morte perché nel 1498 poi è stato accusato di eresia, è stato quindi scomunicato e bruciato a rogo.
1: E non ci sarebbe da scherzare su questa cosa, tra l'altro, no?
2: Su di lui, sì, fino a un certo punto, insomma, ovviamente mezza Firenze ha esultato perché non ne potevano più, l'altra ha fregnato abbastanza. La cosa interessante però è che prima di cadere così in disgrazia davanti al Papa e davanti all'opinione pubblica, c'era stata una sorta di dissing, perché lui era un domenicano, no? Quindi i francescani stavano profondamente sulle scatole.
1: Scusa,
2: no?
1: Il dissing fra i domenicani e
2: i francescani. No? Da una parte c'era questo, il bro di Savonarola, più il seguace dei seguaci, sì, Domenico da Pescia, che okay, si era messo contro questo Francesco di Puglia, questo francescano. E questo francescano ha avuto un'idea fantastica, ha detto: perché non camminiamo sui carboni ardenti davanti a tutta la città?
1: Pensa,
2: chi non brucia
1: idea,
2: è protetto da Dio. Sta di fatto che alla fine non l'hanno fatta. Hanno continuato a tergiversare, no vai prima tu, no vai prima tu, insomma una figura
3: sì. Nessun Nino D'Amatoli, sì,
1: per citare, per citare ragazzi, certo, magari non lo conosce, non lo conoscono in tanti, però lui aveva fatto live sulla Rai,
4: e come no, un conduttore Rai di 40 anni fa più o meno, stiamo parlando, che si fece proprio immortalare in questo percorso fatto sui carboni ardenti a piedi nudi,
1: certo, ecco, ce lo ricordiamo tutti,
4: noi sì. Guido, quindi è tutto per quanto riguarda Savonarola.
2: Diciamo che dopo questa figura barbina lo spettacolo alla fine non si è fatto e la popolazione ha iniziato a prendersela con Savonarola, che evidentemente non era appoggiato da Dio, e hanno distrutto il suo convento, l'hanno preso di forza e lì torturato e poi processato.
4: E poi è finito a rogo.
2: È finita così,
1: oggi.
2: È finita
1: va
2: così.
1: Bene.
4: Grazie per questo ricordo.
3: Ciao, riparati dalla calura anche tu allora. Per
2: subito,
3: oggi.
2: Beh ovvio, nella cripta non esco.
4: Sì, sì, sì. Ricordiamo Ceni Storici per fare lo splendido, il podcast su One Podcast di Guido Damini, che ritroveremo domani. Andy e Mike.
3: Ciao Guiduzzo!
1: Ciao!

0: pinguini su DJ. Sorry, scusa, lo sento. 16:53, messaggi che ci raccontano di questo arrivo di estate anticipato. Saluto Michela Girardengo.
1: Sì.
0: Ti ricordi che era venuta
1: certo,
0: a trovarci?
1: Un paio di settimane fa.
0: Pronipote del grande Costante Girardengo, ciclista. Ciao Indie Mike, anche qui ad Albissola Marina, arrivata l'estate. Stamattina bagno alle 7:30 con il mio Labrador in un mare cristallino. Ora relax in giardino in pantaloncino e canotta ascoltandovi. Sì. E potreste venire a trasmettere un weekend in Liguria.
1: Beh, ma magari. Tra l'altro voglio, posso dire una cosa. In questo inizio di stagione, solitamente a cavallo di fine maggio, primi di giugno, il mare è veramente molto più bello rispetto a luglio e ad agosto, dove le temperature si alzano, diventa un po' più
2: melmosino,
1: torbido, esatto, torbido, melmosino. Cioè, se avete l'opportunità adesso di buttarvi in un lago, di buttarvi nel mare, fatelo.
0: Certo, guarda che l'aggettivo che ricorre di più nei messaggi è cristallino. Leggo ancora un messaggio al volissimo. Ciao a tutti, tornando da una giornata di mare, scrive Antonella. Toscana, stupendo, temperatura ottimale, mare cristallino, gelido, ma è un toccasana.
1: Beh, ragazzi, visto le immagini stamattina, per esempio, io di un lago famoso in Trentino, il lago di Tenno,
0: sì,
1: con una colorazione pazzesca, un azzurro che sembrava quasi caraibico.
0: Michele, ho già il nome dell'evento, DJ Tenno. Secondo
1: DJ
0: me lì non se lo approva. Facciamo una
1: piace.
0: Ti piace?
3: Quando siamo a correre la DJ Tenno?
0: Ma sono trentini lì. Comunque.
1: È vero, non parlano così.
0: Finisce qui.

0: DJ.
1: One nation, one station. This is DJ Training Center.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
1: This is DJ Training Center.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non

0: si sa mai.
1: Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: talk about.
1: Break Your Love, Madonna, Sabrina.
2: Oh yeah.
1: Oh yes, Madonna con Sabrina Carpenter, o Carpenter, che dir si voglia.
2: O Carpenter.
1: Sì, salutiamo
2: alla bergamasca.
1: Salutiamo tutti i Carpenter all'ascolto.
2: Ce ne sono sicuramente, perché ci sono quelli che magari sono un po' indietro con la fase lavorativa, che non mollano nemmeno il sabato, e quindi ci danno dentro, vai di martello e chiodi come se non ci fosse un domani. Perché? Perché bisogna andare a copertura, perché se piove il tetto non puoi mica lasciarlo scoperto.
1: Giustamente.
2: Quindi un abbraccio veramente a tutti voi, e un saluto lo farei anche a tutti quelli che non fanno i carpentieri ma che lavorano comunque nel fine settimana, come facciamo noi due. Quindi un abbraccio veramente a tutti quelli che magari sono dietro un bancone, sono nei centri commerciali, sono in spiaggia, perché adesso ragazzi gli stabilimenti balneari sono aperti.
1: Eh sì, Adi, abbiamo aperto le spiagge.
2: Eh certo.
1: Eh sì, in Romagna e non solo, anche in Versilia. A proposito di Bring Your Love, che era il titolo della canzone appena ascoltata, c'è qualcuno che ci porta l'amore della nostra Ilaria dalla redazione.
3: Sì, stiamo aspettando le vostre candidature. Io dico, sono ancora aperte. Oggi stiamo valutando.
1: Allora, stiamo parlando di Matchy Matchy, la rubrica quella dedicata alle ragazze, sì, single all'ascolto. Sì.
3: Ma vogliamo, ragazze, spiegare cos'è?
1: Spieghiamo, spieghiamo.
3: Allora, velocemente, le nostre ascoltatrici ci scrivono un messaggio al 347-342-5220. Ci dicono, per esempio, mi chiamo Giorgia, ho 30 anni, cerco un uomo a cui piaccia andare a nuotare con me, per dire, delle mie zone. Noi la sentiamo in onda, voi la conoscete, ci scrivete e vi facciamo parlare in onda da soli un minuto.
1: Voi uomini all'ascolto.
3: Voi uomini all'ascolto,
2: io dico,
3: interessati.
2: Siamo alle porte del ponte del 2 di giugno, no? Cioè magari c'è qualcuna che non si è ancora organizzata e da sola, magari vuole fare, che ne so io, un viaggetto.
4: No, io non voglio più avere a che fare con gli uomini.
2: Beh, capito.
3: Però
4: ho
3: avete già
4: tutto,
3: una cosa in comune.
4: Ho provato anche Inge.
3: Inge.
4: Si dice Inge, la nuova app.
2: Sì, però
4: com'è,
2: scusa,
4: che si dice?
3: Inge.
2: Magari
3: Inge
2: sei stata sfortunata fino adesso.
4: Basta. E neanche Matchy Matchy.
2: Maldira. Io
3: però,
2: ti chiamo Maldira.
3: Però
2: piaceva così.
4: Come fai a sapere che mi chiamo Maldira?
2: Perché così c'hai la faccia da Maldira. Quindi per me
4: comunque
2: sei Maldira.
4: Comunque io no,
2: Maldira.
4: Matchy Matchy, basta,
2: sì,
4: uomini.
2: Non essere così ostile contro gli esseri umani, nello specifico contro gli uomini, perché magari non hai incontrato
4: io voglio
2: persona
4: i gatti
2: giusta.
4: E basta.
3: Vabbè, però lì io non posso farci niente.
2: Maldira, non fare così.
3: Cerchiamo qualcuno che non sia così disilluso, diciamo. Cioè qualcuno che soltanto che ha voglia di fare un gioco, conoscersi, poi se va bene, bene, se va bene, se va male, amen.
1: Hai detto se va bene, se va bene, se va
3: perché
1: bene.
3: Perché per me va sempre bene, capito?
2: Beh, è andata così, è per il 90.
3: Bene, non c'è niente di male.
2: Ma Ila, per il 99,9% di tutte le donne che hanno partecipato è andata benissimo. Quindi forza, 347-342-5220, giocate con noi a Matchy Matchy.
1: A fra poco.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station. Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Weeknd.
1: Esatto, esatto, vi siete persi mezz'oretta di Aspettando Andy e Mike, dove abbiamo già così scaldato un po' i motori, ma adesso mettiamo in fila due ore di demenza senile.
0: Sì, questo potrebbe essere il titolo del nuovo programma dall'anno prossimo. Un weekend ricco di appuntamenti, ad esempio a Milano arriva il Giro d'Italia, lo dico a tutti i milanesi e non all'ascolto, attenzione perché domani ci sarà praticamente mezza città bloccata per mezza giornata.
1: Sì. E allora lì trovi gli ostici, quelli
2: sì,
1: che...
2: Ma cosa fa passare a fare, cosa si Milano, da fuori...
0: Sì, quelli imbruttiti, il brambilla della situazione.
1: Certo, gli ostici, e invece quelli felicissimi del passaggio del Giro d'Italia, sì, che magari andranno anche con la bandierina classica a inneggiare appunto i ciclisti.
0: Ma perché no? Chiedo al nostro Phil De Vibe se mi va a cercare nell'archivio di Radio DJ O Mia Bella Madunina, un grande classico, per parlare della nostra bella città in cui ci sono giornate soleggiate, temperature perfette. Il Giro d'Italia ama Milano perché sai quante volte è arrivato qua dietro in Corso Sempione. Quest'anno Michele farà un giro leggermente diverso perché i ciclisti partiranno.
1: No, mi verrebbe da dire meno male per noi.
0: Per noi
1: così
0: meno
1: magari
0: male
1: riusciamo a mettere a parcheggiare.
0: A venire in radio.
1: A venire in radio a lavorare.
0: Ecco, domani partono da Voghera, domani mattina, per questa tappa di 157 chilometri, la quindicesima tappa del Giro d'Italia.
1: Andre, partono dopo aver salutato la casalinga di Voghera.
0: Sì, vanno tutti...
1: Certo.
0: A ossequiarla.
1: Beh, figurati.
0: E poi alle 13.40 più o meno partono, attraverseranno il Po e poi Pavia e poi puntano verso nord e poco prima delle 17 faranno l'ingresso in città, dove li aspetta questo circuito di 16 chilometri,
1: sì,
0: che
1: circuito
0: ripeteranno
1: urbano
0: 4 volte, quindi 64 chilometri totali se ho fatto i conti giusti. Praticamente questo allora finirà intorno alle 18 più o meno il tutto.
1: Sì, quindi ci sarà modo per i cittadini e per tutti quelli che arrivano da fuori di goderseli,
0: sì,
1: perché insomma se ti perdi il primo giro ne hai ancora tre per dire per
0: esatto
1: vederli.
0: Però la città sarà praticamente bloccata dalle 11.30 proprio alle 18, lo dico a tutti i milanesi, a quelli che pensavano di venire a fare il giretto classico della domenica a Milano. Attenzione, tutta la zona sud-est sarà bloccata, per cui non venite ragazzi, non è... No, se siete già a Milano andate a vedere il Giro d'Italia, però lasciate perdere. E poi ci sono anche le linee ATM che hanno modificato gli orari dei servizi.
1: Beh,
0: adesso non entro nel dettaglio, è una cosa molto milanese.
1: Sì, Andre, perché no, per carità, però no, trovo anche scomodo che magari un gruppone lanciato si trovi un tram davanti, quindi è fondamentale.
0: Esatto, non è bella come scena. Nel frattempo arrivano le candidature per Meci Meci,
1: sì,
0: che le devo dire che sta arrivando qualcosa di timido per il momento, gente un po' disillusa anche per quanto riguarda il rapporto uomo-donna.
1: Ma basta questa cosa però, ragazzi.
0: Succede.
1: Poi l'estate apre tantissime porte, lo sapete. Cioè l'inverno è già cupo e tetro di suo e quindi magari uno sa può andare anche un po' in depressione. Però cioè il preconcetto magari di dire ma dai, cacchio, ho avuto 5 storie, ne ho avute 6, ne ho avute 7, ne ho avute 8, non sono andate tutte bene, sarà colpa mia, allora dove sbaglio? O non ci sono più gli uomini di una volta, insomma tutte queste cose qua, bisogna mettersi in gioco.
0: Ma certo.
1: Perché non sempre poi il fatto e la fortuna ti fa incontrare la persona.

0: persona giusta per te, però magari ce l'hai dietro l'angolo e non lo sai.
1: Hai detto bene, bisogna mettersi in gioco, perché Matchy Matchy è un gioco, non va preso sul serio. Si fa due chiacchiere su DJ con uno sconosciuto e poi si decide se dare a questa persona il proprio numero di telefono. Leggo qua: Cristina, single da 6 anni dalla provincia di Bergamo, stufa delle dating app, provateci voi a trovarmi un compagno.
0: Ecco,
1: ci si prova, ragazzi.
0: Beh, sia qua apposta, figurati.
1: Dai, una bella canzone di un po' di anni fa,

0: su Radio DJ, 17:16 di questo sabato 23 maggio. Parliamo un po' di calcio o non vogliamo parlare
1: allora,
0: di calcio?
1: Non abbiamo ancora parlato oggi, nonostante siamo in onda dalle 16:30, perché sostanzialmente si deciderà tutto domani. Cioè domani magari entriamo un po' più nel vivo, però così una spolveratina si può dare. Vabbè, allora, che dire?
0: Beh, allora andiamo con ordine, Mike. Ordine cronologico. Tu dici oggi non c'è niente, ma c'è un imperdibile Bologna-Inter.
1: Sì, fondamentale, tra l'altro.
0: Beh, scherzi.
1: L'Inter ha già vinto tutto quello che deve vincere.
0: Alle 18.
1: Insomma.
0: Come mai l'inno dell'Inter in un programma di due gobbi? Perché in regia c'è Phil De Vibe, che è più audace di Tito.
1: Ma va bene esatto. Così
0: no, Tito non avrebbe mai fatto una cosa
1: no,
0: del genere.
1: Però posso dire una cosa, va bene infierire, è giusto infierire, perché siamo in una condizione brutta dal punto di vista psicologico e siamo lì nella speranza che domani sera possa succedere un miracolo. Non succederà
0: per noi juventini,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Chiaro, parlo. Però, perché allora facciamo così un giro di classifica: Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68. Mm-hmm. Questo per quanto riguarda la famosa lotta alla Champions. La Juve va in Champions se attenzione, perché non è che basta un risultato. Prima di tutto deve vincere contro il Torino. Mm. Ok? Quindi deve vincere contro... Esatto, mi viene già un po' da ridere.
0: Mi viene da ridere perché so già che i cugini Granata non vedono l'ora.
1: Ma giocheranno alla morte.
0: Di giocare alla morte contro la Juve. Vabbè, poi.
1: Quindi dobbiamo vincere contro il Torino, uno tra

0: Roma e Como non deve fare tre punti, ok? Una delle due, quindi cioè magari, che ne so, la nostra cara e vecchia Cremonese.
1: Tu dici?
0: No, dico, fa il miracolo del
1: gioca
0: secolo.
1: In casa lo Zini domenica sera alle 20:45.
0: E si gioca la salvezza.
1: E quindi tu dici, vuoi che non giochi proprio alla morte contro il Como?
0: Che ne so io, due miracoli. Dai. Di James Vardy.
1: Dai,
0: prima
1: Jamie.
0: Che se ne va, dai.
1: Dai, Jamie, ti regaliamo, esatto, due cotechini. Esatto. Uno io, uno Michele. Dai,
0: esatto.
1: Dai,
0: cioè, quindi uno tra Roma o Como non deve fare tre punti e il Milan non deve vincere.
1: Milan che gioca in casa col Cagliari. Allora, Milan, luci e ombre, un po' come la Juventus. Cioè, sono allora, due squadre che un po' si assomigliano psicologicamente.
0: La punta del Cagliari è il fratellino di Esposito.
1: Sì.
0: Che gioca
1: nell'Inter.
0: Quindi magari il fratellino gli ha detto,
1: perché il tuo pensiero è questo, Michele.
0: Certo.
1: È un interista.
0: Ah, sono
1: malato. No, il tuo io ho capito qual è il pensiero di Michele. Il pensiero di Michele è, l'interista, così come il milanista, a volte gode di più quando l'avversaria perde. L'avversaria, certo, della città. Certo. Quindi in questo caso tu dici, Esposito fratello, sì, gioca nel Cagliari, l'altro nell'Inter, quindi quello dell'Inter gli ha detto, dai, facciamo un dispetto al Milan, fai gol al Milan. Questa è tutta una tua visione, malata.
0: No, fanta malattia,
1: fanta malattia di uno juventino frustrato, triste
0: e frustrato.
1: Sì,
0: certo,
1: sì, sì. Guarda, oggi Gazzetta titola, Spalletti resta, il tecnico chiede al club il rinnovo di Vlahovic, l'acquisto di Lobotka e quello di Kim in difesa. E intanto si infortuna Yıldız e salterà il derby.
0: Gioca Boga.
1: Boga. L'avevamo soprannominato Boga Roba, ti ricordi?
0: No, però posso dire, a me piace, è uno di quelli che invece valorizzerei sotto tutti i punti di vista. Domani, tra l'altro, viene a trovarci Fabio,
1: sì,
0: Caressa, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Quindi possiamo dare una spolverata anche di calcio, parleremo anche d'altro. Però sicuramente, insomma, giocano tutti alle 20:45, tutto ciò che c'è da decidere si gioca a quell'orario lì. Quindi noi saremo prima di loro e approfondiremo un po' il discorso.
1: Sì, lo diciamo subito a tutte le fidanzate di tutti i tifosi che hanno le squadre lì per la lotta Champions. Sì. Domani sera non disturbatevi.
0: No, uscite, cioè, con l'amante.
1: Esatto.
0: Cioè, domani sera è la sera buona. Se avete un amante, domani sera è la sera perfetta per uscire con lui.

0: Radio DJ.
1: Ma quante cose vuol sapere, vuol capire, madame, tante, ragazzi, sono una tante, sequenza tantissime. Pazzesca.
0: Io volevo capire se tra poco c'è Meci Meci. Butto uno sguardo di là in redazione dall'altra parte del vetro. Sì, pollice su.
1: Pollice su dal centralone di Andy e Mike, dove c'è come al solito un'Ilaria che sta lavorando alacremente.
0: Oh yes. Stavo leggendo anche un po' di Formula 1, Mike. GP di Canada oggi, qualifiche gara sprint, Russell in pole. Insomma, dai, c'è questa.
1: Ma Kimi lì,
0: Kimi è lì, invece la Ferrari è un po' indietro. Detto ciò, amici, noi facciamo una piccola pausa, perché tra poco davvero abbiamo la rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano.
1: Sì.
0: Questa rubrica si chiama Meci Meci.
1: Meci Meci speciale crema abbronzante oggi.
0: Mi piace tantissimo. Ti spalmo la crema con Andy e Mike.
1: Oh yeah.
0: A fra poco. Andy e Mike. Andy e Mike. Oh. Radio DJ One Nation One Station.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
12: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì.

0: Il gusto di stupirti con un sì.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: e Burna Boy su Radio DJ, 17.32 con Andy e Mike fino alle 19 in questo sabato qualunque, sabato italiano, come cantava Sergio Caputo tanti anni fa, Michele.
1: Che ci piace tanto, grazie anche a voi che ci state messaggiando al 347-342-5220 con quelle che sono un po' le vostre iniziative del weekend. Vi aspettiamo, c'è tanta gente in giro, ci sono i soliti genitori che stanno portando i vari figli nei tornei, perché è tempo di tornei, ragazzi. Io questa settimana me ne sono coccato per esempio tre serate interessantissime dove vige il diktat della salamina,
2: cioè
1: sì, perché alla terza serata tu diventi proprio un tutt'uno con la salamina, hai capito? Perché sì. Di solito viene fatto appositamente il torneo per far sì che poi la società incassi anche dal punto di vista del beverage,
0: però
1: e
0: bello,
1: del food
0: bello con questo barbecue,
1: condivisione, certo.

0: La rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano, Meci Meci, sì. Il radio dating game trash cringe che va in onda
1: tra l'altro
0: sabati.
1: Siamo arrivati un po' lunghi quest'anno, ma avremmo potuto farlo anche a Party Like DJ,
0: ma lo diciamo tutti gli anni e non lo facciamo mai, ma
1: perché non abbiamo mai voglia di fare un cazzo.
0: Esatto, allora mettiamo
2: ma
0: i dischi,
2: ma avevamo detto anche la festa,
0: avevamo detto tante cose,
2: tante cose,
0: ma sai quante promesse
1: dai,
0: abbiamo fatto
1: dai, quest'inverno facciamo tutto.
2: Vabbè, io finché non lo vedo
0: non ci credo,
2: non lo so.
0: Ilaria, presentaci la protagonista di oggi.
2: Allora, oggi abbiamo al telefono Cristina, di 48 anni, della provincia di Bergamo.
0: Ma quella Cristina?
2: Cioè?
0: Quella di cui avevo letto il messaggio poco fa.
2: Esattamente.
1: Occhio ragazzi, sì. occhio, lo dico a tutti quelli che sono alla radio, alzate adesso immediatamente, così per alzata di mano, quanti sono pronti ad ascoltare Meci Meci 347 342 5220? Alzate adesso perché conosciamo la protagonista.
0: Ce la descrivi tu o chiediamo a lei?
2: Dai, chiediamole qualcosa a lei.
0: Cristina!
3: Ciao!
1: Ciao Chris!
0: Benvenuta.
1: Possiamo chiamarti Chris?
3: Certamente!
1: Benvenuta su DJ, come stai?
3: Bene, benissimo!
0: Siamo contenti, leggo qua una breve presentazione poi vai tu. Allora, divorziata sì. con due figli, un maschio di 19 e una di 14.
1: Sì.
0: Passiamo a una descrizione estetica e poi anche caratteriale, ci pensi tu, Cri?
3: Va bene!
0: Vai!
3: Sono alta o bassa, 1,65,
0: sì.
3: Capelli mossi castani, occhi castani, sicuramente morbida, non sono fisicata, ecco,
2: ma neanche
3: particolarmente curvi. Ecco.
0: No, il giusto.
2: Ci sta.
0: Formosa, come l'isola
3: Formosa.
0: Di Formosa. Ok.
3: Formosa.
0: Hobby.
3: Esatto. Hobby ne ho tanti, perché mi piace l'illustrazione, tutto ciò che è Giappone, l'arte in generale, e poi faccio teatro.
0: Ah ok, carino questo, bello, quindi bello. Sei un'estroversa.
1: Ti piace anche viaggiare, sì. magari fai qualche sport, no?
3: Allora, amo tantissimo viaggiare e tutti i posti dove c'è il mare, perché io ho origini sarde e quindi
0: bello.
3: Ho il mare nel cuore, però in generale dove c'è l'acqua per me è un po' casa.
0: Senti, che tipo di persona vorresti conoscere?
3: Guarda, dicevo prima, mi basta ormai che sia risolto mentalmente. Poi...
0: Bella questa.
1: Bella, bella. Applauso. Applauso.
0: Mettiamo giù adesso.
1: Popolo di risolti.
2: No. Lei intende un uomo che
0: risolto.
2: Sia a posto. Cioè,
0: aspetta, di che anni?
3: Anche l'età, guarda, allora dicevo prima, il mio ex marito ha 14 anni in più di me, l'ultimo mio compagno ne ha 10 di meno, per me l'età è un numero.
2: Okay. Ci siamo date un range, io la Cri, abbiamo scelto dai 40 ai 55, okay. È il range che cerchiamo.
1: Dai 40 ai 55, allora risolto, hai fatto una richiesta.
2: Della provincia di Bergamo.
1: Praticamente...
3: Sì, ma va bene anche Milano, perché tanto io sono spesso a Milano,
2: okay,
3: visto che faccio teatro a Milano.
1: Vabbè, poi se è Brescia non succede mica niente,
3: sì,
1: Max
3: esatto.
1: è anche un po' più lontano, posso dire? Apriti, figlia mia, apriti anche ad altre province, ad altre destinazioni.
3: Ma
1: magari
3: certo.
1: incontri persone risolte, come
0: Pensa.
1: Dici.
3: Ma non sono campanilista, quindi va benissimo. Mm.
0: Ok,
2: va bene.
0: Cari uomini risolti all'ascolto, avete capito cosa stiamo dicendo?
2: Sì. Cosa devono fare?
1: Scusa, adesso secondo me ci sono tanti uomini che magari sono dall'altra parte della radio che si stanno chiedendo, ma io sono risolto? Cioè, cosa vuol dire essere risolto?
2: È vero,
0: sì.
2: Diciamolo.
0: Tra l'altro, scusate, apro il talk anche con le altre ascoltatrici che stanno già commentando, ma risolto emotivamente, scrive Laura, più che mentalmente, cioè risolto dal punto di vista sentimentale, cioè che conosce bene le emozioni e i sentimenti che prova? In questo
3: sì,
0: senso?
3: Sì, esatto. Poi possibilmente, insomma, che non abbia ancora storie, i piedino dentro una scarpa e
1: esatto.
3: l'altro libero.
1: Tipo il cazzone che è arrivato proprio adesso.
0: No!
1: Certo, sono perfetto in tutto, peccato che sono...

0: fidanzato, ma se sei fidanzato
1: bravo,
2: non
0: cosa
2: sei perfetto,
0: è? Non è risolto,
2: non sei risolto,
0: o forse è risoltissimo. Perfetto, allora Cri, noi aspettiamo le candidature. Adesso la nostra Ilaria va di là in redazione.
2: Sì.
0: 3,
3: conto
0: 4...
3: su di voi.
0: Sì, sì, no, noi contiamo su di voi.
1: Sta arrivando
0: amici.
1: Di tutto, di tutto.
2: Io ho paura.
0: No, calma. 347 342 5220.

0: su Radio DJ. Quanto ci piacciono i Talking Heads, Burning Down the House, anno 1983. Ieri sera, Michele, nel nostro DJ set che abbiamo fatto dagli amici di L'Agro ai Giovani, che è un gruppo di ragazzi di Cremona che organizzano questa festa dove ci saranno state 2000-3000 persone, a un certo punto tu hai messo Psycho Killer remixata dai Cube Guys,
1: che salutiamo
0: Roberto
1: Intralera, esatto,
0: e Robin Trallazzi. Sempre bella quella versione lì, ci pensavo ieri quando l'hai messo.
1: Ma sempre bella, suonatissima da tutti i top DJ mondiali. Pensa che uno dei dischi preferiti di Sex Troxler lo suona quasi sempre nei suoi set.
0: Sì, guarda che è Seth Troxler, sì. Non Sex Troxler. Guarda che ho notato questo lapsus tuo.
1: Ho detto Sex.
0: Ha detto Sex. Ti pare di sì. Siamo nel mezzo di Matchy Matchy, la rubrica che vi fa conoscere tra di voi, ascoltatori di Radio DJ. La protagonista di oggi, Cristina dalla provincia di Bergamo, che dovrebbe essere ancora collegata.
2: Che ci sei?
3: Sì,
0: eccola.
3: Sono,
0: ciao,
3: Cri.
0: Cri è la nostra redazione capitanata da Ilaria Salvaggio. Ha lavorato
1: in un Emilio Pucci.
4: Cosa?
1: Un abito fantastico.
0: Michele, sai che descrive il tuo outfit?
1: Beh, oggi sei veramente bella, bisogna dirlo, ragazzi.
4: Ultimamente devo dire che sarà la stagionalità.
0: Ma
4: per
0: poi
4: me.
0: Guarda,
4: quando
0: che
4: c'è la primavera io
0: posso dire, per radio si capisce quando uno è vestito bene.
1: Sì.
0: Se ascolti il programma attentamente lo capisci.
1: Abito blu.

0: boa bianchi, insomma belli.
1: È nero, eh?
0: Abito nero, boa bianchi. Tu dimmi, dimmi cose che io correggo in okay. corso.
1: Basta, va, possiamo...
2: Scarpa
1: è sabò.
0: Sabò
1: nero.
2: Ci piace, ma parliamo di Cristina.
0: Sai che lo usavo anch'io il sabò?
2: Sì, e che ne parliamo di Cristina?
0: Vabbè, c'è anche Cristina. Cristina, usi il sabò?
3: No.
0: No, perfetto.
1: Allora. Ma torniamo a chi abbiamo trovato sì. per Cristina. Abbiamo trovato, inizia sempre con la C, ma si chiama Cesare.
2: Bello Cesare.
1: Sì. Siamo leggermente andati fuori, ma secondo me Cesare è la persona giusta. 59 anni,
2: sì.
1: mi dice, sei a 2 minuti dalla provincia milanese, quindi comunque sì. è riuscito a beccarvi tranquillamente. Ha un golden retriever di nome Miele e anche lui ha un fetish per le donne risolte.
2: Ah, attenzione, attenzione, lo conosciamo. Diamo a lui quello che
0: Cesare.
2: È suo.
0: Cesare!
2: Cesare!
4: Eccomi qua.
2: Eccolo, benvenuto.
0: Ciao, benvenuto su DJ, buon sabato, come stai?
4: Benissimo, voi come va?
0: Noi bene, bene ragazzi, qua siamo qua.
2: Sì, siamo qua con i nostri sabò, ma esatto. vi lasciamo soli ragazzi. Sai come funziona? Bene. 60 secondi, fate finta che noi non ci siamo, parlate tra di voi. Cesare, ti presentiamo Cristina.
4: Ciao,
3: ciao
4: Cristina,
3: Cesare, piacere. Piacere mio.
4: Ti piacciono i cani?
3: Tantissimo, io però ho due gatti e mezzo per dir la verità, perché uno va e viene di casa.
4: Il mio cane, non dico che adora i gatti, ma lui vive coi gatti, poi vive con me, che quindi è abituato a tutto, a tutto e di più. Io giro sempre con il mio cane e lo porto sì? dappertutto. A lui piace un sacco andare al mare, è lui che mi porta al mare.
3: A te, ah, ecco. Poi,
4: dove piace andare al mare?
3: Allora, io ho la grande fortuna di essere di origini sarde, per cui ho la...
1: No.
2: Caduta? No, Cesare, aspetta che la recuperiamo.
4: Ecco, questo effetto le donne,
2: tranquilli. No, non è vero.
0: Oh, magari l'hai affascinata a tal punto che...
4: Hai capito?
2: Eh sì. Aspetta, c'è.
0: Aspetta.
2: Prego, ecco, ragazzi.
0: Vai, Cesare, recupera la domanda. Eravamo...
4: Sì, stavo dicendo dove ti piace andare al mare.
3: Dicevo che sono di origini sarde, quindi ho la grande fortuna di avere la casa in Sardegna e prediligo la Sardegna, ma va bene.
1: E la perdiamo.
3: Purché ci sia il mare.
4: La Sardegna c'è l'imbarazzo della scelta del mare. Magari non la Costa Smeralda, che è piena di gente.
3: No, ma io non sono di quella zona, tra l'altro.
4: Ah, senti, io ho lavorato quasi 2 anni per una società in Sardegna e andavo tra aprile, maggio e settembre, ottobre. Era bellissima la Sardegna, perché si stava benissimo.
3: Non
4: so più in che periodo vai. E quindi portavo il mio cane... andavamo dai clienti e poi la sera ce la godevamo sulle spiagge.
2: Stop! Posso dire, peccato, mi interessava la roba sì. del cane dei clienti, sono sincero.
1: Volevo sapere come andava a finire.
2: Anch'io volevo sapere come andava a finire.
4: No, non ci baciavamo sulla spiaggia, se vuoi sapere questo. Ci guardavamo negli occhi, ma non ci baciavamo.
0: Col cane.
4: O con i clienti.
0: Certo. No, con i clienti.
2: Meno male. Cristina, sei ancora lì?
3: Ci sono.
2: Ok, sai che il tempo è tiranno in match, no? Un minuto sì. sembra lungo, ma poi è velocissimo. A questo punto, che sensazioni abbiamo?
3: Positiva, già che è una persona che ama gli animali e gli piace il...
2: Sì,
1: la perdiamo ogni
0: sì,
1: tanto.
0: Sì. Ogni tanto strappa, però possiamo fare la domanda a questo punto, Andre.
2: Cristina, possiamo dare il tuo numero di telefono a Cesare?
3: Assolutamente sì.
1: Cesare, ragazzi.
2: Cesare, parti con Labrador adesso.
1: Scrivile, adesso io gli giro subito.
2: Scusa, ho sbagliato.
1: Sì, non sbagliare.
4: Io non so se si è capito, sono un po' timido, per fortuna ho il cane che mi aiuta.
0: Il cane lo usa come esca lui.
2: Certo. Abbiamo già capito, sei timido. Sì, come noi, sei timido. Sì, esatto. Me. Cesare, è stato un piacere. Cristina, fateci sapere, grazie.
1: Fateci sapere.
0: Certo, adesso parlate voi.
2: Scusate, dico a tutti quelli che si sono conosciuti tramite Match, vi aspettiamo sabato 6 giugno a Party Like a DJ. Io e Michele saremo a casa DJ a mezzogiorno. Sì, è l'ora più fresca, tra l'altro.
0: Abbiamo scelto proprio l'ora più fresca.
1: Bravi.
2: Venite a trovarci anche tu col cane, mi raccomando.
4: Assolutamente.
2: Ciao ragazzi, buon sabato.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: su Radio DJ, grande Fra, lo salutiamo.
1: Energia,
0: sì,
1: energia.
0: Sì, sì, sì, ci
1: Capani
0: piace.
1: Uguale energia.
0: 17:50, si è concluso Match Match, la rubrica che tornerà sabato prossimo puntuale tra le 17:35 e appunto questo orario. A proposito di coppie, Mike, c'è una coppia famosa dello sport italiano.
1: Metto un po' da ridere, scusami, sì. Perché sto così riguardando anche i messaggi che non abbiamo letto in corsa per le candidature di Match Match, sì. Di tutti gli uomini che scrivono sono risolti.
0: Bello, facciamo ma scusa, ce l'ho l'idea. Dopo aver fatto la rubrica Uomini Soli, facciamo Uomini Risolti.
1: Uomini Risolti
0: mi vanno via come il pane. Teniamo i numeri per quest'estate.
1: Contri,
0: ragazzi.
1: Dove la gente viaggia va a telefonare.
0: Uomini Risolti, non ce ne sono più. Beh, a proposito di coppie, ti stavo dicendo, coppia dello sport italiano. Stiamo parlando di Sara Conti, sì. E Niccolò Maci, i ragazzi del pattinaggio,
1: certo,
0: artistico.
1: Certo.
0: La notizia è non sono più una coppia anche nello sport, cioè si sono detti addio. Loro erano stati fidanzati, poi si erano lasciati, avevano continuato a patinare insieme pur non essendo più insieme come coppia. A questo punto
1: anche
0: niente.
1: Le coppie scoppiano,
0: sì, Mike, guarda che questo è un bell'argomento, perché loro si sono lasciati bene con la E aperta, e che è insomma una cosa che si usa, sì. Anche adesso
1: dovremmo lasciarci bene. Anche io e te, secondo me, con
0: un comunicato stampa. Cioè sì, l'amicizia sì. resta. Abbiamo fatto scelte lavorative diverse. Ci vogliamo bene, esatto. Però abbiamo deciso di lasciarci come coppia artistica.
1: Tu fai il bagnino e io faccio il maestro di sci.
0: Ah, di dopo, signore, abbiamo l'ombra.
1: Signora, facciamo un bel L7, un bel L5, un L6.
0: Ma Andrea e Michele che fine hanno fatto? Ma uno in Romagna, l'altro in montagna. Fa anche rima. Uno in Romagna, l'altro in montagna.
1: Sai che ti vedo bene lì però, rasatone.
0: Io là, alla 71 vado.
2: Ah, signora, venga.
0: Signora, buongiorno.
2: 32 libero.
0: Signora, guardi, ho la gabina col bambino e anche c'è il ciambellone gonfio. Glielo gonfio io, signora.
2: Ci dà il lettino, quello da 1,5 metri, quello da 1.
0: Beh, tornando alla notizia, Mike, insomma, così è finita la coppia artistica. Si parla di separazione delle carriere. Sì. Lui vuole diventare allenatore, lei ricomincia tutto da capo con un nuovo partner.
1: Ci sta.
0: Bocca al lupo, insomma.
1: Sliding doors, no? Cioè i casi della vita, ragazzi, insomma.
0: Vogliamo affrontare questo argomento del lasciarsi bene o non lo affrontiamo?
1: Allora, no, è un bell'argomento, secondo me, perché...

0: e potrebbe essere anche terapeutico e secondo me anche da un certo punto di vista educativo, perché purtroppo, adesso questo non voglio entrare troppo nella seriosità del, del discorso, si incontrano troppe persone che si lasciano male. Sì. Cioè lasciarsi male, secondo me, se sei d'accordo, cioè ha poco senso. Ha poco senso soprattutto se magari è anche qualcuno che è testimonia ed è testimonianza del tuo amore che, che è passato. Ma poi vedi dei figli, per dirne uno, no?
1: Siete stati insieme, avete avuto dei figli,
0: ma
1: quindi vi sarete
0: bisogna
1: amati?
0: Rompersi i coglioni anche a posteriori?
1: Perché poi quando c'è il fallimento
0: cosa si innesca?
1: Allora, tante cose. Io posso parlare con cognizione di causa?
0: Sì.
1: Allora, io separazione consensuale, divorzio giudiziale, quindi un po' guerra dei Roses, poi Pax Augustea e adesso
0: ma ottimissimo
1: amore.
0: Rapporto. Avete ieri sentito? Sera eri con la tua ex moglie.
1: Ma certo, certo. E sono ancora vivo, tra l'altro.
0: Certo.
1: Quindi questa è la dimostrazione che voglio dire. Si può, però deve passare il tempo, ci vuole un po' di intelligenza, bisogna magari buttare giù qualche boccone amaro e poi risolti.
0: Risolti, bravo. Esatto. No. Quindi, cioè, secondo me la parola, oltre a risolto che stiamo utilizzando, è anche consapevolezza. Cioè, bisogna avere consapevolezza del fatto che quello che è stato fatto in precedenza ha comunque un valore.
1: Che questo valore va salvaguardato.
0: E va salvaguardato.
1: Storie finite bene. 347 342 5220.

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3.

0: in farmacia e parafarmacia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 18 e un minuto. DJ!
2: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Donald Trump ha detto ad Axios che la probabilità che ci sia un'intesa o che torni a bombardare l'Iran è 50-50, 50-50. O arriviamo a un buon accordo, li faccio saltare in mille pezzi, ha dichiarato il presidente americano, che oggi vedrà i suoi principali consiglieri per discutere i dettagli della bozza aggiornata e potrebbe prendere una decisione entro domani. Pakistan e Qatar, i mediatori tra Iran e Stati Uniti, ritengono comunque che sia vicino un accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco e porre le basi per le discussioni sul programma nucleare di Teheran. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rivela un rapporto dell'ONU presentato a Palermo oggi in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci. Ma per il ministro dell'interno Piantedosi la mafia di oggi è diversa da quella che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.
3: Sono fenomeni diversi adesso. All'epoca c'era veramente qualcosa che tendeva a negare proprio il futuro di questi territori, ma dell'intera nazione. Adesso sono fenomeni importanti, importantissimi, molto seri, ma qualcosa di diverso. Però mi piace sottolineare che le forze dell'ordine e la magistratura manifestano sempre una grande saldatura nel contrasto a fenomeni per come essi in qualche modo si manifestano anche in maniera così variabile.
2: Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato, così allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio Gucci, assassinato nel 1995 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, commenta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. I giudici hanno stabilito di non procedere sull'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori che prevede un vitalizio alla madre. Ad Acerra Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i sindaci della Terra dei Fuochi. Il Papa ha condannato quelli che ha definito oscuri interessi.
4: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
2: Sono rientrati in Italia i corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immersione alle Maldive.

0: Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. I primi esami si svolgeranno sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca, primo ad essere recuperato. Chiudiamo con lo sport il ciclismo. Il danese Vingegaard ha vinto per distacco la 14ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita a Pila e ha conquistato la maglia rosa. Domani si torna in pianura con la 15ª frazione da Voghera a Milano di 157 km.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Harry Styles su Radio DJ 18.8 con Andy e Mike fino alle 19. Dunque Mike, abbiamo lanciato l'argomento storie finite bene e non è arrivato nessun messaggio, no. Quindi lo dico a tutti, purtroppo tra i nostri ascoltatori.
1: Ma come mai?
0: No, dai, adesso sto esagerando.
1: No, però ragazzi, cioè, comunque c'è qualcuno che butta lì di mettere sul piatto un test psicoattitudinale per definire se una persona è risolta o meno. Beh, lì bisognerebbe insomma rivolgerci, immagino, a qualche psicologo, qualche psicoterapeuta che sicuramente una skill ce l'ha, no?
0: Immagini bene.
1: Non siamo noi,
0: no,
1: cioè,
0: noi
1: differenziati,
0: no, assolutamente no.
1: Questa cosa.
0: A proposito di storie a lieto fine o no, parliamo di storie da film e di cinema, perché stasera a Cannes,
1: sì,
0: si consegnerà la famosa Palma d'Oro.
1: Abbiamo lui, inviato?
0: Il nostro inviato, Giacomo Brunoro.
1: Jack?
0: Giacomo!
2: Ciao ragazzi,
0: ciao, ben ritrovati.
1: Allora, senti, ma fa caldo anche a Cannes?
2: No, allora ragazzi, io sono rientrato perché sono stremato dopo questa trasferta, sono rientrato ieri.
0: Sì, cioè, hai finito il
2: veramente
0: grano.
2: Provato,
0: è la verità.
2: Cioè,
0: allora, spieghiamo, il dottor Brunoro lavorava con noi tanti anni fa, sì, nel programma della mattina, siamo stati un team molto affiatato,
1: sì,
0: ai bei tempi di DJ Sei Tu, e poi lui ha preso questa carriera da intellettuale.
2: Sì. Ma no,
1: che gli si addice, sì, tra l'altro.
0: E frequenta la bella società colta,
1: certo.
0: E poi frequenta questi festival del cinema, sì, ed è stato a Cannes dove si è abbuffato di ostriche praticamente,
1: sì, fai
0: tutta
1: schifo,
0: la settimana,
1: tra l'altro, voglio dire, abbiamo visto, visto solo immagini di te, sì, con fracche improbabili.
2: Ma ragazzi, ma è per lavoro, cioè queste cose si devono fare, voi sapete,
0: certo,
2: un po' di relazioni, una chiacchiera,
0: sì,
2: no? Ma
0: certo,
2: in realtà è,
0: certo,
2: una fatica.
1: Ti sei portato a casa un pacchetto di relazioni da Cannes.
0: Senti, quali sono i candidati alla Palma d'Oro e chi vince secondo te?
2: Allora, stasera 8:30 premiazione a Palma d'Oro a Cannes, tutti danno come favorito Suden di Ryusuke Hamaguchi,
1: sì,
2: ed è l'unico film da cui io sono uscito prima, ve lo dico giusto per farvi capire.
1: Okay. Ma perché Giacomo tu sei distonico rispetto al giudizio della...
2: Ma allora, no, è un film molto allora, questo regista giapponese che a me piaceva molto per,
1: sì,
2: il silenzio, queste cose molto filosofiche, ha fatto un film in cui parlano ininterrottamente per ore.
1: Cioè, quindi tu eri andato là come profondo conoscitore di Ryosuke, si chiama così, io magari,
2: sì,
1: sbaglio.
2: Esatto.
1: Ecco, di Ryosuke, sei andato là come profondo conoscitore di Ryosuke e della sua filosofia di interpretare il cinema
0: e dell'estetica.
1: E dell'estetica,
0: bene,
1: esatto,
0: del maestro Ryosuke.
1: Stai calmo, adesso non è che devi sottolineare.
0: Il mio sogno è fare come Fantozzi dopo la corazzata,
2: sì,
0: Bottiocchi,
2: sì, sì, sì,
0: il
2: ma
0: maestro Ryosuke,
1: e sei rimasto male.
2: Sì, perché a un certo punto vi dico solo che c'è una scena di 20 minuti in cui queste due donne, una che assiste gli anziani, una che è malata terminale di cancro, ma è una regista che fa uno spettacolo su Basaglia, tra l'altro italiano,
0: okay,
1: sì,
2: lei prende la lavagnetta e gli spiega come funziona il capitalismo, 20 minuti tipo Radio Elettra a spiegarti col disegnino, insomma,
0: un pelo pesante,
2: non era nelle mie,
0: diciamo,
2: corde, ecco, mettiamola
1: adesso
2: così.
1: Ho capito perché lo fanno a Cannes in festa,
0: okay. Ma e lui
1: servono
0: però...
1: delle Cannes per...
0: Ma lui potrebbe vincere,
2: sì,
0: ok,
2: sì,
0: ok.
2: Però allora c'è il presidente della giuria che è coreano e c'è un film coreano che è Hope di Naung Jin.
1: E figurati, quindi gli sta sui Ryosuke gli sta sui maroni al coreano.
2: No,
1: sicuro.
2: Attenzione, qui è un'invasione aliena in un paesino di campagna tra Corea del Nord e Corea del Sud.
1: Imperdibile.
2: Con squartamenti pazzeschi, una violenza inaudita, un ritmo disumano, in più comico, si ride da pazzi. A
1: l'hai
2: me è
1: visto?
2: Piaciuto tantissimo. Sì, sì, il film più bello che ho visto quest'anno alla mostra.
0: Mm.
2: E lo
0: quindi
2: consiglio.
0: Tu dici, tra la poetica del maestro Ryosuke e la profondità, e invece questa invasione aliena tra Corea del,
1: sì,
0: Nord e Corea del Sud potrebbe farcela al coreano.
2: Sì, sì, qualche premio lo fa. Lo
0: avendo il
2: coreano,
0: membro interno coreano, anzi no, il presidente, hai detto, di
2: presidente,
0: giuria, che è coreano.
2: Presidente, ai, sì, sì,
0: coreano,
2: poi ci sono. Sì. Favoriti, ve la butto lì perché questi secondo me qualcosa portano a casa.

0: Fatherland di Paweł Pawlikowski, quindi polacco.
1: Sì?
0: La di storia padre del polacco. Ritorno, sì, il ritorno di Thomas Mann in Germania dopo la guerra.
1: Bello
0: una roba
1: questo.
0: Molto
1: bella.
0: Sì, sì. Poi El Cerquerido di Rodrigo Sorogoyen, secondo me Javier Bardem potrebbe prendersi un premietto.
1: Sì, glielo danno a Javier, glielo danno a Cannes, secondo me.
0: E poi è piaciuto tantissimo anche La Bola

0: della guerra civile, anche okay. questo molto molto interessante. E fammi pensare un po', anche Fjord di Cristian Munzu, questo il maestro rumeno, qua sono tutti maestri.
1: Beh, giusto, bisogna celebrarli per quello che sono.
2: Grande cultura. Senti, io direi che noi dovremmo
1: fare una puntata di Ciao Belli.
2: No, allora, non è Ciao Belli, è tutta verità, si sta parlando del Festival del Cinema di Cannes. Io dico che dobbiamo andare a fare una serata al cinema adesso noi tre, ragazzi, a commentare una pellicola.
1: No, ma l'anno prossimo noi andiamo là a trasmettere da Cannes.
0: Ma ragazzi, ma venite, noi abbiamo l'appartamento fisso sulla Croisette, vi ospitiamo volentieri.
1: Possiamo trasmettere da lì?
0: Ma potremmo pensarci, secondo me è una cosa che potrebbe avere un senso.
1: Dai, io non vedo l'ora di vedere il prossimo capolavoro del maestro Ryosuke.
2: Grazie Giacomo.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: Buona serata, ciao.

0: dopo aver parlato del Festival di Car che si conclude questa sera, torniamo qui a Milano nel Massena Building con la nostra Ilaria dalla redazione e parliamo di una cosa da giovani, quindi noi due vecchi boomer confrontiamo
1: questa
0: con
1: è una rubrica
0: generazione.
1: Che certo è una rubrica che a me piace molto e che ogni tanto ritorna, non è una cosa presente sempre, però l'Ilaria quando arriva con queste notizie a noi piace partecipare attivamente.
0: Tendenze dal web, qual è quella di oggi, Ila?
2: Allora, noi siamo abituati al concetto di influencer, no?
0: Sì.
2: Creator influencer che ti influenza a comprare qualcosa. Abbiamo un nuovo tipo di influencer adesso che si chiama enoughfluencer.
0: Enoughfluencer.
2: Cioè l'influencer che ti insegna a dare il valore alle cose che già hai e a non comprarne di nuove.
0: Cioè quindi da enough abbastanza.
2: Esatto, abbastanza influencer.

0: Bello,
1: questo forse mi piace di più.
0: Sì.
1: Piace di più perché ti dà la capacità di renderti conto che comunque tu hai già o magari un bel fardello di cose utili.
0: Sì.
1: E invece di buttare soldi a destra manca dovresti valorizzare quello che hai.
0: Ti insegnano appunto, con i loro contenuti si basano proprio sul magari dirti, non so, la maglietta che ne ti sta grande, la puoi tagliare così e ti sta una figata. Cioè.
2: Quindi si parla di recycling.
0: Riciclaggio e anche gratitudine verso ciò che hai già e non quella roba anche un po' ossessive del ho avuto una brutta giornata, mi vado a comprare una roba.
2: È bel tema questo.
0: Sì.
1: Però quello lì è quasi diabete. Io lo chiamo diabete dello shopping, no?
0: Nel senso io ho il diabete allora.
2: Qui si parla di persone non risolte, quindi, ragazzi.
1: No.
0: Oggi perché... la parola della puntata è risolto.
2: Secondo me sì.
0: Sì.
2: Perché? Perché se tu devi colmare...
1: Hai risolto!
2: Devi colmare una carenza. Ecco, vedi che stanno già venendo a prendersi?
1: Sì, sì.
0: Sì, a me che ho il diabete, stanno venendo a prendermi.
2: Però prova a pensare quanti effettivamente, come dici tu, siccome magari hanno altre carenze, le colmano con un acquisto di un oggetto inutile o di un capo d'abbigliamento altrettanto inutile.
0: Sì,
2: e invece lì
3: sera dovevo uscire con una chiamata, adesso vado per un paio di scarpe, vaffanculo. Anche
2: ecco,
3: lui.
2: Tipo così, ci si gratifica con un oggetto.
4: Poi mi sono fatto fuori la tipa, ho limonato due ore, poi lei mi ha dato il ghost e adesso mi compro il cellulare nuovo.
0: Pizze.
2: Però
0: ti ha ghostato e ti compri un cellulare è tanta roba.
2: Sì, ma
0: se,
2: quanto...
0: non ti, se ti visualizzano cosa fai?
2: Scusa,
1: ma io dico parole a caso, tra l'altro io non so neanche di cosa è, è giusto ghostato.
2: Ma poi uno così sì. Non pensa a quanto gli è ghostato.
0: No dai.
2: Vabbè,
0: raga, però
2: vabbè, così no.
1: Oh, però se
2: no.
1: Continuate a parlare di sta roba, a me con le ghostate mi viene fame.
2: Perché questa no. Andiamo
0: io
2: avanti.
0: Veramente.
2: No, parliamo di cose inutili comprate.
1: Sì.
0: Dai.
2: O di cose riciclate anche.
0: Cose riciclate oppure banalmente le cose inutili comprate.
2: Cose inutili comprate.
1: Sì, cioè quella cosa che avete comprato che all'inizio vi sembrava fondamentale, dico fondamentale per la vostra vita, di cui non potevate assolutamente farne a meno.
2: E poi vi siete accorti che non vi serviva.
1: Io un mese fa ho preso, ragazzi, un massaggiatore China per il collo eccezionale e ho detto no, sono stato lì anche un po', sono stato lì anche un po' a dire ma lo prendo, non lo prendo, però secondo me funziona. Poi agli ioni attivi, gli ioni passivi.
2: Che puttanata.
1: Secondo voi quanto l'ho usato?
2: Quanto l'hai...
0: Mezza volta.
1: No, attenzione, l'ho messo una volta e è partito un ustione praticamente sul collo dietro. E adesso dove campeggia?
2: Dove campeggia?
1: In un cassetto in fondo, già la montata.
2: Stessa direzione.

0: stessa direzione Paola Iezzi su Radio DJ.
1: Brava la Paoletta.
0: Sì, e il grande ritorno del sax, lo diciamo sempre.
1: Sì, quando che a me piace.
0: Anche comunque. a me. Ma guarda che c'è in tantissime canzoni che abbiamo in rotazione in questo
1: salutiamo
0: periodo.
1: Salutiamo Jimmy Sax. Così, benvenuta adesso.
0: Che non si sente più tanto, devo dire.
1: No. Ma minchia, costa tantissimo.
0: Ma la star, Jimmy Sax. Tra l'altro, se il nostro regista Feel the Vibe, io non so se nell'archivio di DJ abbiamo Jimmy Sax, ma lo usiamo in sottofondo.
1: Eccolo.
0: Mi ricorda la sigla di quel programma notturno di Rai 1 con l'ex direttore di cui adesso non mi viene in mente il nome. Avete presente, ragazzi?
1: Sì,
0: secolo ventunesimo.
1: È una roba di quel tipo lì. Sì.
0: Si parla
1: guarda, con Jimmy Sax in base faccio un piccolo aggiornamento calcistico di una partita strepitosa in corso in questo momento. Siamo al 21° del primo tempo e Bologna-Inter entusiasmante ferma sullo 0-0.
0: Grazie Michele, fondamentale questa notizia. Al 347-342-5220 si parla di cose inutili acquistate. C'è gente che non dice quali, però ci fa sapere che soffre di questo problema, ad esempio.
2: Senti, ragazzi, io sono cintura nera di acquisti a minchia. Ciao Simone da Latina.
0: Ciao Simone da Latina, ma vogliamo sapere cosa?
1: Sì, ma dai, siamo curiosi ragazzi, dai, la cosa più inutile che vi siete comprati, 347-342-5220.
3: Ciao ragazzi, io qualche anno fa ho comprato un sacco da box gigantesco,
0: sì,
3: non neanche dove metterlo, mai montato, ok? E i guantoni, perché mi servivano per scaricare dopo le giornate, mai montato, mai usato.
0: Ok,
3: quindi
0: fratello,
3: ho un botto di soldi.
1: Fratello, okay, non sei da solo, siamo in due, perché anch'io ho un sacco da box gigantesco comprato e mai montato. È là da vedere, ma sai quelli fighi proprio in
0: ma
1: pelle?
0: Perché? Guarda che loro, quelli che ci fanno comprare le cose in rete, lo sanno, lo sanno. Cosa sanno? Che quello che conta non è l'oggetto quando ti arriva a casa, è l'adrenalina dell'acquisto. È lì che tu godi.
1: Certo.
0: Quando poi ti arriva non ti ricordi neanche più quello che hai comprato. Ah, cos'è che ho comprato il sacco da box? Beh, mettilo lì.
1: È arrivato il corriere.
0: Sì,
1: no, non ho preso niente io. Ma c'è un sacco da box. Ah, sì, l'avevo preso. Ma perché hai preso un sacco da box?
0: Ti eri già dimenticato di averlo preso.
1: Cioè.
0: È così. Dunque, a colui o a colei che ha comprato la cosa più inutile, al 347-342-5220
1: facciamo un regalone.
0: Il premio fedeltà con i biglietti di Party Like This.
1: Wow!
0: Oh yeah, fra poco! Andy and Mike. Andy and Mike. Oh.
4: DJ One Nation One Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui.

0: sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
12: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
13: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
14: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
15: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
16: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Runway, Lady Gaga e Deci su Radio DJ, 18:36 di questo sabato 23 maggio. Stiamo parlando di cose inutili comprate di cui poi ci si è pentiti, perché poi, come dicevamo prima, quello che conta è l'adrenalina dell'acquisto. Poi quando arriva, consegnato il pacco, uno si è dimenticato di quello che ha acquistato e dice: ah, avevo comprato quella roba lì.
1: C'è qualcuno che ha criticato, che ha avuto insomma così il piacere di criticare l'acquisto del mio scaldacollo agli ioni attivi, che è stato un acquisto fondamentale.
0: Saluto Marica che scrive questo: praticamente l'80% delle cose che ci prendiamo noi donne, ci manca sempre qualcosa, lo compriamo, poi immancabilmente quel capo così indispensabile lo mettiamo una volta.
1: Posso dire, noi uomini siamo molto peggio. Io penso che noi uomini siamo molto peggio, a parte che io sono nel tunnel, tu adesso sono nel tunnel degli attrezzi da lavoro.
0: Sì. Ma tu avevi comprato, scusami Mike, anche quell'aggeggio, uso questo termine, per pulire le griglie?
1: Certo.
0: Quella spazzola
1: è arrivata dopo due mesi una melma totale.
0: Cinese.
1: Una cosa schifosa. Allora, si carica con l'USB, cioè una roba brutta.
0: Ma come funziona? Gira su se stessa? Alle setole di ferro, tipo?
1: Sì, ha delle setole di ferro.
0: Quindi è una spazzola con setole di ferro.
1: Fai un po' di pressione, cioè si blocca.
0: Tu sei la vittima di loro. Tu sei la vittima,
1: amico. No, ma io sono pazzo. Poi sai, tutto il bricolage, tutte quelle robe lì. Adesso sono impazzito.
0: Hai bisogno di una cura, Mike.
1: No, adesso ho delle. Sono nel tunnel delle spazzole da decespugliatore.
0: Dopo ne parliamo. Premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Da Genova, Chiara.
1: Chiara,
0: benvenuta.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Benvenuta su DJ, come stai?
3: Bene, grazie ragazzi, ma che sorpresa.
0: Ma che bello, hai
1: visto? Che sorpresa.
0: Tu scrivi che hai comprato alle fiere di tutto, racconta.
3: Allora, io purtroppo sono una vittima seriale degli imbonitori delle fiere. Ormai mio marito si è rassegnato, a ogni fiera io porto a casa qualcosa.
1: Chiara, sai che c'è un proverbio vecchio cremonese che dice: chi vusa più se la vacca le sua. Te lo traduco in buona sostanza. Chi urla di più la mucca è sua. Perché una volta, quando si andava al mercato bovino, chiaramente, e tu parli di imbonitori, c'erano gli imbonitori
0: che aizzavano
1: la folla per acquistare la mucca migliore, hai capito?
0: Nel suo caso, cioè, tu cedi a quello che urla di più, quello che è più bravo a vendere, o sei tu proprio particolarmente vittima?

0: della compulsività d'acquisto?
1: No, in realtà mi affascinano tantissimo quelli col microfonino.
0: Ah,
1: quindi,
0: ecco, vedi.
1: Alle fiere, esatto, appena alle fiere vedo uno col microfonino mi devo fermare a vedere che cosa propone, perché sono proprio degli artisti, secondo me.
2: Cioè, col microfonino, cioè nel senso col...
0: Che col microfono... amplificano la voce.
2: Ah, che, cioè,
1: esatto.
2: Ma addirittura in diffusione.
0: Sì, in diffusione, cioè è un effetto Ambrangiolini che vende
2: con l'archetto, quindi c'è uno con l'archetto.
0: Tipo non è la
2: e
0: Rai.
2: Cosa dicono? Fammi capire, cosa dicono? Sono curioso.
1: Ma di solito hanno il microfonino perché così hanno le mani libere e quindi ti dimostrano quello che poi cercano di venderti, no?
0: Ok, saresti il numero uno tu a farlo, Michele. Allora, cosa hai comprato? Racconta.
1: Ho comprato il ferro verticale.
0: Il ferro da stiro verticale lo voglio anch'io.
1: Che funziona benissimo. Poi ho comprato il pennarello che cancella le righe dalla carrozzeria. Ma quello lì non è proprio una roba.
0: Ma funziona?
2: Esatto, funziona o no? Perché quella roba lì anch'io ci avevo buttato l'occhio,
0: Strano.
1: Allora, sì, funziona, ma perché? Perché scioglie la vernice intorno ai lati della riga.
2: Ah, ok,
1: capito?
2: Cioè nel senso non vedi più la riga, però 5.000 euro di riverniciatura totale del veicolo
0: dopo, dal carrozziere. Lo fanno i carrozzieri quel pennarello lì, sapevatelo.
1: Già. E poi la cosa più mitica che ho comprato, poi ho comprato vari attrezzi per tagliare la verdura.
0: Quelli che fanno tutte le julienne strane, o che a spirale, quelle robe lì.
2: Sì, come si chiama quello... Come si chiama? Sicuramente ce l'hai tu. Come si chiama quello che si mette praticamente a scivolo con la lama e tu sopra?
0: La mandolina.
1: Di mandolina, bravo.
2: La mandolina, ce l'hai? Ce l'hai? L'hai presa?
1: Ce l'ho.
2: Brava.
0: Occhio ai polpastrelli.
2: È lì, è un attimo.
0: Sì. Ma la cosa di cui non potevi fare a meno era...
1: Il pulisci... persiane, sì. Che io ho le tapparelle.
0: Brava.
2: Ma scusa, il pulisci persiane come funziona?
1: Praticamente sembra un po' una pinza e tu lo infili in mezzo alle persiane, che sono una cosa tipica genovese,
2: sì.
1: Poi non so se ci sono anche,
2: sì.
1: E praticamente c'è come un piumino e tu lo passi in mezzo,
2: certo,
1: e
2: perché sennò lì si ferma
0: la
2: chiaramente
0: polvere.
2: La polvere, lo sporco, c'è un
1: smog.
2: Sedimento. Allora ragazzi, le persiane sono quelle in buona sostanza, cioè tipo le ante con quelle stecche messe un po' piegate,
0: sì.
2: Per dirci a 45 gradi, che si fa veramente
0: sì, si fa fatica
1: si
0: col
1: fa
0: dito
1: fatica
0: non ce la fai
1: strumento. Non ce la fai,
2: certo.
1: Sì.
0: Ok,
1: però
0: io
1: non ce l'ho.
0: Tu non ce l'hai perché hai le tapparelle.
1: No, le tapparelle.
0: Bravissima.
2: Però metti caso che andrai a abitare in una casa dove ci sono le persiane, sei già a posto, giusto?
1: Io ce l'ho già. Esatto.
0: Tienilo lì, custodiscilo.
1: Diamante.
0: E guai a chi lo tocca. Noi ti regaliamo invece due biglietti per Party Like a DJ con questo accesso esclusivo alla Tribuna Visa. Sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano.
2: E quindi ci vediamo.
1: Wow, ragazzi, ci vediamo. Certo,
2: ma vieni
1: vediamo.
2: A salutarci, però fatti vedere, fatti riconoscere. Porta il pulisci,
0: sì.
2: Persiane.
0: Quando diciamo sulle mani, tu
2: alza il pulisci persiane.
0: Ciao,
1: va
0: Chiara.
1: Bene. Grazie, ragazzi.
0: Grazie a te, buona
1: grazie
0: serata.
1: A
0: ciao.

0: Fatboy Slim su Radio DJ con Praise You. Dico l'amico perché io e Michele abbiamo conosciuto.
1: Sì, ci ha firmato anche i vinili.
0: Ciao Norman. Ciao, poi ci ascolta. Norman aveva l'adesivo di Radio DJ sul suo mixer.
1: Come
0: ragazzi,
1: no?
0: Di che cosa stiamo parlando? 18:45, dobbiamo fare un saluto ai nostri amici colleghi Francesco Quarna e anche il maestro Maurizio Rossato.
1: Grande.
0: Direzione Chieri, provincia di Torino, per una serata. E mi fa sapere Fra Quarna che il maestro Rossato è molto caldo per il momento elettronico.
2: Ciao, sono Albertino. Stai ascoltando il momento elettronico con Maurizio Rossato.
0: Stasera a Chieri, provincia di Torino.
1: Che figata, ragazzi. Siete lì in zona, andate a salutare Fra Quarna e il maestro Maurizio Rossato. Non parlategli troppo, perché lui non è uno che, parla molto.
0: No, poche parole e tanta musica.
1: E tanta musica, insomma, alzate la manina e lui vi farà ballare.
0: Mike, torniamo agli acquisti compulsivi. Perché parliamo di acquisti compulsivi? Perché c'è una nuova tendenza, quella degli influencer, dalla parola enough, cioè abbastanza, praticamente è un trend social che insegna a smettere di comprare la qualsiasi, ma noi non ce la facciamo.
1: Io ho bisogno di avvitatori nuovi, se c'è qualcuno.
0: Basta,
1: all'ascolto.
0: Mike, hai già comprato le spazzole di ferro per pulire le griglie e non le usi.
1: 347-342-5220, produttori di avvitatori, io sono a disposizione per qualsiasi tipo di video.
0: Senti, già hai fatto vedere l'aria condizionata in settimana.
1: Io sono tutto, sono pronto a fare tutto.
0: Ascolta, senti Marcello d'Arandazzo, provincia di Catania, scrive questo: ho comprato una spugnetta per pulire il vetro della macchina che non faceva più attaccare i moscerini sul vetro. Commento: una cacata. Vabbè,
1: Ryosuke una cacata, ti viene da dire.
0: Attenzione, messaggio anonimo: acquisto di cui sono pentita. Anni fa comprai il laser depilazione di una notissima marca che non cito.
1: Non citiamo.
0: E non me lo faccio mai. Nessuno ha pazienza di farlo. L'avevo anche chiesto all'estetista ingenuamente e lei giustamente ha detto no. Cioè tu arrivi da casa con il macchinino comprato che fa il laser dall'estetista. Ma secondo te
1: non si fa? Ma scusa, è lo stesso che hai usato tu in testa?
0: Sì, dietro. Dove ho la pelata, ma è Piazza Grande.
1: Non è male.
0: L'ho fatta io,
1: Sentiamo qualche nota.
0: Volentieri, sentiamo.
3: Ciao Andy, Mike. Io non so se vinco, però questo è veramente un super acquisto ad minchiam. Ho comprato un porta pulisci orecchie cotton fioc rosa con la testina di Hello Kitty da tenere in borsa. Ciao da Heidi.
0: Carina. Heidi mi piace.
1: Bello oggetto, tra l'altro. Ma anche voi siete subissati da questo bacchettino magico che tira fuori quintali di cerume, che a me fa schifo.
0: Ma non esiste. È fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Tutte le volte che me lo propone l'algoritmo mi viene da vomitare.
0: Ma dai,
1: ma poi
0: schifo.
1: Dico, cacchio, ma la gente c'ha delle palle da... Delle...
0: Ma perché l'algoritmo te lo fa vedere? Fatti sta domanda, scusa.
1: Che ne so,
0: fatela.
1: Che ne
0: la
1: so,
0: domanda.
1: Ma perché io vado a vedere tutte quelle robe strane?
0: Appunto.
1: Via,
4: sentiamo. Ciao Andy e Mike, io 2 estati fa ho comprato questi bellissimi e stravaganti ventagli di fuoco per fare... Per

0: romanze con il fuoco, mai fatte, mai accesi e mai provati.
1: C'è
0: pesa un
1: botto
0: e adesso li voglio rivendere, tra l'altro fatti artigianalmente per la bellezza di 150 euro.
2: Però
0: compro io della Spagna, olè.
1: Li compro io, li compro io, è stato sempre un mio sogno, sai, di quelli con i ventagli di fuoco,
2: sì.
1: Facciamo in cascina,
2: ma ci manca solo quella. Mike, ho avuto un'idea, la bacheca di Andy e Mike al sabato pomeriggio, cioè
1: non
2: quegli oggetti che avete lì inutili.
1: Però se mi fa un bel prezzo io li prendo, eh. Guarda, ho sempre sognato fare quella roba lì.
2: Allora senti questo, Cinzia, acquisto compulsivo, allora aspetta, senti questo, l'ultimo, delle extension bruttissime, provate ieri, orribili, perché tu le vedi magari indossate da una modella, ti piacciono,
1: no, beh, ma le vedi in rete, tu dici,
2: sì, le vedi in rete, le compri, poi le provi tu e niente.
1: Io le ho comprate, eh? Adesso sono in attesa che arrivino, ricciole bionde, più o meno arriverà a mezza schiena, volevo usarle per l'opening di Party Like a DJ.
2: Sei bellissimo, anch'io le voglio, che mi coprono la pelata, che quando mi inquadrano da dietro mi vedo sul monitor,
1: sì,
2: vedo la pelata
1: e le regalo,
2: non
1: io ci penso io.
2: Abbiamo un audio o ti leggo io un messaggio? Sentiamo.
3: Io sono riuscita a comprare, nella mia mania di acquisti compulsivi, una crema all'acido ialuronico per idratare i polpastrelli del mio cane amatissimo, ma non l'ho mai usata perché aveva già i polpastrelli idratati.
2: Ecco, ha detto
1: infatti,
2: cane.
1: Ha detto, il cane avrà detto, scusa, ma che cazzo mi compri la crema? Sono idratatissimo, scusa.
2: A proposito di cani, e chiudiamo, Rebecca e Maurizio scrivono questo: la cosa più inutile che abbiamo comprato è stata la pedana per fare sport, presa con i punti della spesa e alla fine mangiata dal cane. Quindi, eccolo qua.
1: Vabbè, finisce sempre così.
2: Ultima canzone di stasera, Elisa, Mori.

Esattamente, allora 20-28 giugno Mountain Beat Festival Pinzolo, vi aspettiamo il 20 concerto di Ben Harper e il 28 concerto di Elisa alle 12.30 2100 metri in una location

0: ci sono ancora qualche biglietto, quindi andate su campigliodolomiti.com, trovate tutte le informazioni per portarvi a casa questo splendido opportunità.
1: Sì, questa è una cosa per cui vale la pena, ragazzi, attenzione, attenzione.
0: Mamma mia.
1: Mike, allora chiudiamo tutti gli argomenti, anche il calcio. Siamo nell'intervallo di Bologna-Inter, Bologna 2, Inter 1 in questo momento.
0: Sì, qui si è svegliata la partita.
1: Sì, praticamente sì, dai, almeno fanno finta di giocare. No, no, non lo so, non la sto seguendo. Grazie a tutti, grazie al nostro Feel the Vibe in regia, grazie alla nostra Ila.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Ila, grazie.
2: Una settimana prossima.
1: Abbiamo notizie della coppia di Meci Meci?
2: No, non ho fatto sapere niente, ma ho visto che la Cristina mi ha seguita su Instagram, magari mi fa sapere.
1: Ok, certo, ok, ok, certo. Perfetto. Vai, grazie a tutti.
0: Sta toilettando già il cane di lui.
1: Può essere. Tra
2: ha
1: poco
2: comprato lo shampoo.
1: Sì, tra poco le news delle 19, poi il GB Show con Guido Bagatto. Noi ci sentiamo domani alle 16.30 ad Andrea.
0: E Michele.
1: È tutto, buona serata.
0: Ciao. Ciao. Ci sono e demai. Ci sono.
3: DJ One Nation One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento.

0: ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
9: Italia Starter Pack,
8: Dito nella piaga,
10: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
8: Pinguini Tattici Nucleari,
11: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
8: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
12: 40 secondi dopo le 19.
13: DJ!
12: E di nuovo il momento delle notizie. Gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un accordo con l'Iran, lo ha detto il presidente americano Donald Trump, che tra poco terrà una videoconferenza con i leader dei paesi del Golfo. La proposta di Teheran prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, una rinuncia temporanea all'imposizione di pedaggi sulle navi in transito, lo sblocco di alcuni beni iraniani detenuti in banche estere, la sospensione per 10 anni dell'arricchimento dell'uranio e la diluizione all'interno del paese delle scorte di uranio arricchito oltre il 20%. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, lo rivela un rapporto dell'ONU presentato a Palermo in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci. Alla commemorazione dell'attentato nel capoluogo siciliano c'erano diversi esponenti del governo, tra cui il ministro della giustizia Nordio, che ha parlato del suo rapporto con il giudice Giovanni Falcone.
14: È particolarmente emozionante, anche perché entrambi abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse e lui sulla mafia. Purtroppo lui ha sacrificato la vita per un ideale che è quello di tutti noi, quello di salvaguardare lo Stato e la sicurezza dei cittadini.
12: La Cina ripiomba nel dramma per un incidente in una miniera nello Shaanxi, cuore dell'industria carbonifera del paese, dove un'esplosione causata da una fuga di gas ha ucciso 82 persone, ne ha ferite più di 120. È il peggiore incidente minerario dal 2009. Un funzionario della società che gestisce la miniera, che sarebbe colpevole di gravi violazioni di legge, è stato arrestato. In California 40.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale. Il serbatoio di Garden Grove contiene 26.000 litri di un liquido infiammabile utilizzato per la produzione di plastica. Ad Acerra, Leone XIV ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i sindaci della Terra dei Fuochi. Il Papa ha condannato quelli che ha definito oscuri interessi.
15: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
12: Formula 1, Russell ha vinto la gara sprint del Gran Premio del Canada dietro il pilota della Mercedes, e si sono piazzati Norris con la McLaren e il leader del mondiale Antonelli con l'altra Mercedes. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Ciclismo, il danese Vingegaard ha vinto per distacco la 14ª tappa del Giro d'Italia, con arrivo in salita a Pile e ha conquistato la maglia rosa. Domani si torna in pianura con la 15ª frazione da Voghera a Milano di 157 km. Infine il calcio. Dopo il primo tempo al Dallara il Bologna è in vantaggio sull'Inter per 2-1, gol di Di Marco e Bernardeschi e autore rete di Lautaro Martinez. Alle 20:45 si gioca Lazio-Pisa.
16: Radio DJ, informazione gratuita.
12: Appuntamento tra un'ora.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
10: GB Show con

0: E questo era Teddy Swims, che è arrivato con la sua ultima nuova canzone anche dalle parti di DJ. La canzone si chiama Mr. Know It All. Le so tutte io. Ad esempio, so che inizia il GB.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata. Guido Pagata.
0: Benvenuti e bentornati amici, Guido Pagatta con voi, questo è il GB del sabato, domani raddoppiamo con la puntata domenicale sempre alle 19, un saluto anche al professor Paganelli in assistenza, mi dà una grande mano per quello che sentirete con la mia voce e anche con le canzoni nella prossima oretta qui su DJ. Iniziamo portandovi dritti dritti a The World Most Famous Arena, l'arena più famosa del mondo, come viene chiamata e autoproclamata ogni volta dallo speaker quando c'è una manifestazione al suo interno, il Madison Square Garden di New York, dove i Knicks stanno giocandosi i playoff, stanno giocandosi l'accesso alla finale, la tanto agognata finale arrivata per i Knicks nel 99, poi persero quella serie credo con San Antonio, non vincono da secoli, nei secoli fedele è lo spettatore di New York, perché New York nonostante i soldi, la location e tutta e tutto quello che c'è intorno non riesce mai a vincere, almeno nel basket. Non riesce neanche però a far spendere poco ai suoi tifosi, che devono mettersi le mani in tasca, spaccare se ce li hanno ancora i salvadanai, svuotare i loro conti in banca. Sentite un attimo quanto costa andare a vedere una partita di Knicks adesso nei playoff. In piccionaia, quindi terzo anello per dirla come a San Siro, $2,800. $2,800, prezzo ufficiale. Se invece volete stare a bordo campo, quindi insieme alle star, John McEnroe vicino, piuttosto che un attore Barbara Streisand alla vostra destra, bene, sono $102,000 a partita, $102,000 a partita. Il Madison contiene meno di 20,000 posti, quindi c'è ovviamente una richiesta molto molto importante. Abbiamo già raccontato e parleremo anche domani dei prezzi per i mondiali di calcio che stanno per iniziare, anche lì siamo alla follia, in questo caso però molto alti, tant'è che un giornale locale ha fatto un calcolo. Dall'altra parte si stanno giocando l'accesso alla finale San Antonio e Oklahoma City, sicuramente due posti molto meno glamour rispetto a New York, dove però c'è tanta gente che vorrebbe andare a vedere le partite. Costa tutto molto meno, nonostante ci sia molta richiesta. Praticamente se uno è tifoso dei Knicks, bene, ma se uno è appassionato di basket, prende l'aereo da New York, arriva a Oklahoma City, si prende un albergo a 5 stelle, si va a mangiare una bella bistecca piuttosto che una bella pizza, va alla partita in taxi piuttosto che con Uber, ritorna in albergo, torna a New York, spende un terzo di quello che pagherebbe per due persone i biglietti al Madison Square Garden. Questo per farvi capire come è diversa l'America. A New York sono impazziti tutti, a Oklahoma City un po' meno, anche se anche da quelle parti i prezzi, soprattutto del cibo e dello sport, rispetto a quelli di una volta, sono saliti all'impazzata.

La buona vecchia, si fa per dire, canzone, non diciamo vecchia Shania Twain perché sennò viene qua sotto a prenderci. Allora, cantante country che recentemente ha fatto un resident a Las Vegas, una delle prime a fare il jump, ovvero il salto sull'asse della musica pop dal country, ha provato con questa canzone anche con un'altra, le è andata bene, ma poi è tornata nella cuccia più calda del mondo country e dintorni. Ok, allora rimaniamo a New York. Vi siete mai chiesti, se ci siete stati o anche vedendo i film, piuttosto che i telefilm newyorkesi, perché la maggior parte delle case, non dei grattacieli, quelli modernissimi, ma di quelli costruiti negli anni 40-50, piuttosto che degli edifici che hanno più di 6 piani di altezza, abbiano sul tetto una specie di serbatoio? Questa è una domanda che si fanno in molti e la risposta non se la possono dare perché parecchia gente non sa che cos'è quella roba lì. Quella roba lì, in realtà, è un sistema per risparmiare soldi da parte dell'amministratore del condominio e da parte anche, se vogliamo, del quartiere. Comunque, di chi paga il conto della luce e il conto dell'acqua. Eh sì, perché quelli sono serbatoi per l'acqua potabile che i newyorkesi utilizzano, ovviamente, come tutti noi, per lavarsi, per cucinare e via dicendo. Allora, andiamo a capo. Da dove arriva l'acqua di New York? Dai cosiddetti reservoir. A Central Park ce n'è uno piccolo che serviva a New York quando la città era molto più ridotta. Quelli da cui proviene l'acqua di oggi distano circa 100-150 km dalla città e arrivano con delle tubature che sfruttano la pendenza perché sono un pochino più alte rispetto a Manhattan e quindi non c'è bisogno di pompare tutta l'acqua verso l'isola di Manhattan e gli altri boroughs. Però una volta che è arrivata lì, l'acqua deve essere pompata ai piani superiori. Ok, questo dappertutto deve avere una forza e questa forza viene data da pompe che sono comandate e sono energizzate appunto dall'elettricità, dall'energia. Questa energia costa abbastanza. Allora che cosa fanno a New York? Riempiono questi serbatoi di notte quando l'energia costa meno e anche l'acqua, se vogliamo, costa meno e poi una volta che i serbatoi sono riempiti, invece di uno che si deve fare la doccia utilizzando l'acqua che viene pompata dal basso verso l'alto, l'acqua cade dall'alto verso il basso. È una piccola genialità che permette di risparmiare, soprattutto anche gli americani stanno vivendo un aumento dei costi dell'energia elettrica, dei carburanti e via dicendo. Rispetto a noi sono costi minimi, ma anche per loro risparmiare è importante. L'ultima cosa da dire su questi serbatoi, che adesso quando andrete a New York, magari per il prossimo Natale, a farvi delle vacanze, potrete indicare agli amici facendo i fighi perché sapete cosa sono. L'ultima cosa da dire è che sono quasi tutti di legno. Voi direte, come di legno? Perché non li fanno in alluminio? Semplicemente perché, a parte che il legno può anche pesare meno e quindi sulla struttura è meno importante il fatto che sia appoggiato, ma il motivo vero e proprio è che il legno tiene l'acqua più fresca d'estate e d'inverno non si gela così facilmente come per i serbatoi di ferro o di alluminio.

Fino in fondo l'ultima canzone dei Colors, Rolling Stones, che può significare il gruppo, quello di Mick Jagger, ma anche quegli uomini di famiglia non troppo fedeli che si definivano e si definiscono ancora adesso, però una volta, delle Rolling Stone, delle pietre rotolanti che appunto rotolavano da un nido all'altro, da un appartamento, da una situazione familiare verso un'altra, facendo disperare mogli e figli. Questo è il significato più evidente, non in slang, però comunque in un modo di dire più americano che inglese, però preso anche dalla Gran Bretagna e dall'Inghilterra, e appunto Mick Jagger lo dimostra. Cambiamo completamente argomento e adesso vi porto vicino a Berlino, dove c'è il resort indoor più grande del mondo. Da quelle parti il tempo fa un po' fatica a essere bello, soprattutto per 8 mesi all'anno. Magari in queste ore si sta bene a Berlino, però se voi ci andate da fine ottobre fino ad aprile è molto più facile che piova, che nevichi, vento, freddo e via dicendo. E per i berlinesi, ma non solo, visto che qui stiamo parlando di un centro, un resort che è alla periferia di Berlino, quindi raggiungibile anche da altre città, per i berlinesi che non possono viaggiare c'è una soluzione meravigliosa. Si chiama Tropical Island Resort. È enorme, è una specie di hangar ricoperto a sua volta da un pallone tipo quelli del tennis, però molto ancora più grande, lucido, con la superficie che riesce a far passare i raggi solari. All'interno la temperatura è sempre di 26 gradi, la gente va in giro in costume e in ciabatte tutto l'anno. Ripeto, adesso è abbastanza facile, quando fuori c'è meno 6, con la neve un po' meno, ma sono riusciti a ricreare un qualcosa di veramente unico. Tra l'altro se ne parla un po' poco, ok, che noi dall'Italia non ci andremo mai, abbiamo tutt'altro da fare, abbiamo anche un clima fortunatamente un po' meglio rispetto a quello tedesco e rispetto a quello della Germania del nord. Però pensate, all'interno di questo enorme parco acquatico c'è la più grande piscina indoor del mondo, poi una vera e propria rainforest, quindi una foresta pluviale con tutti gli animali che appartengono

spingono a quel tipo di ambienti, quindi uccelli piuttosto che piccoli mammiferi e via dicendo. Poi una laguna tropicale dove la gente può immergersi in tutta sicurezza, perché è artificiale anche se c'è un po' di reale, non è tutto di plastica, eh? Ci sono le piante, ci sono determinati animali veri e propri, ci sono delle cascate alte 40 metri, il tetto è molto molto alto, quindi si ha l'idea proprio di essere quasi all'aperto, visto che la luce è quella del sole, non è mai illuminata con delle luci artificiali, tranne ovviamente che di sera. E poi la cosa anche più forse ridicola, c'è un mini resort con i cottage in riva al lago, in riva al mare, fate voi, in riva all'acqua contenuta da questo Tropical Island Resort, che ti fa sembrare realmente in una situazione diversa alle Bahamas piuttosto che in Thailandia, da qualche altra parte al mondo, che rispetto a Berlino ha sicuramente un clima più mite all year long, praticamente durante tutto l'anno. Questo che è partito intanto Elvis Presley con un classicone, poi torneremo qui al GB.

0: le canzoni di una volta che sfumavano, praticamente se ne vanno via, fading away come si dice in inglese. Questo era Elvis, con il quale chiudiamo la prima parte del GB. Torneremo con una classifica curiosa che ci racconta degli artisti che sono stati più streamati nelle ultime settimane, e c'è una prima posizione che ci fa capire come siamo ancora esposti da tutto quello che succede in sala, al cinema e non tanto di fronte al nostro televisore. A fra poco.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
6: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
7: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
5: Parola di Giorgio,
8: Gabriele
7: e Furio.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
12: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
14: Anche stanotte zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
17: Pronto?
18: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
20: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Qui non si tratta di

0: vendetta. Si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Eccolo, Exquisa!
0: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

su Radio DJ e questo era Justin Bieber con Daisies, il suo ultimo prodotto. Un Justin Bieber che un momento c'è, in un altro momento non c'è, dice mi ritiro, poi torna, come un politico che magari conosciamo, dice di andar via, poi invece ci pensa, ci ripensa e arriva molto bene con canzoni di questo tipo. Tra l'altro, perché abbiamo sentito Justin Bieber? Perché adesso, come vi avevo detto, diamo un'occhiata tutti insieme appassionatamente alla classifica delle canzoni, anzi degli artisti più streamati, quindi più ricercati e più sentiti sul mondo delle app. Ovviamente Spotify fa la differenza, ma qui hanno praticamente messo insieme Spotify, hanno messo insieme iTunes, Amazon, piuttosto che YouTube. Insomma, è una classifica comprensiva con delle sorprese. Adesso, decimo posto Bruno Mars, lui è sempre lì, quando esce con una canzone d'amore come Risky Doll, entra in classifica, era successo già in precedenza due o tre volte, ad esempio con Versace on the Floor, tanto per dirvene una. Omar Kurz, chissà chi è l'artista al nono posto, pochissimi, al nome di un calciatore del Borussia Dortmund, non è così, è un reggaetoner portoricano, da quelle parti, perché attaccano tutto il centro e Sud America, streamano che è un piacere, l'hanno portato al nono posto. Drake dorme in questa classifica ormai da parecchio tempo, è all'ottavo posto, e nella settima posizione per quanto riguarda appunto gli artisti più ascoltati al mondo, sembra la hit parade una volta quella che sto facendo, c'è Noah Kahan. Noah Kahan è un cantante folk, country, ma più folk ad esempio di... ma chi possiamo prendere? Beh, abbiamo sentito prima Shania Twain, piuttosto che la Langley che stiamo sentendo adesso in questo periodo su DJ con Choosing Texas. Lui è molto folk, è arrivato anche in Europa, mi dicevano che ha fatto concerti a Londra, piace e va in classifica. Olivia Dean, che è la scoperta della musica di questi ultimi tempi, potrebbe partecipare all'Halftime Show della finale dei mondiali di calcio, ne parleremo domani. Taylor Swift, che non manca mai al quinto posto, è entrata quando aveva 3 mesi, hanno streamato il primo Vagito e quello ha fatto miliardi di streaming ed è rimasta lì. Poi abbiamo Bad Bunny, stesso discorso per Omar Kurz, col mercato ovviamente latino che fa la differenza, i BTS con il K-pop al terzo posto e qui invece sul podio, oltre ai BTS, ce ne sono due e qui vi voglio. Abbiamo appena ascoltato Justin Bieber, che sta andando molto molto bene. Perché? Perché è ritornato fuori, fa sempre notizia, nonostante non sia più un ragazzino, abbia 32 anni, fa sempre notizia alla sua vita, ma la vera notizia la fa il primo posto. Dove troviamo Michael Jackson? Perché Michael Jackson? Perché Michael Jackson ovviamente ha dalla sopra, però da dove si sta guardando, il beneficio di essere stato portato al cinema con il film sulla sua vita, anzi sulla sua mezza vita, perché ne manca un pezzo che verrà appunto rifatto con il numero 2, c'è già ovviamente tutto pronto per la seconda uscita della seconda parte del film. Michael Jackson, grande beneficio dal fatto di essere ritornato di moda. E la curiosità qual è per tutto quello che vi sto raccontando? Che Michael Jackson praticamente nella sua vita non è mai entrato nella classifica dei 10 artisti più streamati al mondo. Il motivo è che quando lui vendeva tantissimo, anni 80-90, lo streaming non c'era. Poi lui ci ha lasciato, è arrivato lo streaming e non c'erano motivi perché lui c'entrasse in questa classifica. Adesso col film il motivo c'è.

Abbiamo ascoltato Brad Denen qui su Radio DJ. Adesso vi porto in India, un programma che saltella un po' di qui e un po' di là. Perché? Perché dobbiamo scoprire tutti insieme un personaggio che si chiama Surai Chavan. Allora, chi è Surai Chavan? È uno che si è inventato a sua volta un personaggio, visto che poco prima abbiamo parlato di Justin Bieber, si è definito su Instagram il Justin Bieber indiano, ok? E fin qui, fatti suoi. Ha imitato Justin Bieber, ha una frangetta che ricorda molto quella di alcuni periodi della vita del cantante canadese. La sua imitazione ha preso su Instagram. Ha preso a tal punto che a un certo momento è uscita la notizia che lui era stato eletto l'uomo più bello d'India, praticamente Mister India, concorso che non esiste. Questa è la prima bufala. La seconda bufala, senza offendere Mister Surai Chavan, diciamo che lui non è Alain Delon, anzi è uno che, se lo vedi, non ti viene da dire oh che bello, avrà altre qualità tipo quelle canore, però in un modo o nell'altro, fake o non fake, Surai Chavan è diventato popolare, tanto popolare che l'hanno invitato al Grande Fratello indiano, che si chiama Big Boss Marathi. Per quanto riguarda il mercato appunto indiano, si svolge esattamente come il Grande Fratello, avendo alle spalle un bel materasso di persone che arrivavano dal mondo di Instagram. Ha vinto il Grande Fratello, l'ha vinto, e da lì in poi è partito, decollato. L'hanno già ingaggiato per 3 film. Sapete che Bollywood, la Hollywood indiana, ha un mercato spaventoso con 1,5 miliardi di potenziali spettatori. Pensate che cos'è? Insomma, questo qua sta diventando non ricco di più. Tra tutti i social sommati insieme siamo già attorno ai 40 milioni di follower. Uno che fino all'altro giorno non riusciva a sbarcare il famoso lunario. Tutto per aver imitato male, perché sono andato a sentire anche su Instagram quello che faceva per cercare di sembrare Justin Bieber, dicevo, per aver imitato male, malissimo, il cantante canadese. Eppure, in un modo o nell'altro, fake news, il Grande Fratello, Instagram, il cinema, adesso rischia di diventare uno dei personaggi più popolari in India, il che vuol dire essere un milionario o miliardario assicurato. E ciao.

Achille Lauro che produce una canzone bella dopo l'altra, non si ferma mai, un po' come Bruno Mars, se vogliamo fare un paragone visto che abbiamo parlato di Mars prima, anzi forse è più produttivo Achille Lauro, all'italiana, il Bruno Mars all'italiano, magari potrebbe essere una definizione che non gli dispiace. Allora, ho scoperto che anche la pagina Instagram di DJ riporta quello che vi sto per raccontare adesso, ovvero i cervi ubriachi nell'Alta Lorena, che è un posto bellissimo in Francia, con tanto verde, tanti campi e via dicendo, e con tante piante da frutta. Per un motivo difficile da individuare, perché non ha fatto caldissimo, e quindi la frutta dovrebbe essere maturata sulle piante, le bacche piuttosto che le fragole, piuttosto che le pesche, insomma tutta la frutta di quella parte della Francia dovrebbe essere maturata, tra l'altro con difficoltà perché ha fatto molto più freddo del solito, e invece sembra essere più fermentata. Una ragione potrebbe esserci, ovvero che la frutta è caduta dall'albero e per terra ha fermentato, è fermentata più velocemente. Vi sto raccontando tutto questo perché gli animali, in particolare i cervi, sono ghiotti, come si diceva quando ero piccolo io, della frutta, mangiano erba, mangiano frutta, per loro la frutta è come per noi il gelato, è un dessert vero e proprio. Il problema è che quella frutta fermentata contiene molto alcol. Il cervo non lo sa, continua a mangiare, mangia e poi si ubriaca, praticamente comincia a girare su se stesso, comincia a impazzire letteralmente, a attraversare le strade ovviamente frequentate dalle macchine, dalle moto, in maniera sconsiderata. La polizia dell'Alta Lorena ha emesso un video che trovate tra l'altro sulle pagine Instagram di DJ e anche un avviso: attenzione, perché ci sono centinaia di cervi che in questo periodo sembrano impazziti, ma non lo sono, non c'è niente di naturale se non che hanno ciucciato, hanno mangiato, hanno morsicato della frutta fermentata, della frutta che non andava bene. Ok, addirittura d'arrivo per il GB, una puntata veloce, bella, con tante cose che vi ho raccontato, speriamo vi siano piaciute e vi abbiano intrattenuto. Domani c'è ancora tantissimo per tutti coloro che torneranno da un weekend splendido di sole in Italia e non solo. A tutti grazie, soprattutto a Mr. Paganelli, da Guido Bagatta, arrivederci. Guido Bagatta.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.

0: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
1: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Amy Schilla.
3: Finisce sempre così quando siamo io e te.
2: Madame.
4: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
2: Night.
5: Dici che resti, allora urlalo forte.
2: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
6: Le 20 in punto.
7: DJ.
8: E di nuovo il momento delle notizie. Gli Stati Uniti si stanno avvicinando notevolmente a finalizzare un'intesa con l'Iran, lo ha detto il presidente americano Donald Trump, che però avverte che le possibilità di un attacco o di un accordo sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani. Per il Financial Times si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni, un'intesa che includerebbe la graduale riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno a discutere su come diluire o consegnare le scorte dell'Iran di uranio altamente arricchito. E non si ferma l'indignazione internazionale sollevata dal violento abbordaggio israeliano alla Global Sumud Flotilla. L'attenzione si sposta in Libia, dove il braccio della missione denominato Land Convoy è bloccato da una settimana alle porte di Sirte. Intanto la Francia ha deciso di vietare l'ingresso nel proprio territorio al ministro degli esteri israeliano Ben-Gvir. Dopo la visita a Pompei e a Napoli, oggi Leone XIV è stato ad Acerra, dove ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e i sindaci della Terra dei Fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, ha detto il Papa, che ha condannato quelli che ha definito oscuri interessi. Sono rientrati in Italia con un volo atterrato all'aeroporto milanese di Malpensa i corpi di 4 dei 5 subacquei morti durante un'immersione alle Maldive. Da lunedì all'ospedale di Gallarate saranno effettuate le autopsie, a partire da quella su Gianluca Benedetti, il capobarca primo ad essere recuperato. Oltre 6 milioni e 600 mila elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per la nuova tornata delle amministrative. Quasi 750 i comuni interessati, tra cui un capoluogo di regione, Venezia, e 18 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. È un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Formula 1, Russell su Mercedes ha vinto la sprint race del Gran Premio del Canada davanti a Norris con la McLaren e il leader del Mondiale Antonelli con l'altra Mercedes, quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, domani alle 22 la gara. Ciclismo, il danese Vingegaard ha vinto per distacco la 14ª tappa del Giro d'Italia con arrivo in salita a Pila e ha conquistato la maglia rosa, domani si torna in pianura con la 15ª frazione da Voghera a Milano di 157 km. Infine il calcio, pioggia di gol nella sfida del Dallara tra Bologna e Inter, terminata poco fa 3-3. Alle 20.45 si gioca Lazio-Pisa, domani sono in programma alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese e alle 20.45 le 5 partite che decideranno Champions League e salvezza.
9: Il meteo.it, il che fa la differenza.
10: Sponsored by
9: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
8: Nelle prossime ore cieli sereni un po' su tutta Italia, qualche innocuo passaggio nuvoloso al nord, domani mattina sole e clima estivo, qualche addensamento al sud, soprattutto sul basso Tirreno, nel pomeriggio focolai temporaleschi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Ed Andrea Sessa, buona serata.
12: Radio DJ.
13: One nation, one station.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
16: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Sai che suono ha la serata perfetta?
19: Deliveroo!
18: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni.

0: dettagli su sito e app.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La sigla si chiama Radar, il programma musicale di Radio DJ che arriva ogni sabato sera puntuale dopo il notiziario delle 20. Buon weekend a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna e con me questa sera non c'è l'amica e collega Carlotta Multari. Mannaggia, ecco, purtroppo è a casa con qualche piccolo problemino di salute, ma tranquilli, la ritroveremo sabato prossimo.
1: Yes.
0: Ma non sono solo, con me c'è il tenente Blago featuring Tito a darmi una mano con la playlist, soprattutto voi là fuori in ascolto in quello che con largo anticipo potrebbe essere il primo fine settimana d'estate, o perlomeno un assaggio d'estate, come direbbero tipo a studio aperto. Ricordiamo che l'estate meteorologica entrerà nel vivo il 1° giugno, mentre quella astronomica per convenzione il 21 giugno, quindi tra un mesetto scarso.
1: Right.
0: E dopo questa pillola di meteorologia concentriamoci sul qui ed ora, perché in questo programmino dobbiamo ascoltare un sacco di canzoni nuove appena uscite, che poi insomma troverete sparse qua e là nel nostro palinsesto. Tante novità importanti in scaletta anche questa sera, ma partiamo subito come sempre con un brano nuovo ma non nuovissimo. In una sola settimana dall'uscita è già la canzone più suonata dalle radio italiane, su Spotify è già nelle prime 10. A dare il via alla puntata di Radar di sabato 23 maggio 2026 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Era

0: L'abbiamo presentato all'interno di Radar esattamente una settimana fa a quest'ora. Nel frattempo è cresciuto, è già diventato un successo. Su Radio DJ c'era il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari che si intitola Sorry Scusa Lo Siento. Anche i Pinguini saranno con noi sul palco di Party Like a DJ qui all'Arco della Pace di Milano, precisamente nella serata di sabato 6 giugno. Manca pochissimo, non vediamo l'ora. I biglietti li trovate su ticketone.it, mentre per tutte le altre info, insomma, fatevi un giro su dj.it. E a proposito di Pinguini Tattici Nucleari, lo scorso mercoledì è tornato a trovarci qui in via Massena il neopapà Riccardo Zanotti.
1: Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno, fresco, buongiorno. Di biberon, eccomi qui.
1: C'è ancora il segno di un rigurgito da qualche parte, forse sulla felpa.
2: Ma guarda, ho fatto la scelta un po' non ponderata oggi di venire con una felpa nera e di
1: pericolosissima.
2: Sì, perché l'ho notte, ma l'ho lavata benissimo e penso non si veda, ma confermatemi voi, non si veda.
1: No, sei fortunato, ti è andata bene. Alessandro, dunque.
2: Alessandro.
1: Si può dire adesso, perché per un po'
3: oggi... No, non è che si può dire, siamo i primi a dirlo.
1: Va bene, se non è che abbiamo svelato il segreto.
2: Patrono di Bergamo, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
2: Patrono di Bergamo.
1: Non c'è un nonno che si chiama così anche?
2: No, c'è un mio grandissimo amico, però, proprio di...
1: Che ovviamente avrà detto, no, l'ha fatto per me, perché sono molto amici.
2: Secondo me, dietro i nomi ci sono sempre tanti motivi.
1: Esatto. Quindi, quasi 6 mesi, giusto?
2: Sì, tra qualche giorno, 6 mesi.
1: Ha già cognizione, distingue te dalla mamma. Vabbè, te c'è la barba, insomma. Te la sei fatta crescere, perché così. Sai che i bambini quando sono piccoli non ci vedono ancora,
3: sono
1: benissimo,
3: tanti.
1: No?
2: Lui molto, fa molto, molto, appunto, mi tocca tanto la barba in effetti.
1: Non ce l'avevi così lunga prima.
2: No.
1: L'hai fatto apposta adesso.
2: Ma un po' mi diverte che mi faccia
1: è chiaro,
2: così. Poi siamo una forza sovrumana.
1: Già succube, completamente schiavo.
2: È incredibile questo momento della vita.
1: Beh, è
2: molto bello.
1: È la cosa più bella che possa capitare a un essere umano.
0: Esattamente, e da papà, insomma, non posso che confermare. Era un estratto dalla puntata di mercoledì scorso di DJ Chiama Italia. Come sempre, per recuperare la versione integrale dell'intervista di Linus e Nicola, buttate un occhio su YouTube. E dopo una hit contemporanea siamo pronti a fiondarci in un bel filotto di novità assolute, anche se la prossima è nata in realtà 10 anni fa, ma è stata finalizzata solo negli ultimi mesi.
4: Radar 1.
0: Loro sono due superstar, uno ci mette la produzione, l'altro ci mette voce e chitarra. Su Radio DJ arrivano Ed Sheeran e Martin Garrix con Repeat It. Stay.

Repeat It, è questo il titolo del brano nato dalla collaborazione tra Ed Sheeran, popstar che insomma non ha bisogno di certo di presentazioni, e Martin Garrix, DJ e produttore olandese che nel lontano 2013 conquistò i club con questa hit.

0: protagonista di uno dei primi virali di YouTube. Quello di 130 si vola, per intenderci, eh? E non aggiungo altro, tanto so che avete capito. State ascoltando Radio DJ, ancora buon sabato sera e a quest'ora, mentre il sole va giù, noi suoniamo le canzoni nuove. Magari mentre qualcuno là fuori sta rientrando dalla spiaggia, ecco, beati voi, insomma. Magari da un bel giro in barca.
1: Oh yeah.
0: Magari siete lì in rada. Ecco, voi in rada e noi in radar.
1: Radar.
0: Che è invece il nome del programma che state ascoltando. Allora prestate attenzione perché il prossimo pezzo potrebbe diventare un inno, in particolare per voi velisti. Poco fa abbiamo ascoltato una nuova collaborazione di Ed Sheeran, mentre quella che arriva è una nuova collabo, come si dice, del cantante Alfa, che è un po' l'Ed Sheeran italiano.
2: Radar 2.
0: In questo caso è lui l'ospite nella nuova canzone di Lorenzo Giovanotti, dicevamo mare protagonista, e allora su Radio DJ arrivano Lorenzo e Alfa con un brano il cui titolo è un augurio. Buon vento.
3: Ed è un po' di

0: caso non è da solo, ma con Alfa, sicuramente uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi anni.
1: True Love.
0: Il pezzo si intitola Buon Vento, come il famoso augurio di chi, insomma, va per mare, di chi ha la bavchetta con la V.
1: Wow.
0: Buon Sangue era invece il titolo di un album di Jovanotti dall'anno 2005, disco che conteneva pezzoni tipo questo.

0: bella, un classico anni 2000, questa Mi fido di te da Buon Sangue, il disco di Lorenzo Giovanotti del 2005.
1: Yeah!
0: Siete su Radio DJ, questo è Radar e la playlist ora continua con la musica italiana di artisti che in qualche modo sono legati dalle stesse origini professionali, diciamo dallo stesso background. Dopo Giovanotti, un ragazzo di Via Massena, adesso arriva una cover nuovissima di un pezzo di una ragazza di Via Massena.
2: Radar 3.
0: La lady in questione è la Pina.
3: I'll give you stars.
0: A rifare una sua canzone ci hanno pensato Coez e California e il titolo è Parla

slash You're My Lady, la nuova versione di un pezzone del 1998 della Pina, insieme a Giuliano Palma, qui con le voci di Coez e di Francesca, a.k.a. California, nella sua prima uscita pubblica dopo la fine dei Coma Cose. La canzone contenuta nel terzo capitolo del progetto From the Rooftop, album uscito ieri e che è stato presentato questa settimana in diretta.

0: diretta a Summer Camp.
1: A sorpresa la Pina in collegamento dal Giappone. Noi qui abbiamo appena ascoltato una versione di Parla Piano di Coez e California, che sono qua in studio. Non so se sapevi di questa cosa.
2: Ma queste sono sorprese incredibili. Ma ciao.
3: Ciao, spero ti abbia fatto piacere, insomma, che abbiamo riproposto questa canzone.
2: Tanto nel fare il rap l'ultima cosa che ti aspetti sono le cover,
3: perché esatto,
2: è proprio un genere che non
4: è vero,
3: è vero. È molto difficile, tra l'altro.
5: Sì. Ma invece sai che ci è venuta abbastanza liscia.
3: Sì,
5: devo
3: sì. Beh, bisogna scegliere una canzone che sia una canzone che non invecchi col tempo, e essendo la scrittura del rap comunque molto personale, non è detto che tutto, insomma, ti stia addosso bene, ecco.
2: No, ma infatti riascoltando mi sono resa conto che il mio rap era stortignacolo in una maniera.
3: No, mazza, invece
1: stortignacolo è una nuova parola giapponese, secondo me.
3: Ancora attuale come
1: ancora
3: pezzo.
1: Attuale.
4: Pina, buonanotte, grazie mille.
1: Ciao,
4: per
1: Pina.
4: Essere per esserti collegata con noi.
1: Ciao.
4: Ti aspettiamo in via Massena.
1: Ciao Pina!
0: Eccola la carambata di Summer Camp con Pina al telefono dal Giappone a commentare la cover di Coez e California mentre loro erano in studio con noi qui in via Massena durante la puntata di Summer Camp di martedì. Tra l'altro, se vi capita, recuperate l'intervista completa su DJ.it perché c'è un bellissimo live di Nicky, appunto, e la Francesca. E noi, parlando piano, come la canzone appena ascoltata, siamo già arrivati in fondo alla prima parte di questa puntata di Radar, la vostra guida settimanale alla musica nuova. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo invece come da copione, non con una novità ma con un classico, in questo caso anni 2000.
6: Turn it up.
0: A tra pochissimo, sempre qui su DJ.
5: Just a minute. Roger.
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: This is DJ Training Center.
9: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
8: This is DJ Center.
10: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Buon compleanno di Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi, oggi in edicola con La Repubblica.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
15: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
7: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: 26 anni, ma sembra uscita ieri. Era Chase the Sun dal 2000, la canzone con cui abbiamo conosciuto questo collettivo italiano d'esportazione chiamato Planet Funk. Un pezzo perfetto da abbinare a un bel tramonto in giro per l'Italia.
1: Wow!
0: Anzi, mandateci qualche scatto al 347-342-5220 se siete in un posto bello, ma anche brutto, insomma, così ci fate venire un po' di invidia. Sì, anche a me che sono più montanaro, ma lo confesso, un tramonto al mare, meglio se su una costa esposta a ovest, mi gasa tantissimo.
1: You need love.
0: Guarda invece verso est la costa che ha dato i natali al tenente Blago from Lecce, che sta curando la production anche questa sera, ma mi sa che comunque nel suo bel Salento può scegliere da che lato godersi il tramonto, ecco, se sullo Ionio o sull'Adriatico. Beata te! Io al massimo mi godo un tramonto sul fiume Sesia, che comunque ha il suo perché. In ogni caso, buona serata a tutte e a tutti, tramonto o non tramonto, io sono Francesco Quarna e questo è Radar, il programma con la musica nuova di Radio DJ.
1: One nation, one station.
0: E dopo un classico come quello ascoltato poco fa, ora ripartiamo con un filotto di novità ancora italiane e ancora in qualche modo legate al mare.
1: Radar 4.
0: Il prossimo artista in scaletta è infatti uno dei King di Genova. Stiamo parlando di Bresh, che ascoltiamo con il suo nuovo brano che si intitola Da Dio.
2: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo. Qua dentro, che caldo. Se esco, ti manco.

0: Sono ben 4 i sold out nella sua Genova dal 1 al 5 luglio per il suo tour Mare Nostrum. Lui è Bresh, sora di DJ, con il nuovo singolo che si intitola Da Dio. Sarà la provenienza geografica, ma ogni volta che ascolto la musica di Bresh mi viene voglia di focaccia e cappuccino, come un local di Zena. Magari però a colazione, domani mattina. Ora invece siamo più o meno in zona cena, dipende un po' dalle abitudini e dalle parti d'Italia da cui ci ascoltate. Mentre voi starete per mettere le gambe sotto il tavolo, noi siamo qui ad accompagnarvi con una colonna sonora di sole novità. E allora fresca fresca come un bicchiere di vermentino dei Colli di Luni, giusto per stare in zona Liguria, adesso vi serviamo la prossima novità nel menù.
1: Radar 5.
0: Cambiamo completamente suoni, cambiamo completamente scenario, dal nuovo cantautorato italiano all'elettronica inglese. Su Radio DJ arriva Georgia Smith con What's Done Is Done.

di Georgia Smith dalla periferia di Birmingham, Inghilterra, una ventata di coolness estrema. Lo so, qui abbiamo fatto un po' i fighetti, ma è pur sempre sabato sera e siamo pur sempre su Radio DJ, One Nation, One Station. You know it hurt me. Georgia Smith, che comunque potreste già conoscere anche per una canzone che un paio d'anni fa da queste parti passava tantissimo. It's the little things that get me high. Il mashupone del 2024 tra Gypsy Woman e Little Things, loro erano Crystal Waters e Georgia Smith, quest'ultima ascoltata poco fa con il nuovo singolo che fa molto sabato sera primi anni 2000, che fa molto quel genere che andava in quegli anni e che si chiamava Two Step. When the crowd say bow, selector, wind. This goes out to all the DJ. E niente, io sono fermo lì, fermo ai suoni degli Artful Dodger, fermo alla voce di un giovanissimo Craig David e di pezzi

0: come questa Rewind.
1: Radar 6.
0: Noi invece non riavvolgiamo il nastro, ma andiamo avanti veloce con la prossima canzone, anche se rallentiamo decisamente i ritmi.
2: Slow down.
0: Ci accordiamo sui 432 Hz perché dobbiamo ascoltare la nuova di Max Gazzè che si intitola Intermezzo Bianco.

0: Un album senza singoli, un album tutto da ascoltare, anche se fa strano nel 2026, anche se poi uno dice gli album si farebbero in teoria per essere ascoltati. Ma in questi anni in cui la merce più preziosa è l'attenzione, siamo molto felici che Max Gazzè ci abbia attenzionato, come si dice, con canzoni come quella appena ascoltata che si intitola Intermezzo Bianco. L'album in cui è contenuta si chiama L'ornamento delle cose secondarie ed è stato presentato qualche giorno fa a DJ Chiama Italia.
1: Parliamo di 89, 88.
2: Sì, 89.
1: E andavo alla Disco Magic a Milano e poi a Roma c'era la Disco Club e portavo direttamente, avevo una Ford Fiesta blu di fabbricazione inglese con i sedili in pelle bruciati e quindi che facevo? Venivo giù da Bruxelles e portavo questi vinili e poi sì, mai avrei immaginato.
2: E tutto questo, ragazzi, non si droga nemmeno.
3: No, pazzesco. No. Almeno non più. Non lo so.
2: Non ne ha bisogno.
0: Eccoli qua, era un piccolo estratto dalla bella intervista di Linus e Nicola a Max Gazzè lo scorso martedì a DJ Chiama Italia. Siete su Radio DJ e mentre la luce si abbassa dentro e fuori dallo studio rosso del primo piano di via Massena 2 Milano, anche noi ci adattiamo all'atmosfera e ci prepariamo per l'atterraggio morbido di questa puntata di Radar.
4: Radar 7.
0: Rallentiamo ulteriormente il ritmo perché il gran finale di questa sera lo affidiamo a una band specializzata in ballad decisamente d'atmosfera.
5: Oh yeah.
0: Se in questo momento siete alla guida, alzate forte il volume e concentratevi sulla strada perché sta per arrivare la magia dei Cigarettes After Sex con la loro nuova canzone che si intitola Twizzler. Yes.

0: Mamma che viaggione, come sempre i Cigarettes After Sex ci regalano questo mood super sensuale che diciamo tiene fede al nome che si sono scelti. Noi qui non siamo tanto fan delle sigarette, per il resto direi decisamente sì. Vero Tenente Blago e vero Tito? Eccoci qua. Ok, il pezzo si intitolava Twizzler ed era l'ultimo della playlist di Radar di sabato 23 maggio 2026 che va a concludersi e vi dà appuntamento al prossimo sabato alle 20 sempre qua su Radio DJ. Tornerà anche Carlotta, quindi tranquilli. Tra poco invece arriva Annie in diretta fino alle 23, mentre per quanto mi riguarda adesso prendo il teletrasporto e mi trasferisco in Piemonte, precisamente a Chieri, vicino a Torino, dove tra pochi minuti metterò un po' di musica con il socio Maurizio Rossato. Quindi se siete in zona Piazza Cavour ci vediamo lì, altrimenti appuntamento lunedì alle 15 a Summer Camp per ampio reportage.
1: Bla bla bla.
0: Dai, è davvero tutto, godetevi il sabato sera, passate una buona domenica da Francesco Quarna. Buona serata.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
5: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
4: Develey ti salsa la vita!
6: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo.

0: È una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Vabbè. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
17: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Halloween alle 21 e un minuto. Ah, 21 e due minuti. In questo momento, l'orario mi vuole boicottare, vuole farmi fare le brutte figure. Hai capito, Ilaria? Ma come si permette? L'orario non ha capito con chi ha a che fare. Ma gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, sta per iniziare una nuova puntata di Io e Annie.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
8: Exquisa!
7: La bontà va condivisa!
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Oh, scusa, aspetta, devo fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Cosa fai sabato sera? Vediamo, capiamo.
0: No, stai andando a ruba, quanto sento.

0: smette di piacermi. Ogni tanto ci sono quelle cose che le senti tante volte e dopo un po' ti scendono. Ma non è il caso della nostra sigla, no. O no, Ilaria?
1: Condivido pienamente.
0: O non ti piace più, ma non vuoi dirlo perché no.
1: No, sarebbe come dire che non mi piace la canzone del Giappone, ovvero una bugia.
0: Ovvero una bugia, e le bugie in questa trasmissione non si dicono, assolutamente no. Allora, le bugie non si dicono, diciamo solo la verità, non c'è Tito questa sera.
1: No.
0: Non c'è Tito, ma io la responsabilità di dire dov'è non me la prendo. Quindi facciamo finta di niente, Ila.
1: Ah, fingiamo.
0: No, okay, ma sì, ma perché tanto ormai qua festa grande, capisci? Perché certo. Tu gli hai dato un dito, lui cosa ha fatto? Si è preso il braccio. Lui si è preso il braccio. E mi dispiace, ma questo atteggiamento con me non ce lo doveva avere. No, Ilaria, è inutile che ridi, non c'è niente da ridere.
1: Devi farmi
0: paurina, no. E comunque non siamo senza regista, ovviamente, perché non saprei che bottoni schiacciare. Fortunatamente abbiamo con noi Phil.
2: Ciao.
1: Sempre con le trombette, certo.
0: E voi direte, ma per caso Filippo con queste trombette oggi era al torneo di calcio a Nimazzola, dove sei stata tu, dei bambini dell'Under 9? Perché usavano queste trombette. No, Filippo, esatto.
1: In Under 9?
0: All'oratorio, così. Mister, possiamo usare le trombette? Pi, pi, pi, pi, tutto il pomeriggio, adorabili. Okay, Filippo, però, come mai tu ti annunci, diciamo, con queste trombette?
2: In realtà di solito mi annuncio così.
3: Già lo sai.
0: Divento matta.
1: Ma non smette.
0: Divento
1: mai di stupirmi.
0: Pazza, ve lo giuro. Filippo è un altro da tenere sott'occhio come Tito. Ecco,
1: sì,
0: guarda,
1: sì.
0: È una roba incredibile.
1: Comunque.
0: Perché voi penserete che lui metta queste cose con dei pulsanti? No, lui semplicemente muovendo le dita, ogni dito di Filippo possiede, diciamo, un effetto diverso.
1: Mi è venuta un'idea geniale.
0: Ma diritto se... tu, alt, Filo, un attimo, grazie.
1: Ma se Tito
0: sì.
1: e Phil andassero a vivere insieme,
0: no.
1: quanto sarebbe bello.
0: Ma non secondo me non verrebbero più a lavorare, perché tra Tito che è fuori come un balcone, no. Filippo che comunque anche lui un terrazzino, grazie, rimettimi pure il tappeto.
1: Però secondo me sarebbe un grandissimo, cioè facciamo il grande fratello di Tito e Phil.
0: Non so se sono pronta, Ilaria, ti ricordo che oggi è il 23 maggio. E cioè comunque io è un anno scarso che sono qua.
1: Giusto, no.
0: Con calma, con calma e per piacere. Con calma e per piacere. In ogni caso Filippo è di solito il regista di WAD, giusto? E quindi noi l'abbiamo preso in pelle. Per questo trombette, gang, eccetera, eccetera, e per quel motivo lì, no? Non per altro, è perché lui è giovane, ragazzi, è giovane, ok?

0: iniziamo, diciamo, questa puntata di Io Annie con un bel brano preso in prestito dal 1996. Ero molto molto giovane, anno di nascita peraltro della nostra Ileria.
1: Esatto.
0: Allora, parlando di gioventù, Phil, scusa, ricordami tu quanti anni hai, cortesemente?
2: 23.
0: Tito, perché non c'è? Perché non c'è Tito? Ira, lo vogliamo dire? Perché abbiamo provato a contattarlo, ma forse
1: c'è il fuso.
0: O la SIM, chissà dove l'ha lasciata. O comunque col fuso orario non, insomma, non stiamo andando d'accordo. Allora, vi ricordate che Tito è stato recentemente a Los Angeles per uno stage di hip hop? Perché in sostanza, Filippo, non so se tu lo sai, cioè, o meglio, sì, perché c'eri tu. Sì, ma poi è continuata la storia, perché abbiamo fatto un TikTok in cui ballavamo. Tito è stato notato da questi coreografi in America, si è assentato. Fortunatamente tu gli hai parato il culo, diciamolo.
1: Diciamolo. Per una settimana si è fatto
0: per una
1: bella
0: settimana
1: vita,
0: ha fatto la bella vita in America. E poi torna e dice: no, la danza non fa per me. Ma Tito, ma scusami, ma sono questi modi?
1: Prima muoveva il bacino come se fosse veramente.
0: Sì, vabbè, niente.
1: Adesso la danza non fa più
0: la
1: per lui.
0: La danza non fa più per lui. Okay. Mi sono buttato nel mondo dello yoga. Adesso, capito, è diventato così insegnante di yoga, è tornato a Los Angeles, ma secondo me c'ha delle situe lì, va bene,
1: certo.
0: E praticamente adesso a fare yoga a Los Angeles. Mi ha detto che ha fatto una lezione, erano lui, Gwyneth Paltrow, sì, Jacob Elordi, Kendall Jenner e Kris Jenner.
1: Chissà se hanno usato le candele di Kinet.
0: Non lo so, gusto vagina, non lo so, chiederemo a Tito quando ci risponde. Quindi non c'è per questo motivo. Quindi Filippo, grazie ovviamente per prestare servizio, lui e le sue follie, va
1: poi
0: bene.
1: Magari ci insegna la posa sua preferita di yoga.
0: Non lo so, magari la cosa Kris Jenner ci porterà qualcosa dall'America. Speriamo che più altro che questo trip con lo yoga non duri comunicato in tangenziale come è stato per l'hip hop. In ogni caso, questa canzone del 1996 mi ha ricordato che non sono più la giovane ragazza sgarzolina di un tempo che il sabato sera andava a ballare. Innanzitutto perché ora alla sabato sera si lavora. E seconda cosa, perché mi è venuto in mente questo fatto? Perché mentre prima venivo in radio con il bus, perché mi hanno soppresso la fermata del tram.
1: E quindi prendi il bus.
0: Molto male. Destabilizzante per me. Mi piace tantissimo viaggiare in tram. Mi piace prendere il tram a quest'ora, quel rumore delle rotte. Mi piace.
1: Okay.
0: Andate fermata in linea più. E arrivederci.
1: E quindi bus.
0: Quindi bus, un po' più moderno. Non mi sentivo molto a mio agio, ma è accaduto un fatto.
1: Non c'era un filo che ti trainava.
0: No, sono salite delle ragazze molto molto giovani, secondo me 16 anni, 15, non di più. Tutte un po' agghindate da sabato sera, quindi
1: certo.
0: C'era un po' di gloss, il cappello stirato, il tacco. A un certo punto, alla fermata successiva, diciamo quella in cui sono salita io, dove c'erano già queste ragazze, ne sale un'altra, una loro amica. Non avete capito, ragazze, cosa mi è successo? Mi si è rotta una scarpa. Praticamente sandalo, diciamo, con fascettina, con tacco, fascetta, diciamo, che trattiene le dita, e cinturino che tiene la caviglia. Il cinturino le si è sfilato, l'ha perso, e quindi questa povera cucciola non poteva più camminare con i tacchi. Il destino ha voluto che queste ragazze sul bus abbiano incontrato me,
1: Mazzola,
0: che sono fucking MacGyver, guys.
1: Ok.
0: Allora ho tolto le cuffiette, stavo ascoltando Intergalactic, capito?
1: Sì.
0: Tolgo

0: le cuffie dei Beastie Boys, tolgo le cuffiette e dico: ragazze, avete un elastico? E loro: ti serve? E io: no, per la tua scarpa. Sì, oddio, l'elastico ce l'ho io. Tirano fuori un elastico, gli dico: infilalo nella fessura dove dovrebbe passare il cinturino, fai un nodo e utilizzi l'elastico come cinturino.
1: Sei un genio. Un applauso.
0: Trombette, per favore. Gang, gang, gang, la gang del tacco.
1: Che trap.

0: bacchetta nelle orecchie che mi gasava, capito?
1: Perché ti sentivi una gran figa.
0: Mi sentivo una gran figa, sì, Ilaria, hai proprio ragione. Però sono stata con Dele perché loro erano in panico. Questa è salita sul bus che aveva una scarpa in mano. Capito?
1: Ma quindi piede nudo.
0: Piede nudo, si è fatta prestare un calzino dall'amica. Cioè hardcore la situazione. E quindi
1: cioè lei sarebbe andata a ballare con un piedino nudo?
0: Sì, non lo so che cosa avrebbe fatto. Però sono contenta di aver salvato loro questa serata. E mi sono sentita una gran figa.
1: Beh certo, sì. Oggettivamente, tu in quel momento sorella maggiore che solve il problema.
0: Completamente. Quindi mi sono sentita da una parte veramente molto vecchia, per non avere più questi problemi di piccoli drammi del sabato sera. Tipo ah, ma mi si è rotto il tacco, oppure non lo so, ho perso le orecchine, erano nuovi, volevo metterli su per andare a ballare, non lo trovo. Quindi mi sono sentita molto vecchia da questo punto di vista, ma dall'altro ho pensato, tanta esperienza sul cubo mi ha insegnato ad essere una problem solver.
1: Brava.
0: Nessuno può fermare Annie Mazzola. No, guarda, mi hanno fatto una tenerezza. Erano Farine. Così contente, guarda, giuro. Bello, sono arrivata in radio così, piena di buon umore.

0: con Bossa Nostra, siamo lontani nello stesso letto, che brutta cosa. Mai andare a dormire litigati.
1: No,
0: mai.
1: Questo
0: mai,
1: è delle regole.
0: Mai più.
1: No, no.
0: Non si fa. Ma anche mai andare in giro senza un elastico che vi aiuta a risolvere il problema di una scarpa.
1: O senza Annie Mazzola.
0: Esatto. Sì, vabbè, ho capito, senza Annie Mazzola è impossibile. Dovrebbero costruirne alcune piccole piccole da tenere in borsa.
1: Facciamo un'intelligenza artificiale che risolve i tuoi problemi con i consigli. Io ti faccio tipo 200 domande che mi vengono in mente di problem solving. Tipo, ho sporcato la macchina con lo smalto, cioè, la mia macchina è bianca.
0: Certo.
1: Cosa posso
0: e io
1: fare?
0: Rispondo. Brava. È vero. Perché in realtà io sono una ragazza molto fai da te. Ma al 347-342-5220 sono sicura che abbiamo uno zoccolo duro di persone che amano il fai da te,
1: certo.
0: Ma io testo anche molto.

0: molte cose di mia invenzione, per questo dicevo una fucking MacGyver, perché comunque mi piace anche tentare delle soluzioni, come posso dire,
1: estreme come l'elastico.
0: Allora, voglio dire, il rischio di fare delle cagate a volte è molto alto, ma me lo accollo, non è un problema.
1: Quindi bisogna rischiare.
0: Bisogna rischiare, comunque la responsabilità è sempre tutta sulle mie spalle. Ma lo sapranno quelle fanciulle, ci chiede Daniele, di essere state salvate niente meno da Annie Mazzola? Non lo so, ma magari se in questo momento stanno ascoltando la radio, sì. O magari vanno a casa e la mamma gli dice: ma per caso quella sull'autobus che ha rotto la scarpa
1: eri tu?
0: Dato che sei tornata a casa con un elastichino sulla caviglia. Buonasera dal team montagna. Col primo caldo noi scappati a 1700 metri a fare passeggiate e mangiare polenta, ma il sabato sera resta sempre solo Annie, Ilaria e Tito. E ce lo scrive il nostro Andre,
1: che però ci ha abbandonato per fare lo yoga.
0: Tito non c'è perché è con Gwyneth Paltrow a fare la posizione di Shavasana in a Los Angeles. Però abbiamo Filippo. Allora Ila, la storia del portachiavi. Grazie Phil, ricorda se la trombetta, mi raccomando, mantienila. Portafoglio l'avevi trovato?
1: Portafoglio l'ho ritrovato, tutto a posto. Ho caricato l'oggetto che dice dov'è.
0: Ok, quindi questo sensore, dice, diciamo, questo geolocalizzatore, dice che adesso con te. Questa settimana hai essiccato o anche tu come Tito hai iniziato a perdere i colpi?
1: No, ho essiccato. Allora, posso dirvi, non cosa ho essiccato oggi, cioè che cosa ho portato.
0: Un piccolo per far capire
1: oggi,
0: che c'è.
1: Oggi c'è del rumore, poi ho fatto anche una buona dose di mela e mango questa
0: settimana. Che però non sono contenuti nel barattolo.
1: No, sono cose che io mi nutro costantemente di queste due cose essiccate.
0: Essiccate,
1: mi piacciono
0: e basta,
1: molto con lo yogurt.
0: Vabbè, sì.
1: Adesso comunque ha lavorato l'essiccatore questa settimana.
0: Essiccatore secondo me va a yoga anche lui con Tito a Los Angeles a breve, perché è comunque un po' stressato. Essiccatore in burnout. A proposito di burnout, nuova tendenza: gli hobby da nonne.
1: Noi siamo fan di questa
0: cosa. Il segreto per una lunga vita, ma soprattutto una vita felice. Quindi impiegare il proprio tempo libero con hobby e passatempi che non sono proprio di primo pelo, mi sento di dire. Quindi l'uncinetto, lavorare a maglia, prendersi cura delle piante, il punto croce,
1: il decoupage.
0: Signora mia, il decoupage. Tutte cose che io in alcuni periodi della mia vita ho anche provato.
1: Anch'io.
0: Mai a livello di farle diventare degli hobby. Quindi punto croce l'ho fatto. Anche perché una volta, non so ora, perché non sono più una grande frequentatrice di edicole e cartolibrerie, ma una volta ti ritiravano dietro,
1: sì.
0: Cioè il punto croce, c'erano almeno 5 giornali che vendevano il punto croce, quindi avevi il tuo piccolo telaio, ti davano il tessuto, ti davano i fili e poi tu pian pianino ti mettevi lì e tiravi fuori la tua, come posso dire, il tuo disegno, la tua fantasia. Però hobby da nonne potrebbe essere anche il giardinaggio.
1: Ehi, te lo stavo per chiedere.
0: Però
1: perché,
0: secondo me, il giardinaggio di piccole dimensioni, tipo quello sul balcone.
1: Sì, esatto.
0: Già se ti occupi del giardino sei ad un livello un po' più pro. No,
1: nel momento in cui sei nell'orto è già finito, cioè diventa proprio hardcore. Secondo me finché stiamo sul balcone, sul terrarium, quelle rovine lì,
0: sì,
1: ci stai ancora dentro.
0: Ok, ok. Sì. Roba da nonne, per citare Giulia Vecchio quando imita, non mi sta venendo il nome della giornalista, roba de donne, noi abbiamo roba da nonne. Phil, tu come hobby hai qualcosa?
2: Scusa.
0: No, figurati.
2: È scivolato il dito.
0: No, ci mancherebbe. No, perché
1: trombetta.
0: Tu dal momento stesso in cui tu alzi la mano, visto che ti sei grattato, ma non toccandoti è inevitabilmente partito.
2: È scivolato.
0: Come fai quando ti lavi i capelli? Un casino. Ti venti devi mettere i tappi.
1: San Siro, ragazzi. Quando lui si fa la doccia, è San Siro a casa sua.
0: Esatto, ma senti, tu hobby che hai e che non sono proprio una roba nuovissima?
2: Ce l'ho, però caspita, adesso non mi viene. Sono sicuro che ce n'ho uno, ma adesso non mi sta venendo.
0: Filippo,
2: ti giuro che ce l'ho. Te lo assicuro.
0: Ma scusa, ma no, io amo che ti giuro che ce l'ho, ma non mi ricordo come si chiama.
1: Ma l'acquario da vecchia?

0: 21:27 in diretta su Radio DJ. Ma ancora, dico 21:27 e scatta il minuto, 21:28. Che fastidio, poi magari le persone pensano che non sono in diretta. No, sono in diretta, è tutto vero. E sono a Milano.
1: E non
0: c'entra niente, potrei dire sono a Milano ed essere ovunque. Invece no, sono proprio qui. Ma come fai da te? Vale togliere la roba stesa oggi lasciata al sole? Davide qui Tortone in attesa di andare a recuperare il tredicenne in giro per le vie. Grazie della compagnie, perché almeno facciamo la rima. Allora, come fai da te? Allora, tirare su la roba dallo stendino è una cosa che piuttosto, cioè, non è un hobby. Beh, è una cosa che va fatta.
2: Però lo fai da te. Cioè,
0: sì, certo, dal momento in cui stendi sai anche che poi dovrai tirare sulla roba. Però attenzione a stendere al sole,
2: Molto stiro al sole.
0: Molto pericoloso stendere al sole, perché i colori scuri si schiariscono e i colori chiari, tipo il bianco, diventano un po' giallognoli. Sì. Quindi Davide, attenzione, portati a casa anche questo simpatico trick. Bisogna sempre stendere un po' tra il lusco e il brusco, sì, capito? Un po' in una situazione così. Phil, ma nel frattempo, mentre ascoltavamo Sam Smith,
3: no, non mi è venuto.
0: Ti è venuto, ma no, è un hobby che tu tuttora hai e di cui non ricordi il nome?
3: No, cioè io, mi è capitato di dirmi, sta cosa che faccio è proprio da, cioè nel senso, non è da
0: proprio da nonno.
3: Sì, però adesso non mi sta venendo. Mi dispiace deluderti.
2: Ma tipo i giochi di carte?
0: Collezioni francobolli, collezioni le monete?
2: Yu-Gi-Oh!
3: Oh, ti giuro, non mi sta venendo.
2: I Pokémon.
0: Ma è una roba manuale? La fai a casa, la fai in giro?
3: Non mi ricordo.
2: E le trombette.
3: Non mi ricordo.
0: Allora, nel dubbio, una bella trombettina sui denti, Filippo te la mette. Il nome dei suoi hobby non lo sa, ma nel dubbio una trombetta. Vabbè,
2: magari
0: fine.
2: Solo la tromba.
0: Magari, o forse il tuo hobby è proprio questo?
3: No, no.
0: Mettere le trombette?
3: Ma questo è un hobby, però secondo me è un po' da...
0: è un po' nuovo.
2: Non è da vecchio.
4: Già lo sai.
3: Sì.
2: Niente.
0: Già lo sai, hai capito cosa mi ha detto? No, ma poi dobbiamo fare anche un momento, un attimo, il vocabolario di Filippo.
2: Sì, esatto,
0: capito?
2: Dopo lo facciamo.
0: Sì, dopo lo facciamo, perché prima ne ha sparate due, sì, tre di fila che, insomma, faccio un po' fatica. Non che io, attenzione, l'Accademia della Crusca, non mi permetterei mai, però sono terminologie veramente giovani.
2: Sì.
0: Ma tanto. Cioè, qua non è 6-7, qua siamo proprio in un altro pianeta. Ma questo pianeta meraviglioso lo visiteremo dopo la pubblicità.
5: DJ One Nation One Station. Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.

0: però, quando ti dicono che è misura. Ah, però, barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ok, che sono rimaste le 21.37 in diretta su Radio DJ con io e Annie. Parlavamo di hobby poco fa, quindi di cose che fate, hobby da nonne in realtà, quindi il piccolo giardinaggio, il piccolo, come si chiama, lavorare a maglia. Quello di Phil non l'abbiamo ancora capito. In realtà io avevo una sorta di hobby da piccolina, che era la danza, cioè l'ho fatto per 13 anni, danza classica, ma di certo non sono diventata un'étoile. Io no, però lei sì. Abbiamo al telefono con noi l'étoile del Teatro La Scala, Nicoletta Manni.
1: Buonasera, ciao Annie.
0: Ciao Nicoletta, benvenuta.
1: Grazie, grazie mille.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene, a teatro.
0: A teatro,
1: come
0: a teatro, non sul palco, ma a teatro, quindi non ti stiamo, esatto, ti stiamo disturbando, ma non troppo.
1: No, questa sera sono nella mia seconda casa, che è il Teatro La Scala, e qui sono in corso le recite di Alice nel Paese delle Meraviglie, che ha debuttato 2 giorni fa, e abbiamo ancora le repliche per tutto fino a fine settimana prossima.
0: Allora, io sono già informata, insomma, su questo spettacolo, però tu che cosa interpreti in questo spettacolo stupendo? Io ho già visto anche i costumi e insomma il tuo personaggio, anche proprio nella storia di Alice, è uno dei miei preferiti. Però raccontaci tu che cosa stai facendo.
1: Beh, allora, in questo spettacolo io interpreto il ruolo della regina di cuori.
0: Cioè, non so se ci rendiamo conto, Non so se ci rendiamo conto.
1: È un ruolo sicuramente ben diverso dalle principesse del balletto classico che ho avuto l'opportunità di danzare, anche dalle eroine dei vari titoli del repertorio classico, ed è un personaggio esuberante, autentico, anche un po' buffo,
0: certo,
1: in cui veramente sto trovando anche tanto piacere di interpretarlo, perché ha una vastità di personalità e anche di immaginazione, insomma, lascia spazio all'immaginazione di ognuno di noi.
0: Diciamo che rispetto alle variazioni che tu magari sei stata abituata a fare anche in passato ricoprendo altri ruoli, questo forse è anche un po' più divertente, anche un po' più ironico, forse riesci a essere anche un po' più, come posso dire, meno seria magari nel farlo, nonostante la regina dei cuori sia serissima e nella storia, diciamo, vera anche abbastanza cattivella, mi sento di dire.
1: Sì, beh, allora è un ruolo molto complesso quanto divertente, perché comunque bisogna abbinare questo interpretazione teatrale ha una tecnica comunque classica,
0: chiaro,
1: e pura, perché ha dei pezzi comunque che richiedono una grande bravura, ma allo stesso tempo la cosa più importante è poi

0: la teatralità e l'ironicità.
1: Bellissimo.
0: E anche il fatto di non prendersi troppo sul serio a volte, no?
1: Certo, soprattutto con un personaggio del genere. Ma tu ovviamente balli, cioè la tua vita praticamente è la danza, e tra l'altro tu fai coppia nella danza e nella vita con un altro ballerino, quindi proprio tu il mondo della danza lo vivi a 360 gradi, è impossibile sfuggire da lì, dalla punta praticamente.
0: Esatto, sì, infatti vabbè, adesso sono a teatro e in questi giorni ci sono queste repliche di Alice. E con mio marito condivido la vita lavorativa, la vita privata.
1: Con
0: e anche
1: Timofei.
0: Un esatto, Timofei Andriascico, anche lui primo ballerino del Teatro La Scala. E siamo sposati da ormai 2 anni e mezzo, ma siamo insieme da tanto e condividiamo tutto.
1: Mi è piaciuto il tono con cui è stato detto tutto.
0: Tutto, nella buona e nella cattiva sorte, no?
1: Senti, ma il 1 giugno tornerete in scena insieme, peraltro, a Bari. Ci sarà questo spettacolo meraviglioso. Due cose su questo spettacolo, così se ci sono amici di Bari e dintorni, chiaramente verranno a vederti.
0: Allora, è un progetto a cui teniamo molto, perché è un progetto che vede la direzione artistica mia e di mio marito.
1: Wow,
0: Timofei,
1: che bello!
0: La gioia di danzare, come il ispirato al titolo del mio libro. E la gioia di danzare è veramente per noi, nasce dal desiderio di raccontare la danza per quello che è per noi, cioè
1: certo.
0: Passione, condivisione soprattutto,
1: certo.
0: Perché prima ho detto condividiamo tutto, e questo è anche la motivazione che ci spinge a fare questo spettacolo. Ed è un'occasione per far vedere il nostro lavoro anche da vicino al pubblico, insieme ad artisti straordinari che sono tutti ballerini del Teatro La Scala che ci
1: Bellissimo.
0: Accompagnano sul palcoscenico. Ed è uno spettacolo che ha avuto già diverse tappe in Italia, più di una decina, e ogni volta, devo dire, la risposta del pubblico è quello che ci spinge sempre di più ad andare avanti, perché c'è stata sempre una standing
1: certo.
0: ovation, perché c'è grande partecipazione.
1: Beh, ma guarda che in realtà a volte il balletto classico, io vabbè, ironizzavo prima, io ho fatto danza classica, chiaramente Nicoletta non mi sto minimamente paragonando, anche perché tu stai facendo la regina di cuore al Teatro alla Scala, io avevo interpretato la carta quando ho fatto Alice, sì. Quindi questo
0: beh,
1: ti fa capire
0: di cosa
1: già
0: parliamo,
1: sì, uguale, stesso livello. Però per dirti, la danza classica, che sembra una cosa sempre così distante, in realtà affascina, una volta vista dal vivo, cattura veramente tanto. Quindi fate bene
0: infatti
1: a portare in giro questo spettacolo, perché non so come dire, è proprio una magia, non so, io poi
0: no,
1: ovviamente sono di parte,
0: la cosa
1: però
0: la cosa più bella è sentire commenti da un pubblico molto vasto, cioè ci sono
1: certo.
0: i grandi appassionati di danza che lo apprezzano per la costruzione, la qualità dello spettacolo, invece anche chi invece magari assiste per la prima volta a uno spettacolo di danza racconta di essere stato emozionato,
1: certo.
0: Esatto. E anche e soprattutto perché questo spettacolo vede la partecipazione di ballerini con cui noi abbiamo un rapporto anche al di là della scena, di amicizia, di stima.
1: Bellissimo.
0: E quello che mi piace molto è che tutti i commenti che sentiamo sono proprio, si vede la vostra complicità e la verità di quello che c'è sul palcoscenico, e questo poi fa la differenza, perché
1: vero,
0: lo rende qualcosa di autentico e anche
1: è
0: un
1: vero.
0: Po' diverso da tanti altri spettacoli che ci sono in giro, quindi è proprio bello questo per noi, è molto importante.
1: Ci credo. Nicoletta, io ti ringrazio, purtroppo abbiamo finito il tempo, ma io starei a parlare di danza e di come modulare
0: vabbè,
1: le punte nuove.
0: Ovviamente sei invitata il 1 giugno a Bari al Teatro Petruzzelli.
1: Grazie,
0: ore
1: guarda,
0: 21,
1: tu non mi puoi vedere ma io sto facendo degli arabesque, ma anche dei port de bras in questo momento in tuo onore. Nicoletta,

0: Sweet Harmony dal 1993 e Isabel ci scrive: Ola Annie, è un attimo pensare ad un giovanissimo Raul Bova con addirittura l'emoticon di un cuore. Secondo me Isabel aveva i poster, palesemente aveva i poster. Sicuro. Di Raul Bova. Comunque Nicoletta del suo hobby, diciamo del suo primo amore della danza, ne ha fatto un lavoro e il vocale di Tito lui ce l'ha mandato ieri, ma con il fuso orario è arrivato solamente oggi. Vi abbiamo raccontato qualcosa di quello che sta facendo, ma sentiamolo dalla sua viva voce.
1: Ciao Annie, ciao Ila, premesso che è un po' imbarazzante, scusate se vi dico sempre le cose all'ultimo minuto. Fai però tu. Le scopro anche alla fine, quindi non ci posso fare tanto, no. E spero che capiate anche stavolta.
2: Certo.
1: Avete presente il corso di yoga che ho finito recentemente?
0: Sì, Tito.
1: È andato molto bene. Adesso sentite la musica.
0: Sì.
1: Sto facendo un corso di yoga e mindfulness avanzato. E sono in America, di nuovo. Quindi domani non ci potrò essere, mi dispiace se ve lo dico sempre all'ultimo, però le cose capitano per caso, io ho 25 anni e penso di doverlo seguire alcune volte.
0: Ma che cosa?
2: Deve seguire, non ho capito.
0: Mancava il soggetto.
2: Vabbè.
0: Ma tra l'altro quella è proprio la tipica musica veramente che usano per i corsi di yoga e mindfulness avanzato, Ilaria.
2: Solo avanzato.
0: Solo
2: a quello
0: avanzato.
2: Meno non usano quella.
0: No,
2: musica.
0: No, no, no, quello base no. A quello lì proprio c'è questa sonorità. Vabbè, niente. Mamma mia, ragazzi, che fatica. Ascoltiamo Annalisa, dai.

0: 8.52, siamo in diretta con Yuenny. Prima di parlare della danza, che comunque resterà per sempre il mio grande amore, perché io nasco ballerina, ma poi mi reinvento.
1: Ti sei evolta.
0: Sì, come?
1: Evoluta. Stavo pensando ai Pokémon.
0: Mi sono evolta.
1: Evolta.
0: Il mio hobby da nonna papera sono le marmellate, sempre e solo nella piccola casetta in montagna, che poi vengono distribuite ad amici e parenti per tutto l'inverno. Andrea,
1: sentiti libero.
0: Sentiti libero di recapitarci dei graziosi vasetti in via Massena numero 2. Ciao Annie, per me hobby della nonna è riparare radio e cose elettroniche. Ammappete. Anche la piastra per i capelli delle mie amiche, non lo fa più nessuno e buttano tutti. Ciao Flint da Pescara. Non va bene buttare le cose.
1: No, si riparano.
0: Bisogna prima provare a metterle a posto. Anche qui, se non sapete dove mettere le mani, è chiaro che il rischio di fare una scemata è veramente molto alto. Però ormai, ragazzi, quanti tutorial ci sono?
1: Sì.
0: Anzi, il tutorial ormai è superato. Perché ormai con l'intelligenza artificiale, che comunque continua ad essere un mezzo che io veramente ho l'app, ma non mi viene in mente. Non entra nei miei radar. Cioè, proprio per me esiste il Google.
1: Il Google.
0: Il motore di ricerca per eccellenza. Non esiste chiedere a ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, ma perché non riesco a capire che esiste questa roba qua moderna? Ormai è vecchia, tra l'altro. Non è più moderna, ragazzi, l'intelligenza artificiale.
1: Sì, ancora sì.
0: È ancora moderna?
1: Sì, sì, sì. Io gli chiedo anche quando il mio pesce è un po' più gonfio del solito, se è perché è pieno o meno. Lui mi dice, non ti devi preoccupare, ha solo mangiato un po' di cibo in più.
0: Ma dai, potevo dirtelo io, Ilaria, comunque. Mi mandavi un messaggio, non c'era neanche bisogno di consumare così tanti litri d'acqua. Anche perché io non bevendo, voglio dire, cioè, mi scrivi, ma io comunque l'acqua non la consumo. Però bisogna stare attenti, perché sempre più, come dire, ci sono sempre più fonti che dicono che l'intelligenza artificiale sta deviando le menti di un sacco di gente.
1: Sì.
0: Perché ti asseconda. Capito?
1: Perché ti dà sempre ragione.
0: Ti dà sempre ragione, ragazzi. Ma che mondo veramente. Ma che noia. A me già le persone che ti danno sempre ragione mi danno fastidio.
1: Sì,
0: quelle che non prendono mai una posizione. Anche banalmente, ragazzi, ma stasera mangiamo la polenta o facciamo il risotto?
1: Come vuoi.
0: Come vuoi? Come ti senti? Oh.
1: Ma cosa hai voglia tu?
0: Cosa vuoi? Le tue papille gustative, che cosa desiderano? E quindi figurati se io potrei mai avere a che fare con un'applicazione o qualcosa che mi dà sempre ragione. A me, che sono aliete, che non vedo l'ora di litigare.
2: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8.000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty. Radio DJ.

0: station. One station. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
10: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita. Non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: My Movies presenta.
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
18: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Sabato 6 giugno è

0: Afros con Colombina, da me chiamata fuori onda Colombina. Mi sono un po' tipo prima lo scontraino e poi la paizza. Siamo in diretta chiaramente e saremo in diretta fino alle 23. Ho fatto accendere l'aria condizionata. Io ve lo dico, io non sono pronta per l'estate. Non lo sono mai stata, ma io ho già capito come va a finire qua. Alle cozze va a finire. Fa già troppo caldo per i miei gusti. E sai cosa mi fa innervosire, Ilaria? Sai che cosa mi fa innervosire? Che io fino alla settimana scorsa, che faceva freddo, ragazzi, in casa faceva freddo.
1: Avevamo il pile.
0: Io indossavo con orgoglio il pile acquistato a Disneyland Paris pochi giorni prima. E dicevo, guarda, mentre ero a Disneyland pensavo, povera scema, ho comprato il pile, lo dovrò mettere tra un anno. E invece sono andata a Milano, va che freddo che fa, e sto su col pile.
1: Qua chi ha già fatto il cambio stagione comunque è fregato, posso
0: mamma
1: dire.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bisogna tenere sempre una parte di armadio che mi fa da gioco.
0: Ma tanto ormai non serve più, perché siamo entrati nel caldone.
1: No,
0: e ho sentito dire da degli informatori dai piani alti,
1: sì,
0: ok, i poteri forti, che sarà ancora peggio la settimana prossima.
1: I 32.
0: No. Voglio, pretendo, esigo un mini cluster, Filippo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
8: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
9: Secondo me la risposta è no, comunque, alla domanda che mi hai fatto fuori onda. È partito un giacchina di pelle sì o giacchina di pelle no?
10: Ah, perché stasera devo andare fuori.
9: La risposta purtroppo è no.
10: Solo all'aperto, eh?
9: Ilaria, ma ormai non è più la manica lunga, dimenticatela. E guarda, faccio una gran fatica a dirti questa cosa, perché io potessi vivere con il chiodo di pelle, lo farei.
10: Anche io.
9: Lo farei, è proprio la mia giacca preferita, il mio capospalla preferita, è la mia coperta di Linus. Un saluto a Linus. Capito? E quindi, non gli hai messo le trombette a Linus?
10: Messo le trombette.
9: Non gli hai messo gang,
10: sai, troppo tardi.
9: E tutti i circhi, hai capito?
10: Dobbiamo fare anche un momento vocabolario.
9: Lo facciamo. 347-342-5220-22 e 07. Amiche con 5. Eccomi, il mio hobby da nonna papera è l'acquerello, che pratico poco, ma penso sia un privilegio dedicarmi a queste pratiche lente ma rilassanti. Lelina, hai preso proprio in pieno il topic riportato su questa notizia, cara Lelina, perché gli hobby di cui parlavamo poc'anzi non sono solamente cose da fare per ingannare il tempo, ma proprio attività sempre più riconosciute per i loro effetti positivi su mente e benessere psicologico. Mi è venuto in mente che io ho un altro hobby e in questi momenti, insomma in questi mesi, sono un po' pienina di cose da fare, ma sapete cosa mi piace tantissimo e divento pazza? Gli album da colorare.
10: Ah, davvero?
9: Tantissimo. Mi piacciono da morire.
10: Ma quelli con tipo...
9: Con i mandala. Con i mandala, che hanno tantissimi dettagli piccoli, piccoli, piccoli, e io veramente mi sbizzarrisco. Ho sulla scrivania del mio studio tantissimi colori divisi in pastelli a cera, pastelli e pennarelli, e arrivederci. Mi piace colorare di più con i pennarelli, però.
10: Perché? È proprio la...
9: Non lo so, mi piace di più perché riempiono di più e forse devo fare anche meno fatica.
10: A me non piaceva perché mi rimaneva la righetta brutta, per esempio.
9: No, bisogna affinare la tecnica.
10: Io non sono una sega, cioè.
9: Comunque mi piace mi piacciono molto i mandala da colorare, sì.
10: Io vorrei fare quelli tipo degli insulti.
9: Ovviamente ce l'ho, mi sto riferendo proprio a quello. Non volevo entrare nel dettaglio, infatti si chiama mandala affa. Capito? È un gioco di parole, un gioco di palabras, capito?
10: Bello, mi è piaciuto.
9: Sì, sono molto belli, ne ho diversi, ne ho anche con dei mandala innocui. Però c'è anche quello con scritto vai a quel paese, diciamo, in maniera un po' meno edulcorata.
10: Più colorata,
9: sì,
10: eh?
9: Sì, però è bello. No, non è in maniera più colorata, è in maniera più colorata dopo
10: quando
9: che l'ho fatto io.
10: Sì, certo.
9: Prima è in maniera meno edulcorata. Io mi diverto a riparare le cose rotte dai miei amici, Paolo. Ma di tutti i generi, perché prima abbiamo avuto Flint che riparava cose elettroniche. Cose rotte tipo anche kintsugi, cioè nel senso piatti che tu mi vai a riparare con il color oro. Non ha specificato. In tutto questo non abbiamo ancora capito l'hobby di Filippo.
10: No, Filippo non gli è venuto in mente.
9: Però, guarda, ci scrivono: le parole crociate e altri giochi di enigmistica vengono definite come hobby della nonna? Ma allora, secondo me sì. Le parole crociate,
10: allora,
9: l'enigmistica e anche tutti quei vari rebus. Ragazzi, mente allenatissima. Quindi AI te saluti. La tua AI non sa fare
10: non
9: questo.
10: Non vale cercare su internet, ovviamente.
9: No, ma chi fa queste cose
10: non le fa,
9: sa che deve
10: cose,
9: farsi lo sbattimento. A me piace molto farle in altre lingue. Tipo a casa, nel cassettino del tavolo del salotto, ho un libretto, quadernino, ok?
10: Sì.
9: Con, oddio, trova la parola, non so come si chiama esattamente. Quindi quel quadratore con tutte le lettere sparse.
10: Cruciverba.
9: No, non è cruciverba.
10: No.
9: Ci sono tutte le lettere sparse e tu devi cerchiare la parola.
10: Ah, ho capito.
9: Quindi c'è scritto, non lo so, sedia, e tu prima intercetti la S e poi da lì arrivi a...
10: Magari in inglese
9: a trovare.
10: Chair.
9: Io lo sto facendo in spagnolo.

0: Molo.
1: Ah.
0: Sì, sì, rompecabeza. Si chiama così. Sì, perché ti spacca la testa per trovare cose.
1: Per fare meglio la tua imitazione di Belen.
0: Esatto, è tutto fatto solo e, per quello. Sì, che comunque, tra l'altro, non lo sai, ma mi è stata richiesta durante la settimana.
1: Veramente?
0: Mi hanno detto tutti, che brava che sei a fare l'imitazione di Belen. Ma no, ma ogni tanto viene fatta così. Adesso non è che la dobbiamo fare diventare un personaggio. Ogni tanto arriva, quando meno ve l'aspettate. Ogni tanto arriva, ogni tanto va via, ogni tanto ritorna. Così, no? Capita.

0: di Prince alle 22.14, questa addirittura presa in prestito dai nostri archivi musicali dal 1985, e qua posso dire non ero nata, perché io dico ero molto piccola eccetera eccetera,
1: dire.
0: In questo caso lo posso dire. 347 342 5220, siamo insieme fino alle 23. Voi sapete che questo programma ha delle rubriche più o meno fisse, abbiamo il momento Giappone che faremo più tardi, abbiamo il What's in the Jar che faremo più tardi, ma pian piano sono nate delle rubriche in maniera completamente spontanea, ok? Proprio così, come per esempio questi due messaggi vocali nello specifico, ma abbiamo spazio per rubriche infinite,
1: sì, certo.
0: Quindi se volete aggiungervi al trenino delle rubriche improvvisate, noi non vi diremo mai di no. Ila, scegli tu cosa mettere per primo.
1: Prima Peuta.
0: Vai.
2: Allora, Tito ha fatto il maestro di pop.
0: Sì.
2: Adesso sta facendo il maestro di pilates o yoga.
0: No, yoga avanzato.
2: Gli manca solo di fare il cantante, potrebbe essere Tito nella piaga.
0: Beh, ma qui ci vogliono le trombette, sì. E veramente un sacco di effetti. Tito nella piaga è bellissimo.
1: Possiamo chiamarlo sempre così?
0: Sì, sì, sì, lo rinomino subito in rubrica.
1: Grazie.
0: Immediatamente non avrà più un cognome e diventerà Tito nella piaga.
1: Bello.
0: Sì, sì. Grazie Peuta, stiamo facendo appropriazione culturale di
1: poi
0: questa tua.
1: Poi cambiare anche il nickname.
0: Genialata. Adesso addirittura, no, certo. Ilaria, affiliamoci ma non fino a quel punto. Ma poi c'è un altro messaggio vocale che noi aspettiamo sempre con grande ansia, io soprattutto, ed è quello di Federico.
3: Ciao Annie, bentornata. Allora, intanto volevo fare i miei complimenti all'abbigliamento di Ilaria di oggi, che non so se sia anche quello di stasera.
0: Vabbè, sì, comunque, sì, è uguale.
3: Complimenti per
0: complimenti.
3: Oggi. Venendo a noi, Annie, allora, siccome è scoppiata l'estate anche troppo, vorrei una puntata che mi portasse una della freschezza.

0: in cui lo slogan fosse Annie, una ventata di freschezza. Ciao.
1: Va bene.
2: Ma voi vi rendete conto? Cioè, io ogni puntata ho praticamente questa spada di Damocle che è il messaggio vocale di Federico. Devo anche stare attenta perché poi lui il sabato dopo si ricorda e mi dice: ah, come sabato scorso che ti avevo detto di. Devo dire che fino ad oggi me la sono sempre portata a casa. Guarda Filippo, sì, Filippo, guarda Federico. Sbagliato.
3: Adesso si arrabbia.
2: Scusami, Phil. Guarda,
1: stai cercando
2: Federico.
1: Ancora il tuo talento, Phil.
2: È vero.
1: Il tuo hobby.
2: Dal momento in cui tu desideravi una ventata che fosse, una puntata che fosse una ventata di freschezza, io ho fatto accendere l'aria e non avevo ancora ascoltato il vocale. Voglio
1: vero.
2: Dire, poi sul, come dire, questo profumo alla menta ci dobbiamo ancora arrivare.
1: Adesso lo spruzzo.
2: Però Ilaria è testimone del fatto che io, nel mio armadietto qua in radio, ho un profumatore d'ambiente.
1: Vero?
2: Perché comunque mi piace rinfrescare l'aria quando arrivo in studio e dare un'atmosfera nuova allo studio blu, che è già molto bello di per sé, ma io lo voglio rendere più bello, va bene? O no?
1: E profumato.
2: È profumato, ok? 347 342 5220. Questa puntata è una ventata di freschezza oppure

0: tutti qui su Radio DJ durante questa puntata di Venni, che speriamo essere una ventata di freschezza, un po' come sperava il nostro Federico. Io da qualche tempo mi diletto nell'uncinetto e ci ho proprio preso passione quando incomincio, non smetterei mai. Franca da Pistoia, mi piace che comunque facciamo dell'altro, diciamo dell'altro, ma comunque continua a restare proprio come un fil rouge con cui fai l'uncinetto, il nostro primo, che non era neanche un argomento, era più una curiosità, quindi questi hobby da nonne che fanno bene e ci scaricano anche un po', come dire, la tensione. Ilaria, il tuo è totalmente un hobby da nonna.
1: È un hobby da nonna, ma

0: Dici che mi porterà longevità? Sì, perché comunque sono anche cose sane.
1: Penso proprio di sì, perché comunque non stai essiccando delle cose cattive. Stai essiccando comunque frutta e verdura. E anche questa sera siamo pronti per giocare al What's in the Jar. Allora, What's in the Jar che cos'è? È un gioco che facciamo tutti i sabati. Vi dico già subito che non si vince niente, perché comunque l'onestà è proprio il pilastro di questo programma.
0: No, si vince qualcosa.
1: Si vince la gloria, ecco. Si vince una bella telefonata qui in diretta a Ioanni. Quindi vi fate una chiacchiera era con noi, però non vi arriva un premio a casa.
0: No,
1: è un premio che portate nel vostro cuore, ok? Allora, allora, Ilaria tutte le settimane si con un prodotto, a volte addirittura coltivato da lei, ma questo prodotto non è. Non è coltivato da te.
0: Difficile.
1: Allora, Filippo, cortesemente, strucca il bouton, abbassa tutti i volumi possibili. Io andrò anche in apnea, come faccio sempre, perché vi faccio sentire il rumore che fa il barattolo, o meglio, che fa il contenuto del dentro al barattolo di vetro, e voi dovete indovinare che cosa c'è dentro. Oh, molto difficile andare in apnea tutte le settimane con questa situazione, però stavolta si sente.
0: Sì.
1: Dico, abbiamo avuto delle puntate in cui il rumore era veramente impercettibile, perché era, non lo so, l'erba cipollino o qualcosa di veramente molto leggero. Questa sera già non è una cosa così leggera. Basta, non vi do nessun indizio. Mi sono già veramente lasciata troppo andare. Allora, Ila, vogliamo fare un recap molto, molto, molto, molto, molto veloce di tutti i prodotti che hai già essiccato e che quindi sono stati già vinti dai nostri amici e dalle nostre amiche?
0: Certo.
1: Prego.
0: Sei pronto, Phil? Recap! Allora, abbiamo avuto la mela, la prugna, il peperone, la zucchina, il limone, il mirtillo, l'albicocca, il fungo, il pomodoro secco, l'arancia, lo zenzero, la zucca, il rosmarino, il mandarino, la pera, il mango, la banana, il kiwi, la fragola, uva, timo, camomilla, cipolla, menta, lampone, salvia, pompelmo, erba cipollina e mora.
1: Ah, finito?
0: Sì.
1: La Mora che peraltro non era la conduttrice, mi sembra. Ti è piaciuta questa?
0: Sì.
1: Allora, quindi non è la Mora, non è la cipollina, non è il rosmarino, non è questo, non è quell'altro.
0: Ma l'ultima volta abbiamo fatto la...
1: Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Ilaria, non lo so, sei tu l'essiccatrice. Voglio dire, già io sono qui a dire queste stupidaggini. Posso pensare anche... Ti sei dimenticata qualcosa?
0: Forse mi sono dimenticata l'ultimo.
1: Oddio.
0: Quello della settimana scorsa, ma mi verrà in mente.
1: Vabbè, in ogni caso, chi se ne frega. La settimana scorsa è passata, concentriamoci sul What's in the Jar di questa sera. Cosa contiene il barattolo? 347-342-5220.

0: momento cubo noi sinceramente non ce lo facciamo mai mancare, anzi non possiamo farne a meno, restiamo nei ranghi, non ci dimeniamo troppo, però comunque il momento cubo ce lo teniamo stretto. 347 342 5220, siamo nel bel mezzo del What's in the Jar, manca esattamente mezz'ora alla fine di questa puntata e io non lascio questo building se voi non indovinate. Franca ci scrive: sono forse fragole? No, no Franca, no. Le abbiamo già fatte?
1: Fatte, sì.
0: Le abbiamo
1: sì.
0: già fatte? Ciao, quindi sono anche. Daniela, sarà forse il cocco nel nostro jar?
1: Un po' difficile il cocco però.
0: No, beh sì, se lo fai a scagliette lo puoi essiccare.
1: Sì, ma come lo taglio?
0: Però no, sì, un spacchi. Po' è un casino, dovresti chiamare tipo Adriano Pappalardo, direttamente dall'isola dei famosi, che ti rompe il cocco. Sono forse bacche di ginepro? Ginepro, ci scrive Marco dal Lago d'Iseo.
1: No.
0: Bella idea, ma purtroppo no. Zucchina, il vecchio forno, che peraltro ci ha mandato anche stasera una foto di una pizza che mi ha fatto venire una fame con sopra i gamberoni. Vecchio forno, ma voi non potete fare questa cosa.
1: Ho mangiato l'insalata.
0: Abbiamo mangiato l'insalata, allora lì. Ciao ragazze, saranno forse punte di asparagi? No, Elena, non sono punte di asparagi.
1: È essiccata poi, non so.
0: Potreste essiccarle da mettere sulle minestrine, ma non è più stagione.
1: No.
0: Perché adesso ha un cald che
1: sì,
0: si scioppa praticamente. Sono forse semi di zucca? No, mi dispiace, non è neanche pepe.
1: No.
0: Anna, pepe.
1: È fatto il pepe.
0: È fatto e non è neanche ribes essiccato.
1: Devo dare un consiglio, cioè io sono andando dei consigli.
0: Io non do proprio nessun consiglio. Posso... perché poi appena do il consiglio cioè indovinano in otto.
1: Diciamo soltanto una cosa. Io mi lamento sempre che non c'è budget per questa cosa e cerco sempre di farlo low budget.
0: Per questo
1: oggi ho leggermente alzato l'asticella del budget, possiamo dirlo.
0: Ecco, questo
1: dirlo.
0: È un grosso indizio, eh.
1: Sì.
0: Ok, adesso non dite tartufo perché va bene il budget,
1: no.
0: Ma non fino a quel punto. Però comunque per
1: leggermente
0: poter acquistare questo bene, il budget comunque è importante, quantomeno a Milano. Poi non lo so nelle altre città d'Italia. A Milano il budget serve. 347 342 5220, che cosa c'è nel jar questa sera?
2: DJ One Nation One Station. This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ. This is DJ
4: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
5: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi oggi in edicola con La Repubblica.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
14: Venerdì 5,
15: sabato 6,
14: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
3: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
15: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
14: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
16: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
14: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: vi avrebbe portato fortuna, ed infatti abbiamo il vincitore o la vincitrice. A breve lo scopriremo nel What's in the Jar, giusto Ilaria?
1: Sì, confermo, ce l'abbiamo,
0: pronto?
2: Pronto,
0: è
2: buonasera.
0: Una lei, è una vincitrice, sì. Elena, benvenuta.
2: Grazie.
0: Come stai, cucciola?
2: Tutto bene, sono appena tornata dal lavoro.
0: Ma che lavoro fai, Elena?
2: Sono capotreno.
0: Ciuf ciuf. Sono matta, sì, completamente. Ma ho fatto anche la mossa col braccio.
1: Tu non l'hai vista, però.
0: Tu non mi hai potuta vedere. Io amo i treni, ragazzi. È una cosa così romantica. Prendere il treno. Ma sai come mi sento cool quando, te lo giuro, Ilaria, cosa ridi? Come mi sento cool quando sono sul treno e arriva il capotreno, il controllore, insomma, e si avvicina. Io ho già pronto il PNR. Ma come mi sento? No, te lo giuro. Non faccio neanche fare la domanda, io eccolo e mostro fiera proprio il mio telefono con il biglietto salvato, altro che quelli con i cartacei, con le cartelline che non trovano meglio cose. Io proprio con nonchalance, puff, capito? Cos'è, sì, Filippo, sì, questo suo? Sono la cliente perfetta o no, Elena?
2: Perfetta, esatto, no, è bellissimo. È più veloce, si controlla subito il QR code.
0: Esatto.
2: Fantastico.
0: Pronti via. Senti un po', a proposito di cose veloci, pratiche, sì, e di successo, che cosa contiene il barattolo questa sera?
2: Le ciliegie.
1: Fammi segnare, va.
0: Bravissima Elena, hai vinto. Tu sai che non ti porti a casa un premio fisico?
2: No, lo so.
0: Voglio dire,
2: però ho indovinato, dai.
0: Sì, sono proprio le ciliegie. Ma come mai hai indovinato? Qual è stato l'indizio?
2: Perché costano tanto. È più conveniente comprare forse il tartufo, quindi.
1: Vero.
0: Dobbiamo chiedere a mio papà, perché lui è molto, essendo tartufaio, dobbiamo chiedere al Pierone, però comunque, quindi l'indizio, esatto, non è stato tanto la frutta che avevamo già fatto, è stato proprio la parola budget.
2: Esatto, sì, perché sono inarrivabili alcuni posti, quindi sì.
0: Scusami, tu di dove sei?
2: Io sono del Mugello.
0: Ok, quindi
2: provincia di Firenze.
0: Di Firenze, costano tanto anche lì?
2: Sì, vanno sui 6 euro al chilo.
0: Mamma ragazzi, beh, l'altro giorno l'ho vista a 9 a Milano, vabbè, ma noi siamo proprio... Vabbè dai, qua una Caesar salad, noi proprio non vogliamo pagarla meno di 15 euro, cioè, io no perché la mangio a casa, però comunque Milano è famosa insomma per far
2: per
0: pagare ancora di più
2: tante,
0: quello che già costa tanto. Ma quindi scusami, tu che tratta hai fatto oggi in treno? Io ormai intreppata con questa roba.
2: Sì, oggi ho fatto Firenze, Borgo San Lorenzo, Firenze.
0: Avanti Andrea.
2: Ho fatto il vento indietro, sì.
0: Ho capito.
2: Perché, sì.
1: Va bene.
2: Nella mia zona.
0: Niente, scusa, ma Filippo non riesce a non mettere degli effetti, Elena. È già tanto che non ti ha messo le trombette e si è limitato comunque al clacson del treno. Allora, ecco
2: va
0: qua.
2: Bene,
0: Elena,
2: bene.
0: È stato molto bello averti qua con noi in diretta su Radio DJ. Ciuf, l'ho detto.
2: È stato un piacere.
0: Siamo a posto. Grazie per essere stata con noi, Elena, e complimenti
2: grazie
0: ancora per aver vinto questo What's in the Jar. Un bacione.
2: Grazie.

0: Phil, volevo parlare un attimo con te, se non ti dispiace.
1: Sì, sì.
0: Allora, quando sono arrivata qui in radio stasera, tu hai praticamente pronunciato una frase per me quasi interamente incomprensibile, nonostante la mia conoscenza dell'inglese, cioè. Mi sento di dire, non trovo la mia shit, e io dicevo, non trovo la mia shit, sarà in bagno.
2: Io le ho fatto la stessa domanda, sì.
0: Poi magari un'altra, perché avendo tirato l'acqua, giustamente, è andata dove doveva andare la shit. E poi a un certo punto dico, ho trovato la mia shit, e aveva in mano lo zaino.
2: L'hai scusami, fatta dentro?
0: Io ho sempre saputo che era backpack in inglese lo zaino. Come mai adesso shit?
1: Vabbè, allora diciamo che anche un po' in italiano, se la traduci, la mia
0: robaccia, la tua robaccia,
1: sì, cioè diciamo è uno slang un po' cattivo, la mia roba. Un po' diciamo cattivo,
0: un po' di un ragazzo della strada, università della strada, Filippo.
1: Sì, sì, un po' bad
0: e
1: boy.
0: E quindi un po' bad boy. E poi cos'è che ha
2: allora,
0: detto?
2: Allora in questa ora e mezza ho fatto un piccolo vocabolario.
0: Il filobolario, filobolario.
2: La mia shit l'ho spuntato.
0: Vabbè, shit l'abbiamo detto che cos'è,
2: sì. Poi abbiamo gang shit.
0: E perché? Questo cosa vuol dire?
1: Questo è un tipo un'esclamazione che la puoi usare un po' quando vuoi.
2: È un intercalare.
0: Ah,
2: per
0: un intercalare.
1: Quando non sai cosa dire, a volte io
0: invece di dire bella lì, gang shit.
1: Ciao raga, gang shit.
0: Va bene, ok, va bene. No, poi aspetta, abbiamo... contestualizziamo. Filippo non è sempre il nostro regista. Noi di solito abbiamo Tito, che però adesso non c'è, è in stage a fare uno stage di yoga con Gwyneth Paltrow. E quindi abbiamo Filippo, che solitamente fa un programma molto più giovane del nostro, perché lavora con WAD.
2: Sì.
0: E potete sentire le caratteristiche trombette. Un saluto a Wadi in ogni caso. Bravo, giusto, hai ragione.

0: vai con le altre parole. Stiamo cercando di capirle, così se Tito non torna più dallo stage e resta Phil, almeno
1: ci capiamo.
0: Ci capiamo, giusto?
2: Allora, la mia preferita, te la dico subito perché devo capire cos'è. Smoccare. Con le K l'ho scritta. Smoccare
0: lo so anch'io.
2: Dai, vai, dicelo, Annie.
0: Da smoke, quindi fumare.
2: Ah, fumato. Esatto. Ok.
0: Ho smoccato.
2: Quando è uscito fuori a fumare, ha smoccato.
0: Ha smoccato. Okay. Sì, sì, poi lo coniughi come i verbi normali. Cioè, il passato fai. Ho smoccato. Io smoccai. Fai uguale.
2: Tu smoccasti, sì, sì, certo.
0: È tutto uguale. Bene. Quindi segue, parte, diciamo così, ma poi segue le regole dei verbi italiani.
2: Allora, poi ci sono crazy. Che
0: vabbè,
2: però
0: crazy
2: diciamo
0: lo diciamo anche noi.
2: Però lui lo dice in un modo diverso. Non gli fa crazy.
1: No, cioè, a parte quello, poi c'è l'evoluzione che è Brazy con la B iniziale.
2: What?
0: Ma sì, perché è Brazy?
1: Boh, perché lo dice anche Arti 5.
2: Ma cosa vuol dire? Cioè, ma c'è un
0: vabbè, Brazy.
1: Vabbè, swag, drip, facciamolo.
0: Oh, signora.
2: Facciamolo, facciamolo. Okay.
0: Brazy.
2: Brazy.
1: Sì.
2: Poi.
0: Ma tra l'altro, ragazzi, sapete io, Brazy, di che cosa lo dico? Per me è la Bresaola. La Brazy.
2: Mangiato la Brazy.
0: Ve lo giuro, la Brazy per me è la Bresaola.
2: E Phil pensa, oddio, lei è super.
0: È
2: tipo
0: troppo,
2: cioè, troppo
0: Brazy.
2: Tu ho mangiato la Brazy. E lui.
0: Ma
2: oddio,
0: esatto,
2: senso,
0: esatto.
2: Però.
0: La Brazy è la Bresaola. Perfetto.
2: Allora,
0: andiamo avanti.
2: Ho pullappato i miei hops.
1: Senza l'H all'inizio, i miei hops.
0: No, devi togliere l'aria, però. Allora, cioè
1: la
0: veramente.
2: Senti, allora,
0: pullappare, però lui ha detto che si può anche dire della propria fidanzata o del proprio fidanzato. Ho pullappato la tipa, che io mi sembrava una roba un po' brutta, e invece no, è una roba carina.
2: Sono andata a prendere. Ma sì, i miei hops cosa sono?
1: Sono gli oppositori.
0: Oppositori,
1: diciamo,
0: della gang.
2: Quindi
0: capito?
2: Sono andata a prendere i miei nemici?
0: No, no, te lo spiego io.
2: Vai,
0: te lo spiego io. Perché allora, io sono stata a Los Angeles anni fa, veramente. Non come Tito, che sarà
2: Tito,
0: probabilmente okay, a quarto. Un saluto comunque a quarto giaro. Pratica, per dire che era vicino.
2: Sì.
0: Allora, gli ops sono gli oppositori. Sai che ci sono le gang rivali? Quindi ho pullappato, vuol dire che sei andato lì un po' a fargli brutto. Come per dire, raga, allora questa è la nostra zona. Bello tutto,
2: okay,
0: però ferò di ball.
2: Segnato
0: okay,
2: come.
0: Però
2: imparato.
0: Se ho pullappato la tipa, vuol dire che sono andata a prendere.
1: Scusa, vabbè, il mood.
0: Grazie. Vai, prossima parola.
2: Stai cappando.
0: Vai, stai cappando?
2: Stai cappando.
0: No, questa
1: non
0: zero.
1: La sai,
0: zero. No.
2: No cap.
0: Filippo, ma ti stupisci?
1: Nel 2026.
2: Ma vuol dire è la cosa di no cap?
1: Eh sì.
2: Quindi
0: ragazzi,
2: no cap
0: pronto,
2: vuol dire no caption.
0: Quindi hai cappato?
2: Vuol dire che hai floppato, tipo, no?
1: No, cioè,
0: oh,
1: no cap vuol dire che non dico menzogne.
0: Ah, non dici
1: cappando,
0: le bugie. Hai cappato, hai detto una bugia.
1: Esatto.
0: Sei un po' mentiroso.
1: Sei un rat, cioè, sei uno snitch.
0: Snitch cosa vuol dire?
1: Sei tipo una spia.
2: Una spia.
0: Chi fa lo snitch non è figlio di Marich. Gang! Ti è piaciuta, Phil,
1: bella
0: questa? Questa
2: vabbè,
0: puoi anche riutilizzarla.
2: E poi
0: ce ne sono ancora?
2: Sto drippando.
0: No, vabbè. Drippando è tipo, sono preso bene?
1: No, è che sono swaggato e quindi.
0: Madonna,
2: Filippo,
0: vabbè,
2: però,
0: però
2: tu lo devi spiegare in italiano.
0: È senza fine,
2: un'altra.
0: È senza fine questa
2: basta
0: cosa, è senza fine.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, qualcuna l'abbiamo snocciolata, però Filippo, fai un libretto, per favore, un piccolo menabò in cui tu mi scrivi le parole e io pian pianino le imparo, perché cioè, è difficile. Beh, comunque mi è piaciuto fare questa piccola lezione, breve ma intensa, posso dire?

0: Phil, era partita come uno scherzo, ma hai già dei compiti a casa da fare. Prego, Ira, sentiamo.
1: Questa è la serata giusta per chiedervi supporto. Vai. Di recente mio cugino, che è un 2004-2005, mi ha detto relativamente ai miei occhiali nuovi: che fresca che sei, cugi, sei proprio fresca. Io ho fatto di capire, ma sinceramente non so cosa mi ha detto. Quindi, i miei occhiali nuovi mi stanno bene o mi stanno male? Perché sì, non parlo lo slang.
0: Non parlo lo slang, lì da Vicenza. Allora, questo lo so anch'io, Phil, correggimi se sbaglio. Fresca vuol dire che le stanno bene, sì, cioè sì, che è molto cool, un po' iced, ghiacciata, iced out. Dai, lo dico, il ghiaccio sono anche i gioielli, i diamanti, giusto?
2: Sì.
0: Hai capito? Ma che... Sapete che cos'è molto molto fresco? Sicuramente non questo studio, che è pressoché un rettilario, ma l'aeroporto noto Satoyama, situato nella prefettura giapponese di Ishikawa. Siamo volati in Giappone e questo aeroporto è pronto a cambiare volto grazie a una collaborazione piuttosto insolita. Perché, attenzione, cioè voi direte, ma chi è che ha deciso? Le autorità. Le autorità locali hanno annunciato che lo scalo temporaneamente non solo subirà un restyling importante, ma verrà proprio ribattezzato noto Satoyama Pokémon With You Airport. Quindi praticamente dal 7 luglio fino al 30 settembre 2029, quindi 3 anni, questo aeroporto sarà praticamente, voi arrivate e ci sono Pikachu, Raichu e tutti gli altri ad accogliervi. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Dai, Ilaria, ora, cioè,
3: io ci andrei.
0: È una cosa stupenda.
3: Bellissimo.
0: Momento Giappone di questa serata, bellissimo.
3: È vero.
0: Basta queste robe minimal che mettete la Boiseri dappertutto. Io voglio Pikachu, voglio tutti i personaggi.

momento di salutarsi. Ebbene sì, speravo che questo momento non arrivasse mai, ma purtroppo la gang è bella, ma il letto chiama. Filippo, grazie per essere stati con noi in questa grazie. Puntata. Ila, grazie a te per la tua compagnia e per la tua ciliegia essiccata, ma a soprattutto voi. Grazie a tutta la gang che questa sera ci ha ascoltati qua in diretta su Radio DJ. Tito tornerà dal suo retreat avanzato di yoga, pilates e mindfulness. Lo scopriremo nella prossima puntata di Jenny, quindi quando? Sabato prossimo dalle 21 alle 23, sempre qui, sempre su Radio DJ. Ciao!

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
7: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
8: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
9: Buono, veramente.
10: Quando ti dicono che è a misura.
9: Veramente?
10: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy,

0: DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni. Con Albertino al microfono, Fargetti e regia. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto subito.
0: Fa fa fa.
1: È incredibile.
0: Fargetti e regia.
1: Si illumina lo studio.
0: Ma Mario?
1: Sono qua davanti a te.
0: Ah, sei tu.
1: Sto parlando, sì, sì.
0: Allora, sabato 23 maggio, le posizioni, come vi dicevo, sono 20, lo dovreste sapere. Abbiamo spesso delle nuove entrate. Non c'è una regola precisa, dipende. Adesso do un'occhiata, eh. Oggi ne abbiamo due.
1: Sì.
0: Abbiamo una numero uno, perché tutte le classifiche hanno una numero uno, ma non è la stessa la numero uno, può cambiare. Oggi cambierà?
1: Non lo so.
0: Questo non ve lo posso anticipare. Però vi posso fare sentire velocissimamente le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Embers di Robin Schulz. E anche Save Me Tonight di David Guetta e Jennifer Lopez.
2: DJ
3: One Nation One Station.
4: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio in regalo con Repubblica.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
7: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.

0: Sì.
1: Mi viene da dire f***pite. Ah, mi hai censurato.
0: Sì.
1: Giustamente. Era la numero 19 della DJ Parade. Perché al numero 18 abbiamo la prima delle due nuove entrate della settimana.
0: Nuova entrata.
1: Il ritorno nel mondo dance di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

Love, la nuova di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, fa il suo ingresso nella DJ Parade in 18ª posizione come prima nuova entrata di questa settimana. A 17 il nostro amico Mo Black con Man on the Moon, e al 16 questa settimana

0: Shinyuku, il titolo della canzone di Frankie Rizzardo, che occupa la 16ª posizione in salita nella nuova DJ Parade qui su M2O e naturalmente anche su Radio DJ, perché siamo dalle 11 a mezzanotte il sabato sera, siamo
1: in contemporanea.
0: Siamo in contemporanea, caro Mario. Al 15 abbiamo la più alta nuova entrata della settimana.
1: Nuova entrata.
0: Sam Jacobs e Ezra Nuray con

0: bellissima. Questa cucina con la Maya Arredissima Carne è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
4: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
3: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
14: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
15: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
15: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.

Ritorna la DJ Parade, la classifica dance del sabato sera su Radio DJ e su M2O, 11 mezzanotte, sabato 23 maggio. Albertino a microfono, Fargetti a regia, come sempre. Al numero 10 per continuare, il nostro amico Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait. Al 9 questa settimana il remix di Fabolous, di Mick. E al numero 8, Animal, con Beautiful.

Guadagna due posizioni meritatissimamente questa canzone di Anima, particolarmente bella. Questa produzione si intitolava Beautiful, infatti è beautiful, è molto beautiful. Era la numero 8. Al 7 Gianni Romano, Boon Zappa e Me con You Rock My World nella versione di Belafro. Al numero 6 questa settimana Coombs & Boys Noize con Get Away. E in quinta posizione nella DJ Parade, Metaboy e Samsara con Yalla FG.

Ci stiamo avvicinando alle primissime posizioni, state ascoltando la DJ Parade sabato sera M2O Radio DJ 11 mezzanotte, tra poco scopriremo qual è la numero 1 della nostra classifica dance. Al numero 4 in salita The Bosa con Magnetic, al 3 Medusa Don't Wanna Go Home e al secondo posto Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

0: posto nella DJ Parade di questa settimana. È arrivato il momento di ascoltare insieme la numero 1 di questo weekend nella DJ Parade.
1: Numero 1!
0: Nulla di nuovo, perché al numero 1 anche questa settimana nella DJ Parade ci sono gli Another con Talk to You.

0: è così anche questo weekend al primo posto nella DJ Parade su Radio DJ e su M2O c'erano gli Another con Talk to You. Era la numero uno del weekend a cavallo tra sabato 23 maggio e domenica 24. Se volete riascoltare la DJ Parade scaricate l'app di Radio DJ o di M2O. Lì troverete la puntata in reload, altrimenti dovete aspettare per una nuova classifica il prossimo weekend. Io ringrazio Fargera. Fargera.
1: Grazie a te, è un piacere. Sì.
0: Un saluto, grazie Mario, in regia.
1: Prego.
0: Ciao a tutti, buon weekend Albertino. Alla prossima settimana, 11 mezzanotte, per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: My Movies presenta.
13: Inizia dicendomi perché sei qui.
14: Mi serve un vestito.
13: Quindi

0: Sei venuta da me per implorarmi. Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
0: Non volevo tagliarti fuori, ma lo hai fatto. Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
4: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
3: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
6: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Chiudi gli occhi. Che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
15: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
8: Nen, gruppo A2A.
9: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami. Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme.

0: Big Fun. Don't you? Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
5: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo lunedì 25 maggio, in regalo con Repubblica.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine

0: Le più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Annalisa.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia,

Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.